0: al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio si terrà la prossima settimana. E a proposito di politica, legge elettorale, domani alle 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Da martedì pomeriggio si tornerà in aula a Montecitorio. Le opposizioni fanno muro, mentre la maggioranza, dopo l'intesa sul voto e fuorisede, si dice fiduciosa.
1: È proprio l'accordo sui fuorisede a dare ottimismo al centrodestra sulla riforma elettorale per superare il nodo preferenze, che Forza Italia e Lega non vorrebbero, ma portati avanti da Noi Moderati e Fratelli d'Italia, partito della Premier fiducioso che si arrivi ad una sintesi per garantire quella stabilità fondamentale per l'economia. L'azzurro Antonio Tajani.
2: Si discute sempre, ma il centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con spirito unitario. L'importante è avere una legge che garantisca con certezza la stabilità.
1: Opposizioni sul piede di guerra. Più Europa annuncia una veglia il 13 sera. Il campo largo potrebbe rimandare l'evento del 15 a Padova per concentrarsi sulla battaglia in aula contro lo stabilicum ritenuto incostituzionale e per i progressisti lontano dalle priorità del paese, cioè lavoro e sanità. Il centrodestra vuole la riforma per vincere le elezioni, dicono 5 Stelle e AVS. Angelo Bonelli.
3: La destra pensa solo al potere, alla legge elettorale, alla presidenza della Repubblica. Adesso litiga sulle preferenze, ma i problemi degli italiani non ci pensa.
1: Vasco Pirri, GR1.
0: E da domani il gruppo Ferrovie dello Stato avrà un nuovo amministratore delegato. Con pochi margini di incertezza sarà Giampiero Strisciuglio, attuale numero uno della controllata Trenitalia. Potrebbero invece slittare a un secondo momento le nomine ai vertici della stessa Trenitalia e dell'altra principale società controllata, Rete Ferroviaria Italiana. E veniamo alla cronaca. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. E nel sud della Spagna non sono stati ancora domati gli incendi nella provincia di Almeria, che ha provocato 12 morti, 23 ancora dispersi, centinaia di vigili del fuoco impegnati nel contenimento delle fiamme. Incendi anche in Italia, in Piemonte 900 ettari di bosco sono andati distrutti tra le province di Torino, Novara e Vercelli. Riaperto invece l'aeroporto di Olbia, chiuso ieri temporaneamente per una colonna di fumo. Autovelox scocca la nuova era. Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti sulle procedure di omologazione mette fine a 34 anni di incertezza normativa. Dei 4.000 dispositivi presenti in Italia, ne resteranno in funzione poco più che 3.000.
4: Dalla mezza. Rai, Radio 1 Sport.

0: poi il successo dell'Inghilterra che è approdata in semifinale renderebbe ancora più significativo, se così vogliamo dire, l'eventuale passaggio dell'Argentina alla semifinale, perché la sfida tra Inghilterra e Argentina avrebbe tanto fascino, con tanti ricordi, la mano di Dios, il gol del secolo. Si è parlato addirittura in questi giorni anche della guerra delle Malvinas o Falkland, a seconda se la vogliate considerare dal lato sudamericano, lato argentino oppure dal lato inglese, ma è presto per dirlo, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo non il mare ma una Svizzera che non era mai arrivata così avanti, o per meglio dire aveva già raggiunto i quarti nella sua storia, nelle quarti arrivate alle partecipazioni ai mondiali, lo aveva fatto nel 34, nel 38 e nel 54, ma all'epoca le squadre erano molto meno, mai era arrivata così avanti con questo numero di squadre, e non parlo solo del mondiale extra large a 48 ma anche nella declinazione precedente. Come dire, la squadra di Iachin ha fatto qualcosa di grande, di gigantesco, e vuole assolutamente continuare a sognare proprio da qui, dallo stadio di Kansas City. Rapidamente la lettura delle formazioni, partendo dall'Argentina, che ovviamente, spoiler, si affiderà a quello che è il suo totem, il suo simbolo, uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, ovvero sia Leo Messi, capocannoniere di questo mondiale al pari di Kylian Mbappé con 8 reti e capocannoniere all time in questa competizione con 21 reti. Dibu Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa. Davanti alla difesa Leandro Paredes, a centrocampo sulla tre quarti Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Kevin McAllister. Davanti, ad affiancare Leo Messi, sarà Julian Alvarez e dunque non Lautaro Martinez. Per quello che riguarda invece la Svizzera di Iachim, come li importa, Zaccaria, Elvedi, Ancangi e Riccardo Rodriguez in difesa, a centrocampo nel 4-2-3-1 disegnato da Iachim, Freuler e Chaka sulla tre quarti, Sow, Rieder, Mdoye, il riferimento offensivo è Embolo. Pesa tanto, tantissimo l'assenza di Manzambi acciaccato, ma questa è una Svizzera che, lo abbiamo detto, vuole continuare a sognare, vuole continuare a stupire, perché a questo punto sognare si può e si deve, Guido, da una parte e dall'altra. A te.
1: A tra pochissimo Manuel Codignoni, diamo anche il benvenuto in trasmissione a chi ti accompagnerà in Radio Cronaca, come detto Daniele Fortuna, ben trovato Daniele.
2: Eccoci, buonasera, buonasera.
1: Le formazioni le ha appena annunciate Manuel. Scaloni conferma in toto non solo il suo totem, come ha ben detto Codignoni, ma in generale tutto l'11 di partenza, che però, Daniele, si era ritrovato sotto di due reti contro l'Egitto a 20 minuti dalla fine, anche di più in realtà, prima che la gara che si sbloccasse. Ancora Paredes confermato davanti alla difesa, in questo caso vertice basso di un ipotetico rombo, ma ce lo racconterete voi. La Svizzera, sì, si diceva, era priva di Manzambi già dalla gara precedente, ormai in odor di Premier questo ragazzo, dovrebbe andare alla Newcastle. Però voglio dire, parlavo della regolarità della squadra di Iachim, parlavo del fatto che al termine di una gara non vibrante di certo, ma è riuscita comunque a imbrigliare la Colombia, a portarla ai rigori e poi a batterla
2: senza poi nemmeno concedere tanto, anche se aveva avuto la possibilità la Colombia di passare proprio alla fine dei tempi supplementari. Soltanto un cambio per la Svizzera, una sostituzione nell'11 titolare rispetto alla partita con la Colombia di Vancouver. A proposito, tre partite di fila a Vancouver, si è spostata la Svizzera a Kansas City, altro stadio meraviglioso di questi mondiali, 75.000 spettatori la capienza. Qui si gioca, non c'è il tetto, non c'è una copertura vera e propria, è il classico stadio da football americano. Giocano i Kansas City Chiefs, che hanno vinto il titolo NFL nel 2023, sono arrivati in finale nel Super Bowl nel 2024, e comunque non fa caldo come a Miami, alle 8 di sera, quasi alle 8 di sera locali, temperatura sotto ai 30 gradi. L'unico cambio, dicevo, nella Svizzera nell'11 titolare non c'è il milanista Yashari, che non ha fatto benissimo con la Colombia, a dir la verità. C'è invece So, dall'altra parte tutto è confermato, ma come diceva poi Scaloni dopo la rimonta commovente per lui contro l'Egitto, non ci vuole poi tanto a indovinare i cambi se in panchina hai Lautaro Martinez e se hai il cavallo Nico Gonzalez che corre come un animale. Quindi forse anche da queste considerazioni l'idea di confermare l'11 titolare. A te
1: Manuel, torno da te ancora per una rapida battuta. Le lacrime di Scaloni, anche quelle di Messi, le abbiamo viste raccontate praticamente in diretta al termine di Argentina-Egitto. Ad Atlanta ha vissuto l'albiceleste una notte strana, ad Atlanta vorrà tornare, poi però quella partita, io torno a mettere nel mucchio anche quella con Capoverde, insomma qualcosa avrà detto a Scaloni al di là degli aspetti emotivi, tornando alla razionalità tattica che si impone prima di affrontare la Svizzera.
0: Sì, anche perché non può sempre andar bene andare a rimontare in questa maniera, soprattutto per le coronarie poi dei tifosi dello stesso Scaloni, ma anche dei calciatori, perché insomma sono uomini e sanno benissimo che non sempre può andarti bene, anche perché il livello si sta alzando. La Svizzera probabilmente, anzi sicuramente, è più forte rispetto a Capoverde, quindi insomma bisogna cercare di raddrizzare, di essere magari anche più sereni, perché la serenità può portare ad una maggiore concentrazione nella fase difensiva per evitare di cadere in quelli che sono stati degli errori anche banali, se vogliamo, che hanno costretto poi la squadra di Scaloni a delle rimonte importanti, trascinate da Leo Messi, che fino a questo momento è stato illuminato e probabilmente anche rigenerato dall'esperienza all'Inter Miami, che gli ha tolto delle pressioni per quello che concerne l'impegno con le squadre di club e gli dà la possibilità di concentrarsi di più sulla nazionale. Però ecco, ripeto, secondo me i dettami tecnici di Scaloni siano stati tutti quanti all'insegna del stiamo tranquilli, non commettiamo errori, perché poi il resto, considerata anche la qualità che avete a disposizione, arriverà da sé.
1: Daniele, davvero per chiudere, questo ci riporta ai ricordi amari di un paio di anni fa, ma quelli ci restano, diciamo, calcisticamente Svizzera formazione che almeno per metà, io dico dai 5-6 undicesimi, somiglia a quella che ci buttò fuori anche malamente dall'ultimo europeo. Tutto questo in realtà per dire che poi la crescita di questa squadra con le seconde generazioni, con tutti i discorsi che abbiamo sempre fatto, è oggettiva in questi ultimi anni, non parliamo di sorpresa alla fine, tutto sommato, se dovesse buttare fuori l'Argentina forse sì, ma non ancora.
2: Sì, non parliamo di sorpresa, è sempre una crescita graduale, progressiva nel mondiale della diaspora, però la situazione della Svizzera è abbastanza particolare, perché sono ragazzi che sì, hanno origini di altri paesi, e penso a tanti, a Zaccaria, Elvedi, allo stesso Akanji dell'Inter, ma così come Riccardo Rodriguez e via, sono nati in Svizzera, genitori di altre origini, magari ecco appunto una situazione diversa e più consolidata rispetto all'Australia, dove ci sono dei calciatori che sono proprio rifugiati, che poi sono arrivati in Australia in un secondo momento, e comunque è una realtà che noi abbiamo conosciuto e bene anche prima del mondiale in Qatar del 2022. La Svizzera ci è arrivata passando proprio dal girone con l'Italia, i due rigori sbagliati da Jorginho a Basilea e poi all'Olimpico, però alla fine loro sono arrivati a giocare il mondiale in Qatar, sono usciti presto, sono usciti agli ottavi di finale, però poi si sono confermati all'Europeo e si sono riconfermati in questo mondiale.
1: Allora, tra pochissimo in campo, Svizzera che compare nell'elenco sempre più lungo delle squadre tabù per noi, ma detto questo si va in campo a Kansas City, Argentina-Svizzera, è l'ultimo quarto di finale, in palio un posto per confrontarsi ad Atlanta contro l'Inghilterra nella seconda semifinale. Manuel Codignoni, Daniele Fortuna, dopo lo spot si parte con gli inni nazionali e poi il primo tempo di questa partita nel cuore della notte su Rai Radio 1. Per chi è all'ascolto, e sarete in tanti, lo so, buon ascolto di questa partita.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
5: Sentiamo allora Diversity ed Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
0: Si risvelano sullo stadio di Kansas City le gigantesche bandiere di Argentina e Svizzera che si giocheranno in questa partita numero 100 peraltro di questo mondiale extra large, l'accesso alla seconda semifinale dove troveranno l'Inghilterra. Partita dai mille significati, dalle mille implicazioni, la concentrazione dei calciatori che sono ancora all'interno del tunnel che conduce allo stadio, concentrazione, anche voglia, diciamo, di abbracciarsi e di stringersi. Lo hanno fatto tanto i calciatori della Svizzera che si sono praticamente compattati quasi in processione di fronte al capitano Chaka per andare ad abbracciarsi e caricarsi, tanta concentrazione negli occhi degli uomini dell'Argentina, con Leo Messi che sarà il primo della sua squadra ad entrare in campo, seguito dal portiere, dal Dibu Martinez, che ha anche peraltro una tempia tinta di bianco celeste con la bandiera dell'Argentina. Sceglie anche dal punto di vista tricotico di manifestare il portierone della nazionale campione del mondo in carica il suo attaccamento alla maglia. Sono anche queste, diciamo, motivazioni che si cercano di autodare i calciatori, non che ce ne sia bisogno in una sfida come questa, come questo quarto di finale che, come detto, conduce alla semifinale del campionato mondiale di calcio 2026. Sbucano adesso sul terreno di gioco le compagini e allora vi andiamo nuovamente a rileggere le formazioni per declamare chi sono i 22 che daranno il via allo spettacolo a Kansas City dell'ultimo quarto di finale di questo mondiale, partita numero 100, ripetiamo, di questa rassegna, partendo dal 4-1-3-2 disegnato da Leo Scaloni per l'Argentina, che formalmente gioca in casa. Dibu Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, davanti alla difesa Leandro Paredes, a centrocampo Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Kevin McAllister, di punta Julian Alvarez ad affiancare il totem Leo Messi. Per quello che riguarda invece la Svizzera, 4-2-3-1 il modulo di Murat Yakin, Kovel in porta, Zaccaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez in difesa, davanti alla difesa Freuler e il capitano Chaka, sulla tre quarti Sow, Rieder e Ndoye e di punta Embolo. A dirigere la sfida è il signor João Pinheiro della federazione portoghese. Guardaline sono Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Drew Fisher, Canada. Varra e Avarra sono Guillermo Pacheco e Juan Lara. C'è anche un po' d'Italia perché c'è anche Marco Di Bello ad affiancare al Varra, i due colleghi che ho precedentemente annunciato. Dunque non abbiamo l'Italia ai mondiali, dobbiamo affidarci, diciamo, a queste minutaglie, se così vogliamo, anche se si tratta di un ruolo importantissimo, quello di Marco Di Bello, perché abbiamo visto quanto il VAR possa essere importante, importantissimo in una partita di calcio, tanto più in una sfida di questa importanza. Si confrontano anche i due tecnici, ovvero sia Leo Scaloni e Murat Yakimi. I calciatori adesso vanno a prepararsi all'ascolto degli inni nazionali, che insomma sono uno dei momenti più emozionanti in assoluto, e li andiamo ad ascoltare anche adesso in questo momento, partendo dall'inno dell'Argentina, inno nazionale argentino, conosciuto anche come O Inmortales, il grido sagrato. Udite, mortali, il grido sacro.

Cantano a squarciagola i calciatori dell'Argentina e anche i tifosi in tribuna. C'è anche un tifoso che si è portato il trombone per andare a suonarli evidentemente agli avversari, e adesso tocca all'inno della Confederazione Svizzera, che ha quattro titoli a seconda delle lingue: Schweizer Falm, Cantic Swiss, Psalm Svizzer, il romancio, e Salmo Svizzero per l'appunto in italiano. L'inno della Svizzera.

0: tanta commozione e concentrazione negli occhi dei calciatori svizzeri all'ascolto del proprio inno nazionale. I fuochi d'artificio che abbiamo imparato a conoscere, preludio della sfida, ci fermiamo. E poi tutto d'un fiato per l'ultimo quarto di finale del mondiale Argentina-Svizzera. Linea alla pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Tutto pronto per il fischio d'inizio di Argentina-Svizzera, con i calciatori che si sono dati il 5, adesso vanno a salutare anche la platea arbitrale. In radiocronaca verrò accompagnato dal nostro Daniele Fortuna, a cui do il benvenuto ovviamente subito in radiocronaca, a cui chiedo che tipo di partita possiamo aspettarci. Daniele?
2: Una partita abbastanza chiusa, credo, per i problemi che ha avuto l'Argentina nelle ultime sfide con Capo Verde e con l'Egitto, poi per l'abilità della Svizzera nel far giocare male le nazionali avversarie. Non c'è Manzambi, lo hai detto anche tu, l'abbiamo ricordato, ancora questa contusione al ginocchio che ha privato la Svizzera e anche il mondiale forse della scoperta migliore, con 3 gol e 2 assist. La Svizzera però deve andare avanti, deve fare a meno forse del suo miglior giocatore, non manca l'esperienza. A proposito, ultimo precedente cronologico ai mondiali con l'Argentina, la vittoria della nazionale di Messi nel 2014, mondiali brasiliani a San Paolo, per 1-0 sulla Svizzera. Erano ottavi di finale, però l'Argentina segnò soltanto al 118esimo con Di Maria, che non c'è, naturalmente ha rinunciato alle convocazioni con l'Argentina, continua a giocare l'ex calciatore della Juventus. In campo però di quella sfida nella Svizzera sono rimasti Chaka e Ricardo Rodriguez.
0: Con gli arbitri che sono andati a salutare poi i due capitani, tanto pubblico presente allo stadio, questo meraviglioso stadio di Kansas City, meraviglioso come tutti quanti, lo diciamo anche con una punta di invidia per quelli che sono gli impianti italiani, sono gli stadi che abbiamo potuto avere l'onore di frequentare nel corso di questi campionati mondiali nordamericani, Stati Uniti, Canada e Messico. Dobbiamo dire, Daniele Fortuna, che la Svizzera sta facendo veramente qualcosa di grande anche dal punto di vista storico in questo campionato del mondo, no? Perché statisticamente, lo dicevamo in serie di presentazione, per 3 volte è arrivata ai quarti di finale, ma lì si trattava semplicemente di formule diverse però dei mondiali.
2: Di mondiali a 16, i quarti nel 1934, nel 38, nel 1954, i mondiali organizzati proprio dalla Svizzera in casa, però la nazionale elvetica non aveva mai superato un turno a eliminazione diretta. Beh, questa volta l'ha fatto per 2 volte, prima contro l'Algeria 16esimi e poi ai rigori contro la Colombia.
0: E adesso minuto di raccoglimento, minuto di silenzio in onore e in memoria di Jayden Adams, calciatore della Sudafrica che ha partecipato peraltro a questo mondiale, morto proprio in queste ore, sembra suicida ad appena 25 anni. Una tragedia terribile che il mondo del calcio onora tutto con questo minuto di silenzio che rispettiamo anche noi.

0: Si scioglie in un applauso il Kansas City Stadium dopo il minuto di raccoglimento in onore e in memoria di Jaden Adams. C'è chi si fa il segno della croce, c'è chi resta con lo sguardo fisso nel vuoto a riflettere probabilmente sulla caducità della vita, chi cerca di sgombrare il cervello e di andarsi a dedicare alla partita. Questo è il momento della concentrazione, questo è il momento del calcio d'inizio. Sono già schierati i giocatori dell'Argentina in campo, mentre sono invece raccolti in cerchio quelli della Svizzera, quasi diciamo in una sorta di circolo rugbistico quando si cerca di darsi la carica. Del resto questo è il momento in cui bisogna mettere assieme anche tutte quante le energie mentali per raccogliere la concentrazione massima per iniziare e approcciare bene la partita, cosa che non è riuscito sempre all'Argentina, che è a caccia della sua quarta stella, del suo quarto mondiale.
1: E poi la Svizzera avrà anche tutto il tifo contro, è anche abbastanza naturale per motivi geografici e anche per motivi di popolazione. 9 milioni di abitanti della Svizzera, 44 milioni di abitanti dell'Argentina, è uno stadio bianco e celeste.
0: È uno stadio bianco-celeste che vede l'inizio della partita, che è arrivato proprio in questi secondi, con il calcio d'inizio che è stato battuto dalla Svizzera, che in divisa rossa con numerazioni e inserti bianchi attacca dalla destra verso la sinistra rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione. Divisa tradizionale invece per l'Argentina, con calzoncini e calzettoni bianchi e maglia a strisce verticali bianco-celesti. Subito il lancio in avanti a cercare l'inserimento di Ndoye, lato corto dell'area di rigore, attacca la Svizzera dalla sinistra, il traversone a trovare un compagno di squadra che sembra non esserci, rincorre il pallone il giocatore con la maglia numero 15, Sow, poi una serie di rimpalli, Zaccaria prova ad alimentare il tema offensivo, viene messo giù Tagliafico, intervento irregolare da parte del giocatore svizzero, calcio di punizione in favore dell'Argentina, che si è subito però fatta trovare scoperta da quel lato, subito a pronti via, come dire che insomma la concentrazione che probabilmente aveva chiesto Scaloni deve ancora entrare in campo.
1: Anche con un modulo diverso rispetto alla partita con la Colombia, lì a prudenza, forse anche di più, timore, paura dall'inizio e veramente letteralmente alla fine della partita, poi che si è prolungata fino ai calci di rigore, qui con Embolo davanti e poi con tre giocatori a sostegno come Ndoi, Rieder e Sow, quello era un centrocampo magari più abbottonato nella partita con la Colombia.
0: Battuto il calcio di punizione, palla che adesso staziona a centrocampo, cerca di mettere ordine Paredes, serie di colpi di testa, la palla che finisce poi nuovamente nella tre quarti dell'Argentina con Romero che d'esterno in maniera abbastanza sporca è costretto a mettere il pallone in fallo laterale perché pressato da due uomini della Svizzera che gli stavano per rubargli il pallone e lui era praticamente l'ultimo uomo della propria squadra. Rimessa laterale già battuta dalla destra all'indietro da parte della Confederazione Elvetica, che poi va a servire Ricardo Rodriguez, dalla destra verso la sinistra si disvela il giro palla così della Svizzera con l'intervento in scivolata a recuperare il pallone da parte di Rieder che lo cede all'indietro a Ricardo Rodriguez che si appoggia a Kobel, ovvero sia il portiere, rilancia la sfera Kobel a cercare Ndoye che viene ostacolato in maniera regolare da Molina, la palla arriva poi sui piedi di Romero che la prolunga direttamente verso il portiere Martinez. Si gioca da 2 minuti e 5 secondi e 0-0 tra Argentina e Svizzera, si prende tutto il tempo a sua disposizione Martinez per sistemare il pallone sul destro prima di andare a rilanciare anche in questo caso lungo, a cercare la profondità per l'inserimento di Julian Alvarez che viene però fermato in questo caso dalla lunghezza eccessiva del lancio da parte del proprio portiere, poi rischia di combinare un pasticcio la difesa svizzera, poi l'ultimo a toccare però invece il pallone è stato proprio lo stesso Alvarez e allora la rimessa laterale sarà in favore appunto della Svizzera nella propria metà campo. In possesso di palla adesso c'è Elvedi, maglia numero 4, che si avvicina alla linea centrale del campo, va al cambio di gioco dalla destra verso la sinistra, non arriva però il pallone a destinazione perché viene intercettato da Rodrigo De Paul, ma riparte ancora la Svizzera con Doje che attacca dal settore di sinistra, va verso la linea di fondo, cerca il traversone, viene fermato in scivolata da Molina che mette il pallone sul fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore svizzero, sfortunato nel rimpianto ma nel rimpallo, ma ribadiamo, meglio la Svizzera in questa prima fase.
1: Con Doi sull'esterno può giocare in uno contro uno con Molina, per carità giocatore abile, però questa sembra una buona soluzione quella del commissario tecnico della Svizzera Iachin. Sono molto avanzati anche nella pressione i giocatori della Svizzera, sono squadre comunque condividono un carattere, una solidità, la Svizzera e l'Argentina. La Svizzera ha concesso appena tre gol fino a questo momento nel mondiale, di più l'Argentina, l'abbiamo visto nelle ultime due partite, però è una squadra comunque forte e solida, poi con il talento e la tecnica disseminata lì in tutte le zone del campo, in avanti soprattutto con Lionel Messi.
0: In posta ancora l'Argentina con il proprio portiere Emiliano Martinez, il Dibu Martinez per tutti, 3.50 sul cronometro, 0-0 tra Argentina e Svizzera. Rilancia ancora lungo il pallone con il destro a cerchiare Alvarez, anticipato di testa da Elvedi, la palla che staziona a centrocampo, il colpo di nuca da parte di Chaka che prova a prolungare in avanti per Embolo. Attenzione, un rimpallo sembra favorire la Svizzera con il pallone che finisce sui piedi di Rieder, che poi si incarta un po' con la sfera. In realtà era un pallone abbastanza complicato da controllare perché appunto frutto di un rimpallo, e dà la possibilità alla difesa argentina di recuperare la sfera con il rilancio in avanti da parte di Lisandro Martinez, un po' alla cieca, là sulla destra. La palla viene recuperata da Zaccaria che mette subito in movimento Chaka. Chaka che allarga il pallone dall'altra parte per Sous, sfera nuovamente all'indietro. Gioca bene in fase di possesso di palla la Svizzera con tanta pazienza. Freuler adesso va a scambiare all'indietro per Elvedi, cerchio di centrocampo. Tutti gli effettivi dell'Argentina sono in questo momento dietro la linea della palla. Prova ad avanzare allora Zaccaria che con la conduzione in prima persona cerca di creare superiorità numerica, non riesce nelle imprese. Allora Sou riceve il pallone inconsegnato e lo ridà all'indietro a Elvedi, cerchio di centrocampo. Elvedi scambia ancora con il capitano Chaka che propone ancora la sfera in avanti per Zaccaria che non ha spazio per il cross, eravamo ai 20 metri fascia di destra. Allora si appoggia nuovamente a Remo Freuler, l'ex giocatore di Atalanta e anche Bologna perché al momento è svincolato. Si appoggia nuovamente a Zaccaria che sceglie di ripartire da Elvedi che riparte nuovamente da Akanji, cerchio di centrocampo. Con pazienza la Svizzera cerca di trovare spazio per l'imbucata, non lo trova perché l'Argentina è molto disciplinata e allora sceglie di ripartire da Kobel. Di certo Scaloni sembra aver lasciato il possesso della palla in questa fase alla squadra avversaria.
1: Almeno all'inizio questa è proprio l'idea da parte di Scaloni, però che è un allenatore che adotta principi legati alla semplicità, insomma l'ha detto, non sono un mago, non mi invento nulla, e in effetti con quella squadra lì chi può dargli torto. In questo momento il piano sembra quello. Attenzione alla Svizzera.
0: Attenzione alla Svizzera che recupera il pallone con il tentativo di percussione, la palla per Embolo, palla nuovamente in mezzo, deviata, buono però il pallone per il tentativo di conclusione da parte di Sou, rimpallato ma la sfera resta lì, ancora al limite dell'area di rigore. Cerca di mettere ordine con grande calma olimpica Rodrigo De Polo che va a scambiare all'indietro per Romero all'interno della propria area di rigore, sbaglia ancora però l'Argentina, sfera recuperata da Chaka che si appoggia nuovamente a Sou in posizione di mezzo destro ai 20 metri, il traversone poi di Zaccaria, deviato, la palla che finisce quasi in zona Embolo, non ci arriva, poi il tentativo da fuori da parte di Chaka, svirgolato anziché no con il mancino, palla alta sulla traversa, il primo tiro in porta che mettiamo al referto al sesto minuto, anzi al settimo minuto nel corso del primo tempo è della Svizzera, la svirgolata di Chaka, imprecisa l'Argentina anche in fase di disimpegno però dobbiamo dire.
1: Paglia, sta sbagliando tanto l'Argentina, si sta facendo aggredire dalla Svizzera, ecco la questione, il problema della Svizzera che però poi non ha un cannoniere d'attacco, in attacco fa abbastanza fatica, anche se comunque Embolo è un giocatore esperto, anche se tutti questi giocatori hanno precedenti in grandi campionati europei e lo sappiamo, citavi Freuler prima, ma comunque anche in Premier League penso ad Akanji che ha vinto la Champions League con il Manchester City nell'anno del triplete della formazione allenata da Torno. Lì davanti c'è ancora qualche problema. Embolo in questo momento in campo è il giocatore che ha segnato di più con la nazionale, ma sono soltanto 26 gol in 91 presenze.
0: Gioca molto avanzato anche Rieder che in fase di non possesso va addirittura a fare la seconda punta ad affiancare Embolo al pressing nella fase in cui l'Argentina imposta, come in questo momento con Lisandro Martinez che rischia tantissimo andando al dribbling su Embolo, poi una volta che è riuscito a mantenere il possesso di palla in una zona comunque pericolosa, visto si è accerchiato, ha scelto di ripartire da Martinez che si appoggia a De Paul, adesso prova ad impostare con pazienza questa volta l'Argentina con Paredes, cerchio di centrocampo, a libertà per lo scarico in avanti per Enzo Fernandez che si appoggia poi a Tagliafico che avanza, siamo nella metà campo della Svizzera adesso, ancora Argentina in possesso di palla, in orizzontale il servizio è per Molina che sulla destra prolunga la sfera per Leo Messi che credo tocchi il primo pallone della sua partita in questo momento al nono minuto, lo prolunga poi per il traversone dell'area di rigore da parte di Molina e libera con il piattone Elvedi alzando un campanile e disinnescando la minaccia potenziale, arriva ad alimentare però il tempo offensivo dell'Argentina anche Paredes che si appoggia a Messi, attenzione l'assist di Messi per il tentativo di conclusione deviata da parte di McAllister, la palla che finisce sulla linea di fondo e sarà il primo calcio d'angolo della partita dopo 9 minuti. Argentina 0, Svizzera 0, manco a dirlo, come tocca il pallone Messi si accende l'Argentina, sembra veramente una barzelletta, Daniele.
1: Tanto possesso palla, però poi ci vuole pochissimo all'Argentina e appunto come dicevi tu con Messi in mezzo, la conclusione potente, magari non troppo precisa, e il primo calcio d'angolo della partita, batte proprio Messi.
0: Con il sinistro, palla a rientrare, indirizzata bene, a toccare la sfera è stato un probabilmente un difensore della Svizzera a metterla direttamente sulla linea di fondo andando ad anticipare McAllister. No, è stato McAllister invece a toccare con la punta dei capelli, non molti tra l'altro in realtà per il giocatore argentino. La palla poi si spegne direttamente sul fondo, era stato bravo però a prendere il tempo a tutti. L'arbitro concede il calcio d'angolo, secondo me l'ultimo a toccare era stato McAllister.
1: Forse ha sfiorato Embolo però.
0: E potrebbe essere stata questa la motivazione.
1: Non hanno protestato i giocatori della Svizzera, a dire la verità.
0: Sì, bisogna dire che insomma anche per indole culturale sono giocatori che tendenzialmente protestano poco, mettiamola così. Comunque, ad ogni modo, dall'altra parte, bandierina di sinistra, calcio d'angolo ancora in favore dell'Argentina, ancora Leo Messi, questa volta la traiettoria è uscire, il colpo di testa e c'è la rete! E ha segnato proprio lui, McAllister, questa volta l'ha toccata ed è andato ad infilare la porta di Kobel. 9:45 sul cronometro del primo tempo, Argentina 1 Svizzera 0, al primo vero tiro nello specchio della porta, Daniele Fortuna, l'Argentina ha punito la Svizzera.
1: McAllister 1-2-3 volte, prima il tiro e poi il calcio d'angolo, poi sul calcio d'angolo il colpo di testa, l'altro corner dalla parte opposta, questa volta è andato bene, incontro, ha tagliato verso il primo palo, a colpo di testa vincente di McAllister, con il pallone invece sul secondo palo per il giocatore del Liverpool, è il settimo gol con la maglia della nazionale argentina.
0: McAllister al settimo gol, come dice Daniele Fortuna, con la nazionale argentina. Non l'ha presa neanche benissimo, l'ha presa quasi di guancia la palla, di tempi anzi per essere preciso, ma la torsione è andata a disegnare una traiettoria beffardissima, perdonateci questo brutto neologismo, impossibile da raggiungere per Kobel, e dunque così facendo la palla si va ad insaccare e la partita si mette subito sui binari più positivi possibili per l'Argentina, che aveva sofferto tanto il giro palla della Svizzera nei primi 10 minuti, senza però subire veri e propri pericoli, ricordiamo solamente una conclusione di Xhaka lontanissima dallo specchio della porta. Quando però si è acceso Messi, da lì è nata l'occasione che ha portato alla concessione di questi due calci d'angolo, e sul secondo calcio d'angolo il graffio di Alexis McAllister al primo gol in questo mondiale a portare la squadra campione del mondo in carica sul risultato di 1-0. E adesso bisognerà vedere se e come cambierà la partita, anche se poi in realtà bisogna dire che potrebbe restare esattamente così come è stata, con la Svizzera che cerca di farla e l'Argentina che cerca di ripartire in contropiede, perché così era anche sullo 0-0 tra l'altro, Daniele.
1: Sì, manca comunque tantissimo alla fine della partita, dunque non mi aspetto una Svizzera subito lì ad attaccare, manca troppo tempo, poi sarebbe quasi una scelta suicida magari esporsi ai tentativi in contropiede dell'Argentina con Alvarez, con Messi, dunque cercherà la Svizzera quella di tenere il pallone e magari di trovare qualche soluzione più convincente rispetto all'inizio in attacco,
0: dove è riuscita con grande facilità ad arrivare sulla tre quarti, ma da lì poi ad andare a creare pericoli, insomma ci passa quella sottilissima linea che spesso e volentieri rischia di diventare una invalicabile linea Maginot. Calcio di punizione in favore della Svizzera, intanto all'altezza della linea centrale del campo è finito a terra Embolo, che è andato ad uno scontro testa contro Romero, che gli è praticamente poi, prima gli ha dato una spallata, poi gli addirittura ha frenato addosso sulla nuca in maniera evidentemente involontaria, ma l'arbitro come da prassi va a verificare le condizioni del calciatore che è stato colpito alla testa prima di andare a concedere nuovamente la possibilità di tornare a giocare il pallone. 12:30 sul cronometro, Argentina 1 Svizzera 0, la rete 10 minuti di Alexis McAllister, il giocatore del Liverpool, e calcio di punizione battuto con la Svizzera in possesso di palla all'altezza del cerchio di centrocampo. È Akanji che non sa bene cosa fare con la sfera, allora deve dare la palla indietro addirittura al capitano Xhaka, che scambia in orizzontale con Elvedi, ancora lo stesso Xhaka in posizione di play basso, va al dialogo con Remo Freuler, che poi va a scambiare nuovamente la sfera con Zaccaria all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di destra più distante rispetto al nostro punto di osservazione, ancora lo stesso Zaccaria che riceve il pallone di ritorno, avrebbe spazio per avanzare, il pallone filtra per Embolo, non si capiscono bene i giocatori della Svizzera, e poi c'è una pallaccia che Sow ha cercato di andare a servire Andoje, che aveva attaccato la profondità, ma qui ha sbagliato due volte Sow, prima perché è stato preso in controtempo, poi perché in controtempo ci ha messo Andoje che stava stava salendo, occupando bene lo spazio a sinistra.
1: Sì, ha cercato di mettere il pallone dall'altra parte, di cambiare gioco, ma di fatto senza guardare, forse un po' di pazienza in più, è stato frettoloso e intempestivo, e comunque la Svizzera continua a giocare nella metà campo dell'Argentina.
0: E infatti adesso l'Argentina fa fatica ad uscire, Messi cerca addirittura un tunnel ai danni dell'altro giocatore con la maglia numero 10, Chaka, che però chiude le gambe all'ultimo momento e gli toglie il pallone. Palla spostata poi dalla sinistra verso la destra, dove Zaccaria continua ad avere tanta libertà, così come Sou, che hanno relativa facilità ad arrivare fino ai 20 metri, ma da lì in poi si chiude a riccio la compagine sudamericana e rende molto complicate le scorribande offensive della squadra allenata da Murat Yakin. E allora si prosegue ancora nel giro palla, sempre da quella parte, con lo stesso Zaccaria. Davanti a sé c'è Tagliafico, che lo costringe al retropassaggio per Freuler, che cambia gioco dalla sinistra verso la destra, o per meglio dire prova a cambiare gioco, perché c'è l'intercetto di Leandro Paredes, che, anzi di Rodrigo De Paul, che mette la palla in fallo laterale, già battuta, ancora Svizzera in possesso di palla, finisce giù Giaca, tutto irregolare per l'arbitro, intervento da parte di Julian Alvarez giudicato falloso, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra che in questo momento è sotto di una rete, ovvero sia la Svizzera. La mano malandrina, potremmo dire, di Julian Alvarez, che andrà a dare una spinta con Murat Yakin, che osserva il disvelarsi del giro palla da parte dei suoi giocatori con una pettinatura molto stilosa e anche con un paio d'occhiali Daniele Fortuna che sembrano usciti veramente da una discoteca di Saint-Tropez.
1: E se da una rivista di moda, comunque da una pubblicità di moda su qualche rivista, li aveva già sfoggiati nella precedente partita con la Colombia, conferma magari chissà anche per questioni scaramantiche.
0: Del resto qualcuno come Totò dice ma non è vero, ma ci credo, chi siamo noi per poter contestare questo tipo di scelte. Palla che adesso viene recuperata intanto dalla Argentina, che dalla sinistra verso la destra va al cambio di gioco, pallone intercettato bene da Molina, che con un sombrero fa fuori Ndoye, ancora Molina con l'esterno, prova a mettere in movimento Leo Messi, palla però troppo profonda, c'è cioè in anticipo su di lui Akanji che gli ruba il pallone, si complica però la vita la Svizzera e Messi recupera la sfera, Messi limite dell'area di rigore, palla sul sinistro, finisce giù, scivola, tutto regolare, poi la palla resta lì a stazionare al limite dell'area di rigore svizzera, ci provano prima McAllister e poi Paredes a recuperarla, non ce la fanno, il rimpallo favorisce la Svizzera che potrebbe addirittura ripartire con Ndoye, che però deve rimettere la sfera lì indietro nella zona di Ricardo Rodriguez, ancora Ndoye che ha spazio per correre, poi il ripiegamento difensivo di Rodrigo De Paul preziosissimo, mette la palla in fallo laterale, gioco veramente lavoro oscuro quello di Rodrigo De Paul, che ha già toccato però e sporcato tanti palloni, insostituibile da quella parte, un giocatore che sta facendo un ruolo molto meno appariscente rispetto a come avevamo imparato a conoscerlo ai tempi dell'Udinese Daniele Fortuna, ma che risulta preziosissimo.
1: Sì, magari anche ai tempi dell'Atletico Madrid, adesso però lo scudiero di Messi gioca per lui a centrocampo, va lì a ringhiare su tutto e su tutti, a recuperare palloni, ne ha recuperato un altro anche adesso.
0: È proprio un giocatore molto molto molto prezioso, un altro giocatore prezioso adesso in possesso di palla, Paredes che va allo scambio in orizzontale con Molina che rincorre il pallone all'indietro, si appoggia poi a Romero, siamo al limite dell'area di rigore dell'Argentina, qui esagera Ricardo Rodriguez andando addosso proprio al difensore centrale con la maglia numero 13 della squadra di Leo Scaloni e va a commettere un'irregolarità, anzi no, si trattava di De Paul, è stato travolto dall'altro giocatore con la maglia numero 7, Embolo, e dunque calcio di punizione in favore dell'Argentina che dà la possibilità di respirare alla squadra che in questo momento conduce. C'è anche Roberto Baggio in tribuna allo stadio di Kansas City, tante sono le celebrità, alcune sono conosciute anche oltre oceano, altre sono prettamente nordamericane, diciamo che Roberto Baggio è un'icona del calcio a 360 gradi.
1: Un ambasciatore anche della FIFA, di tutto il calcio mondiale, ed eccolo lì a vedere l'Argentina, lui che è conosciuto, che ha giocato anche contro Diego Armando Maradona, sono annunciate anche due star, anzi una star dell'NBA, Carl Anthony Towns dei New York Knicks, insomma appena vinto il titolo, ha riportato il titolo alla squadra della Grande Mela.
0: Freschi di anello in X, freschi di vantaggio i giocatori dell'Argentina che adesso provano nuovamente a sfondare con Leo Messi che riceve il pallone di ritorno da Julian Alvarez, con pazienza ai 30 metri va ad appoggiare la sfera nella zona di Enzo Fernandez, che anche in questo caso con pazienza rivolge la sfera all'indietro verso Leandro Paredes, che è all'altezza del cerchio di centrocampo, lo smista con la sua solida regia lucida e geometrica alla sua destra, dove ha spazio per proseguire l'azione, ma all'indietro in questo caso Rodrigo De Paul perché è pressato, ancora Paredes Fernandez riceve il pallone di ritorno, in questo caso da Romero, e lo restituisce al Dibu Martinez, il proprio portiere. Palla che adesso viene gestita da Tagliafico a sinistra. È molto più ariosa la manovra dell'Argentina dopo aver realizzato il gol che fino a questo momento decide la partita al decimo minuto. Il gol lo ha fatto sul colpo di testa Alexis McAllister sul calcio d'angolo battuto divinamente, anche in questo caso dobbiamo dire, da Leo Messi. 18:30 sul cronometro, Argentina 1 Svizzera 0, possesso di palla ancora dell'Argentina con il portiere Martinez che lancia lungo in avanti a cercare Alvarez, ma a trovare invece l'intercetto da parte di Chaka. La palla poi staziona sulla tre quarti di campo dell'Argentina, sbagliano i giocatori della Svizzera e riparte ancora allora la squadra di Scaloni, lo fa con Leo Messi, la transizione offensiva, McAllister, palla all'indietro, sbaglia qui dobbiamo dire il giocatore con la maglia numero 20 dell'Argentina, dando la possibilità alla Svizzera di ripartire. Squadre già abbastanza lunghe, adesso è Rieder al cerchio di centrocampo che potrebbe velocizzare il gioco, perde però forse un tempo di gioco dando la possibilità di recuperare le posizioni alla squadra campione del mondo in carica. E allora con pazienza Riccardo Rodriguez si appoggia nuovamente a Chaka, capitano, anima e playmaker in questa fase della Svizzera, ma l'Argentina si è nuovamente riposizionata e ha sprecato quella che poteva essere una buona transizione la squadra di Hakimi, perché adesso il giro palla è abbastanza sterile e diciamo si disvela nella zona centrale del campo, segnatamente Remo Freuler si appoggia ad Elvedi, maglia numero 4, il difensore centrale della Svizzera, cerca il filtrante in avanti, buono per il tentativo di conclusione, buono da parte di Sow che inquadra la porta, ma il tiro è centrale, Martinez non ha problemi, ma il primo tiro nello specchio della porta della Svizzera.
1: Deve tirare anche dalla distanza, da fuori area di rigore, la Svizzera se non riesce a entrare in area, e in effetti lì davanti è molto molto complicato. Prova ad andare via in contropiede l'Argentina
0: con un rilancio lungo dalla prima metà campo che dà la possibilità a Alvarez di recuperare il pallone, riesce a tenerlo in campo ma è stata fatica sprecata potremmo dire, perché dopo questa rincorsa di 30 metri si alza la bandierina del primo assistente dell'arbitro a segnalare che sì, è stato bello il gesto atletico ma avvenuto oltre la linea dell'ultimo difensore svizzero e dunque fuori gioco, e dunque vanificata questo scatto quasi da centometrista di Julian Alvarez. Già battuto il calcio di punizione da parte della Svizzera che al piccolo trotto adesso amministra il possesso di palla, 20:25 il cronometro del primo tempo, Argentina 1 Svizzera 0, la rete lo ricordiamo ancora una volta al decimo minuto della prima frazione di gioco sarà Sandire da parte di Alexis McAllister, ancora Elvedi che supera la linea di centrocampo, si appoggia a Zaccaria, fascia di destra, siamo ai 40 metri, prolunga bene il pallone in questo caso di nuovo per Sow che potrebbe andare al cross, davanti a sé c'è Lisandro Martinez, la palla finisce fuori perché Lisandro Martinez è stato bravissimo a schermare il traversone del giocatore svizzero. Chiedevano anche, si lamentavano i giocatori svizzeri per l'intervento di Lisandro Martinez, in realtà la palla poi è andata a sbattere sul gomito, era ancorché del tutto involontaria da parte di Sow e dunque di fatto tutto quanto vanificato. Anche Javier Zanetti in tribuna per quello che riguarda le celebrità legate al mondo del calcio e non celebrità generiche dello sport potremmo dire, allo stadio di Kansas City. Possesso di palla 45% dell'Argentina, 47% della Svizzera, segno insomma che le percentuali si sono un po' raddrizzate dopo i primi 10 minuti in cui è stata la Svizzera diciamo a gestire il possesso della sfera.
1: Sì, poi per quello che può valere è sempre, perché era un possesso con il pallone che era girava sempre abbastanza distante rispetto all'area di rigore dell'Argentina. Adesso la conclusione di So è quello che deve fare la Svizzera, deve puntare magari sulle frecce sugli esterni, So da una parte, Ndoye dall'altra, con gli inserimenti di Embolo.
0: Un Ndoye che sembra faticare a trovare la posizione, aveva avuto un buon inizio perché aveva avuto una fiammata nei primissimi minuti, ma poi sembra essere un po' diciamo finito nel tritacarne dell'asse Paredes, De Paul e Molina, e non riesce a trovare spazio sull'out di sinistra, che è lo stesso out in cui staziona Messi, che adesso smista il pallone dalla destra, ovviamente fronte offensivo dell'Argentina, verso la sinistra argentina con il slalom da parte di Lisandro Martinez, che poi viene anche messo giù e va a guadagnare un calcio di punizione poco oltre la linea centrale del campo. A metterlo giù è stato molto bella l'azione da parte del giocatore con la maglia numero 6 della squadra di Scaloni, tanto che Sow ha dovuto spendere un fallo per il quale ha rischiato secondo me anche un po' il cartellino giallo, perché è stato abbastanza plateale il ritardo.
1: Sono due certezze comunque i difensori centrali dell'Argentina, Romero che è stato poi protagonista anche nell'ultima partita con l'Egitto, Lisandro Martinez, ma poi anche Tagliafico e Molina, grandissima esperienza. Questa è una nazionale che ha l'età media piuttosto alta, intorno ai 30 anni, e però poi tutta questa esperienza che è tangibile si vede in partite equilibrate come questa.
0: E soprattutto quando la posta in gioco diventa importante. È importante adesso fermarsi per i calciatori, perché non fa caldissimo, ma fa comunque caldo, e soprattutto ci sono delle esigenze pubblicitarie evidentemente da rispettare. Tutto questo per dirvi che siamo nel pieno dell'hydration break, si ferma il gioco, ci fermiamo anche noi. Argentina 1, Svizzera 0, il gol al 10° minuto del primo tempo da parte di Alexis McAllister e il 24esimo, pubblicità.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Riprendiamo la linea, cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Cari amici radioascoltatori nottambuli e coraggiosi, perché in Italia è notte fonda, qui invece sono le 20:25, siamo ancora nel pieno dell'hydration break, la pausa rinfrescante che sta per volgere al termine. Argentina 1, Svizzera 0, il gol dopo 10 minuti di Alexis McAllister su assist da calcio d'angolo da parte di Leo Messi. Siamo al 26esimo. Io direi, Daniele Fortuna, risultato giusto per quello che si è visto in campo fino a questo momento, perché sostanzialmente è vero, la Svizzera ha macinato tanto possesso palla, ma diciamo abbastanza sterile, lo abbiamo detto più volte ma giova a ricordarlo.
1: È una nazionale più forte dell'Argentina, basta veramente poco, anche perché lì c'è Messi, un primo passaggio per McAllister, il primo calcio d'angolo, il secondo calcio d'angolo, e quello è un assist di fatto, nel caso di Messi non è un pallone buttato lì in mezzo nell'area di rigore, è un calcio d'angolo dipinto con il mancino, con McAllister che entra bene. Qualche responsabilità in quel caso per la nazionale, per la difesa della nazionale svizzera, comunque è robusta con Akanji e Delvedi, ma lì hanno concesso troppo spazio al taglio di McAllister. E comunque sì, per tornare a quello che dicevi, punteggio giusto fino a questo momento.
0: Elvedi si chiama, ma in quel caso non Elvedi, e parliamo dell'inserimento da parte di Alexis McAllister, perfetto, ma lì è saltato in mezzo tra lui e Sow, non visto, non ha colpito neanche benissimo il pallone, perché è vero, l'ha preso di tempia, ma la torsione è stata più involontaria che altra, ma la traiettoria che si è disegnata è stata beffardissima e Kobel non c'è assolutamente potuto arrivare. Ha ripreso il gioco intanto, 27esimo minuto, risultato invariato, e invariato anche il tema tattico, con la Svizzera che inevitabilmente continua a fare possesso palla, cerca di avanzare ma è un po' troppo macchinosa nel portare in avanti il pallone, anche quando avrebbe la possibilità di affondare i colpi si perde sempre in un tocco di troppo e dà la possibilità all'Argentina di ripiazzarsi. Non è così adesso con il traversone interessante da parte di Zaccaria in area di rigore, respinto dai difensori centrali argentini che mettono la palla in fallo laterale. È sempre dalla destra che attacca la Svizzera, con invece dall'altra parte a sinistra l'asse Riccardo Rodriguez Andoi è piuttosto spento ed evanescente. Remo Freuler ai 40 metri con il pallone tra i piedi si appoggia nuovamente alla sua destra Zaccaria, che viene rincorso in questo caso dall'inserimento di Tagliafico, che lo costringe al retropassaggio, per Elvedi prima e Akanji poi, e palla poi in verticale per Ndoye che prova ad accendersi, converge l'ex giocatore del Bologna, palla in profondità per Embolo che viene intercettata all'ultimo momento da Enzo Fernandez, che va a fermare una sfera che poteva essere pericolosissima per l'Argentina. Poi finisce a terra De Paul, toccato duro da Chaka, ma qui invece abbiamo appena finito di dire che Ndoye era in difficoltà, qui stava mettendo un cioccolatino in avanti per l'inserimento di Embolo.
1: Bravissimo, la scelta giusta, però appunto si parla dei difensori centrali, anche a Romero, che occhio, che tempismo, va in scivolata, forse Ndoye avrebbe potuto fare qualcosa di più, magari sì, al di là dell'intervento del difensore dell'Argentina e del Tottenham, la Svizzera però deve portare più giocatori lì davanti, non affidarsi a queste azioni estemporanee. Ndoye ha fatto benissimo, però ci vuole più presenza anche gli altri giocatori offensivi.
0: 28 e 20 sul cronometro, Argentina 1 Svizzera 0, prova a ripartire l'Argentina che vince un rimpallo, poi però la palla sporca finisce sui piedi di Zaccaria che prova a sfidare Julian Alvarez, non sempre una buona idea, alla fine la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, l'ultimo a toccare il pallone credo che sia stato proprio il giocatore svizzero, e lo avevamo detto, non è una buona idea cercare di andar via soprattutto in quella posizione di campo a Julian Alvarez, e allora ci sarà una rimessa laterale in zona d'attacco in favore appunto dell'Argentina, affidata a Tagliafico che dal settore di sinistra da rimette all'indietro verso la linea centrale del campo da Lisandro Martinez che va da Romero, cerchio di centrocampo, palla spostata poi alla sua destra verso Nahuel Molina che pressato da Ndoye sceglie di ripartire con saggezza e anche pazienza vorrei dire a Martinez, mezzaluna antistante la propria area di rigore per il portierone della nazionale campione del mondo che osserva il piazzamento dei compagni, appoggia poi la sfera verso Paredes che con un lancio morbido in avanti prova a mettere in movimento Messi che con il colpo di nuca a sua volta cerca di favorire l'inserimento di Alexis McAllister con la palla che però non arriva a destinazione, recuperata dalla Svizzera che la riporta in avanti ancora dalla sinistra con Ricardo Rodriguez, sembrano essersi svegliati anche gli uomini di quella catena per quello che concerne la squadra di Iachimi, non è così perché la palla Ricardo Rodriguez la ridà all'indietro verso Chaka e nel frattempo così come abbiamo visto tante volte in questo primo tempo l'Argentina si va riposizionando, Freuler prova a portare in avanti il pallone, supera la linea centrale davanti a sé ha ben tre uomini dell'Argentina e allora riparte all'indietro da Elvedi prima e Chaka poi, cerchio di centrocampo, il capitano della squadra svizzera va al cambio di gioco per Ndoye che di testa riesce a tenere in campo il pallone, lo appoggia poi a Ricardo Rodriguez che cerca il dai e vai con Rieder che aveva provato a dargli una mano, la combinazione non si è chiusa, la palla è finita oltre la linea di fondo, Rodrigo De Paul ha da dire qualcosa ai propri compagni di squadra, da dire che il temperamento non manca, la Svizzera che recupera il pallone, attenzione con la palla in profondità per Embolo che viene però sporcata all'ultimissimo momento in maniera efficacissima da Paredes che ha letteralmente tolto il pallone dai piedi di Embolo che Daniele Fortuna lì avrebbe tirato in porta una sorta di rigore in movimento.
1: Vedo anche l'errore di Rieder però perché la tocca male senza convinzione, recupera lì il pallone a 20 metri, va con il sinistro col giocatore dell'Argentina in mezzo, troppa fretta lì, magari bisogna ragionare, tenere il pallone un secondo di più e poi darlo meglio.
0: Corre Molina intanto, attacca l'Argentina, Molina lo scambio all'indietro per Alexis McAllister che non riesce però a smistare bene il pallone, Ricardo Rodriguez prova a muovere Ndoye che con un gioco di prestigio fa fuori Molina, può correre Ndoye adesso che fa filtrare per Embolo, attenzione Embolo in area di rigore, Embolo finisce addosso a Martinez, vediamo cosa dice l'arbitro, tutto regolare, non protesta neanche il giocatore svizzero ma qui aveva fatto una gran cosa ma perde ancora palla l'Argentina, attenzione con Ndoye e poi allontana la palla, lontanissimo Lisandro Martinez andandolo a mettere direttamente in tribuna, adesso qui bisognerà vedere cos'è successo lì perché c'è stato veramente un patatrack con Martinez che però ha azzeccato benissimo il tempo dell'uscita, non c'è fallo perché tocca prima il pallone, poi per carità frana addosso a Embolo ma qui ha rischiato tantissimo l'Argentina.
1: In ritardo, brutta amnesia da parte della difesa dell'Argentina con Lisandro Martinez che va in chiusura, rischia anche qualche cosa poi però grande intervento di astuzia con la spalla a sbilanciare in maniera regolare Embolo che andava via, poi uscita fenomenale di Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, però anche qui maggiore convinzione da parte di Embolo, l'Argentina in difficoltà lì indietro, ha sbagliato l'intervento, insomma deve cercare di fare qualche cosa, di anticipare il portiere, magari uno tocco sotto, tutto semplice a dirsi, è certamente, però sono già due possibilità non sfruttate bene dalla Svizzera.
0: Qui sbaglia Ricardo Rodriguez sul rilancio di Dibu Martinez, la palla era indirizzata a Messi, Ricardo Rodriguez era indeciso se saltare o no, poi ha lasciato scorrere il pallone, Messi sembrava avergli preso il tempo, non è stato così, la palla era comunque troppo profonda, ci è arrivato Kobel, ma qui un po' rischiato il giocatore che ha vestito anche la maglia granata del Torino. 32 e 40 sul cronometro, Argentina 1 Svizzera 0, ricordiamo il parziale, la rete la segna.

0: appoggiare per Ciaka, che dà una brutta palla a Zaccaria, che riesce a tenerla comunque in campo seppur faticando tanto. Qui poteva essere, diciamo, molto più efficace il proprio compagno di squadra. Sow adesso all'altezza del cerchio di centrocampo, alza la testa, si appoggia nuovamente a Zaccaria, ma non c'è molto movimento senza palla da parte dei giocatori elvetici. Allora si riparte ancora all'indietro da Elvedi, che ha toccato un numero impressionante di palloni, soprattutto in fase di impostazione. Elvedi nuovamente per Sow, che prova a puntare l'uomo ma solamente nelle intenzioni e non nei fatti. Ciaka, palla all'indietro per il giocatore con la maglia numero 5, Akanji, la difensore dell'Inter, si porta addirittura fino verso il limite dell'area di rigore dell'Argentina. Ancora Svizzera in possesso di palla, ma palla ancora all'indietro per Ciaka, che cerca l'imbucata centrale per Ndoye, e qui l'anticipo di Molina di spalla mette la palla in corner. Primo calcio d'angolo della sfida in favore della Svizzera. Da un calcio d'angolo, Daniele Fortuna, è nato il gol dell'Argentina. Le palle inattive possono essere una risorsa anche per la Svizzera.
1: Perimeno rispetto all'Argentina è però una possibilità, perché comunque Akanji è un saltatore, può andare Embolo, insomma sono giocatori che hanno stazza, che hanno centimetri. Seguiamo questo calcio d'angolo da sinistra,
0: la battuta di Rieder, il colpo di testa a liberare da parte di McAllister, le prende tutte lui in entrambe le aree di rigore. Ma ancora Svizzera che recupera la palla sulla tre quarti con i piedi sulla linea del fallo laterale. Rieder prova ad andare via ad Alvarez, che lo mette giù, e qui potrebbe arrivare forse anche il cartellino giallo, perché ho visto l'arbitro dirigersi verso il 9 dell'Argentina con fare bellicoso. Di certo Rieder lo aveva saltato netto, non c'è stato il provvedimento disciplinare, è andato adesso con la bomboletta spray a disegnare il punto di battuta. Da lì si può mettere al centro dell'area di rigore un pallone interessante. Siamo poco oltre la linea che delimita il limite dell'area di rigore, ma con i piedi praticamente sulla linea del fallo laterale, sulla fascia di sinistra, ovvero sia la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione. In due sul punto di battuta c'è Rieder, c'è anche un altro effettivo che si tratta di Freuder, che lascia però l'esecuzione allo stesso Rieder. Palla profonda con i pugni, esce Martinez e libera la propria area di rigore. Pallone che viene rincorso adesso all'indietro da Sow, che prolunga la sfera per Zaccaria, che sceglie di ripartire addirittura da Kobel, ovvero sia il proprio portiere. In un lampo siamo arrivati direttamente all'area di rigore della Svizzera, che adesso con pazienza e con anche un po' di macchinosità, potremmo dire, come abbiamo visto in questo primo tempo, prova a ripartire. Intervento irregolare a centrocampo da parte di Leandro Paredes verso il destinatario del passaggio. Ha rischiato in questo caso il giallo, perché l'intervento non era cattivo, ma ha colpito in pieno la caviglia di Rieder da dietro. Poteva forse anche esserci in questo caso un'ammonizione, che è stata solamente verbale da parte del direttore di gara verso l'ex giocatore di Roma e Juventus e Paris Saint-Germain. Ancora Svizzera però ai 40 metri con Ciaka, che va all'indietro nella zona di Akanji, che prova in prima persona a portare in avanti il pallone. Akanji si appoggia nuovamente a Rieder, sta crescendo tanto, il traversone dalla sinistra in area di rigore, oltre l'area di rigore, palla direttamente sul fondo, gli è uscita proprio male questa, Daniele.
1: Non è Messi, insomma la differenza è abbastanza evidente. Sì, brutto cross, devono anche entrare un po' più in partita i centrocampisti della Svizzera, soprattutto Ciaka, capitano, trascinatore, ispiratore. Beh, il merito però va, dicevi anche tu, al centrocampo dell'Argentina, a Paredes, a De Paul, anche allo stesso Fernandez, non si sta vedendo moltissimo, però è presente e come lì in mezzo al campo.
0: Anche perché il modulo dell'Argentina, a leggerlo sui freddi numeri 4-1-3-2, potrebbe far pensare sostanzialmente a un modulo molto offensivo. In realtà è quasi un 4-4-2 vecchia scuola, no? Poi i numeri valgono quello che valgono, ma lì a centrocampo comunque c'è tanta densità, e se aggiungiamo che Julian Alvarez è uno che tendenzialmente dà anche una grossa mano rientrando soprattutto sulla fascia di sinistra, è facile capire che insomma si crei tanta densità e spesso e volentieri anche superiorità numerica, anche e soprattutto in fase di non possesso da parte dell'Argentina. E questo spiega, Daniele, anche i tanti passaggi scolastici della Svizzera, che non ha tutta la fantasia e la qualità che può avere l'Argentina, no? Quindi spesso e volentieri deve ricorrere alle soluzioni più semplici.
1: Si abbassa moltissimo, facevi bene a notarlo, Alvarez dietro ad aiutare, è l'unico libero di camminare, poi di accendersi a suo piacimento, e Lionel Messi è lì, è davanti. Sì, è vero, si è detto, si è scritto più volte negli ultimi giorni, è quello che corre meno rispetto agli altri, però poi i picchi di velocità sono quelli di prima, quindi c'è stata tutta una preparazione finalizzata a questo, e poi durante la partita ci sono dei momenti in cui legittimamente per un calciatore fortissimo di 39 anni può estraniare.

0: Però poi entra anche oggi nella partita con la Svizzera nel primo gol col calcio d'angolo.
1: Proprio così, 38-05 sul cronometro del primo tempo, Argentina 1, Svizzera 0, palla rimpallata dalla difesa argentina direttamente in zona portiere della Svizzera, Kobel che recupera la sfera e la va a porgere poi al proprio compagno di reparto in difesa, Elvedi. Elvedi si appoggia nuovamente a Chaka, anche lui ha toccato tanti palloni, Elvedi riceve il pallone di ritorno da parte del suo capitano, lo appoggia poi a Freuler, alza la testa l'ex giocatore di Bologna e Atalanta, non sa bene cosa fare con il pallone, si avvicina intanto verso l'area di rigore ma è ancora abbastanza lontano. L'appoggio per Elvedi che sceglie Zaccaria consegnato per Freuler, si gioca in un fazzoletto ma sempre con dei passaggi all'indietro, con poco movimento senza palla da parte dei giocatori della Svizzera e tanta densità da quelli dell'Argentina. Cerca adesso l'imbucata Zaccaria che vince anche un rimpallo, entra in area di rigore, poi travolge letteralmente Tagliafico andando a metterlo giù, si lamenta anche con il direttore di gara, gli fa il cenno con le mani piegate in avanti della serie si è buttato, insomma magari ha accentuato la caduta, però la spinta gliel'ha data lo svizzero.
0: Si è fatto tradire dall'irruenza, è andato lì, era fuori equilibrio con il corpo, tutto in avanti, spinta, anche qui merito però alla difesa dell'Argentina, perché poi dopo aver trovato il gol l'Argentina non è che stia facendo molto, non gioca nemmeno in contropiede, aspetta però senza rischiare, non ha rischiato nulla finora praticamente.
1: Si è sporcato i guantoni sostanzialmente una sola volta il portiere dell'Argentina, Dibu Martinez, con una conclusione di Rieder centrale, parata facilmente senza particolari problemi. Se vogliamo l'occasione più importante è stata una non occasione, quel lancio per Embolo da parte di Rieder che ha richiesto tutta quanta l'abilità di Romero e poi il tempismo in uscita del Dibu Martinez per andarla a disinnescare. Palla che adesso viene rilanciata in avanti dalla Svizzera a cercare nuovamente l'inserimento di Embolo che viene messo giù, si lamenta il giocatore del Ren come a voler chiedere un intervento disciplinare per la trattenuta vistosa ai suoi danni da parte di Lisandro Martinez. L'arbitro gli dice: ho visto tutto quanto, non ti preoccupare, fischio calcio di punizione, ma non ci sono gli estremi per il cartellino. Calcio di punizione già battuto all'indietro, Sava Santir da parte della Svizzera che adesso gestisce il pallone nel cerchio di centrocampo con Elvedi. Elvedi si appoggia a Embolo che però sbaglia il pallone dando la possibilità all'Argentina di ripartire con Messi, la filtrante deviato che rischia di diventare un assist e poi il colpo di testa all'indietro da parte di Akanji che disinnesca la minaccia del pallone vagante andando a servire Kobel. L'azione molto rocambolesca questa ma potenzialmente anche molto pericolosa.
0: Santo Akanji per la Svizzera con quel colpo di testa, presenza all'indietro in una situazione in cui la Svizzera si era disunita, aveva lasciato il pallone all'Argentina, non ha fondato, non ne ha approfittato, si ritorna con il consueto possesso palla piuttosto lento da parte della Svizzera.
1: E nel frattempo, come dicono qui negli States, the clock ticks on, ovvero sia il cronometro va avanti, siamo arrivati al 42esimo del primo tempo. Lancio in avanti interessante per Sow, intervento in chiusura da parte di Paredes, irregolare però secondo il direttore di gara, e adesso qui ci sarà un calcio di punizione interessante in favore della Svizzera perché siamo quasi nei pressi della linea di fondo, la fascia è quella di destra, poco fuori la linea che delimita il limite dell'area di rigore e da lì si può senza dubbio mettere al centro dei 16 metri argentini un pallone interessante anziché no, e siamo costretti a ripeterci, Daniele Fortuna, con questa situazione le palle inattive, anche se non ci sono grandi saltatori per la Svizzera, devono diventare una risorsa.
0: Visto che non riesce a entrare in area con continuità, anzi la difesa dell'Argentina tiene sempre a distanza i giocatori più pericolosi della Svizzera, conclusioni da lontano, oppure sì, come dici tu, calci da fermo per questo fallo, per questo calcio di punizione, intervento completamente sbagliato da parte di Paredes, entra troppo in ritardo, calcio di punizione adesso per la Svizzera.
1: Freuler e Rieder sul punto di battuta, siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, Freuler traversone, ha provato ad andare, secondo me ha provato ad andare direttamente in porta perché anche se la palla è finita molto lontana dai pali difesi da Martinez, diciamo la traiettoria secondo me quello voleva essere, in ogni caso che volesse essere un traversone o che volesse essere un tiro, ma neanche Freuler così come Rieder ai piedi di Messi.
0: No, e poi non è abituato, non lo ricordo nelle sue esperienze con l'Atalanta, con il Bologna, come abile battitore di calci di punizione. pallone, probabilmente, come dici tu, va a cercare comunque il palo più lontano, ma è una conclusione ad altissimo coefficiente di difficoltà e un'altra occasione sprecata dalla Svizzera,
1: che adesso deve difendersi, perché sul rilancio in avanti del portiere Martinez la palla viene gestita da Alvarez, che smista molto bene il pallone. Attenzione, perché qui c'è un intervento in ritardo netto da parte di Embolo ai danni di un giocatore dell'Argentina che finisce a terra, potrebbe essere Paredes. Vediamo l'arbitro che sta andando a parlare con Embolo, che con un sorriso sarcastico gli va quasi a dire: ma come, questo adesso lo fischi? Insomma, l'intervento ai danni di Paredes, confermiamo che in questo momento a terra, è stato senza dubbio molto vistoso, non so quanto volontario, però a colpire il calciatore, infatti si prende il primo cartellino giallo della partita. Non era diffidato Embolo, dunque nel caso in cui dovesse accedere alla semifinale la Svizzera non la salterebbe per motivi disciplinari. Probabilmente l'intervento non era cattivo, Daniele, ma insomma qui il giallo ci sta tutto.
0: In ritardo, con il pallone che era già andato via dal piede destro di Paredes, lui arriva, non è nemmeno cattivo, però è proprio un intervento scomposto, non riesce a frenare l'impeto, la sua velocità va direttamente sul centrocampista dell'Argentina. A questo punto la decisione sembra anche condivisibile, quella dell'arbitro Pinero, che è un arbitro portoghese piuttosto giovane, meno di 40 anni, 38 anni, ma comunque già internazionale dal 2016, dico della direzione di gara, perché comunque si è discusso molto della direzione di gara di Le Texier in Argentina-Egitto.
1: Ci sono state, diciamo, parole di fuoco anche da parte dell'Egitto per quello che è successo. Fino a questo momento dobbiamo dire che l'arbitro ha diretto la partita, aiutato anche dai giocatori, dobbiamo dire, in maniera impeccabile, mi verrebbe da dire. Cartellino giallo sventolato ai danni di Embolo, ci stava tutto, non ci sono state occasioni, diciamo, di motivazioni di discussione. Anche quando Embolo è caduto all'interno dell'area di rigore non ha protestato, perché era tutto avvenuto all'interno dei crismi della regolarità, e dunque fino a questo momento promosso il giovane, beato lui, under 40, under 40 Pinheiro, e lo dico, diciamo, con un pizzico di rimpianto da parte mia e credo anche da parte di Daniele. Intanto la pallone viene rimesso in gioco, finisce all'interno dell'area di rigore della Svizzera, si alza anche la bandierina dell'Argentina del guardalino a segnare una posizione di fuorigioco di leader, mentre intanto Embolo continua a parlare con l'arbitro, non gli è andato giù quel cartellino.
0: Voleva poi sull'azione successiva il cartellino giallo per Lisandro Martinez, che lo ha fermato a centrocampo per quel calcio di punizione poi che è stato battuto dalla Svizzera. Però sono due interventi completamente diversi, lui va direttamente sul giocatore dell'Argentina, su Paredes, e invece Lisandro Martinez, insomma, un fallo astuto, ecco, ma che non giustificava comunque il cartellino giallo per il difensore dell'Argentina.
1: Se n'è andato il primo dei 4 minuti di recupero che sono stati assegnati dall'arbitro, dunque mancano 180 secondi più eventuale extra time, considerato che da questi mondiali viene sempre utilizzata la dicitura 4 minuti eventualmente a salire, diciamo così. Adesso viene fischiato un fallo di mano a Sow, che va a lamentarsi con l'arbitro credo che il fallo potrebbe averlo fischiato a Zaccaria. Comunque, in ogni caso, calcio di punizione in favore, infatti lo stesso Zaccaria dice: ma come, mi fischi fallo? Con un'espressione abbastanza basita, per citare una nota serie televisiva italiana, va a parlare con l'arbitro. Fatto sta che ci sarà un calcio di punizione in favore dell'Argentina nella tre quarti di campo della Svizzera. Siamo molto lontani dalla porta, siamo oltre i 40 metri, ma questo calcio piazzato dà la possibilità anche ai giocatori argentini di respirare e di alleggerire l'eventuale pressione che la Svizzera avrebbe potuto portare in questa fase finale di primo tempo, perché ce ne sono quasi andati 2 dei 4 minuti di recupero. Il risultato è di Argentina 1, Svizzera 0. La rete l'ha segnata dopo 10 minuti McAllister. Ha battuto all'indietro il calcio di punizione con Lisandro Martinez, che gira su se stesso, adesso va a scambiare con Paredes, che cerca di mettere in movimento Tagliafico, che viene messo giù nuovamente da Sow, e ci sarà dunque un altro calcio di punizione in favore dell'Argentina. Finale di primo tempo decisamente tanto spezzettato.
0: Sì, non è stato comunque complessivamente un primo tempo memorabile, l'Argentina ha giocato bene, ha trovato il gol subito al 10° minuto McAllister, poi ha controllato e ha fatto in modo che la Svizzera non combinasse poi granché altro. Calcio di punizione, c'è sempre Messi, c'è il suo sinistro, tutto da seguire. No,
1: La battuta è corta questa volta, invece il pallone torna nuovamente sui piedi di Messi, che anziché inventare sceglie di concedere il pallone all'indietro allo stesso Lisandro Martinez, che poi apre la palla dall'altra parte per De Paul. De Paul per Molina, palla all'indietro adesso con pazienza per Romero, che prova l'imbucata per Alvarez, che dà una buona sponda nuovamente all'indietro per Paredes, che scambia con Lisandro Martinez, cerca di centrocampo, ancora lo stesso Paredes, davanti a sé c'è il solo Embolo. Allora traccheggia un po' con il pallone, giocando un po' anche con il cronometro, poi si appoggia nuovamente a Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul che scambia con Romero, non c'è tanto pressing da parte dei giocatori svizzeri, allora provano a portare in avanti il pallone quelli dell'Argentina, con il tentativo da parte di Enzo Fernandez di bucare in maniera anche estemporanea la retroguardia elvetica. Dopo una serie di rimpalli la palla resta comunque ancora lì sulla tre quarti, lo scavetto di De Paul a cercare Romero, che prova a far filtrare direttamente per Alvarez, partita di grande sacrificio fino a questo momento del 9 dell'Argentina, poi libera in qualche maniera la difesa della Svizzera, ma gioco ancora fermo perché c'è un giocatore svizzero che è rimasto a terra colpito in uno scontro testa contro testa, e allora anche in questo caso, per verificare le condizioni di Dan Doje, che si è scontrato ad alta quota con Molina, l'arbitro interrompe il gioco. Sono scaduti i 4 minuti di recupero, vedremo se ci sarà per l'appunto un extra time. Adesso l'arbitro chiama a sé i capitani, ci sono Messi e Xhaka, va a parlare con i calciatori per cercare probabilmente anche, insomma, di rasserenare gli animi, che si stavano un po' scaldando in questa fase finale molto spezzettata di prima frazione di gioco. Fatto sta che si continua a non giocare, se ne sono andati anche ulteriori 20 secondi oltre i 4 minuti di recupero che erano stati decisi da Pinheiro. Riprende il gioco in questo momento con la palla che viene gestita all'indietro, e su questo retropassaggio si chiude la prima frazione di gioco. Ribadiamo il parziale: Argentina 1 Svizzera 0. Il gol l'ha segnato Alexis McAllister sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto magistralmente da Leo Messi. Non c'è stato tanto spettacolo in questa sfida, la partita si è subito messa bene per l'Argentina, vedremo come andrà, sì, e come anzi andrà a cambiare nella ripresa che vi racconteremo più tardi. Nel frattempo ci fermiamo qui, Argentina 1 Svizzera 0, linea ai nostri studi di Dallas. Guido Ardone.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci a voi ancora da Dallas, partenza di buona personalità della Svizzera nei primi minuti, ma poi a passare appunto l'Argentina, e c'è come sempre lo zampino di Leo Messi nella rete di McAllister, che per ora porta avanti la formazione campione del mondo in carica. Lo avete sentito da Manuel Codignoni e Daniele Fortuna, non è accaduto moltissimo dopo, ha sbandato anche in una o due occasioni la retroguardia della formazione sudamericana di Scaloni. Chi andrà ad Atlanta a sfidare l'Inghilterra, che nella prima parte della nostra nottata ha battuto la Norvegia portando in semifinale, lo sapremo dopo il GR1. Andiamo a Roma, a Saxa Rubra, e poi riparte la nostra notte mondiale.
4: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: GR1.
12: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, così il ministro della difesa americana Hegseth, dopo l'attacco di Teheran contro una nave porta container nello stretto di Hormuz, nuovamente chiuso dai Pasdaran. Nella notte nuovi raid americani, esplosioni a Bushehr, Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Sullo sfondo le minacce incrociate di Trump e dell'ayatollah Mojtabah Khamenei, che promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione: Trump, Netanyahu e i maggiori leader europei, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, raffigurati in tuta arancione da detenuto. E alla Premier arriva la solidarietà di istituzioni e partiti, episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana, che dicono no a odio e intimidazioni. Giorgia Meloni non si fa intimidire, avvertono i vicepremier Tajani e Salvini, condanna bipartisan delle accuse iraniane da Fratelli d'Italia e tutti i partiti della maggioranza. Dall'opposizione arriva anche la solidarietà di Azione. Nella notte sparatoria a Toronto, in Canada, almeno 2 morti e 5 feriti, l'aggressore non è ancora stato fermato. Torniamo in Italia, Autovelox scocca la nuova era. Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti sulle procedure di omologazione mette fine a 34 anni di incertezza normativa. Dei 4.000 dispositivi presenti in Italia ne resteranno in funzione 3.150, 850 non risultano a norma e saranno spenti. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'aggravante dei futili motivi e la pericolosità sociale. L'Unione Europea stoppa i finanziamenti da 2 milioni alla Biennale per il caso Russia. La cultura finanziata con il denaro dei contribuenti dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, spiegano l'ira della Lega. La cultura italiana non si piega ai diktat di qualche burocrate di Bruxelles. Attendiamo note formali dell'Unione, pronti a far valere le nostre ragioni, la replica della Biennale. Oggi la camera ardente ai funerali di Peppino Di Capri, morto 87 anni dopo una lunga malattia. Sull'isola ha proclamato il lutto cittadino per il cantautore, protagonista di una lunghissima carriera tra il Festival di Sanremo, che ha vinto 2 volte, e successi indimenticabili come Champagne e Let's Twist Again. È tutto, la linea torna al secondo tempo di Argentina-Svizzera.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
19: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Sono quasi le 4 del mattino in Italia, noi però vi salutiamo ancora dai nostri studi di Dallas e siamo nell'intervallo dell'ultimo quarto di finale di questo mondiale 2026 a Kansas City. Dopo 45 di gioco più recupero, l'Argentina è avanti 1-0 sulla Svizzera. Decide fino a questo momento l'inzuccata al decimo minuto di McAllister, ma pallone davvero radiocomandato messo da calcio d'angolo da Leo Messi sulla testa del centrocampista dell'Albiceleste. Vi ricordiamo ancora una volta che la vincente di questa sfida andrà a giocarsi poi la seconda semifinale in ordine cronologico ad Atlanta contro l'Inghilterra la sera di mercoledì 15 luglio alle ore 21. Il giorno prima, e dunque martedì 14, ci sarà la prima semifinale, che invece si giocherà proprio qui a Dallas nello stadio di Arlington tra Francia e Spagna. A proposito di Inghilterra, abbiamo raccontato in precedenza anche la vittoria della squadra dei Tre Leoni 2-1 sulla Norvegia, e peraltro in rimonta c'è un piccolo grande giallo tecnologico, definiamolo così, rispetto alla gara, episodio del quale in realtà non avevamo avuto evidenza in diretta, ma non ci sarebbe evidenza secondo la FIFA. Che cosa è accaduto in occasione del momentaneo pareggio dell'Inghilterra proprio sul finire del primo tempo, nei minuti di recupero, siglato ovviamente da Jude Bellingham, che è stato protagonista di una doppietta? Secondo alcune immagini che poi sono circolate soprattutto in particolare attraverso il canale dei social, la palla dal rilancio del portiere della Norvegia Nyland avrebbe sfiorato, toccato uno dei cavi della cosiddetta spider cam, ovvero quella telecamera che segue molto da vicino i giocatori spostandosi sulle varie zone del campo, e avrebbe così, continuiamo a usare il condizionale, un po' modificato, alterato la traiettoria del pallone. La FIFA ha replicato che non c'è nessuna prova, nessuna evidenza. Come probabilmente già saprete, in questo mondiale il pallone trionda è dotato di una sorta di, c'è chi dice microchip, un sensore all'interno, è tornato utile anche poi per l'annullamento di un gol per il tocco di un giocatore che quindi avrebbe determinato una posizione di fuorigioco, ed è stata la partita particolarmente animata, particolarmente rocambolesca, ormai alle spalle parecchi giorni, tra il Portogallo e la Croazia. Insomma, dice la FIFA, non c'è stato nessun tocco, perché altrimenti il sensore all'interno della palla, della sfera, avrebbe rilevato questo battito mentre era in volo. Quindi questione chiusa. Poi, tornando all'aspetto più strettamente calcistico, lo è anche questo, ma diciamo rispetto ai riflessi della gara, più o meno in maniera sorprendente, Tuchel, il tecnico teutonico dell'Inghilterra, ha detto sì, va bene, sono contento della vittoria, ma non sono soddisfatto della prestazione, e ha ammesso con un po', insomma, con un bel po' di sportività, che la sua formazione ha beneficiato anche di un bel pizzico di fortuna. Ricordiamo che la gara sì è stata vinta ai supplementari, ma nei tempi regolamentari, nel secondo tempo, la Norvegia, che si era fatta preferire sull'1-1, aveva anche colpito una traversa. Torniamo invece a quello che accade a Kansas City. Al momento nulla, perché non si gioca, ma si giocherà tra poco. Manuel Codignoni, che con Daniele Fortuna ci racconterà il secondo tempo di Argentina-Svizzera. Ovviamente a margine, perché il grande maxischermo un po' a forma di occhio schiacciato di questo stadio, bellissimo, senza copertura, mostra il solito spettacolo dell'intervallo. Di spettacolo, Manuel, non è che ci sia stato tantissimo nel primo tempo. Eravamo tutti colpiti, voi in cronaca diretta, io lo riassumevo nell'intervallo, una buona dose di personalità, nessun timore reverenziale della Svizzera nei primissimi minuti. Poi però è arrivato subito il gol di McAllister, la squadra di Muratiakin comunque è rimasta in una partita che non ha offerto molto di più, come ribadiamo.
1: Allora, diciamo che negli anni 80 in Formula 1 ci sono state delle annate in cui, vuoi per i regolamenti, vuoi per la crisi petrolifera, si correva con il carburante contingentato e veniva chiamata Formula Consumo con un po' di sprezzo. È un po' successo questo, si è un po' andati al risparmio per quello che riguarda l'Argentina, perché la partita si è subito messa bene con il gol realizzato dopo appena 10 minuti. La squadra di Scaloni non aveva nessun tipo di interesse, o quantomeno non lo ha mostrato, a voler accelerare il gioco. Dall'altra parte una Svizzera che ha iniziato in maniera gagliarda, come dicevi tu giustamente, con personalità, ma lo scarto di qualità, diciamo dalla tre quarti in su, rispetto all'Argentina è evidente, e dunque sono mancate le invenzioni, è mancata non tanto la grinta quanto il fosforo, la fantasia, forse un po' di determinazione, e questo ha portato a non essere sostanzialmente mai pericolosa, se non con una conclusione da fuori di Rieder, la squadra di Hakimi. Dall'altra parte potremmo dire due tiri, un gol, perché il tiro deviato di McAllister ha portato alla concessione del calcio d'angolo, che poi ha portato all'altro calcio d'angolo, che ha portato alla rete. Mi limito solo a dire un'ultima cosa: Leo Messi ha toccato il primo pallone della sua partita dopo 10 minuti, guarda caso è quello che ha innescato l'azione che poi ha portato al gol.
3: Ed era davvero una pennellata, perché poi anche qui l'ausilio del monitor di servizio nei nostri studi, però praticamente McAllister ha fatto un minimo movimento a uscire dall'area piccola, ma il pallone era di una precisione millimetrica da parte di Leo Messi. Daniele Fortuna, l'Argentina arriva dalla rimonta, credo di poter dire la più clamorosa in questo mondiale e una delle più rocambolesche di certo ora nella storia di questa competizione contro l'Egitto. Adesso dovrebbe in teoria amministrare, ma solo in teoria, perché abbiamo visto che cosa ha significato amministrare o cercare di farlo contro Capoverde. Sul fronte opposto gli elvetici, a me viene in mente Ruben Vargas, visto che giustamente Manuel Codignoni sottolineava che insomma sono mancate un po' di cose soprattutto sul fronte offensivo di una squadra che per il resto si era presentata ben messa in campo tatticamente.
0: No, però bisogna sfruttare le occasioni, per esempio la punizione di Freuler alla fine, quando Freuler che ha cercato la porta e la posizione era di fatto impossibile lì per battere la rete, per trovare la rete, e Vargas è una possibilità, non è che ne abbia tantissime. Poi Jakin, c'è cioè Itten che è un attaccante potente, alto, ma insomma non ci sono grandissimi ricambi. Vanno bene questi giocatori, devono far vedere qualche cosa di più, magari anche dietro, perché comunque sull'azione che ha portato al gol di McAllister, Embolo e So hanno permesso alla centrocampista dell'Argentina di saltare abbastanza da solo, quindi insomma cose che non devono essere fatte in una partita così equilibrata, almeno nel punteggio.
3: Difesa un po' ferma della Svizzera, questo anche è vero, in occasione del gol di McAllister. Non ci fermeremo noi, non soltanto perché siamo per raccontarvi, e lo faranno Manuel Codignoni e Daniele Fortuna, il secondo tempo di Argentina-Svizzera, ma poi, lo ricordo davvero in breve, dopo i quarti di finale chiusi e prima delle semifinali, il mondiale osserverà 2 giorni di pausa, come dico sempre, non per noi, perché saremo in onda ormai oggi ampiamente, domenica 12 luglio, cominceremo alle 18, quindi prenderemo il testimone dalle mani dei colleghi e degli amici di Domenica Sport, andremo avanti per un'ora fino alle 19 con ospiti, approfondimenti, ma ovviamente ci sarà anche occasione per dare aggiornamenti in tempo reale sulla finale di Wimbledon, che intanto sarà iniziata alle 17, ovviamente Jannik Sinner contro Sasha Zverev, quindi oggi domenica 12 luglio dalle 18 alle 19, poi nel secondo giorno consecutivo di pausa prima delle semifinali, ovvero lunedì 13, saremo in onda in fascia serale più o meno canonica dalle 21:05 dopo il GR delle 21 fino alle 22, e poi si arriverà così martedì e mercoledì alle 2 attesissime semifinali, ovvero Francia-Spagna e Inghilterra contro chi lo scopriremo nei prossimi minuti. Per cui a tal proposito, dopo il mini spot, andiamo ancora in campo, Kansas City, secondo tempo di Argentina-Svizzera, il microfono torna a Manuel Codignoni e Daniele Fortuna, e restate con noi anche in questa lunga notte di calcio mondiale su Radio 1.
16: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
20: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
19: La partita.
1: E dunque tutto è pronto per ricominciare il secondo tempo. Abbiamo detto quello che è il risultato parziale al termine della prima frazione di gioco: Argentina 1, Svizzera 0. Abbiamo, diciamo, sviscerato i temi che sono stati, insomma, quelli principi per quello che riguarda la prima frazione di gioco. Vedremo se andrà a cambiare in qualche maniera anche, insomma, il tema tattico, se ci saranno delle sostituzioni che al momento non paiono esserci. Di certo, Daniele Fortuna, la Svizzera qualcosa deve cambiare, no?
0: Sì, Jakin intanto li tiene tutti gli stessi, poi dicevo prima con Guidardone, la possibilità di vedere Itten in campo, in attacco, anche Anduni, anche Vargas, dunque qualche possibilità c'è. Vargas magari non era stato al meglio anche prima della partita con la Colombia della Svizzera, e insomma vedremo. Per adesso si va avanti con gli 11 che hanno cominciato la partita.
1: 11 argentini che sono in campo con il lutto al braccio, non ve l'avevamo ancora detto cari amici radioascoltatori, per la scomparsa di Antonio Rattin, ex giocatore della Boca Juniors, famosissimo, un'istituzione in patria, che è morto all'età di 84 anni, e dunque viene onorata la memoria dell'ex albiceleste, diciamo, con questo lutto al braccio, e si cercherà di onorarla soprattutto con una prestazione convincente che fino a questo momento la sta portando a condurre la sfida. Si gioca da un minuto la ripresa e attacca proprio l'Argentina adesso, che cerca di sfondare dal settore di resta con il pallone filtrante che non arriva però sui piedi di Julian Alvarez, sfera che viene recuperata dalla Svizzera con Ricardo Rodriguez che prova il lancio in avanti per Embolo, lo stop di petto elegante, può avanzare dall'altra parte da grande libertà per poterlo fare Zaccaria, c'è la sovrapposizione anche di Sow che viene servito un po' troppo sui piedi e non sulla corsa, tanto che deve quasi saltare per arrivare sul pallone, riesce a smistarlo poi prima per lo stesso Zaccaria, poi all'indietro per Freuler, ma nel frattempo, così come avevamo visto nel primo tempo, l'Argentina si va a riposizionare, ma ancora il giro palla della Svizzera che dalla destra adesso rimanda il pallone all'indietro nella zona di Freuler prima e Elvedi poi, il difensore centrale elvetico, si appoggia a Zaccaria che la ridà ancora all'indietro allo stesso Freuler, tutti gli undici dell'albiceleste alle spalle della linea della palla, prova a muoversi Rieder tra le linee che va alla conclusione, la palla sbatte sulla schiena di Tagliafico e si impenna in un campanile che non impegna, scusate il gioco di parole, Dibu Martinez che lo va a bloccare e dunque neutralizza la minaccia, ma anche in questo caso ci ripetiamo a Daniele Fortuna, ma perché sostanzialmente succedono sempre le stesse cose, poteva essere una buona transizione quella per la Svizzera, ma vuoi per mancanza di garra, vuoi per mancanza di qualità, ha dato il tempo la squadra svizzera appunto di richiudersi all'Argentina.
0: Ancora troppo poco con gli esterni che sono lì in linea della Svizzera con i difensori dell'Argentina, vengono controllati, si muovono poco, devono magari sorprendere alle spalle, girare intorno alla difesa dell'Argentina, penso soprattutto a So da una parte, Andoi dall'altra, calcio di punizione adesso per la Svizzera, da sfruttare magari diversamente rispetto a quelli battuti nel primo tempo.
1: Anche perché soprattutto l'ultimo, peggio di come era stato battuto, non credo che potesse esistere. Siamo con i piedi sulla linea del fallo laterale a destra verso il limite dell'area di rigore, palla di Rieder troppo profonda, però anche in questo caso Martinez salta altissimo e va a disinnescare la minaccia con il pallone preso in presa alta, va subito da De Paul che poi scambia con l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita, McAllister, palla indietro per Lisandro Martinez che sceglie Tagliafico sulla sinistra, Tagliafico prova a far correre il pallone in avanti per il buon inserimento da parte di Enzo Fernandez che viene però in questo caso anticipato bene da Zaccaria che poi con la collaborazione di Elvedi rischia tantissimo con il retropassaggio per Kobel che con i piedi anticipa di un nulla Julian Alvarez che stava andando a pressare ed allontana la palla direttamente in fallo laterale, brivido qui in questo caso per la difesa elvetica e probabilmente anche per il tecnico Iachin che già qualche capello bianco ce l'ha, ma probabilmente ne ha visti crescere almeno un altro paio su questa azione abbastanza rischiosa all'interno della propria area di rigore, ancorché quasi auto, diciamo, costruita da parte della propria squadra. Ancora Argentina in possesso di palla nella propria metà campo, Romero va a scambiare poi con Molina, fascia di destra, Molina davanti a sé Riccardo Rodriguez, riparte ancora dallo stesso Romero, limite della propria area di rigore, gli detta una buona linea di passaggio Paredes che stoppa il pallone, lo porta in avanti e poi con il destro serve Messi, Messi va al filtrante in profondità per il tentativo di conclusione che è una palla che finisce però lontanissima dai pali da parte di Molina che aveva trovato bene lo spazio per l'inserimento servito divinamente da Leo Messi, non ha inquadrato la porta, non era facile, ma che palla gli ha dato Messi?
0: Due passaggi in verticale di prima, guardando con i tempi giusti, anche con troppo spazio però Messi, con Molina che si è inserito da mezzala più che da terzino, va alla conclusione e ogni volta poi che va al tiro che crea qualche cosa all'Argentina non ha fatto praticamente mai dopo il gol. Svizzera in attacco,
1: attenzione Svizzera in attacco con Embolo, il pallone per Sow e c'è l'intervento meraviglioso da parte di Lisandro Martinez che con la schiena si immola letteralmente sulla conclusione di Sow e va a mettere la palla fuori dallo specchio della porta. Qui aveva fatto tutto quanto bene la Svizzera, la retroguardia dell'Argentina si è fatta trovare impreparata, molto buono il lavoro di Embolo che è andato a servire Ndoi, si trattava di Ndoi e non di Sow, conclusione quasi a botta sicura se non fosse stato Daniele Fortuna per un monumentale di Sandro Martinez.
0: Allora, Romero sbaglia perché tiene in gioco Embolo sul lancio, quindi errore grave da parte del difensore ex Genoa e Atalanta. Poi secondo me la Svizzera non approfitta della situazione perché la chiusura di Lisandro Martinez è perfetta, efficacissima, ma aspetta troppo tempo Ndoi lì su quel passaggio, anche il passaggio di Embolo per il compagno smarcato lì davanti al Dibu Martinez arriva troppo tardi.
1: Adesso arriva invece a tempo Messi che salta un uomo, prova a saltare anche il secondo all'interno dell'area di rigore della Svizzera, non gli riesce, allora prova a ripartire nuovamente la squadra elvetica, lo fa con Sou che ha spazio per galoppare sul settore di destra, si appoggia a Embolo che gli ridà il pallone all'indietro, sbagliano però i giocatori svizzeri con il pallone recuperato da Julian Alvarez che potrebbe andare a servire De Paul. Alvarez limita l'area di rigore, cerca il filtrante per l'inserimento di Enzo Fernandez, ma ancora Alvarez che recupera il pallone, conclusione deviata con la schiena da Akanji, palla che finisce in direttamente oltre la linea di fondo e dunque ci sarà un calcio d'angolo. Era stato Zaccaria, non Akanji, con lo stinco ad intercettare il pallone e qui però ha sbagliato tutto quanto la Svizzera, creandosi da sola sostanzialmente un pericolo.
0: L'Argentina comunque appena fa qualche cosa, fa comunque qualcosa di più pericoloso rispetto alla Svizzera. È un altro tempo, un altro carattere, un'altra forza anche di questi giocatori, anche di Alvarez che va via, sfrutta l'errore, le disattenzioni della difesa della Svizzera, conclusione e altro calcio d'angolo, e non è come per i calci di punizione della Svizzera.
1: Perché c'è Leo Messi sul punto di battuta, bandierina di destra, palla in area di rigore, il colpo di testa da parte di Enzo Fernandez, questa volta non inquadra la porta, traiettoria più morbida rispetto a quella più tagliata che aveva disegnato Leo Messi in occasione del gol del vantaggio, ma anche in questo caso però dobbiamo dire Enzo Fernandez ha trovato il tempo in mezzo ai difensori centrali della Svizzera che pure non sono piccoli, perché soprattutto Akanji insomma è uno che di testa ci sa fare ed ha preso il tempo a tutti.
0: Tutto parte però sempre dal sinistro magico di Messi con questo pallone che comunque non va troppo in alto, spiove immediatamente, un calcio d'angolo così crea sempre problemi alla difesa avversaria.
1: Rilancio del portiere dell'Argentina, perché siamo già dall'altra parte con il tentativo poi di prolungare il pallone di testa da parte di Ndoye che aveva cercato l'inserimento corretto nei tempi ma non nei modi da parte di Rieder, e la palla che finisce nuovamente tra i piedi del Dibu Martinez che adesso lo va ad intercettare. Fa veramente tanta specie vederlo con quella bandiera argentina, Daniele, disegnato sulla tempia.
0: Sì, non soltanto lui, nelle partite precedenti anche qualche compagno di squadra, e lui però continua a sfoggiarla e giustamente con un certo orgoglio.
1: Anche perché è stato uno degli eroi, peraltro lo ricordiamo tutti quanti, della meravigliosa finale di Doha dove insomma l'Argentina è andata a battere la Francia ed è arrivata ai calci di rigore anche grazie a quella parata meravigliosa proprio in extremis che è andata a negare alla Francia quello che poteva essere il gol della potenziale vittoria. Siamo già dall'altra parte adesso perché il rilancio di Martinez va a servire Molina, palla poi all'indietro per il traversone dalla destra, troppo profondo però in questo caso Kobel non deve neanche uscire dalla propria area piccola ed intercetta la sfera che era stata rimessa in mezzo da Rodrigo De Paul. Subito pallone rimesso in gioco perché ovviamente la Svizzera deve cercare di affrettare i tempi, si gioca da 9 minuti da ripresa, Argentina 1 Svizzera 0, sbagliano però i giocatori elvetici, segnatamente Sou perde palla, sfera recuperata dall'Argentina con Messi che va a servire McAllister, palla all'indietro di McAllister così ma c'è in copertura in questo caso Leandro Paredes che poi prova la conduzione in prima persona a portare in avanti il pallone, si trova però due giocatori svizzeri davanti, allora è costretto a scaricare la sfera alla sua sinistra dove c'è Alvarez che a sua volta dialoga nuovamente con lo stesso Paredes, cerchio di centrocampo, Rodrigo De Paul, ex giocatore dell'Udinese, poi allo scambio tutto di prima con i propri compagni di squadra, McAllister cerca di andare in avanti, il pallone poi di Enzo Fernandez diventa un assist per Alvarez che al limite dell'area di rigore non ha spazio per andare al tiro, deve ripartire da Tagliafico che con pazienza e con la sapienza dobbiamo anche dire va da Lisandro Martinez, poi ancora lo stesso Leandro Paredes, si appoggia a Romero e con calma adesso l'Argentina riparte dalla propria metà campo cercando di addormentare la sfida ma sbaglia però il possesso palle, allora Ndoye recupera il pallone, va via a De Paul, un altro passo Ndoye e c'è però il raddoppio vincente da parte di Romero che dà la possibilità all'Argentina di recuperare la sfera proprio mentre Ndoye stava arrivando al limite dell'area di rigore, il retropassaggio poi per Martinez all'interno dell'area di rigore, si complicano un po' la vita in disimpegno i giocatori dell'Argentina, recupera la sfera la Svizzera, il traversone di Sou sul secondo palo per Ndoye che stoppa il pallone di petto, arriva anche Chaka che la ridà lo stesso Ndoye che potrebbe anche andare al tiro, perde un'eternità per posizionarsi il pallone e recupera in qualche maniera la difesa dell'Argentina che libera la propria area di rigore. Adesso probabilmente l'arbitro interromperà il gioco perché c'è un giocatore dell'Argentina che è rimasto a terra, si tratta di Paredes, e allora con Daniele Fortuna possiamo nuovamente analizzare quelli che sono i vecchi vizi senza le nuove virtù della Svizzera che ha fatto sempre la stessa cosa, anche in questo caso nessuno si è preso la responsabilità di tirare e di velocizzare.
0: Sì, si passano il pallone, è tanto difficile però attaccare contro l'Argentina che poi va indietro, arretra, l'attenzione dei difensori, vanno anche i centrocampisti a proteggere l'area di rigore. rigore, scende De Paul, va anche Paredes ad aiutare nel possesso palla, nella ripartenza difettosa però l'Argentina, e anche qui poi errore tecnico, magari il cross non così preciso da parte di Soddadestra, dall'altra parte l'esitazione nel momento della conclusione di Ndoye che va a cercare un compagno all'indietro, e alla fine poi con l'Argentina non si riesce nemmeno a tirare, non dico inquadrare la porta, non si tira proprio.
1: Perché effettivamente c'è tanto dinamismo da parte della retroguardia albiceleste e diventa veramente complicato. Il 12° minuto nel corso della ripresa, Argentina 1, Svizzera 0, il gioco non è ancora ripreso, Paredes si è comunque rialzato, si era beccato un pestone proprio in occasione della conclusione di Ndoye, e dunque insomma c'è stato bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari, non dovrebbe avere problemi a rientrare in campo, sta già chiedendo l'autorizzazione infatti per poter tornare sul terreno di gioco, momentanea inferiorità numerica dunque per l'Argentina con la Svizzera che è in possesso di palla. 11:30, Argentina 1, Svizzera 0, fascia di sinistra, prova la penetrazione, ancora Ndoye che cerca di conquistare un calcio d'angolo, la palla finisce sul fondo, l'ultimo a toccare è stato però proprio lo stesso giocatore ex Bologna, che non sembra molto convinto della decisione dell'arbitro, ma più che altro sembra prendersela con se stesso per non essere riuscito a conquistare il corner, e dunque il gioco riprenderà con un calcio di rinvio che verrà operato dal portiere dell'Argentina Martinez, ed è tutto tempo diciamo che giova, anche se siamo ancora lontanissimi al fischio finale, alla squadra che è in vantaggio, ovvero sia l'Argentina di Leo Messi. Il rilancio da parte di Martinez, la palla che staziona a centrocampo, finisce giù Embolo che alza le braccia a chiedere l'intervento dell'arbitro, tutto regolare invece secondo il direttore di gara, sfera che dopo essere transitata tra i piedi dei difensori centrali della squadra di Scaloni finisce nuovamente su quelli di Martinez. Il portiere dell'Argentina rilancia in avanti a cercare l'inserimento questa volta da parte di Rodrigo De Paul, che addirittura aveva provato ad attaccare la profondità senza arrivare sul pallone. La palla viene nuovamente rimessa in avanti adesso dalla Svizzera con Assou, che ha spazio per avanzare sulla tre quarti, fascia di destra, va da Zaccaria che stoppa male il pallone, lo rincorre, non riesce a tenerlo in campo, errori tecnici ancora una volta.
0: Sono fondamentali, perché si muove bene poi sulla fascia quando riesce a farlo, le poche volte in cui riesce a farlo la Svizzera, poi qui il controllo completamente sbagliato, qui un errore scolastico da parte di Zaccaria, non controlli la pallone, scivola lontano, possibilità di mettere un pallone interessante nell'area di rigore dell'Argentina che magari era leggermente sbilanciata, e anche qui nell'occasione poi del ultimo passaggio la Svizzera si perde e non riesce a concludere in porta.
1: Una Svizzera apprezzabile fino ai 20-25 metri, ma da lì in poi diventa insomma abbastanza evanescente, ma diventa anche poi diciamo complicato scindere dove iniziano i demeriti della Svizzera e dove iniziano invece i meriti difensivi da parte di un'Argentina che si difende veramente come un solo uomo. Deve stare attento Embolo, che continua a protestare con l'arbitro e con il guardaline, ed è già stato ammonito, peraltro è molto nervoso. Se fossi Iñaquim ragionerei anche sull'eventualità di toglierlo, perché già devi recuperare un gol se rischi poi di restare anche in 10 perché hai il tuo giocatore già ammonito che è molto nervoso, rischia di diventare poi un Everest da scalare in infradito. Ma tant'è, sono ragionamenti che dovrà fare l'allenatore della Svizzera. 13:55 sul cronometro, Argentina 1, Svizzera 0, palla in possesso dell'Argentina con Tagliafico che prova a far filtrare la sfera in avanti, si trattava di Lisandro Martinez che cercava a sua volta Tagliafico, non riesce però a far passare il pallone, lo manda in fallo laterale, già battuto dalla Svizzera all'indietro, linea centrale del campo, il Vedi, difensore centrale della squadra di Iachimi, va a pescare tra le linee Sou che in posizione di ala destra deve però rinculare, prova a convergere, si appoggia a Freuler va al consegnato per Zaccaria che adesso è venuto a giocare a destra, dunque potrebbe esserci stato lo scambio di fasce con Riccardo Rodriguez, ancora lo stesso Akanji che porta in avanti il pallone per Riccardo Rodriguez che va al cross in area di rigore a cercare il colpo di testa di Embolo con una traiettoria lenta ma velenosissima, e la grande parata, il tuffo plastico se vogliamo da parte di Martinez. Però ecco, quando siamo arrivati al quarto d'ora della ripresa, dopo un'ora di gioco arriva la prima vera occasione pericolosa, Daniele Fortuna, per la Svizzera.
0: Il tuffo, come si dice in questi casi, un po' per i fotografi, però comunque era in controllo, ha tenuto bene la posizione Martinez, e soprattutto la Svizzera è arrivata a una conclusione diciamo più credibile delle altre, ancora troppo poco. Dibu Martinez comunque sempre di più una sicurezza per l'Argentina, poi è cresciuto tantissimo rispetto al mondiale vinto in Qatar nel 2022, è diventato protagonista anche con la Aston Villa, con la sua squadra di club.
1: Probabilmente anche maturato in alcuni atteggiamenti, ricorderete tutti quanti i gesti apotropaici, chiamiamoli così, nei pressi dei momenti della premiazione che avevano fatto un po' il giro del mondo, ma insomma l'adrenalina della vittoria, il fatto di essere stato uno dei protagonisti possono anche portare a quel tipo di esibizioni un po' oltre le righe, diciamo. 15:40 sul cronometro, Argentina 1, Svizzera 0, possesso palla argentina con Romero che va all'indietro della zona di Lisandro Martinez, anzi di Paredes, che sceglie di ripartire nuovamente dal proprio portiere Martinez, suo omonimo, che si appoggia a Lisandro Martinez nuovamente, e Martinez Dibu, i due Martinez, il terzo Martinez è in panchina, Lautaro Martinez, giocatore che conosciamo bene, vanno a rilancio nella zona di Enzo Fernandez, che non arriva sul pallone, lo recupera però, per meglio dire ci prova caparbiamente, taglia Figo che finisce anche giù, intervento irregolare ai suoi danni da parte di Sou, calcio di punizione in favore dell'Argentina nella tre quarti della Svizzera. L'impressione che abbiamo, Daniele, è che correggimi se sbaglio, l'Argentina potrebbe affondare, cioè quando sceglie di affondare i colpi riesce in maniera facilissima ad arrivare subito in zona pericolo.
0: Non è l'atteggiamento giusto, sì, sono d'accordo, c'è qualcosa che manca, è come se si accontentasse di una sconfitta, e non è così naturalmente. Contro la nazionale campione del mondo, la Svizzera vuole andare certamente avanti, deve affrettarsi. Dall'altra parte l'Argentina in pienissimo controllo, senza aver rischiato praticamente nulla dopo aver segnato il gol al decimo del primo tempo con McAllister, però poi l'1-0, insomma, sempre un risultato scivoloso potenzialmente per una Svizzera che potrebbe attaccare con più uomini nella parte finale della sfida.
1: Calcio di punizione in favore proprio dell'Albiceleste, sul punto di battuta ci sono due giocatori che insomma di qualità ne hanno abbastanza a profusione, Leandro Paredes e Leo Messi, vedremo chi andrà ad eseguire questo calcio di punizione, siamo comunque abbastanza lontani rispetto alla porta difesa da Kobel, è Leo Messi che va a disegnare una traiettoria interessante al limite dell'area di rigore, questa volta però ci arriva per prima la difesa la Svizzera, che riparte subito con il lancio lungo da parte di Embolo a cercare l'inserimento di Ndoye, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, Ndoye prova a saltare l'uomo, in mezzo il pallone ed è ottima in questo caso la chiusura da parte di Molina, addirittura, che ha fatto una diagonale difensiva da scuola calcio e mette il pallone direttamente oltre la linea di fondo. Ecco, questa volta la Svizzera è stata brava ad agire in velocità e questo potrebbe anche insegnare qualcosa, no, alla squadra di Iachini.
0: Sì, vanno in tre però, sono in tre nell'area di rigore dell'Argentina, ci sono 5-6 giocatori dell'Argentina proprio in inferiorità numerica lì, ci vogliono le posizioni giuste, i tagli giusti e soprattutto anche quel passaggio lì deve arrivare prima.
1: La battuta del corner, il secondo della Svizzera, la respinta da parte della difesa albiceleste con la palla che adesso viene riconquistata nuovamente dalla Svizzera dopo il rilancio con Freuler che va al dialogo con Xhaka, ancora Freuler che si appoggia a Riccardo Rodriguez alla sua sinistra, Riccardo Rodriguez fa filtrare la sfera in avanti per Rieder che cerca di agire in posizione di trequartista a tutto campo più che sotto punta, ma fino a questo momento con esiti altalenanti, diciamo così. Riccardo Rodriguez ancora sfera all'indietro per Akanji che cerca il pertugio per andare in avanti, non lo trova, allora va all'indietro da Elvedi per Freuler, Freuler nuovamente per Xhaka e ancora per Elvedi, ma la palla staziona sempre lì nei pressi della linea centrale del campo con i giocatori dell'Argentina che fanno buona guardia e cercano di schermare con successo tutte quante le possibili linee di passaggio pericolose o in verticale, ancora lo stesso Akanji davanti a sé, c'è addirittura Leo Messi che gli va a schermare il passaggio, allora Elvedi prova a far filtrare per Freuler che avanza, cerca forse addirittura lo spazio per il tiro, non lo trova e allora sceglie Sou che va nuovamente all'indietro da Xhaka e allora nuovamente con pazienza, cari amici e ascoltatori, continuiamo a raccontare questo giro palla della Svizzera che adesso cerca la verticalizzazione per Embolo che prova una sponda senza riuscirci, Ndoye però arriva sulla palla vagante al limite dell'area di rigore, Rieder la scarica per Riccardo Rodriguez, traversone di Riccardo Rodriguez, colpo di testa di Ndoye e questa parata di Dibu Martinez è invece molto più complicata rispetto alla precedente perché la palla era molto angolata, riesce a togliere la sfera dallo specchio della porta, poi Tagliafico prova a completare il disimpegno senza riuscirci, perché la Svizzera recupera ancora il pallone, lo fa con Ciaka che poi in qualche maniera fa pervenire la sfera sulla ancora addosso Andoje, che si è reso molto pericoloso pochi istanti fa con quel colpo di testa. Alla fine allontana la sfera nuovamente l'Argentina, ma questa è stata un'occasione e questo è stato veramente un campanello d'allarme però per l'Argentina. Daniele,
0: questa è l'occasione migliore per la Svizzera in tutta la partita, questa volta via bene sulla sinistra, poi Ndoye con i tempi giusti, questa volta l'inserimento,
1: la conclusione di Ciaka intanto da lontano è un po' una telefonata per Martinez, che dopo il tuffo plastico chiama anche a raccolta i tantissimi tifosi argentini. Parata non particolarmente complicata di per sé, ma conclusione insidiosa questa, perché la palla è filtrata da una selva di gambe e lì se viene deviata rischia di diventare imparabile.
0: E poi sono due tiri nel giro praticamente di due minuti, Ndoye che salta proprio davanti alla portiera dell'Argentina, e quella è una parata particolarmente difficile con il pallone che rimbalza, con lui che riesce a deviarlo in orizzontale, però quindi insomma a prova di eventuale ribattuta di un giocatore della Svizzera. Sì, un momento di pericolo per l'Argentina, che controlla, però si è anche abbassata abbastanza.
1: Si è abbassata, siamo arrivati quasi in prossimità della metà della seconda frazione di gioco, dunque quasi in zona hydration break, perché il 22esimo, Argentina 1, Svizzera 0, e adesso cerca di sfruttare il momentum nuovamente la Svizzera con Embolo che spalla la porta, prova a girarsi, non riesce perché gli toglie il pallone a Lisandro Martinez, che poi allontana la palla quanto più possibile dalla zona di pericolo. Ci arriva Kobel, il portiere addirittura elvetico, che in completo nero rimette la palla in gioco nella zona di Elvedi, che si appoggia poi a Freuler. Freuler prestato da Messi, lo salta, insomma, sentire dire Freuler salta Messi fa abbastanza specie, lo stesso Freuler,
0: però Messi si era fermato
1: però lui potrà mettere nel suo curriculum ho saltato Messi, omettendo il fatto che il 10 dell'Argentina si era fermato. Ancora Riccardo Rodriguez, palla in profondità per Ndoye, attenzione Ndoye, e c'è il pareggio della Svizzera al 22esimo, Argentina 1 Svizzera 1, ha segnato Ndoye e dobbiamo dirlo, Daniele Fortuna, il gol era nell'aria
0: negli ultimi minuti. Sì, alla fine si è svegliato l'ex giocatore della Bologna, lì era il più pericoloso, lo è stato anche nel primo tempo a tratti, a sprazzi, questa volta va via, poi rientra, trova la conclusione angolatissima, qui impossibile intervenire per Emiliano Martinez, il Dibu, il portiere dell'Argentina, che deve cambiare senso alla sua partita, ha aspettato troppo, non ha cercato di raddoppiare e adesso la partita ricomincia, va in equilibrio.
1: Azione perfetta da parte della Svizzera, che forse è la prima volta in cui ha giocato in velocità su una bella triangolazione tra Ndoye, che ha ispirato l'azione dalla sinistra, il passaggio per Riccardo Rodriguez che gli ha ridato il pallone, poi il piazzato sotto le gambe di Martinez che alza il volto al cielo, come dire ci stavo per arrivare. Questo potrebbe essere un po' il contrappasso, Daniele Fortuna, di quella parata clamorosa che fece in finale contro la Francia, no? Lì ci arrivò proprio con la gamba, questa volta ha mancato il pallone con la gamba per questione di millimetri.
0: Qui è responsabilità sua, comunque dobbiamo dire, non semplice, fanno un grande dai e vai Rodriguez e Ndoye lì su quella fascia con la difesa dell'Argentina, però colpevole perché nessuno va in copertura, era un dai e vai anche abbastanza interpretabile dall'Argentina, è rimasta lì e poi va a cercare l'intervento con i piedi Martinez, beffato però dalla conclusione tagliente affilata che gli passa attraverso le gambe.
1: E adesso potrebbe arrivare il cartellino giallo per Leandro Paredes, ed è così, Leandro Paredes che con un gesto molto italiano che gli è rimasto evidentemente dall'esperienza italiana, con le mani messe, diciamo, chiuse a carciofo, come si dice, va a parlare con l'arbitro a dirgli ma come ti permetti di ammonirmi, intervento irregolare, abbastanza netto a parere di chi vi parla, ai danni di Embolo che è finito a terra. Dunque il secondo ammonito della partita è Leandro Paredes, che non credo fosse nell'elenco dei diffidati.
0: No, l'unico è Montiel dell'Argentina.
1: Ringrazio Daniele Fortuna che era più pronto di me evidentemente con gli appunti. Ammonito anche Leandro Paredes e adesso fra poco tra l'altro arriverà l'hydration break, se non direttamente adesso, e credo che sia una notizia che non molto gradita in questo caso alla Svizzera, perché potrebbe andare a spezzare un'inerzia che sembra comunque ridere alla squadra di Yakim, mentre intanto si continua a non giocare. Non vorrei che ci fosse un controllo VAR sull'intervento di Leandro Paredes, che infatti diciamo adesso l'arbitro va a rivedere le immagini e vedremo cosa potrebbe succedere. Intanto potrebbe anche arrivare proprio l'hydration break a breve, ma c'è da dire che l'arbitro ha fatto il cenno del VAR, va a rivedere quello che è successo e insomma potrebbe esserci un errore di identità per quello che riguarda il fallo. Questo è quello che segnalano i maxi schermi e vedremo insomma cosa deciderà. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Pinheiro della Federazione Portoghese, VAR è Pacheco, messicano, Avar Lara cileno, ma Avar c'è anche Marco Di Bello, arbitro italiano, che probabilmente, anzi sicuramente a questo punto è andato a richiamare il direttore di gara per andare a verificare cosa è successo e l'identità diciamo dell'autore del fallo.
0: Qui forse attenzione, perché Embolo rischia forse il cartellino giallo per simulazione.
1: Ed è già ammonito, tra l'altro.
0: Bisogna vedere perché si lascia cadere, non lo so, un contatto magari leggero c'è, da un'inquadratura sembra, diciamo, a beneficio dei nostri ascoltatori, dall'altra meno. Andiamo a capire però qual è.
1: Andiamo ad ascoltare cosa ci dice l'arbitro a questo punto, che adesso chiama ad allontanarsi i calciatori e comunicherà la propria decisione al pubblico. Sentiamo quando verrà aperto il microfono.
4: There is no foul for number 5. E number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
1: Ed è proprio così, simulazione per quello che riguarda Embolo, che dunque doppio giallo, viene espulso. Clamoroso, non c'è stato fallo, c'è stata una chiara simulazione, questo ha detto l'arbitro da parte di Embolo. E adesso però non vorrei dire, Daniele Fortuna, che gliel'abbiamo tirata, però l'avevamo detto
0: al povero arbitro Pinheiro, si discuterà, chiara simulazione, tutto quanto interpretabile in questo caso. Si lascia cadere a centrocampo, non so, chiaramente si discute ancora e si discuterà. Primo cartellino giallo, lo abbiamo detto, Manu, l'abbiamo commentato nel corso del primo tempo, quello sì sembra evidente, sembra adesso quasi in lacrime Embolo, che viene abbracciato da Zaccaria. Si lascia cadere, sì, ok, però non so, un secondo cartellino giallo mi sembra eccessivo.
1: Ma io credo, per carità, ma no, è veramente disperato in questo momento Embolo, che è scoppiato in lacrime. Se prima era nervoso, adesso è proprio, sente quasi sulle sue spalle il peso di una nazione. Viene accompagnato negli spogliatoi da un membro della panchina, da uno steward anche, che lo va ad accompagnare. Si parlerà a lungo, hai ragione.

0: Vada restituito anche il diritto di poter cadere, cioè può esserci fallo, può esserci simulazione, ma può esserci anche la situazione in cui un calciatore cade e non è né fallo né simulazione. Credo che si stia un po' perdendo questo.
1: Esattamente, sono d'accordo, ripeto, a centrocampo, non in area di rigore.
0: Esatto, non ha cercato di prendersi un penalty.
1: O al limite dell'area di rigore, lì può anche essere un momento, insomma, stanchezza. È andato a vuoto, si lascia cadere, ma non vedo la malizia, l'antisportività, ecco, che giustificherebbe il secondo cartellino giallo per simulazione. Secondo cartellino giallo, ecco, lì anche dovrebbe essere l'interpretazione dell'arbitro. Sul primo cartellino giallo si può discutere, provvedimento pesante ed è discutibile in questo caso. Secondo cartellino giallo, poi è proprio l'interpretazione dell'arbitro. È una partita che comunque cambia, perché l'Argentina adesso e nei prossimi 17 minuti più recupero giocherà con l'uomo in più in 11 contro 10.
0: E dunque come si cambia, diceva una canzone. Il risultato è sempre di Argentina 1 Svizzera 1, ma se prima stavamo dicendo, prima dell'hydration break che non è ancora arrivato tra l'altro, l'inerzia sembrava, attenzione intanto all'Argentina in avanti con il pallone in area di rigore, la posizione però di fuorigioco da parte in questo caso di Julian Alvarez, che mi sembrava effettivamente evidentemente in fuorigioco, e dunque tutto quanto vanificato. Dicevamo, l'inerzia sembrava ridere alla Svizzera, di punti in bianco si è passati da una possibile ammonizione per Paredes ad una doppia ammonizione per Embolo. Zaccaria continua a parlare con il direttore di gara e con una Svizzera che da attaccare si trova adesso costretta a doversi difendere in un uomo in meno nei confronti di un'Argentina che adesso per contro ha superato il momento di difficoltà e potrebbe arrivare ad avere, diciamo, tutta quanta l'inerzia del mondo a suo favore. Ma lo vedremo tra poco, perché siamo arrivati alla mezz'ora e con ritardo per via della cronaca è arrivato anche l'hydration break. Ci fermiamo subito per poter poi commentare tutto quello che è successo e succederà. 30° della ripresa, Argentina 1 Svizzera 1, le reti di McAllister nel primo tempo per l'Argentina, di Ndoye al 22° della ripresa per l'1-1. Pubblicità.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Hydration break in corso a Kansas City, manca meno di un quarto d'ora al termine del tempo regolamentare, poi ci sarà l'ampio recupero e sarà particolarmente ampio per tutto quello che è successo prima dell'hydration break. Argentina 1 Svizzera 1, si preparano anche delle sostituzioni per quello che riguarda l'Argentina, in particolare sta per entrare Nico Gonzalez, ma con Daniele Fortuna che ci accompagna in questa radiocronaca voglio tornare ancora su quanto successo poco fa, sull'espulsione per doppia ammonizione di Embolo, diciamo suggerita dal VAR, che ha richiamato il direttore di gara che in un primo momento aveva ammonito l'autore del presunto fallo, Paredes, e poi richiamato al VAR dopo aver rivisto le immagini ha ammonito per simulazione Embolo, che era già stato destinatario di un cartellino giallo e dunque è stato espulso. Io credo che insomma, esistano tutta una serie di elementi da tenere in considerazione, non ultimo il fatto, mentre intanto fuori Tagliafico, dentro Nico Gonzalez, dunque scelta aggressiva per Scaloni.
1: È vero, andiamo a vedere come va a sistemarsi l'Argentina. C'è il terzino sinistro dentro Gonzalez, che comunque ha detto proprio del suo commissario tecnico, percorre in lungo e in largo, anzi soprattutto in lungo, tutto il campo. Vediamo come si resiste.

0: chiama l'Argentina, però Manuel, dicevi la scelta dell'arbitro, la decisione del VAR in realtà, perché poi è
1: esatto, volevo proprio coinvolgerti su questo, cioè nel momento in cui il VAR ti richiama, io non dico che tu come arbitro hai l'obbligo di dar ragione al VAR, però è chiaro che ti mette una pressione ulteriore, no?
0: Scivola, sì, non c'è stato contatto, almeno questo sembravano dire le immagini, e poi insomma, il regolamento che viene applicato alla lettera sul fallo commesso, sull'errore di persona per quanto riguarda l'attribuzione del fallo, però ripeto, era il secondo cartellino giallo, era un fallo a centrocampo, regola Maria, è anche questa, forse l'interpretazione potrebbe essere differente a seconda dei momenti.
1: Ad ogni modo, così è, il gioco è ripreso, è il 34esimo nel corso della ripresa, Argentina 1, Svizzera 1, così stando le cose, si andrebbe ai tempi supplementari, è chiaro che con un uomo in meno adesso il tema tattico della partita cambierà, perché la Svizzera...
0: Quanto difende a 5 la Svizzera, Manu, scusami?
1: Sì, no, giustamente, difende a 5 la Svizzera che ha fatto la partita fino a questo momento, adesso gioco forza invece dovrà cercare di difendersi, la scelta offensiva da parte di Scaloni con l'inserimento di Nico Gonzalez che entra in area proprio in questo momento, anticipato dall'uscita di Kobel, è una dichiarazione chiara di intenti da parte della squadra campione del mondo in carica, non vogliamo arrivare ai supplementari.
0: No, ancora una volta come era successo contro Capoverde, ma poi anche la rimonta con l'Egitto è stata dispendiosissima con il gol arrivato proprio nel recupero da 0-2 a 3-2. Vuole fare qualche cosa di più l'Argentina, non l'ha fatto fino a questo momento. La Svizzera era appunto prima dell'espulsione e stava facendo meglio, ecco, sembrava poter spostare il senso della partita dalla sua parte, a suo favore.
1: Vedremo quale sarà il senso di questi ultimi 10 minuti più recupero, perché adesso intanto continua ad essere la Svizzera a gestire il pallone, lo fa all'indietro nella zona di Akanji, cerca di centrocampo il giocatore con la maglia numero 5 della nazionale di Yakin, si appoggia a Chaka, il capitano della Svizzera, alza un pallonetto morbido a cercare l'inserimento da quella parte, da parte di Sow, che non arriva sulla sfera, palla che viene messa in fallo laterale, dunque rimessa laterale in favore della Svizzera dopo l'intervento da parte della difesa dell'Argentina, si consulta con i suoi assistenti Yakin andando a immaginare contromisure, ma fino a questo momento non ha effettuato ancora una sostituzione e dunque questo potrebbe essere anche un segnale che dà ai propri ragazzi, nonostante il cambio di modulo, crediamoci, non tolgo un attaccante per mettere un difensore, ce la possiamo fare. Il difensore Elvedi in questo momento riparte dall'estremo difensore, ovvero sia il portiere della Svizzera Kobel, che all'altezza della mezzaluna antistante la propria area di rigore rimette in gioco il pallone con il rischio che si prende clamoroso in questo caso ancora lo stesso Elvedi che salta l'uomo che gli stava andando a mettere pressione, ovvero sia McAllister, sbaglia poi il passaggio filtrante, lo stesso McAllister recupera la sfera, la porge a Paredes che si appoggia poi ad Enzo Fernandez da Molina che gli ridà ancora la sfera, avanza il giocatore con la maglia numero 24 ed Albiceleste, supera la linea centrale del campo, va da De Paul che gli ridà ancora la sfera, palla nuovamente all'indietro per Paredes che pesca tra le linee, in questo caso Lisandro Martinez addirittura, altissimo il difensore centrale dell'Argentina, quasi al limite dell'area di rigore della Svizzera, porge la sfera all'indietro a Paredes che sceglie questa volta l'out di destra, Messi, passaggio nuovamente per De Paul che cerca la conduzione, salta un uomo, non salta il secondo, si infila in un cul-de-sac e da Akanji gli toglie il pallone, lo rilancia, lo allontana dalla propria area di rigore cercando Ndoye, è chiaro che a questo punto diventa una partita di grande sacrificio per gli attaccanti della Svizzera che si troveranno a dover gestire questi palloni rilanciati senza più la possibilità, diciamo, di poterli gestire in maniera manovrata, perché la Svizzera ha abbassato e abbasserà molto il proprio baricentro. McAllister alla gestione del pallone nuovamente nella zona di Enzo Fernandez va da Paredes che pesca Leo Messi che prova ad inventare in posizione di mezzo destra, due uomini davanti, gli mette le mani addosso Rieder che lo costringe ad andare all'indietro, non perde comunque palla Messi che nello stretto dialogo con Paredes è bravissimo e pervicace Rieder però a togliergli il pallone, mette un po' in difficoltà Sow davanti a sé c'è Molina, allontana la palla ancora per Rieder che cerca il filtrante, intercettato però nuovamente dall'Argentina che in prima persona prova a portare la sfera in avanti con Rodrigo De Paul, la diagonale di Zaccaria impedisce che la palla arrivi sui piedi di Nico Gonzalez, ma sulla seconda palla ancora Enzo Fernandez che è cresciuto tanto in questo secondo tempo, 37-20 Argentina 1 Svizzera 1, Enzo Fernandez pesca libero a sinistra Nico Gonzalez che va a puntare Zaccaria che gli toglie il pallone, ancora però sul rimpallo è favorito Fernandez che va al centro verso Paredes che sembra in un primo momento voler tirare, va da me Messi che si gira, salta Rieder, va all'appoggio, poi ancora per un compagno di squadra, cercano una triangolazione stretta ai giocatori dell'Argentina che però non si chiude, riparte la Svizzera con Xhaka che chiede troppo a se stesso, si infila in un vicolo cieco, il rimpallo però dà la possibilità ancora di intercetto alla Svizzera con Rieder prima e Freuler poi, è una Svizzera che sembra però voler continuare a giocare il pallone.
0: Allora Iachin ha arretrato a suo, lui che fa il terzino a sinistra nei 5 con Rodriguez, Akanji, Elvedi e Zaccaria, con i tre del centrocampo, Freuler, Xhaka e Rieder attaccatissimi come linea alla difesa, per questo è molto difficile per la Svizzera quando recupera un pallone. L'unico attaccante è rimasto lì Ndoi, fa quello che faceva Embolo, però non ha aiuto e soprattutto anche il centrocampo, l'hai visto adesso, Xhaka ha ripreso il pallone, è andato in dribbling da solo, non ce la può fare, le idee sono giuste però come dici tu, non butti la pallone dall'altra parte, cerca di giocarlo la Svizzera quando può.
1: Eh sì, anche per dare un segnale, spesso e volentieri il gioco, il calcio è un gioco fatto di inerzie e di mind games, no? In questo caso è io me la gioco, anche se sono in 10, tocca a te cercare di conquistarti la possibilità, insomma, di portare in avanti e di recuperarmi il pallone finché ce l'ho tra i piedi io. Adesso è Alvarez che è al limite dell'area di rigore della Svizzera, imposta ancora per l'Argentina, sfera all'indietro per Paredes, è compattissima la Svizzera, è racchiusa in questo momento in 5-6 metri di campo, non di più, palla al centro, attenzione intanto l'invenzione per Messi e l'uscita da parte di Kobel che con una sorta di schiacciata pallavolistica allontana il pallone, si era alzata anche la bandierina del guardalinea a segnalare una posizione di fuorigioco da parte di Leo Messi che non c'era probabilmente. L'invenzione di Paredes, ma che bravo era stato Kobel,
0: gran portiere, anche un portiere di grande affidamento, insomma la successione di Sommer lì nella Svizzera, l'ottima stagione con il Borussia Dortmund, qui tempismo, la scelta giusta, arriva bene in contro Messi, prova il pallonetto, però più veloce il portiere della Svizzera, un cambio nell'Argentina, anzi due.
1: Allora entrano Montiel e Lautaro Martinez, sì. Dentro anche Lautaro Martinez al posto di Rodrigo De Paul e Nahuel Molina, e anche questo è un cambio, sono cambi tanto offensivi, Daniele.
0: Ah, Lautaro Martinez imprescindibile anche per quello che ha fatto con l'Egitto, ha risollevato l'Argentina. Molina da quella parte prima soffriva, però magari adesso è stanco, da quella parte lì la Svizzera poi ha costruito anche il gol e ci sono cambi anche per la nazionale di Iachin con So che stava giocando di fatto da terzino sinistro che esce, ma ne escono in tre, uscirà anche l'autore del gol Dandoi e poi Rieder, tutti quanti evidentemente molto stanchi, vediamo però chi sono i sostituti, Widmer, Amduni che è un attaccante fresco e un altro difensore come Muaim.
1: È chiaro che a questo punto si cercano anche forze fresche perché le energie sono un po' ridotte al lumicino, mancano 5 minuti più recupero e soprattutto chi entra in campo in questo momento dovrà anche garantire tanta corsa, no? E uno come Rieder e anche lo stesso Ndoi hanno comunque corso tanto e potrebbe iniziare a mancare anche un po' di lucidità. Credo che ci sia, al di là della tattica, Daniele, anche questo, no? Nelle intenzioni del commissario tecnico elvetico.
0: Non, che non cambierà comunque perché Widmer andrà a giocare a sinistra da terzino, vediamo Muaim come va a sistemarsi e comunque Anduni era entrato molto bene con la Colombia, 25 anni, attaccante del Burnley.
1: Insomma, tante sostituzioni, si è giocato pochissimo in questi minuti, io prevedo un recupero modalità Qatar in questo secondo tempo, secondo me
0: 14 minuti, no?
1: Ma no, 14 minuti no, ma credo che sugli 8 minuti potremmo anche esserci, perché
0: anche
1: si è
0: 10
1: perso.
0: Poi come stiamo vedendo in questo mondiale, appunto, è un'indicazione. Attenzione alla Svizzera.
1: Attenzione alla Svizzera che recupera intanto il pallone con Zaccaria, grandi falcate, prova a far filtrare la sfera proprio per lo stesso Andum che non riesce a toccare il primo pallone della sua partita per via dell'intercetto vincente da parte di Lisandro Martinez che interviene sul pallone e va sostanzialmente a frenare quella che era una traiettoria potenzialmente molto pericolosa perché diretta proprio sui piedi del nuovo entrato. 42-05 sul cronometro, Argentina 1 Svizzera 1, attacca l'Argentina adesso, ormai si gioca senza soluzione di continuità con Lisandro Martinez che va a cercare McAllister, palla indietro per Enzo Fernandez che va nuovamente da Messi, adesso serve anche il genio da parte di Leo Messi che pesca nuovamente McAllister. McAllister per Lisandro Martinez, limite dell'area di rigore, c'è Lautaro Martinez anche al centro, segna invece Nico Gonzalez alla sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora infiltrante di Messi per Nico Gonzalez. La grande attenzione difensiva da parte della Svizzera, che intercetta nuovamente questa palla e la mette in fallo laterale, se lo prende praticamente a uomo in questo momento Zaccaria Leo Messi, cercando di andare a limitarne i movimenti. Rimessa laterale già battuta, McAllister al centro, poi per Paredes che la restituisce ancora a McAllister. Siamo ai 40 metri adesso, tocca il primo pallone della sua partita a Lautaro Martinez, che lo dà indietro nuovamente a McAllister. Arriva anche Paredes, pallone spostato dalla sinistra verso la destra, dove prova ad impostare addirittura Romero, in questo caso maglia numero 13, anzi non, si trattava di Enzo Fernandez, che gira su se stesso, non trova lo spazio per andare al passaggio filtrante, perché ripetiamo, la Svizzera in questa fase, siamo al limite dell'area di rigore della squadra elvetica, è racchiusa veramente non più di 10 metri di campo. Prova allora lo scavetto Lisandro Martinez per Lautaro Martinez, la palla non arriva a destinazione, liberano pur con qualche affanno i giocatori svizzeri. Adesso sta diventando un monologo Argentina, ma nel frattempo il cronometro va avanti, perché manca un minuto e mezzo allo scadere dei 90 di regolamentari. Traversone in area, la palla rimessa in mezzo e poi Lautaro Martinez, McAllister non inquadra la porta sul traversone di Nico Gonzalez. Chiedono adesso un tocco da parte della difesa svizzera e dunque un calcio d'angolo. Qui la difesa svizzera però si è lasciata un po' restare sorpresa, perché pensava, secondo me, che la palla sarebbe finita fuori, e McAllister è arrivato su quel pallone molto generosamente rimesso in mezzo da Nico Gonzalez.
0: Sempre un grande ruolo all'interno dell'Argentina, Nico Gonzalez è entrato con una generosità, dicevi bene, va lì in scivolata, rimetti il pallone in mezzo, e sono cross complicati da controllare per una difesa. Arrivato lì in mezzo all'area di rigore, si sono un po' distratti, a sinistra è arrivato Nico Gonzalez, ha rimesso il pallone in mezzo, un po' dimenticato McAllister, l'autore del gol del 1-0 dell'Argentina.
1: E si avvicina allo scadere dei 90 di regolamentari, mancano 20 secondi, dopodiché scopriremo quanto sarà l'extra time di questa sfida ancora in bilico. Argentina 1, Svizzera 1, dovesse finire così ci saranno i tempi supplementari, ma porta il pallone in avanti ancora l'albiceleste, lo fa con Messi che riceve il pallone da Paredes, prova ad inventare Nico Gonzalez, lato corto dell'area di rigore, elegante il suo aggancio, prova ad andare via adesso a Widmer, poi l'appoggio invece per nuovamente Lisandro Martinez, addirittura che si appoggia ad Enzo Fernandez, questa volta prova a sfondare dal settore di destra d'Argentina con lo stesso giocatore con la maglia numero 24, ovvero sia Enzo Fernandez, che va al duetto con Lisandro Martinez. Non c'è spazio per andare in avanti, allora Paredes nuovamente per lo stesso Fernandez, che prova il cambio di gioco sul secondo paro, la palla sbuca fuori, la tocca con la nuca Elvedi e va a finire in corner. Brivido per la difesa elvetica, è stato bravo Elvedi prendere il tempo a Lautaro Martinez, impedendogli anche di saltare, ma adesso arriva un calcio d'angolo e sappiamo che i calci d'angolo, soprattutto se li batte quel signore con la maglia numero 10, possono diventare veramente un'arma micidiale per l'Argentina. Battuto corto invece questa volta Paredes, limite dell'area di rigore, va da Enzo Fernandez che ridà la palla ancora allo stesso Paredes, che sembrava aver voluto la tentazione di tirare, invece non è così, va nuovamente da Messi a sinistra che ridà il pallone allo stesso Paredes. Siamo ai 20 metri, muro rosso davanti alle maglie dell'Argentina per cercare di schermare tutte quante possibili linee di passaggio. Montiel adesso si appoggia nuovamente a Paredes dopo che il pallone è transitato anche sui piedi di Enzo Fernandez, è veramente un assedio, si difende come un solo uomo la Svizzera con la palla che danza di al limite dell'area di rigore. Messi, palla sul destro che non è il suo piede, prova la conclusione col destro e la palla finisce fuori d'un soffio, anche con il destro Leo Messi, che per poco non va a segnare. 9 minuti di recupero, Daniele.
0: Sì, con la Svizzera che si è messa con una linea difensiva quasi a 6, a 7, insomma tutti dietro in linea, va anche Zaccaria, si abbassa, Muaim a sinistra, Widmer in mezzo, poi Messi scivolando trova quasi il gol, il palo lontano, e insomma sembrava essere partito un po' in ritardo Kobel, forse ha visto che il tiro di Messi andava fuori, non di tantissimo però, ripeto,
1: se l'ha battezzato fuori, complimenti, secondo me non l'ha visto partire e questo è il motivo per cui si è mosso un po' in ritardo, poi con nonchalance ha fatto finta, diciamo, di dire no, non l'avevo visto che era fuori, tranquilli, ma secondo me tranquillo non era. Ad ogni modo, 2 minuti se ne sono andati, altre 7 7 minuti di recupero, 1-1 tra Argentina e Svizzera. Adesso un assedio dell'Argentina nei confronti della porta svizzera, Svizzera che è in 10 uomini per l'espulsione di Embolo. Nico Gonzalez si recava bene lo spazio per la conclusione, un po' meno bene la conclusione con il mancino, con la palla che finisce lontanissima. Deve però cercare di alzarsi adesso la Svizzera, perché l'Argentina sta premendo tanto e la sensazione è che il gol potrebbe veramente essere nell'aria.
0: Forse l'idea di Yakin, trasferita poi alla squadra, è quella di resistere fino ai tempi supplementari e poi magari provare a cercare di giocare, a tenere di più il pallone, ad andare in contropiede. Non semplice, ma noi ricordiamo che dal 27esimo del secondo tempo la Svizzera gioca in 10 contro 11 per l'espulsione, doppia ammonizione di Embolo.
1: Espulsione che sarà anche discussa, perché la seconda ammonizione è arrivata per una simulazione segnalata dal VAR e dunque insomma potrebbero esserci anche polemiche su questo. Ma torniamo in cronaca con Julian Alvarez che va all'indietro nella zona di Leandro Paredes dopo che il pallone è transitato anche sui piedi di Lisandro Martinez. Sfera adesso allargata, quella nella zona di Leo Messi che prova ad inventare, pesca Julian Alvarez, limite dell'area di rigore, palla per Nico Gonzalez a sinistra, al lato corto dell'area di rigore c'è Widmer su di lui, prova a scaricare la sfera era in mezzo per Lisandro Martinez che si è buttato dentro sotto gli attaccanti aggiunti. Il rimpallo favorisce però ancora lo stesso Alvarez che scarica la sfera all'altezza del vertice basso dell'area di rigore per Nico Gonzalez, ancora lo stesso Lisandro Martinez, palla indietro per Paredes ai 25 metri. Paredes pesca Messi che questa volta avrebbe la palla sul sinistro, cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova perché sono in tre su di lui, ma riesce comunque a provare a far filtrare la sfera. Alla fine si accascia anche Zaccaria che probabilmente si è beccato un pestone, sorride amaro Leo Messi, come dire: non far finta che io ti abbia pescato. Fatto sta che il gioco in questo momento è fermo. Messi ci ha provato, ma insomma le indicazioni, e qui non serve veramente essere un allenatore con il patentino UEFA, sono: quando prende palla Messi, tutti davanti a lui.
0: E quando parte però sembra di rivedere il Messi dei tempi splendenti del Barcellona, forse addirittura, no? Con quel movimento, con il pallone che resta attaccato al piede sinistro. Ci sono argentini famosi, illustri, Zanetti citavi, ci sono anche però ex giocatori svizzeri come Berami in tribuna, braccia conserte, tesissimo per la partita della sua ex nazionale, ancora adesso della sua nazionale.
1: Finisce anche la partita di Ricardo Rodriguez, al suo posto entra Comert, maglia numero 18, giocatore che peraltro è svincolato in questo momento, classe 1998, 23esima presenza in nazionale, un difensore per un difensore, anche in questo caso energie fresche. Forse possiamo dire che Comert è anche un po' più, diciamo, l'attitudine difensiva rispetto ad un Ricardo Rodriguez che tendenzialmente va più in avanti. Ma si torna a giocare con il traversone in area di rigore dalla tre quarti da parte dell'Argentina, con la palla che però si spegne direttamente sul fondo impreciso, e questa è un po' la notizia per quello che riguarda questa partita. Leo Messi che manda la palla direttamente oltre la linea che delimita la fine del campo, 5 minuti e mezzo di recupero se ne sono andati, mancano 3 minuti e mezzo, il risultato è sempre di Argentina 1 Svizzera 1. Lo spettro dei supplementari, Daniele Fortuna, rischia di far scivolare questa partita in Italia dagli amanti della notte a quelli dell'alba.
0: Notte fonda, davvero, notte altissima in Italia, spettro l'Argentina e invece approdo sicuro per la Svizzera, arrivati a questo punto, ripeto, ancora in 10 contro 11 di Comert. Dicevi un po' a sorpresa perché è la prima presenza in questo mondiale con la Svizzera.
1: Probabilmente il suo allenatore ha capito che se la poteva sentire, vedremo insomma se il giocatore con la maglia numero 18 della squadra elvetica sarà in grado di offrire le sufficienti garanzie. Intanto il pallone è tornato nuovamente in gioco con l'Argentina che cerca di portarlo avanti, con Julian Alvarez che adesso ha leggermente arretrato il proprio raggio d'azione ai 20 metri, lo scambio con Lisandro Martinez che va nuovamente da Nico Gonzalez a sinistra che gli ridà il pallone, ancora Lisandro Martinez ai 20 metri, finta il traversone, è costretto ad andare indietro da Paredes che si appoggia ad Enzo Fernandez che a sua volta sceglie nuovamente Messi che in posizione di mezzo destro va a convergere, cerca il dai e vai con McAllister, ancora Messi per Alvarez, siamo al limite dell'area di rigore, prova a girarsi, si è girato, cerca lo spazio per la conclusione, c'è Zaccaria davanti a lui che lo mura, allora deve tornare nuovamente all'indietro da Lisandro Martinez, ancora Alvarez che sceglie il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Lautaro Martinez è un colpo di naso in realtà all'indietro e libera la difesa della Svizzera che adesso si sta difendendo veramente come i soldati americani a Fort Alamo durante l'assedio degli indiani, volendo insomma parlare di situazioni western visto che siamo negli Stati Uniti. Ancora Leo Messi al limite dell'area di rigore, stoppa elegantemente i palloni di petto davanti a Sechef Freuler, prova ad andarli via, morbido il pallone in mezzo e per anticipare Nico Gonzalez, qui in questo caso Widmer non se la sente di fare, di andare di fioretto, sceglie la sciabola, Daniele mette la palla in corner,
0: però bravo Freuler, non lo lascia andare via sul mancino, poi Messi in ogni caso approfitta anche di quel centimetro di spazio, qui era un po' di più, per andare il pallone con il destro dall'altra parte, sempre a testa alta naturalmente. Messi arriva al calcio d'angolo, c'è lui dalla bandierina di sinistra,
1: contraghettoria ad uscire, palla che spiove in area di rigore, attenzione il tentativo di rovesciata e la grande parata da parte di Kobel, la rovesciata da parte di probabilmente Lisandro Martinez, se non ho visto male, che si è esibito in un pezzo di bravura dal limite dell'area di rigore, e Kobel, che forse non l'ha vista partire, si è disteso alla sua destra ed è riuscito a pulire la propria porta, ma ancora l'Argentina che prova ad attaccare, mancano 40 secondi al termine dei 9 di recupero, dopodiché saranno supplementari, ancora Lisandro Martinez che va a scambiare con Enzo Fernandez, oramai lo abbiamo detto è un assedio, è Montiel che cerca lo spazio per il traversone e si trova davanti due uomini della Svizzera, e allora Leo Messi sfera all'indietro per Paredes che poi sceglie nuovamente Julian Alvarez, il traversone al centro dell'area di rigore, poi serie di batti e ribatti e disinnesca la minaccia a Kanji che dopo un rimpallo originato da Comert si è ritrovato sulla testa un pallone scabrosissimo e lo ha allontanato, ma ancora Argentina che va all'attacco, c'è un fallo in attacco però che viene filtrato, scusate la ripetizione, proprio la squadra albiceleste, è finito a terra Muheim, calcio di punizione, scadono i 9 di recupero e qui potrebbe arrivare anche il triplice fischio da parte del direttore di gara, ma che cosa bella aveva fatto Lisandro Martinez.
0: Gran risposta anche di Kobel però, con resta lì, attivo e poi il tuffo, non semplice perché girata acrobatica, angolatissima, forse la Svizzera è arrivata dove voleva arrivare, almeno per adesso.
1: Eh sì, perché scadono anche i 90 regolamentari, Argentina 1, Svizzera 1, le reti di McAllister e di Ndoye, la Svizzera è in 10 e si andrà ai tempi supplementari, e allora ci fermiamo, torniamo allo studio.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ancora con voi da Dallas, ormai è l'alba in Italia e con questa Argentina non c'è davvero nulla di facile, nulla di scontato. Dopo aver incassato il pareggio nella ripresa da Ndoye contro la Svizzera, la formazione campione in carica non ha sfruttato la prolungata superiorità numerica, 18 minuti più 9 di recupero, siamo praticamente a mezz'ora scarsa per il doppio giallo rifilato a Embolo. Allora, conoscete il cerimoniale anche a quest'ora, tra pochissimo i supplementari che racconteremo con Manuel Codignoni e Daniele Fortuna, ma prima facciamo scalo a Roma, a Saxarubra, per una rapida rassegna delle notizie di queste ore, di questa domenica 12 luglio, ormai ampiamente iniziata. C'è la nostra collega della GR1, Erika Crispo. Buongiorno, ormai possiamo dircelo tranquillamente. Erika, a te.
5: Sì, ormai è buongiorno. Noi iniziamo dalla guerra in Medio Oriente perché c'è il ministro della difesa americana Hegseth che ha parlato. L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze. Così lo ha dichiarato dopo che Teheran ha attaccato una nave porta container nello stretto di Hormuz, Teheran che ha anche chiuso nuovamente lo stretto. Nella notte nuovi raid americani in varie città dell'Iran e poco fa la risposta a missili e droni iraniani verso Qatar e Emirati. Sullo sfondo ancora le minacce quindi incrociate tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei che promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano iraniano ha poi pubblicato le foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione l'uccisione di Khamenei, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alla premier è arrivata quindi la solidarietà di istituzioni e partiti. Episodio inquietante, lo hanno definito i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, le parole dei vice premier Tajani e Salvini, condanna bipartisan da Fratelli d'Italia e dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione, e la solidarietà è arrivata anche da Azione. Poi la cronaca, resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto con l'aggravante dei futili motivi e della pericolosità sociale. E chiudiamo con gli autovelox, perché da mezzanotte è cambiata la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti ha stabilito che con la nuova normativa resteranno attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. E la linea torna a voi.
4: E grazie a Erika Crispo, credo di poter dichiarare che il prossimo GR1 sarà salvo complicazioni, regolarmente alle 6 del mattino. Ma noi torniamo a quanto accade, sta per accadere a Kansas City, in palio un posto in semifinale contro l'Inghilterra nella gara di mercoledì ad Atlanta. Manuel Codignoni e Daniele Fortuna, vi lascio il microfono. Manuel, come dicevi tu prima, non serve un patentino UEFA da allenatore per immaginare, come faccio io, che il copione sarà lo stesso. Argentina a trazione ultra offensiva, è entrato Lautaro assieme ad Alvarez, ovviamente c'è Messi, c'è Nico Gonzalez. Svizzera in 10, compatta, corta, difende il fortino di Kobel, e così credo si andrà avanti nei prossimi minuti.
1: Sarà quasi certamente così, anche se tra l'altro c'è una spettatrice abbastanza anziana, credo almeno oltre gli 80 anni, con la faccia dipinta di Albi Celeste con il cartello Messi is my hero, che ci riporta un po' a un calcio d'altri tempi, a un calcio in cui si poteva veramente, insomma, pensare ad uno sport con famiglie. Dentro anche Thiago Almada al posto di Enzo Fernandez. Tornando a quello che diceva Guidardone, qui chiamo in causa anche Daniele Fortuna. Sì, il copione sarà quello, ma credo che dopo aver portato la partita ai supplementari la Svizzera sarà costretta a gioco forza, Daniele, ad alzare un po' il baricentro, no?
6: Dovrà attaccare di più, certamente.
7: RAI, Radio 1 Sport.

0: La Svizzera, sì, non tocca il pallone, poi è provvidenziale Lautaro Martinez da difensore aggiunto in scivolata, insomma, così era una situazione veramente pericolosissima per l'Argentina quella.
1: Fuori anche Paredes, dentro il Flaco López. Oramai tutti gli attaccanti che ha a disposizione Leo Scaloni sta cercando di metterli in campo per cercare di sbloccare una partita che resta bloccata sul 1-1. Siamo oramai al sesto minuto della secondo supplementare di questa sfida, con l'Argentina che continua nuovamente ad attaccare. Lo fa con Thiago Almada che si appoggia a Nico Gonzalez, sfera all'indietro adesso per Lisandro Martinez. Lisandro Martinez che sceglie Otamendi. Otamendi va da Messi. Messi va al cross in area di rigore, troppo profondo. L'idea era interessante per l'inserimento da parte di Nico Gonzalez, che aveva attaccato profondamente la profondità, ottimamente la profondità sul secondo palo, ma Kobel attentissimo, il portiere svizzero, l'abbiamo detto Daniele, una sicurezza il portiere della Borussia Dortmund.
0: Sì, le stesse certezze poi le infonde anche ai compagni della difesa. Qui esce bene, chiama il pallone, protetto anche da una ottima linea difensiva guidata benissimo in questa partita di Kansas City da Akanji. Ma insomma, avere un portiere così lì dietro a sentire il suo peso, così come succede dall'altra parte per il Dibu Martinez per l'Argentina.
1: Del resto il portiere è un po' il regista della difesa, non tanto per quello che fa con i piedi, anche se adesso il calcio moderno lo richiede, ma anche per dare sicurezza all'intero reparto. Reparto ovvero sia la retroguardia svizzera, che è sotto pressione perché continua ad attaccare l'Argentina. 6:15 sul cronometro del secondo supplementare, 1-1 tra Argentina e Svizzera. Nico Gonzalez, vertice basso dell'area di rigore, palla all'indietro per Thiago Almada che sceglie nuovamente Leo Messi, vertice alto dell'area di rigore, palla sul sinistro, prova ad accentrarsi, potrebbe liberare il sinistro, la conclusione, risponde Kobel che devia con i pugni ed allontana la sfera, ma la recupera Nico Gonzalez che prova a rimetterla dentro. Il tentativo di girarsi da parte del Flaco López, che però è molto macchinoso e si porta la palla fuori, ma il pallone è ancora vivo. Ci prova Alvarez e trova un grandissimo gol, il gol dell'Argentina che torna in vantaggio. È stato proprio lui, Julian Alvarez, maglia numero 9, il destro magico sotto l'incrocio dei pali. Argentina 2 Svizzera 1. Serviva un'invenzione, l'invenzione è arrivata. Daniele,
0: ha provato primo Messi e poi Alvarez va a trovare il pallone fuori dall'area di rigore, per la commozione forse ancora di Scaloni, anche se c'è ancora da giocare a forza di attaccare senza tirare troppo, però sempre grazie all'estro, all'intuizione di uno dei suoi giocatori più forti, l'Argentina trova il vantaggio.
1: Un vantaggio, diciamo, meritato, perché sostanzialmente l'Argentina ha passato tutto il tempo che è intercorso dall'espulsione di Embolo fino a questo momento a cercare di attaccare. La Svizzera ha avuto tanta bravura nel cercare di limitare le possibilità, ma di fronte ad un arcobaleno del genere c'è veramente poco da fare. Nulla ha potuto Kobel, la palla una volta si diceva ha tolto la ragnatela da sotto il set, Daniele.
0: No, impossibile intervenire anche per lui, cerca di buttarsi anche con i tempi giusti e arriva quasi a sfiorare il pallone, però lì è veramente troppo difficile. Bravissimo Alvarez.
1: Primo gol in questa rassegna mondiale per il centravanti dell'Atletico Madrid, è il 15° gol per la sua nazionale. Io credo che sarà uno di quelli che ricorderà con più piacere, se non quello che ricorderà quantomeno fino a questo momento della sua giovane carriera, un classe 2000, insomma, perché questo è un gol che va a disinnescare una situazione potenzialmente complicatissima, perché la Svizzera era stata bravissima fino a questo momento a difendersi con un ardore quasi eroico. Abbiamo fatto il paragone con, diciamo, Davy Crockett a Fort Alamo assediato dagli indiani. È successo un po' questo, no? Le frecce arrivavano un po' da tutte quante le parti, mentre intanto arriva una munizione anche per Otamendi, non sappiamo bene dirvi perché, cari amici radioascoltatori. E però questa è stata veramente una magia. La Svizzera ha fatto sostanzialmente la partita che non tanto che doveva fare, ma che ha potuto fare fino a questo momento. Ma l'abbiamo detto, serviva un colpo di genio ed è arrivato il colpo di genio che è andato a bloccare. Adesso vedremo, Daniele, insomma, con quali energie

esausto nella Svizzera, Ruben Vargas deve attaccare in questi ultimi 5 minuti e mezzo a scarsi che separano il secondo tempo supplementare alla fine. Insomma, sì, la Svizzera deve fare questo. Poi gli attacchi ci sono stati dell'Argentina, però di Coppola ricordiamo due parate difficili, una su girata di Lisandro Martinez e l'altra adesso su

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. In primo piano il Medio Oriente, negoziati in stallo e nella notte una nuova ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. In diretta Claudia Stamè.
3: Abbiamo distrutto un centro di comando di droni alla base militare americana di Amman in Giordania, hanno affermato poco fa i Pasdaran, che lanciano missili e droni anche verso Kuwait, Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. È ricominciato nel cuore della notte il fuoco tra i guardiani della rivoluzione e le forze di Washington, che hanno mirato alle città costiere dell'Iran, Bushehr, Sirik, Bandar Abbas e sull'isola di Keshm. Colpiti oltre 140 siti iraniani, annunciano gli americani. La nuova escalation è innescata dal lancio di un missile da parte dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz. La nave è stata centrata, l'equipaggio ha abbandonato il cargo, Teheran è tornata a chiudere lo stretto. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, così il capo del Pentagono exit dopo l'attacco iraniano al portacontainer. Alta tensione nelle ore precedenti con le minacce tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva promesso vendetta per la morte del padre. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione: Trump, Netanyahu, alcuni capi di Stato e di governo europei, tutti raffigurati in tuta arancione da detenuto, inclusa la Presidente del Consiglio Meloni.
2: E a Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di istituzioni e partiti. Episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, sottolineano i vice premier Tajani e Salvini, e così numerosi ministri. Arriva poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza, per le opposizioni la solidarietà di Azione. E siamo alla cronaca. Resterà in carcere il 27enne che ha sfregiato una ragazza di 22 anni nella stazione della metro Duomo a Milano. L'uomo era già stato arrestato poche ore prima dell'aggressione, poi rilasciato con il divieto di dimora in città. Mohamed Saidi, algerino, è stato giudicato potenzialmente pericoloso, riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si cercano elementi sul movente dall'analisi dei 3 cellulari e delle 2 pendrive sequestrate all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione, pronto a lasciare l'Italia. Continuano intanto le polemiche dopo lo stop alle repliche estive di Report, stabilito dai vertici Rai. Il conduttore commenta: ad essere sospesa è soprattutto la memoria di fatti importanti del paese. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso ieri a 86 anni, funerali alle 17 nella chiesa di Santo Stefano in cima alle scale della celebre piazzetta della sua amata isola. Il sindaco ha proclamato una giornata di lutto cittadino, tantissimi messaggi di cordoglio. Rivoluzione Autovelox. Da oggi su tutta la rete stradale spento 1 su 5. Su 4.000 dispositivi, 850 saranno infatti disattivati, perché senza omologazione necessaria, secondo l'atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture sui rilevatori di velocità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Soddisfatto il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, perché sottolinea l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spesa dei cittadini. Sentiamo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
4: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
2: Meteo, ancora temperature record sul nostro paese, nonostante le piogge sparse che interesseranno gran parte delle regioni. Oggi di nuovo bollino rosso a Firenze e Perugia, e salgono a 6 le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Ma il picco arriverà nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni con il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi sono previsti temporali pomeridiani sulla Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio orientale. Campania e la Puglia Garganica e la Basilicata, così come la Calabria e la Sicilia. I fenomeni si accelereranno nella serata. Temperature stazionarie: domani temporali in prossimità dei rilievi del centro-sud, e il caldo ci aspetta da martedì, dove le temperature saranno ben al di sopra dei 36 gradi, toccando punte anche di 40 gradi in la Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania, la parte da Leone, la farà la Sardegna.
2: E siamo allo sport, in primo piano i mondiali di calcio con la definizione delle ultime due semifinaliste. Ci aggiorna in diretta Francesco Albanese.
0: Buongiorno, dunque Argentina, Inghilterra torneranno ad affrontarsi in un campionato mondiale di calcio. Questo è l'esito dei quarti di finale che si sono disputati nella notte italiana. Partiamo da Argentina-Svizzera, gara conclusa da circa 20 minuti in quel di Kansas City, vittoria dei campioni del mondo in carica 3-1 ai tempi supplementari.
6: Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Fuoco incrociato, Stati Uniti-Iran. Teheran chiude di nuovo Hormuz e colpisce una nave. Nuovi raid statunitensi. Khamenei giura vendetta per il padre. Un quotidiano pubblica la lista nera dei leader ritenuti responsabili. C'è anche Giorgia Meloni. Argentina e Inghilterra avanti tutta. Saranno loro a sfidarsi mercoledì nella semifinale di Atlanta. Svizzera e Norvegia piegate soltanto nei supplementari. Rivoluzione Autovelox, scattano le nuove norme, certe e omogenee per tutta Italia. Spento un apparecchio su 5 in tutto 850, non erano omologati. Caldo africano, il picco tra martedì e mercoledì. Firenze e Perugia ancora bollino rosso, emergenze e incendi in Piemonte e Sardegna. L'addio a Pippino di Capri alle 13, la camera ardente nel municipio della sua amata isola alle 17, i funerali. Tennis, il giorno di Sinner, Jannik a Wimbledon in campo per la finale contro Zverev. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito in Medio Oriente. Dunque, perché quella appena trascorsa è stata ancora una notte di raid statunitensi sull'Iran, che ha risposto attaccando gli interessi americani nell'area.
3: I Pasdaran bersagliano basi militari americane in Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, poi affermano di aver centrato anche piattaforme di rifornimento e supporto per portaerei statunitensi in Oman. Priveremo l'America e i suoi alleati del petrolio per i prossimi anni, tuonano i guardiani della rivoluzione, mentre il comando centrale americano annuncia di aver colpito oltre 140 siti iraniani. Nella notte nuova escalation tra Washington e Teheran, innescata dal lancio di un missile dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz, di nuovo chiuso da Teheran, che avrebbe colpito anche una seconda nave. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ne pagherà le conseguenze. Le parole del capo del Pentagono, Hegseth, dopo l'attacco iraniano al cargo. Nelle ore precedenti ancora alta tensione con le minacce incrociate tra Trump e l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva giurato vendetta per la morte del padre Ali. E un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader ritenuti responsabili della sua uccisione: Trump, Netanyahu, il tedesco Merz, il francese Macron, raffigurati in tuta arancione da detenuto. Tra loro anche la presidente del Consiglio Meloni, Claudia Stamerra, GR1.
2: Presidente del Consiglio, alla quale è arrivata la solidarietà di istituzioni e partiti. Episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, sottolineano i vice premier Tajani e Salvini, e così anche numerosi ministri. E arriva anche la condanna dei partiti dopo l'attacco dell'Iran, compatta la maggioranza, per le opposizioni la solidarietà di Azione. Ed ora andiamo negli Stati Uniti, ma per parlare dei mondiali, alle battute finali, definita la griglia delle semifinaliste, ci aggiorna in studio Francesco Albanese. Buongiorno.
4: Buongiorno. Argentina e Inghilterra si affronteranno dunque per la sesta volta nella fase finale di un mondiale. Nella notte italiana le squadre di Scaloni e Tuchel si sono qualificate per la semifinale di mercoledì ad Atlanta, superando Svizzera e Norvegia, battute entrambe ai supplementari. A Kansas City è finita 3-1 per i campioni del mondo in carica, passati in vantaggio al decimo con McAllister, quindi al 67esimo pareggio svizzero dell'ex bolognese Ndoye, 5 minuti dopo la controversa espulsione di Embolo che di fatto cambia la partita, elvetici ridotti in 10 ma che comunque costringono l'Argentina all'overtime, dove decidono le reti di Julian Alvarez prima e Lautaro Martinez poi. Così a fine gara il tecnico dell'albiceleste Scaloni:
5: adesso incontreremo una squadra forte con un forte allenatore, dobbiamo recuperare le energie spese, questa è la cosa più importante.
4: Come detto, anche a Miami si è dovuto ricorrere ai tempi supplementari. È finita 2-1 per l'Inghilterra, che con Bellingham a fine primo tempo ha trovato il pareggio dopo il gol norvegese di Schelderup, e poi ancora con Bellingham al quinto centro mondiale ha effettuato il sorpasso in apertura del primo tempo supplementare. C'è poi l'importante notizia che riguarda il calcio italiano, ovvero la firma di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della FIGC, ruolo nel quale sarà affiancato dal brasiliano Leonardo, e ora si attende la nomina del prossimo commissario tecnico.
2: Grazie a Francesco Albanese. Noi cambiamo argomento, il via le nuove regole sugli autovelox con immediato spegnimento di una parte di quelli presenti sulle strade italiane.
0: Dalla scorsa mezzanotte 850 autovelox, cioè un dispositivo su 5, è stato disattivato, almeno provvisoriamente, perché non corrispondeva alle norme fissate con il decreto legge e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Restano invece attivi circa 3150 rilevatori di velocità dislocati su tutto il territorio nazionale. Il testo del decreto, atteso da 34 anni, definisce i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi con regole omogenee per tutto il paese. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
6: Una novità attesa che deriva dalla famosa ordinanza della Cassazione del 2024. Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti.
0: Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, perché sottolinea l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spesa dei cittadini. Paola Bonanni, GR1.
2: La politica rush finale per la legge elettorale. Domani alle 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Il testo da martedì pomeriggio torna in aula a Montecitorio, muro delle opposizioni e maggioranza fiduciosa dopo l'intesa sul voto ai fuorisede.
7: Centrodestra convinto che l'accordo sui fuorisede darà la spinta per trovare la quadra e superare il nodo preferenze, che Forza Italia e Lega non vorrebbero, ma portati avanti da Noi Moderati e Fratelli d'Italia, partito della Premier fiducioso che si arrivi ad una sintesi per garantire quella stabilità fondamentale per l'economia, preferenze non essenziali per Antonio Tajani.
8: Si discute sempre, ma centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con uno spirito unitario. L'importante è avere una legge che garantisca con certezza la stabilità.
7: Opposizioni sul piede di guerra, più Europa annuncia una veglia per martedì sera, il campo largo potrebbe rimandare l'evento del 15 a Padova per concentrarsi sulla battaglia in aula contro lo Stabilicum, ritenuto incostituzionale e per i progressisti lontano. Cioè lavoro e sanità. La Premier vuole la riforma per mantenere il potere, dicono AVS 5 Stelle, Vittoria Baldino.
9: Profondamente ingiusto spendere miliardi in armi, finanziare la sanità pubblica, alla fine il conto lo pagano sempre gli stessi. Toccherà a noi cambiare le cose.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: Il meteo ancora a temperature record sul nostro paese, nonostante le piogge sparse che nel pomeriggio interesseranno gran parte delle regioni. Oggi bollino rosso per il caldo a Firenze e Perugia e salgono a 6 le città con bollino arancione. Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. E attenzione perché nei prossimi giorni le temperature saranno ancora più roventi.
10: Il picco è previsto tra martedì e mercoledì, con temperature che potranno superare 40 gradi. L'ondata di calore africano è destinata a durare. Per un po' di refrigerio bisognerà attendere. Il climatologo Luca Mercalli.
11: Sembra che questa sia ormai la cifra dell'estate 2026. Questa nuova ondata di caldo investirà di più le regioni del sud e del centro Italia. Toccheranno valori attorno ai 40 gradi. Complessivamente saremo attorno alla metà, a fine della prossima settimana, come picco. Ma i valori attorno ai 40 gradi in Sicilia, in Sardegna e parte del sud Italia potranno anche essere raggiunti o superati.
10: Con il caldo record l'allerta incendi è sempre più alta. Ma da cosa sono scatenati?
11: Gli incendi possono nascere per cause naturali, rare ma possibili, cioè per esempio per i fulmini, che possono cadere in assenza di pioggia e dare luogo quindi a un focolaio in zone forestali, ma la maggior parte sono incendi provocati dall'uomo. Il vento è una causa di propagazione successiva. L'Italia con il suo clima mediterraneo ha una predisposizione per gli incendi estivi.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Incendi che stanno interessando diverse regioni, roghi diffusi in Sardegna, ieri chiuso l'aeroporto di Olbia, voli dirottati su Cagliari e Alghero, ma la situazione più grave si registra in Piemonte, dove sono andati bruciati 700.000 alberi. Una catastrofe ecologica la definisce la regione, che valuta di chiedere lo stato d'emergenza anche per la siccità, di concerto con le altre regioni del nord che vivono una situazione analoga. Emblematica la situazione del Po, il più grande fiume italiano, che è ad un quarto della sua portata rispetto alla media di luglio. Siamo alla cronaca, la ragazza sfregiata alla fermata Duomo della metro di Milano, ieri la decisione del GIP sull'arresto nell'udienza di convalida.
12: Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, è pericoloso e, come chiesto dal pubblico ministero, deve restare in carcere. Così il giudice, dopo un'ora di interrogatorio a San Vittore. Saidi, irregolare, senza fissa dimora, avrebbe avuto un atteggiamento ostile, arrabbiato, ha fornito la sua versione dei fatti, opposta a quella raccontata da vittima e testimoni. Ha detto di essere stato aggredito lui alla fermata Duomo in metropolitana, ha negato di aver colpito con un pugno al volto e poi sfregiato Fatima, marocchina di 23 anni. Ha smentito di averle urlato "sono musulmano" e di aver avuto con sé un coltello. La ragazza, a suo dire, si sarebbe ferita da sola con la fibbia della borsa durante la colluttazione. Sul perché è fuggito avrebbe risposto che si era allontanato perché si sentiva svenire, sostenendo che il sangue per terra fosse suo, mostrando una ferita al dito. Una versione ritenuta poco credibile dal giudice, riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi per quella violenza spregiudicata nei confronti di una donna inerme, colpevole solo di averlo guardato. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Si cercano elementi sul movente, dall'analisi dei 3 cellulari e delle 2 pendrive sequestrate all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto mandante dell'azione pronto a lasciare l'Italia. Continuano intanto le polemiche dopo lo stop alle repliche estive di Report, stabilito dai vertici Rai. Il conduttore torna a commentare ed essere sospeso, ha detto, e soprattutto la memoria di fatti importanti del nostro paese. La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in relazione alla riapertura del padiglione russo e l'annuncio su ex della vicepresidente Anna Virkkunen, che segue, fa sapere Bruxelles, una valutazione approfondita delle giustificazioni fornite dalla Biennale su questo tema. A pranzo con il Papa a Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo alcune settimane di riposo, Leone XIV ieri ha condiviso il pasto con i poveri assistiti dalla diocesi di Roma e dalla Caritas, 200 persone, 35 bambini.
13: Papa Leone si ferma con un ucraino accolto da una parrocchia romana, poi con Isabel, rifugiata arrivata dal Perù, con Condé del Sudan, ha seguito un corso di formazione di pasticceria proprio al Borgo Laudato Si. Le tavole sono apparecchiate all'aperto, tovaglie bianche, centro tavola di girasoli lillà. Il menù rispetta le diverse culture, niente carne di maiale, niente alcol, ma antipasto all'italiana, pasta al sugo, carne, contorno, fragole con la panna. Leone XIV improvvisa un saluto: sono venuto senza discorso, dice, però con fame di giustizia.
14: Sapete molto bene che il Papa ha come titolo, fra diversi, pontefice, costruttore di ponti. E noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere. Ma vivere con giustizia, vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, dove si possono eliminare le cause delle ingiustizie che ancora esistono nel nostro mondo. Questa è la Chiesa che vogliamo essere.
13: Ilaria Menta, GR1.
2: E torniamo allo sport. Archiviata la lunga notte mondiale, ci attende una domenica di grandi eventi. Si comincia alle 14, quando è fissata la partenza della MotoGP in Germania, con i fratelli Marquez davanti a tutti e di Gian Antonio subito dietro. Tennis alle 17, poi a Wimbledon la finale del torneo maschile. Jannik Sinner proverà a centrare uno storico bis contro il tedesco Zverev. Chiudiamo con l'addio a Peppino Di Capri. Funerale alle 17 nella sua amata isola, a pochi passi dalla piazzetta dove, talento precocissimo, aveva cominciato ad esibirsi al pianoforte. Alle 13 la Camera Ardente in municipio. Timbro vocale e stile inconfondibile ha portato nel mondo il fascino dell'Isola Azzurra, dove oggi è lutto cittadino. Nei manifesti funebri che tappezzano le viuzze, il ritornello di una delle sue canzoni preferite, Il Sognatore, e Vado Via, là dove il cielo scende in fondo al mare.
0: L'ultima canzone composta, La Verità, interpretata da Peppino, l'eterno sognatore, il 26 ottobre 2024 in una serata voluta da Marisa Laurito per l'apertura di stagione del Trianon Viviani.
15: Lo sai, non è vero.
0: 35 milioni di dischi venduti, una storia che è quella del nostro paese dalla guerra in poi. Giuseppe Faiella, bambino prodigio che a 4 anni si esibiva al piano davanti alle truppe americane sull'Isola Azzurra, nel 1958 era diventato Peppino Di Capri. I Night, i ritmi dello swing e del rock che piombavano sulla musica come un tornado, la tradizione napoletana che cambiava pelle. I festival, da quello di Napoli a Sanremo, 2 edizioni vinte, poi il premio alla carriera nel 2023.
15: Cameriere, champagne.
3: Da Napoli per il GR1, Anna Teresa Damiano.
2: Sono le 7:14 minuti, la linea ora a Voci dal Mondo. In primo piano la crisi Stati Uniti-Iran, ma anche il conflitto russo-ucraino, ed un'analisi sul recente vertice della NATO ad Ankara con Alvar Cuni qui su Rai Radio 1. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
16: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
17: Sono le 7:15. Buongiorno da Alvar Cuni. Ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Come cambia la guerra? Che impatto ha sulla vita delle persone? E come cambia la diplomazia ai tempi di Trump? Parliamo di Ucraina, di Russia nella prima parte, ma anche del dopo Ankara e di Iran. E ascolteremo il punto di vista dell'opposizione iraniana. Vi presento il nostro ospite, Giampaolo Scarante, già ambasciatore in Grecia e in Turchia, docente di negoziazione internazionale all'Università di Padova. Buongiorno Scarante.
18: Buongiorno a voi tutti.
17: Ed è collegata con noi Cecilia Rinaldini dall'Ucraina insieme al tecnico Sergio Ciani. Buongiorno a voi.
19: Buongiorno da tutti e due.
17: E siamo in attesa di collegarci con Liana Mistretta, la corrispondente da Mosca.
20: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

maybe time's the cure. Maybe.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alta tensione nel Golfo, l'Iran attacca due navi e chiude Hormuz, gli Stati Uniti rispondono con pesanti raid mirati. La vendetta di Khamenei e Giorgia Meloni nella lista nera di Teheran, solidarietà alla premier da istituzioni e forze politiche. Soffrono ma vincono, sarà Argentina e Inghilterra la semifinale dei mondiali, Svizzera e Norvegia eliminate soltanto dopo i supplementari. Caldo africano, martedì e mercoledì il picco, bollino rosso a Firenze e Perugia, emergenze incendi in Piemonte e Sardegna ed allarme siccità, la situazione più grave nel bacino del Po. Niente più multe da 850 autovelox, da oggi in poi un apparecchio su 5 resterà spento perché non omologato. L'addio al sognatore, alle 13 la camera ardente di Peppino Di Capri, alle 17 i funerali nella sua amata isola. Si ritroveranno come le star. Ultimo giare dei live a Tor Vergata, rivela è mio uno dei 500.000 biglietti per i 50 anni di carriera di Vasco all'Olimpico di Roma nel 2027. Yannick, un tè per la storia, alle 17 a Londra, Sinner cerca il bis a Wimbledon contro il miglior Zverev di sempre. Calcio ora è ufficiale, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico azzurro, sarà anche il presidente del Club Italia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Medio Oriente, conclusa l'ennesima ondata di raid statunitensi sull'Iran, che ha risposto attaccando gli interessi americani nelle monarchie del Golfo e spingendosi fino alla Giordania, alleato di Washington e sede di un'importante base strategica americana. La miccia del conflitto, ancora una volta lo stretto di Hormuz, dove sono state colpite altre due navi, attacchi che hanno portato all'ennesima chiusura dello stretto. Ne parleremo tra pochissimo, ora andiamo invece negli Stati Uniti, ma per i mondiali di calcio, mondiali alle battute finali con la griglia delle semifinaliste ormai completata nella notte. Mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese, buongiorno.
4: Buongiorno, Argentina e Inghilterra si uniscono a Francia e Spagna come semifinaliste del mondiale. Nella notte italiana le squadre di Scalone e Tuchel si sono qualificate superando Svizzera e Norvegia, battute entrambe ai supplementari. A Kansas City è finita 3-1 per i campioni del mondo in carica, decidono all'overtime le reti di Julian Alvarez prima e Lautaro Martinez poi. Come detto, anche a Miami si è dovuto ricorrere ai tempi supplementari, 2-1 il risultato per l'Inghilterra che con Bellingham a fine primo tempo ha pareggiato la rete norvegese di Schelderup e poi ancora Bellingham al quinto centro mondiale ha effettuato il sorpasso in apertura del primo tempo supplementare. L'appuntamento ora con Argentina e Inghilterra è fissato per mercoledì alle 21 ad Atlanta. Per gli approfondimenti vi rinvio alla pagina sportiva.
3: Allora grazie a Francesco Albanese. Dopo questa parentesi sportiva torniamo rapidamente in Medio Oriente per raccontarvi della notte, lo accennavamo in apertura, di nuovi attacchi contro l'Iran, attacchi voluti da Trump, la corrispondente a New York.
5: Le forze statunitensi hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran dopo che Teheran ha colpito una nave portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello stretto di Hormuz. Lo riferisce il comando centrale. All'Iran era stata offerta un'ulteriore opportunità di dimostrare il rispetto del memorandum d'intesa dopo i precedenti attacchi contro navi commerciali, ma non lo ha fatto, afferma il CENTCOM, aggiungendo che i raid sono stati lanciati su ordine del presidente Trump e che gli Stati Uniti stanno imponendo un prezzo pesante all'Iran. È la terza serie di attacchi in questa settimana. Teheran ha fatto una scelta sbagliata aprendo il fuoco contro una nave nello stretto ora nuovamente chiuso e ne paga le conseguenze, scrive su X il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo Axios, gli americani hanno colpito radar di sorveglianza aerea, depositi e siti iraniani di lancio di missili e droni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E allora fin qui i raid statunitensi, ma c'è stata anche la risposta dell'Iran che è tornata a bersagliare obiettivi statunitensi in vari paesi della regione. Il punto con il corrispondente da Istanbul.
6: Si ricomincia, i Pasdavan lo rifanno, con un missile hanno colpito e danneggiato una porta container battente bandiera cipriota che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz. L'equipaggio è stato costretto ad abbandonare la nave, inevitabile la reazione americana, la terza in una settimana con nuovi raid aerei sul sud del paese. La rappresaglia di Teheran non si è fatta attendere, lanciati missili contro Emirati e Bahrain, ma l'offensiva è anche retorica. con un nuovo messaggio scritto. La guida suprema Mojtaba Khamenei ieri ha chiesto vendetta per il padre assassinato e suo predecessore, e poco dopo il giornale Amshari ha pubblicato una lista nera con le foto dei presunti responsabili. Tra questi, in uniforme arancione da carcerata, figura anche la premier italiana Giorgia Meloni. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E la Presidente del Consiglio è arrivata alla solidarietà da istituzioni e partiti.
0: È un episodio che colpisce non solo la persona del Presidente del Consiglio, ma i valori democratici e le istituzioni che rappresenta, sottolinea il Presidente del Senato La Russa. Solidarietà e vicinanza anche dal Presidente della Camera Fontana. Da Fratelli d'Italia si parla di minacce inaccettabili e di atto che va condannato con fermezza. L'Italia non si lascia intimidire, scrive sui social il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altro vice premier, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. E con loro si stringe intorno alla Premier l'intero governo. Di fronte a questo atteggiamento inaccettabile serve una risposta unitaria e ferma di tutte le forze politiche e di tutte le istituzioni, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi. Dalle opposizioni arriva la solidarietà del leader di Azione Carlo Calenda. Le minacce dell'Iran a Giorgia Meloni sono inaccettabili e dimostrano che quello iraniano è un regime di canaglie, scrive su X. Per Luigi Marattin, del Partito Liberal Democratico, si tratta di un vile e criminale attacco ai valori di libertà e democrazia dell'Occidente. Daniele Petraroli, GR1.
3: Torniamo agli scenari di guerra. Non si ferma neanche quella tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore ancora attacchi aerei su due lati del fronte. Ci racconta tutto la nostra inviata.
7: Ancora una notte di allarmi aerei ed esplosioni da Kharkiv a Odessa, mentre sul fronte est furiosi combattimenti si concentrano a Sloviansk. Nelle prime ore del mattino un attacco di droni ucraini ha centrato un'importante raffineria di petrolio nella regione russa di Samara, a 800 chilometri dal confine. Alte fiamme e colonne di denso fumo nero si alzano dal complesso. Kiev considera gli impianti energetici obiettivi militari legittimi perché forniscono carburante e finanziamenti alla macchina bellica del Cremlino. Da giorni bersaglia le petroliere della flotta fantasma russa, tanto che Mosca ha sospeso la navigazione sul canale che collega il fiume Don al Mar d'Azov, corridoio navale di vitale importanza commerciale. I ripetuti attacchi ucraini sulla Crimea stanno mettendo la penisola in ginocchio. Oltre alla mancanza di benzina, interi villaggi sono senza luce e acqua. Intanto il presidente Zelensky annuncia cambiamenti negli sforzi diplomatici dell'Ucraina per velocizzare drasticamente la consegna di armamenti da parte degli alleati. Il ritardo nella fornitura di pacchetti militari infatti ha lasciato il paese esposto ai pesanti bombardamenti russi. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Legata alla guerra in Ucraina, l'esclusione di Mosca da numerosi eventi culturali internazionali in relazione alla riapertura del padiglione di Mosca all'ultima biennale, arriva la raccomandazione ufficiale della Commissione europea a revocare il finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Fondazione Veneziana. L'annuncio su X della vicepresidente Anna Virkkunen, che segue, fa sapere a Bruxelles una valutazione approfondita delle giustificazioni fornite dalla Biennale sul tema. Alle 8:08 su Rai Radio 1, la terza ondata di calore sull'Italia. Oggi ancora bollino rosso a Firenze e Perugia, salgono a 6 invece le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Temperature prossime, insomma, ai 35 gradi, e sarà così ancora per qualche giorno.
8: Per un po' di refrigerio bisognerà ancora attendere diversi giorni. Tra martedì e mercoledì la terza ondata di calore africano toccherà il picco, con temperature oltre 40 gradi. Il climatologo Luca Mercalli.
9: Sembra che questa sia ormai la cifra dell'estate 2026. Questa nuova ondata di caldo investirà di più le regioni del sud e del centro Italia. Toccheranno valori attorno ai 40 gradi. Complessivamente saremo attorno alla metà, a fine della prossima settimana, come picco. Ma i valori attorno ai 40 gradi in Sicilia, in Sardegna e parte del sud Italia potranno anche essere raggiunti o superati.
8: Con il caldo record, l'allerta incendi è sempre più alta, con conseguenti danni per l'ambiente.
9: Più fa caldo e più abbiamo condizioni di siccità, più il rischio di incendi aumenta e provoca danni ambientali rilevanti, perché dove c'è l'incendio ovviamente abbiamo una perdita di habitat naturali, abbiamo molti animali che muoiono e abbiamo del patrimonio forestale che se ne va e che poi impiegherà molti anni per essere reintegrato.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Incendi che stanno interessando diverse regioni. La situazione più grave in Piemonte, dove sono andati bruciati 700.000 alberi. Una catastrofe ecologica la definisce la regione. Incendi diffusi anche in Sardegna, particolarmente grave quello in provincia di Oristano. Sara Perria.
10: È uno degli incendi peggiori della stagione, quello divampato a Borgongiori, nell'Oristanese, soprattutto per aver interessato la zona boschiva del Monte Arci. Scongiurata invece, grazie al cambio di direzione del vento e all'azione della macchina antincendio, l'evacuazione della vicina comunità di recupero. Decine di voli in ritardo per un vasto incendio a Olbia, in zona Saline, con la chiusura temporanea dell'aeroporto Costa Smeralda per via del fumo. Chiuso anche un tratto della strada statale 125 orientale sarda. Fiamme anche fra Terralba e Uras, con la chiusura della 131, l'arteria principale sarda, e il fumo percepito fino ad Oristano. Incendi in tutta l'isola, inclusi Cabras e San Gavino, con l'intervento dell'elicottero della base di Pula, e più tardi Gonnosfanadiga e Siliqua, con l'utilizzo di 3 Canadair da Olbia e Trapani e un totale di 17 impieghi degli elicotteri della flotta. L'allerta incendi è poi destinata ad intensificarsi per le condizioni di caldo estreme previste a partire da domani, per peggiorare nei giorni seguenti. Le temperature supereranno in alcuni punti 40 gradi. In presenza del cosiddetto combustibile nell'aria, la Protezione Civile ricorda massima precauzione nei comportamenti e chiamare il 1515 appena possibile in caso di incendio.
3: Caldo e incendi, insomma, ma poi c'è anche la mancanza d'acqua, con fiumi e laghi che soffrono.
11: Sempre più grave l'allerta siccità, con il livello di fiumi e laghi che in alcune zone d'Italia scende progressivamente. Le temperature elevate di questi giorni complicano il quadro. Il punto con Massimo Gargano, direttore dell'ANBI, l'associazione nazionale che raggruppa i consorzi per la gestione della risorsa idrica.
12: La situazione è decisamente pesante. Lago Maggiore, 2 centimetri più basso del 2022, l'anno in cui ci fu la grande crisi idrica. Le stesse cose le possiamo dire per tutti i grandi fiumi del Veneto e anche per quelli della Val d'Aosta.
11: Ma le criticità maggiori riguardano il bacino del Po. Al momento, avverte l'osservatorio che lo monitora, con l'acqua che c'è si potrà garantire l'irrigazione solo per 10 giorni.
12: Nonostante le piogge di inizio luglio, siamo arrivati a 330 metri cubi secondo di portata di flusso.
11: Ben lontano dalla portata di 450 metri cubi al secondo, che impedisce alle acque del mare di entrare in quelle del fiume, aumentandone la salinità e rendendole, se si superano certi limiti, inadatte all'utilizzo in agricoltura. Daniele Morgera, GR1.
3: La cronaca: la ragazza sfregiata alla fermata Duomo della metro di Milano, confermato l'arresto del 27enne autore dell'aggressore.
13: È potenzialmente pericolosa e ha dato una versione dei fatti poco credibile. Così il giudice per le indagini preliminari, che ha deciso la custodia in carcere per Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, arrestato dopo aver sfregiato Fatima, 22 anni, marocchina, mentre con i suoi amici aspettava la metro al Duomo di Milano. L'accusa per Saidi è di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, oltre all'aggravante dei futili motivi. È evidente per il giudice la pericolosità sociale. Il 27enne ha dato la sua versione dei fatti, affermando di essere lui la vittima e di essere stato insultato. Avrebbe anche riferito di essere arrivato in Francia da un mese e di lavorare come idraulico. La sua legale, Mara Bracco,
14: ha dato la sua versione dei fatti, poi ci saranno ulteriori indagini.
13: Ha estratto il coltello e mi ha colpito al viso, ha riferito Fatima, sconvolta, e poi ancora: ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Saidi ha chiesto di essere rimpatriato, ora nel carcere di San Vittore. Per gli inquirenti c'è pericolo di reiterazione del reato e di fuga. Elena Paba, GR1.
3: Le indagini sull'attentato di Namitardo davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti cercano il movente nei dispositivi di Walter Lavitola, ritenuto il mandante.
15: 3 cellulari, 2 pendrive e 7 manoscritti. Indicazioni fondamentali potrebbero venire proprio dal materiale sequestrato a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, già vicino a Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, coinvolto in diversi casi giudiziari, 4 anni in carcere e ora ristoratore a Roma, respinge le accuse. Conferma il sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centrosinistra alle elezioni. Ma l'attentato è avvenuto mesi prima, sottolinea. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. Lavitola ha poi negato che la perquisizione sia avvenuta mentre stava per fuggire in Africa. Era un viaggio programmato, ha sostenuto, ma proprio l'acquisto del biglietto ha fatto accelerare i tempi agli investigatori. Da chiarire anche il contatto telefonico tra Ranucci e Lavitola durante la stessa perquisizione. Polemica intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche dall'opposizione, dall'ordine dei giornalisti e dal sindacato Usigrai. Fratelli d'Italia prepara invece un esposto da presentare in procura. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Rivoluzione Autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto delle amministrazioni Ministero dei Trasporti con le nuove regole che spengono una parte dei dispositivi presenti sulle strade italiane.
16: Dalla mezzanotte un autovelox su 5 è stato spento. Non si tratta del nuovo guasto dell'estate, ma circa 850 apparecchi non sono conformi ai requisiti, non sono omologati. È l'effetto del decreto che era atteso da 34 anni. Secondo il censimento del Ministero dei Trasporti, su 4.000 dispositivi, 8 su 10 sono salvi. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale, considera:
17: certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane. Dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità.
16: L'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini, sottolinea il ministro dei trasporti Matteo Salvini. L'affidabilità della misura diventa un asse portante della riforma. Il decreto stabilisce limiti stringenti per l'errore di misurazione. Dati e fotografie saranno crittografati e firmati digitalmente. Nelle riprese frontali, i volti saranno oscurati. Paola Bonanni, GR1.
3: L'addio a Peppino Di Capri, funerali alle 17 nella sua amata isola, pochi passi dalla piazzetta dove tutto cominciò. A 4 anni si esibiva al pianoforte per le truppe americane. Alle 13 la camera ardente in municipio. A Capri è lutto cittadino e nei manifesti funebri che tappezzano le viuzze le parole di una delle sue canzoni preferite, Il Sognatore, e Vado via là dove il cielo scende in fondo al mare. Tanti i messaggi di affetto, tanti gli artisti che lo ricordano per il suo stile, il suo talento e per la veste internazionale che ha dato alle tradizioni musicali della sua terra.
18: Un innovatore che ha preso per mano Napoli e l'ha accompagnata oltreoceano. Questo è stato Peppino Di Capri per il mondo artistico napoletano. Tullio De Piscopo.
19: Peppino è stato il nostro twist. A Saint-Tropez. Ha portato nella nostra vita un brindisi, il ritmo, la modernità.
18: L'amica Marisa Laurito ricorda le serate trascorse a cantare. 2 anni fa a Napoli organizzò per lui una serata evento.
20: È passato dalle luci soffuse del night alle luci scintillanti del Carnegie Hall a New York.
18: Il cantautore Enzo Gragnaniello riconosce l'eredità di un artista elegante nella modernità.
21: Peppino era un amante del rock and roll. Veramente abbiamo perso un grandissimo artista, ma non solo a Napoli, nel mondo.
18: L'autore televisivo Gino Aveta parla di piccola rivoluzione rock degli anni 50.
22: Lascia uno stile, un modo di interpretare la canzone italiana e napoletana, dicendo a tutti di personalizzarla come ha fatto lui sempre.
18: Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
3: Un cantautore che sconfina spesso e volentieri nella regia e anche nella letteratura. Stasera Ligabue presenta nella sua Correggio Fuori e Dentro il Borgo, edizione rivista e ampliata del suo primo libro.
23: Ho perso le parole.
24: 30 anni sono passati da quando Luciano Ligabue esordì nella narrativa con la raccolta di racconti Fuori e Dentro il Borgo, un volume da tempo esaurito e che è tornato in una riedizione, confezione elegante, copertina rigida, con una grafica indicativa, una strada, una curva e dietro un infinito da immaginare. Pagina dopo pagina Ligabue accompagna chi legge nelle storie dedicate ai fatti, ai personaggi, al sapore di quella Correggio dei giorni della sua gioventù, temi che ancora oggi popolano le sue canzoni, la libertà, i rapporti familiari, gli amici, ma soprattutto il senso di appartenenza. Luciano Ligabue.
25: Una scrittura un po' senza filtri, quasi un pensiero dialettale tradotto in italiano su quello che mi stava capitando e su quello che conoscevo bene del posto che mi aveva tirato su e a cui pensavo di dover restituire qualcosa. Spero di averlo fatto con questa raccolta di racconti, per l'appunto, che insomma 30 anni dopo mi diverte poter rileggere, perché mi diverte trovare quei personaggi che hanno caratterizzato parecchie della mia adolescenza.
24: Marcella Sullo, GR1.
3: Che ti bastasse solo. Amici e rivali lontani per età, testa a testa nella corsa al titolo di Re dei Live.
26: Mi ricordo di te.
3: Ultimo e Vasco, nuova puntata della sfida a colpi di record di biglietti venduti e di fair play. Prima il sorpasso del trentenne romano con il suo mega raduno a Roma da 250.000 persone e il veterano che reagisce con eleganza, largo ai giovani e cita se stesso, e poi ci troveremo come le star. Ma subito si riprende lo scettro con i 10 concerti l'anno prossimo nella capitale, sold out in poche ore. Allora tocca Ultimo rendere omaggio. Tra quei 550.000 biglietti, fa sapere, c'è anche il mio. Per ora la saga si conclude ancora con lo stesso invito di Vasco Rossi. Chissà che non pensino a stabilire un nuovo primato, questa volta insieme. Le 8 e 20 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi regia Massimiliano Sabino e Stefano Velli, da Salvatore Sabatino al microfono l'augurio di una buona giornata, vi lascio alla pagina sportiva, il GR torna con voi come sempre alle 9.
0: GR1 Sport.
1: In studio Francesco Albanese, in primo piano i quarti di finale dei mondiali di calcio, come vi abbiamo già anticipato nel corso del GR, con grande fatica, ma alla fine l'Argentina ce la fa ancora, Svizzera eliminata ai tempi supplementari d'inviato.
2: Soffrendo, faticando, di nuovo, l'Argentina prosegue la sua cavalcata. Svizzera battuta 3-1, ma il risultato è bugiardo. Primo perché c'è stato bisogno di arrivare ai supplementari. Secondo perché la Svizzera ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ha saputo ribaltare l'iniziale svantaggio e in inferiorità numerica si è difesa come Davy Crockett a Fort Alamo, per restare in tema nordamericano. E dire che il match si era messo subito bene per l'albiceleste. Angolo di Messi, inzuccata di McAllister, 1-0 dopo appena 10 minuti. Ma la Svizzera si compatta, prende coraggio, pareggia con l'ex Bologna Andoje e lì arriva la sliding door del match. Embolo a terra, l'arbitro ammonisce Paredes, poi, richiamato dal VAR, sventola il giallo proprio ad Embolo, che era già stato ammonito e viene espulso. Gli svizzeri protestano, in 10 soffrono, ma la portano ai supplementari, difendendosi compatti. Al minuto 112 la decide Alvarez, meraviglioso arcobaleno dal limite, la chiude Lautaro allo scadere, 3-1. Argentina di nuovo in semifinale contro l'Inghilterra, squadra che non incanta ma vince. Scaloni.
4: Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos...
5: Abbiamo sofferto, ma sappiamo che la Svizzera è una squadra fisica. Siamo stati capaci di uscire da questa situazione. La verità è che oggi non credo alla fortuna, perché sull'1-1 abbiamo continuato a attaccare. Detto questo, abbiamo fatto qualcosa di storico. È storico giocare un'altra finale, un'altra semifinale, pardon.
2: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
1: E sono serviti i supplementari anche all'Inghilterra per superare la Norvegia a Miami, l'inviato.
6: L'Inghilterra vola in semifinale sulle note di Hey Jude. È stato Jude Bellingham la protagonista della rimonta sulla Norvegia con la vittoria per 2-1 firmata da una sua doppietta. E allora sentiamolo, Bellingham a fine partita.
2: Carattere, personalità, grinta, c'è stato tutto questo. Siamo riusciti a vincere una partita davvero complicata e ad arrivare alla semifinale. Grazie a tutti. Ma questa è una vittoria per l'intero paese. Tutti hanno vinto, c'è stato grande supporto. A noi giocatori, allo staff, è stata un'onda di energia positiva.
6: Era stata la Norvegia a passare in avvantaggio nel primo tempo con Schjelderup, nel recupero il pari di Bellingham, ripresa di marca norvegese con un gol del bolognese Eggem annullato dal VAR per fallo di Haaland. Ai tempi supplementari parte forte l'Inghilterra, che solo dopo 3 minuti raddoppia con Bellingham su un tiro di Rogers non trattenuto dal portiere. L'eroe contro il Brasile Nyland alla fine piange tra le braccia dei familiari. La Norvegia esce a testa alta, l'Inghilterra è in semifinale. Miami, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: L'Inghilterra e l'Argentina si troveranno di fronte dunque mercoledì alle 21 ad Atlanta per il remake di una delle sfide più sentite tra due nazionali. L'altra semifinale, Francia-Spagna, lo ricordiamo, si giocherà invece martedì alle 21 a Dallas. C'è poi l'importante notizia che riguarda il calcio italiano, ovvero la firma di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della FIGC, ruolo nel quale sarà affiancato dal brasiliano Leonardo, e ora si attende la nomina del prossimo commissario tecnico. Passiamo al tennis. Alle 17 a Wimbledon, Sinner scende in campo per la storia, l'inviato.
7: Con la finale di Wimbledon, la settima di un major in carriera per Sinner, la quinta per Zverev, Jannik e Sasha si saranno incontrati almeno una volta in tutti i major dopo la finale di oggi pomeriggio. Entrambi arrivano con due set persi. Jannik, la voglia di piazzare un clamoroso bis, sarebbe il decimo giocatore dell'era Open a riuscirci. Sasha con la carica del trionfo a Parigi. 10-4 nei confronti diretti per il nostro eroe che ha vinto le ultime 9. Ecco il Sinner pensiero.
8: Domenica c'è una partita importante, finale importante, quindi cerco di essere la versione migliore di me stesso, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato.
7: La regina al femminile, la ceca Noskova, che ha battuto nel derby la Mukova. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
1: MotoGP in Germania, un fine settimana all'insegna di Marc Marquez.
9: Qualcuno può battere Marc Marquez al Sachsenring? Probabilmente no, quindi la domanda è chi lo accompagnerà oggi sul podio, dando per scontata la vittoria del 9 volte ridato dopo la pole con record e la vittoria sprint di ieri. D'altronde in 10 Gran Premi in Sassonia e MotoGP ne ha 29, a cui aggiungere un secondo posto. Ieri Ducati dominante con i primi 3 fotocopie in qualifica nella sprint, il fratello Alex secondo e Di Giannantonio terzo. Aprilia si lecca le ferite, specialmente la frattura scomposta della clavicola sinistra di Bezzecchi, che è già tornato in Italia e spera che le vacanze estive facciano tornare la buona stella a guardare dalla sua parte. Il leader iridato Martin ieri ha chiuso sesto dietro ad Ogura e Raul Fernandez. Adesso ha 11 punti su Bezzecchi, 13 su Digia, ma soprattutto 32 su Marc in rimonta prepotente, che probabilmente proseguirà ancora oggi. Luca Cesaretti, GR1.
1: Ciclismo, si corre la nona tappa al Tour, in testa c'è sempre Pogacar.
10: Prima del giorno di riposo il Tour si avvicina al massiccio centrale con una tappa disegnata per attirare le attenzioni degli specialisti della fuga. 185 km da Malmorta a Ussel con 4 salite e 3.300 metri di dislivello. Un tracciato ondulato ricco di insidie ma anche e soprattutto di strada per tentare l'avventura. I nostri ballerini e Trentin devono tenere le antenne dritte per captare il momento giusto e inserirsi negli attacchi. Gli uomini di classifica non dovrebbero opporsi. Pogacar in primis. La maglia gialla chiuderà questa prima parte del Tour de France con un robusto vantaggio su Vingegaard, 2 minuti e 42, e con davanti diverse tappe sulla carta non adatte a smuovere la generale. Di sicuro il caldo resterà un problema almeno fino alle Alpi, ma oltre a questo saranno giorni tranquilli per il fenomeno sloveno. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport.
11: Radio 1. Un mondo da sentire.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
26: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
27: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
28: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Verde, viaggiare informati.
29: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:28. Partiamo dalla 15 Parma La Spezia, dove proseguono i lavori per la demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Interessato il tratto tra Pontremoli e circa 6 km dopo lo svincolo di Berceto in direzione di Parma. E sulla A14 si segnala traffico rallentato per la circolazione intensa. Le difficoltà maggiori si registrano tra Castel San Pietro e Imola e più avanti tra l'allacciamento con la diramazione per Ravenna e Faenza, sempre verso Ancona. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code al momento in direzione di Livorno tra Toscana Est e Livorno Centro. Andiamo in autosole Firenze-Roma, attenzione a un veicolo fermo tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord con possibili rallentamenti in direzione della capitale. E in chiusura rimaniamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
13: Meteoradio.
14: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI pubblica.
15: RAI Radio 1 Sport.

e tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

consigliano una compressa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: Ore 9.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Conclusa la terza ondata di raid statunitensi sull'Iran in una settimana, la miccia del conflitto ancora una volta Hormuz, dove in precedenza erano state colpite altre due navi, stretto che attualmente resta chiuso. E intanto la Repubblica Islamica non resta a guardare, attaccando gli interessi statunitensi nello scacchiere medio orientale.
4: I Pasdaran mirano alle basi militari americane in Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, affermano di aver centrato anche piattaforme di rifornimento per portaerei statunitensi nel porto di Duqm, in Oman. Priveremo l'America e i suoi alleati del petrolio per i prossimi anni, hanno tuonato i guardiani della rivoluzione dopo la reazione americana innescata dall'attacco al mercantile nello stretto di Hormuz, di nuovo chiuso dagli iraniani che avrebbero anche centrato una seconda nave. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la vostra parola o pagate il prezzo, la realtà sta bussando, avverte il capo negoziatore dell'Iran, Ghalibaf. Nelle scorse ore ancora minacce incrociate tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva giurato vendetta per la morte del padre. E un quotidiano iraniano ha pubblicato le fotografie dei leader ritenuti responsabili della sua uccisione. Trump, Netanyahu, il cancelliere tedesco Merz, il francese Macron, tutti in tuta arancione da detenuto. Tra loro anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Claudia Stamerra, GR1.
3: E alla Premier arriva la solidarietà di istituzioni e partiti, episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, sottolineano i vice premier Tajani, Salvini e così numerosi ministri. Arriva poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza, per le opposizioni la solidarietà di Azione. Legata alla guerra in Ucraina, l'esclusione di Mosca da numerosi eventi culturali internazionali. In relazione alla riapertura del padiglione russo all'ultima biennale, arriva la raccomandazione ufficiale della Commissione europea a revocare il finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Fondazione Veneziana. E l'annuncio su X della vicepresidente Anna Vikunen, che segue, fa sapere Bruxelles, una valutazione approfondita delle giustificazioni fornite dalla biennale sul tema. In Tunisia, smantellata una rete internazionale specializzata nell'organizzazione di traversate irregolari e nel traffico di migranti verso l'Italia, sequestrati due motoscafi provenienti dal nostro paese e ingenti somme di denaro. Caldo africano, incendi, siccità, la situazione più grave in Sardegna e Piemonte, dove sono andati bruciati 700.000 alberi. Una catastrofe ecologica la definisce la regione, che valuta di chiedere lo stato d'emergenza anche per la siccità, di concerto con le altre regioni del nord che vivono una situazione analoga. La situazione più critica nel bacino del Po, irrigazione garantita solo per 10 giorni. Oggi piogge sparse in alcune regioni con allerta maltempo in Trentino. Sul fronte temperature, bollino rosso a Firenze e Perugia, mentre salgono a 6 le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Il picco arriverà nei prossimi giorni. Le previsioni con il maggiore Daniele Cesarin, Aeronautica Militare.
5: Oggi sono previsti temporali pomeridiani sulla Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e Lazio orientale, Molise, Campania e la Puglia Garganica e la Basilicata, così come la Calabria e la Sicilia. I fenomeni si attreneranno nella serata. Temperature stazionarie. Domani temporali in prossimità dei rilievi del centro-sud, che il caldo ci aspetta da martedì, dove le temperature saranno ben al di sopra dei 36 gradi, toccando punte anche di 40 gradi in la Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania, la parte da Leone, la farà la Sardegna.
3: Un ragazzo di 21 anni è morto, altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto qualche ora fa in Puglia sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. 3 le auto coinvolte ora sotto sequestro. E la Puglia si prepara a commemorare le 23 vittime del disastro ferroviario avvenuto esattamente 10 anni fa tra Andria e Corato. Una tragedia inammissibile la definì allora il capo dello Stato Sergio Mattarella, che torna oggi ad Andria per ricordare quei morti, lavoratori, studenti, pendolari. Il capo dello Stato deporrà una corona davanti alla stele commemorativa alle 11:05, l'ora dell'impatto, un minuto di silenzio, seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei nomi delle vittime. Resterà in carcere l'uomo di 27 anni che ha sfregiato una ragazza di 22 nella stazione della metro Duomo a Milano. Era già stato arrestato poche ore prima dell'aggressione e poi rilasciato con il divieto di dimora in città. È stato giudicato potenzialmente pericoloso, riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Autovelox, scattate le nuove norme, certe e omogenee in tutta Italia da oggi su tutta la rete autostradale. Su 4.000 dispositivi 850 sono stati disattivati, uno su 5 in pratica, perché senza l'omologazione necessaria, secondo l'atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture sui rilevatori di velocità pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alle 17 i funerali di Peppino Di Capri nell'isola dove...
0: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La Puglia si prepara a commemorare le 23 vittime del disastro ferroviario avvenuto esattamente 10 anni fa tra Andria e Corato. Alle 11:05, l'ora dell'impatto, alla stazione di Andria un minuto di silenzio, seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei nomi delle vittime. Ci sarà anche Giuseppe Bianchino, padre di Alessandra, morta a 28 anni nell'incidente. Ascoltiamolo al microfono di Livio Coppola della Rai di Bari.
4: Per noi è ogni giorno che si rinnova comunque questo dolore della tragedia, oggi in particolar modo perché decennale, poi siamo onorati questa volta di avere anche il Presidente della Repubblica.
3: Sergio Mattarella, che all'epoca parlò di una tragedia inammissibile, arriverà ad Andria tra un'ora, deporrà una corona in memoria delle vittime. La nuova escalation tra Washington e Teheran, innescata dal lancio di un missile dei Pasdaran contro un mercantile nello stretto di Hormuz, avrebbe colpito anche una seconda nave. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ne pagherà le conseguenze, le parole del capo del Pentagono, Hegseth. Subito dopo, la terza ondata di raid che ha causato la dura reazione dei Pasdaran, colpite le basi statunitensi in tutta la regione fino alla Giordania. Un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione di Khamenei. Trump, Netanyahu, il cancelliere tedesco Merz, il francese Macron, ma anche la presidente del Consiglio Meloni, tutti in tuta arancione. E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà di istituzioni e partiti. Episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, sottolineano i vice premier Tajani e Salvini e così numerosi ministri. Arriva poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza, per le opposizioni la solidarietà di Azione. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri. Alle 13 l'apertura della Camera Ardente nel municipio dell'isola dove l'artista era nato e dove è morto ieri alla soglia degli 87 anni. Alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dove cominciò la sua lunghissima carriera con tanti successi e anche 2 vittorie a Sanremo. Sempre con il suo stile personalissimo che ha rinnovato la tradizione popolare e sempre con un grande amore per Capri che continua a ricambiarlo. Sentiamo alcune voci raccolte da Giorgio Saracino.
5: Siamo cresciuti con Peppino Di Capri, con le canzoni sue. Io sono nata negli anni 70, per cui ho un dolce ricordo di lui. Da bambina cantavo sempre Champagne.
6: Se n'è andato un pezzo importante della canzone italiana, che non è nascita. Saranno più.
7: Cosa ha rappresentato per lei?
6: La mia bella gioventù, Champagne, Roberta e tutte altre che seguono.
8: Champagne.
7: Le va di cantarcela?
8: Sì. Champagne, per brindare un incontro con te, che già eri di un altro.
3: Caldo africano, incendi, siccità. L'Italia soffre per la terza ondata di caldo e per le sue dirette conseguenze. In Piemonte, dove sono bruciati 700.000 alberi, disagi alla circolazione per l'esondazione ieri sera per la forte pioggia di 2 corsi d'acqua in una valle alpina in provincia di Torino. Ma in molte zone del nord preoccupa la scarsità d'acqua. Nel bacino del Po irrigazione garantita solo per 10 giorni. Incendi diffusi in Sardegna, oggi caldo intenso in tutto il paese, con Firenze e Perugia ancora con bollino rosso. Ma il picco arriverà tra martedì e mercoledì. Terremoto all'alba in provincia di Benevento, una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Apice. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni confinanti della provincia di Avellino. In corso verifiche per accertare eventuali danni. Robot umanoidi in fabbrica è l'immediato prossimo futuro della Mitsubishi Motors per fronteggiare la crescente carenza di manodopera. Nella prima metà del 2027, ha annunciato la casa automobilistica giapponese, robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale saranno impiegati nella linea di produzione di motori, attualmente inattiva nello stabilimento di Kyoto, con una capacità stimata di 1.000 unità al mese. Tennis alle 17, l'attesa finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Nei precedenti 10-4 per il campione altoatesino che punta a bissare il trionfo dell'anno scorso. Mondiali di calcio e Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale dei mondiali che si giocherà ad Atlanta mercoledì. Per entrambe le squadre sofferte vittorie supplementari. L'Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Norvegia, l'Argentina 3-1 sulla Svizzera. Nella prima semifinale, in calendario martedì 14 a Dallas, si affronteranno Francia e Spagna. Lontano dai mondiali, il calcio italiano si riorganizza per il rilancio. In diretta Francesco Albanese.
0: L'Italia dunque riparte da Paolo Maldini, l'ex bandiera del Milan, 58 anni e il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Ha firmato un contratto di 4 anni e potrà avvalersi della consulenza del brasiliano Leonardo, con il quale vanta un lungo sodalizio.
2: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: 13.
1: GR1.
2: Rifugi climatici, call spot nei pronto soccorso, assistenza ai senza tetto, la risposta delle città alle alte temperature. Bollino rosso a Firenze e a Perugia, nel GR focus sugli incendi. Sale la tensione nel Golfo Persico, l'Iran colpisce navi commerciali e chiude lo stretto di Hormuz. Nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacca Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. 10 anni fa la strage ferroviaria di Andria, 23 vittime e 51 feriti. Il presidente Mattarella alla cerimonia di commemorazione, solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini. La sua piazzetta avvolta nella commozione per l'addio a Peppino Di Capri, camera ardente nel comune dell'isola, nel pomeriggio il funerale. Musica senza confine, la magia di Elvis Costello e la chitarra di Tom Smith hanno inaugurato ai Laghi di Fusine la 31esima edizione del No Borders Music Festival, attesi Manu Chao, Mannarino e altri. Tennis, Sinner cerca il bis sull'erba londinese alle 17, la finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, sfida Zverev. Mondiali di calcio, sarà Inghilterra-Argentina in semifinale, rivalità e vecchie ruggini verso un faccia a faccia ad alta tensione. Giorgio Schiavoni in studio. Prosegue l'ondata di caldo sul nostro paese, oggi attraversato da piogge e temporali soprattutto al nord. Bollino rosso a Firenze e Perugia e salgono a 6 i bollini arancioni: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Nei prossimi giorni attese temperature ancora più elevate.
3: L'Italia è nella morsa dell'afa e del caldo africano. Oggi due le città da bollino rosso, Perugia e Firenze. Quest'ultima è al suo quarto giorno di allerta massima per le ondate di calore, con temperature che sfiorano i 37 gradi e nel centro città il caldo è insopportabile.
4: A me non piace sentirmi appiccicoso, sudato.
5: Dovrebbe per ghiaccioli incorporati.
6: Giro per lavoro, perciò cerco l'ombra, si va avanti, però è dura.
7: Cerco di far passare la giornata nel mio modo migliore per la mia salute.
3: Nelle regioni del nord invece è allerta maltempo, con piogge temporali e grandine, soprattutto in Trentino. Perturbazioni che non faranno scendere le temperature, che nei prossimi giorni subiranno un'impennata, con il picco previsto tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna, dove si potranno superare 40 gradi. E con il gran caldo ad aumentare è anche il rischio incendi. Il climatologo Luca Mercalli.
8: Più fa caldo e più abbiamo condizioni di siccità, più il rischio di incendi aumenta e provoca danni ambientali rilevanti del patrimonio forestale che se ne va e che poi impiegherà molti anni per essere reintegrato.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Gli incendi stanno interessando diverse regioni, la più colpita il Piemonte.
9: La situazione sta lentamente migliorando, ma resta alta l'allerta, perché gli incendi aperti sono ancora tanti, complessivamente 9 rispetto ai 39 dei giorni scorsi in Piemonte. E se è vero che la pioggia ieri ha dato un supporto in alcune zone, è anche vero che stamattina il vento ha contribuito a alimentare i roghi ancora vivi e ridotto l'umidità notturna. Al lavoro ci sono circa 500 persone tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari dell'AIB, l'antincendio boschivo, della protezione civile e della Croce Rossa, per quella che la regione Piemonte ha definito una catastrofe ecologica. In fumo 700.000 alberi e più di 900 ettari di boschi e foreste. La situazione più complessa resta quella del Verbano, a Premosello Chiovenda, dove operano da giorni i Canadair, l'elicottero regionale e l'Ericsson, l'altro elicottero più grande, capace di trasportare 10.000 litri d'acqua. Nei giorni scorsi evacuate 135 persone dalla frazione con loro. In Valsesia ci sono 4 scenari attivi, il più esteso, quello di Cravagliana, al momento comunque sotto controllo. Maurizio Ligordari, GR1.
2: In Medio Oriente, dichiarare chiuso lo stretto di Hormuz dopo aver attaccato due navi in transito. Pesanti raid degli Stati Uniti nella notte, risposta iraniana contro le basi americane nel Golfo. Margini sempre più stretti per i negoziati. Il corrispondente.
10: L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, commenta così i nuovi raid incrociati sul Golfo Persico. Lo stretto di Hormuz è più importante delle bombe atomiche, secondo un consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Teheran non vuole rinunciare alla sua principale leva negoziale e allora risponde colpo su colpo agli attacchi americani. Per rappresaglia ha lanciato missili e droni contro il quartier generale degli Stati Uniti in Bahrain e la base aerea Al-Adid in Qatar e ha colpito anche l'Oman, la Giordania e il Kuwait. Il ministro degli esteri pakistano chiede moderazione e de-escalation in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi in Oman proprio per decidere una gestione congiunta di Hormuz. ne abbiamo preso il controllo con la forza e così lo conserveremo, ha commentato Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: In Ucraina, attacchi russi su Kharkiv e Dnipro. Kiev rivendica di aver colpito 14 navi russe e una raffineria a Samara. Ma nelle retrovie ucraine, un esercito pacifico di donne lavora per realizzare vestiti su misura per i feriti e i mutilati. Il reportage dell'inviata.
0: Sto cucendo queste magliette che si aprono di lato con il velcro, poi questi pantaloncini sempre con l'apertura a strappo. Sono vestiti che manderemo agli ospedali. Per i feriti confezioniamo anche abbigliamento intimo speciale, come calzettoni modificati per chi ha i perni metallici esterni per le fratture alle gambe. Svitlana, capelli corti e occhi azzurri, siede alla macchina da cucire, il metro da sarta al collo. È una sfollata di Zaporizhia e fa parte delle volontarie di Nemishaev, nel distretto di Bucha a est di Kiev. Sono gli ospedali stessi che ci contattano per darci indicazioni specifiche, ci dice Oksana Karpovets, coordinatrice del gruppo. Ci spiega ad esempio che servono indumenti per permettere agli infermieri di cambiare le fasciature o i cateteri senza dover spogliare i pazienti con manovre magari dolorose. Oppure le chiamano le madri dei feriti per i dettagli e le misure e intanto ci mostra le foto delle persone che indossano i loro capi e le ringraziano. È quello che possiamo fare, ma siamo in tanti in tutto il paese e ce la mettiamo tutta nella speranza che la guerra finisca e torni presto la pace. Da Nemishaev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Qatar è morto a 74 anni l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar. Aveva guidato il paese dal 1995 al 2013. Profonda tristezza per la scomparsa di Al Thani è stata espressa dalla presidente del Consiglio Meloni. E poco fa, durante l'Angelus da Castel Gandolfo, un nuovo appello di Papa Leone per la pace di fronte ai nuovi venti di guerra. Ascoltiamo il pontefice.
1: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
2: Ora la politica, la legge elettorale e la posizione dell'Ucraina al centro del dibattito, ma ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
11: L'Italia non può avere un governo filorusso, è in gioco la nostra credibilità internazionale, spiega in un'intervista il ministro degli esteri italiani dopo le parole di Conte dal palco di Napoli. Devono dire se stanno con Kiev o con la Russia, attacca. Sentiamo da Forza Italia Letizia Moratti.
12: Giuseppe Conte continua a dire bugie agli italiani. Negare la minaccia della Russia all'Europa significa minimizzare una minaccia reale.
11: Ultime febbrili ore di trattative nel centrodestra, intanto per trovare una quadra sulla nuova legge elettorale. Domani all'ora di pranzo scade il termine per la presentazione degli emendamenti a favore delle preferenze, restano Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Contrarie Forza Italia e Lega, anche se si minimizza nella maggioranza, arriveremo a una sintesi. Ma le opposizioni già annunciano barricate, vogliono solo blindare il potere, accusa dei 5 Stelle Chiara Appendino, che rilancia la proposta di estendere il voto ai sedicenni. La proposta di legge elettorale della maggioranza è incostituzionale per il PD, secondo cui sono altre le priorità del paese, a cominciare dalla sanità. Un'emergenza anche per Verdi Sinistra. Sentiamo Angelo Bonelli.
13: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa.
2: La vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mentre continuano le indagini, non si placano le polemiche dopo la sospensione delle repliche estive di Report. Ranucci, in un'intervista all'Ansa, afferma: nessuna inchiesta di Report, nessun Leolico, nessun altro condizionata dalla vitola. E dunque, aggiunge il conduttore, l'esposto di Fratelli d'Italia è errato. Il riferimento è appunto all'esposto che il partito di maggioranza è pronto a depositare, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra il conduttore e l'ex faccendiere sui presunti affari di Walter Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. Si fa sentire anche la redazione di Report, che dice: siamo pesantemente attaccati, continuiamo a lavorare con determinazione, guardateci su Rai Play. Rai Radio 1, le 13:09. 10 anni fa, lo scontro tra treni nelle campagne pugliesi sulla tratta binario unico Andria Corato. 23 persone persero la vita, 51 rimasero ferite. La Corte d'Appello di Bari ha condannato il capostazione di Andria e il capotreno del convoglio partito da Andria. Gli altri 14 imputati sono stati assolti. Il presidente Mattarella è intervenuto alla cerimonia di commemorazione. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini. Al nostro giornale, la figlia di una delle vittime ricorda il disastro ferroviario.
14: Terribile. La giornata più brutta della mia vita l'ho scoperto sul televideo. Mia sorella urlò: no, mamma, papà è su quel treno.
15: Un dolore ancora vivo, ci dice Daniela Castellano, che ha perso suo papà Enrico, un dolore racchiuso nell'immagine delle lamiere accartocciate e dei pezzi di vagoni scaraventati tra gli ulivi. 11:05, lo scontro frontale tra due treni sulla tratta binario unico Andria-Corato, allora gestita col sistema del blocco telefonico, sbriciolò i convogli, spezzando la vita a 23 passeggeri.
14: Ho cercato solo giustizia.
15: Solo il presidente Mattarella ci è stato vicino, denuncia Daniela. In appello confermate le sole condanne ai due ferrovieri che dettero il via libera alle partenze senza attendere l'arrivo dell'altro convoglio e assolti altri 14 imputati.
14: L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario, che c'erano 90 treni al giorno che passavano.
15: Dopo la condanna definitiva dei vertici di RFI per la strage di Viareggio, Daniela guarda alla Cassazione il 7 ottobre.
14: Che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sentenza.
15: Elena Baiocco, GR1.
2: Propaganda suprematista e antisemita, con questa accusa sono indagati 3 giovani, perquisizioni in diverse città.
16: I toni aggressivi, la volontà di attuare azioni violente anche con l'uso di armi. Nelle conversazioni in rete i 3 indagati diffondevano messaggi che inneggiavano al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale. Hanno tra i 20 e i 26 anni. La polizia postale insieme alla Digos ha perquisito le loro abitazioni a Roma, Savona e Caserta. A coordinare l'operazione milizia il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sotto la direzione della Procura di Milano. Sotto sequestro sono finiti dispositivi informatici, armi a salve, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale propagandistico. Le indagini sono partite dall'analisi delle chat e dell'approfondimento del materiale sequestrato in un'altra indagine del 2024 che ha coinvolto 12 persone, sempre per gli stessi reati. Più volte i social hanno chiuso i canali che usavano i 3 indagati proprio per il tenore dei loro messaggi. Ora devono rispondere di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morto il 19enne egiziano accoltellato a Crema dopo uno scontro tra più persone avvenuto nel parcheggio di un supermercato. È caccia all'assassino. I carabinieri indagano ascoltando i testimoni e verificando le immagini delle videocamere della zona. La morte di Peppino Di Capri, oggi le esequie nella sua isola.
17: Aperta la camera ardente nel municipio, poi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. La piazzetta su cui affacciano comune e chiesa, la stessa che ha più volte fatto da sfondo alle sue esibizioni, anche oggi è brulicante di turisti ma avvolta in un clima di commozione. È giornata di lutto cittadino. Chiusi locali nei quali era facile incontrare l'artista, i successi di Peppino Di Capri hanno fatto da colonna sonora per 3 generazioni nei suoi 70 anni di carriera, 35 milioni di dischi venduti, 54 album, brani indimenticabili come Roberta Champagne, Saint-Tropez Twist. Dal momento in cui si è diffusa ieri la notizia della morte dopo una lunga malattia, corale il cordoglio di artisti e istituzioni sui manifesti funebri che tappezzano l'Isola Azzurra ai versi del suo brano preferito, Il Sognatore, tributo dovuto allo chansonnier gentile che ha fatto ballare, innamorare, sognare gli italiani con la leggerezza di estati capresi e di un paese negli anni di pieno boom economico. Capri, Francesca Coppola, GR1.
2: Tennis alle 17, la finale maschile di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Al vincitore un premio da 4,2 milioni di euro.
18: Il verde dell'erba e il bianco delle divise dei giocatori e poi il colore dei soldi, quelli che girano vorticosamente intorno a Wimbledon, oltre 500 milioni di euro. A tanto ammontano i ricavi tra diritti TV, sponsorizzazioni e biglietti, pochi quelli disponibili, venduti. Il più iconico dei tornei di tennis quest'anno ha aumentato del 20% il montepremi totale. Dopo le proteste degli atleti, che però ancora non si ritengono soddisfatti, è salito a 72 milioni di euro. euro. Chi vincerà stasera, oltre al trofeo, porterà a casa 3,6 milioni di sterline, cioè 4,2 milioni di euro, mentre ai finalisti andranno 1,8 milioni. I ricavi annuali del All England Lawn Tennis and Croquet Club sono più che raddoppiati in 10 anni. Wimbledon però conserva una struttura proprietaria e redistributiva unica. L'All England Club trasferisce il 90% dei profitti alla Lawn Tennis Association, la federazione britannica del tennis. L'obiettivo è finanziare lo sviluppo del tennis nel paese e le infrastrutture. Amalia Carosi, GR1.
2: In Friuli Venezia Giulia, la 31esima edizione del No Borders Music Festival.
19: Il No Borders non è un festival, ma un'esperienza. Musica senza confini, come cita il nome della rassegna. Un viaggio sensoriale che richiama tantissime persone ai laghi del Fusine, una cornice magica nel Tarvisiano, in provincia di Udine. Ieri la prima giornata con due artisti unici, Tom Smith in acustico, scalzo, imbracciando la sua chitarra, il cantautore britannico ha iniziato a suonare circondato dalle montagne. E poi la poesia di una leggenda, Elvis Costello, un concerto di 90 minuti in cui ha ripercorso gran parte della sua lunga carriera, la voce fragile, il dialogo con il pubblico, che non si è mosso neanche quando ha iniziato a piovigginare. Costello questa sera si sposterà a Umbria Jazz, mentre al No Borders tra qualche minuto salirà sul palco LP. Un cartellone che promette emozioni, da Coez e i Patagarri il 18 a Ludovico Einaudi il 19, per chiudere questo mese con Manu Chao il 25 e Alessandro Mannarino il 26. Tutti ovviamente alla calda luce del giorno. Marcella Sullo, GR1.
2: Leggenda vivente del jazz, dalla voce inconfondibile, Dee Bridgewater torna in Italia per 3 attesissimi concerti. Domani l'artista sarà alla Casa del Jazz di Roma, il 14 luglio a Pisa e il 18 a Bergamo con il progetto intitolato We Exist, dedicato alla cantante Abby Lincoln, potente voce politica e spirituale, simbolo del Black Pride e dell'attivismo per i diritti civili. Ad accompagnare Dee Dee sul palco, una band tutta al femminile. La pagina sportiva, in studio Manuela Collazzo.
20: È una ricca domenica di sport, l'avvenimento forse più atteso, lo citevate anche voi, la finale di Wimbledon, Sinner per uno storico bis a Londra.
21: Punta a diventare il 10° giocatore dell'era Open a confermarsi campione a Wimbledon, Jannik Sinner, come Alcaraz nel 2023 e nel 2024. Sinner e Zverev si affronteranno per la 15ª volta in carriera. Jannik, avanti 10-4, ha vinto le ultime 9. Il tedesco non lo batte dagli US Open del 2023. Sinner è la sfida con Zverev.
22: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta.
21: L'importanza di giocare la 7ª finale slam della carriera, ancora Sinner.
22: Finale slam è diversa, c'è più pressione, c'è più attenzione sui due giocatori, però sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam.
21: Aggiornamenti nel pomeriggio sportivo di Radio 1 sulla sfida Italia-Germania. Sinner Zverev sull'erba londinese, Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
20: Alle 17 la finale di Wimbledon, ma in Domenica Sport dalle 14 seguiremo il moto mondiale, tra le altre cose. Gran premio al Sachsenring, la pista di Marc Márquez, ha vinto 9 volte in MotoGP. Lo spagnolo partirà in pole ed è stato il migliore anche nel warm-up stamane. In prima fila, terzo, c'è Di Giannantonio. Gran premio, lo ricordiamo, senza Bezzecchi, caduto in qualifica ieri, si è fratturato la clavicola, operato stamattina con successo, fa sapere Aprilia. Tempi di recupero da valutare, proverà a rientrare a Silverstone a inizio agosto, aspettando la classe regina. I risultati di Moto2 e Moto3: in Moto2 poco fa successo di Ortolà, vittoria spagnola anche in Moto3 con Uriarte, sul podio Matteo Bertelle terzo. Altro evento di giornata, il Tour de France, fra poco il via della 9ª tappa da Malmort a Ussel, frazione ridotta di 30 km, decisione presa dagli organizzatori per la prima volta nella storia della Grand Boucle, considerata l'ondata di caldo che sta colpendo anche la Francia. Si ripartirà con Pogacar in giallo. Siamo ai mondiali di calcio, a quello che è successo nella notte italiana. Pur soffrendo e senza l'apporto in termini di gol del suo uomo simbolo Messi, l'Argentina campione in carica è in semifinale, eliminata la Svizzera.
4: Alla decima partita si è riposato anche Messi, per modo di dire. Con la Svizzera si è interrotta la sua striscia fantasmagorica di sfide con gol ai mondiali, ma è stato suo l'angolo assist per l'1-0 di McAllister. È rimasto al centro del gioco fino all'ultimo minuto dei supplementari, quando è andato ad abbracciare Lautaro Martinez dopo la rete che ha sancito la qualificazione. Lautaro, la panchina imperiale dell'Argentina, le corse senza fine di Nico Gonzalez, i guizzi di Almada, l'esperienza di Otamendi. È un mondiale faticoso, però per la seconda volta dopo Capoverde la vittoria è arrivata ai supplementari. La rimonta con l'Egitto è stata ugualmente dispendiosa. Ritrovare energie da qui alla semifinale di Atlanta diventa la priorità per Lionel Scaloni.
5: Adesso incontreremo una squadra forte con un forte allenatore. Dobbiamo recuperare le energie spese, questa è la cosa più importante.
4: Dallas, collaborazione tecnica di Lorenzo Grego, Daniele Fortuna, GR1.
20: E in semifinale il 15 luglio sarà Argentina-Inghilterra, una sfida che è storicamente andata ben oltre il calcio.
6: E così 40 anni dopo, di nuovo Argentina-Inghilterra nel grande libro del calcio, un capitolo scritto nel destino proprio nel mondiale che ha consacrato Leo Messi come erede naturale di Maradona, e proprio nel mondiale che ha esordito all'Azteca, dove il 22 giugno dell'86 la mano di Dios precedette il gol del secolo. Quest'altro di secolo non include l'intrigo politico delle Falkland, né il senso di rivalsa nel gesto di Diego, e nemmeno un cantore come Victor Hugo Morales col suo barrilete cosmico. Piuttosto una narrazione figlia della tecnologia che viaggia sui social. Ora c'è il VAR e non crediamo che la mano di Dios sarebbe passata inosservata. E il grido di riscatto arriva dall'altra parte. Sponda inglese, 60 anni esatti a sperare in un trionfo solo una volta toccato alla nazione che detiene la paternità del calcio. Padrona del pallone oggi l'albiceleste, campione in carica, superpotenza a cui gli inglesi non vedono l'ora di ricambiare lo sgarbo calcistico per eccellenza e cantare Is Coming Home come risposta al coro Los Pibes de Malvinas, da anni inno non ufficiale degli argentini. Da Dallas con Paolo Ranaldi, Diego Carmignani, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Giovanna Inzardi e Massimiliano Mattia, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
23: Verde, viaggiare informati.
24: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 13:22 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola. Una domenica da bollino rosso, in atto le partenze per le vacanze, previsti flussi intensi anche nel pomeriggio sera per i rientri. Previsto traffico intenso per tutto giorno nella direttrice nord-sud del paese in A1 e sulla dorsale adriatica in A14 in direzione della riviera romagnola. Stessa situazione in A11, la Firenze Mare in direzione della Versilia, e in A2 l'autostrada del Mediterraneo in direzione sud. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento sulle strade in A23 la Palmanova Tarvisio, 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. In A8 nel tratto Milano-Varese, 3 km di coda per un incidente tra Origio Ovest e Bustarsizio in direzione di Varese. Ci spostiamo in A9, la Lainate Chiasso, code tra Como Centro e lo svincolo Chiasso in direzione della Dogana Svizzera. Infine in A1 nel tratto Sasso Marconi Nord Bivio A1 variante, code a tratti in direzione sud. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
23: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
25: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessibilità flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1 Musica,

0: in town. Tanti altri, e per l'Italia ballerini, perché no, e Trentin.
1: Grazie per ora, Cristiano, e naturalmente interverrai durante il Gran Premio di Germania. A tale proposito io saluto, do buona domenica a Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine. Ciao Enrico.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: E un bis, dopo che già ci siamo salutati ieri con il collega Massimo Angeletti, buona domenica anche a te Massimo.
3: Buona domenica Giovanni, buona domenica a tutti.
1: Naturalmente gara che ci sarà raccontata da Luca Cesaretti con un intermezzo affidato ancora al ciclismo. A tra poco Luca.
4: Ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovati.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
3: Ragazzi, ciao ragazzi, ben trovati, ciao.
4: È già in corso il giro di riscaldamento del Gran Premio di Germania sui 3671 metri del Sachsenring, il circuito più corto del mondiale, uno dei sei in cui si gira in senso antiorario, 13 curve, 3 solo a destra, 10 a sinistra, di cui 7 consecutive, 3 Ducati davanti a tutti per la prima volta in stagione, almeno in griglia, ma è stato così nello stesso ordine anche ieri nella sprint: Marc Márquez, Alex Márquez e Di Giannantonio. Poi 2 Aprilia, Raul Fernandez e Ogura, e Fabio Quartararo a chiudere la seconda fila dello schieramento. Il leader del mondiale Martin, con Acosta e Bagnaia in terza fila. Ricordiamo, abbiamo detto, l'assenza di Marco Bezzecchi per la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra per la caduta ieri l'Aisad a 160 all'ora in curva 7 nel corso delle qualifiche. Siamo quasi pronti per il via, via che da questa gara, da questo Gran Premio, avviene con un maggior distanziamento tra le caselle della griglia, un metro in più per ogni postazione, dunque tre erano prima, 4 sono adesso tra ogni casella, vale a dire che ogni fila dello schieramento adesso è a 12 metri l'una dall'altra rispetto ai 9 in precedenza. Poi magari ci arriviamo anche per capire cosa significa, ma siamo pronti per il via, si accendono le luci rosse, si spengono, parte un po' come ieri pattinando leggermente Marc Márquez, ma rimane davanti a tutti. Invece viene un po' risucchiato Fabio Di Giannantonio, scavalcato dalle due Aprilia tra caos. Dunque Marc in prima posizione, Alex a secondo con la livrea celebrativa bellissima che ricorda quella del team Gresini di 7G Bernau. In terza posizione c'è Ogura, poi Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, con Martin partito ancora una volta molto bene che prova a scavalcare Quartararo per la sesta posizione. Per il momento Quartararo rimane davanti al leader del mondiale che è settimo, ottavo e Bagnaia, nono e Acosta. Quartararo un po' come ieri, fa da tappo i primi 5 già stanno provando ad andarsene. Martina adesso scavalca Quartararo, si porta subito in sesta posizione, un po' di contatti nella pancia del gruppo con Morbidelli che precipita in quattordicesima posizione. Partite bene le Aprilia con Ogura e Raul Fernandez che sembrano subito minocciosi alle spalle di Alex Márquez. Raul Fernandez all'ultima curva su a Ogura, il sorpasso tutto in casa nel team Aprilia tra caos. Si chiude il primo dei 30 giri, Marc, Alex, Raul, Ogura e Di Giannantonio. Questi primi 5 sta provando ad accodarsi anche Martin con Bagnaia e Acosta che a loro volta hanno scavalcato Quartararo e si sono portati in settima ed ottava posizione. Enrico Borghi, per il momento tutto più o meno come previsto.
2: Sì, e soprattutto Fabio Di Giannantonio è incollato alle Aprilia ed è solo ad un secondo solo dalla vetta, ma soprattutto è a un decimo da gruppo e Fernandez Ogura, vuol dire che è partito bene, si è messo nella posizione giusta per fare una grande gara, che vuol dire almeno il podio. E Martin anche, ed è importante come cosa farà Martin, perché resta pur sempre il leader del mondiale in questo momento.
4: Di Giannantonio adesso è incollatissimo ai tubi di scappamento, sì, dell'Aprilia tra caos di Ogura, che come suo solito è partito bene, però poi ci mette un po' a carburare nelle prime tornate, nei primi chilometri di gara. Waterfall, curva numero 11, si va giù in discesa verso la 12, vediamo se ha spazio per provare l'attacco di Giannantonio, non alla 12, vediamo se ci proverà alla 13, però un po' lontano. Il problema per lui è che i primi tre se ne stanno andando a Costa, scavalcato Bagnaia, Massimo Angeletti, questa griglia distanziata di un metro in più in ogni postazione e posizione aiuta chiaramente la sicurezza, aiuta anche un po' a, insomma, mantenere lo status quo della griglia nelle prime fasi di gara?
3: L'abbiamo visto anche ieri, praticamente le posizioni sono rimaste le stesse della partenza, almeno nelle prime sei posizioni, poi naturalmente prendendo il ritmo possono cambiare, adesso stanno iniziando a girare con il ritmo di gara intorno a 1.21, ieri il miglior giro è stato quello di Gian Antonio, 1.21.019, ma già sono 1.21.2, quindi direi che hanno già preso il ritmo al secondo giro.
4: Eh sì, scelta di gomme che è identica per tutta la griglia e non accade spesso, hard all'anteriore, media al posteriore, praticamente obbligata viste le condizioni meteo, 30 gradi addirittura la temperatura dell'atmosfera al Sachsenring, 44 quella dell'asfalto, un paio di gradi e più di ieri. I primi tre provano a sgranare il gruppo, che però rimane compatto perché le prime sette posizioni fino a Pedro Acosta sono raccolte in meno di due secondi, anzi in un secondo e sette. Prova anche Bagnaia ad accodarsi, 1.21.0 per Marc Márquez, che prova a sgranare un po' la situazione, poi tutti lì sull'1.21.1, 1.21.2. Vediamo Acosta se prova, sì, l'attacco ai danni di Martin in curva 1, Acosta su Martin, si prende la sesta posizione, Pedro Acosta, Jorge Martin, Enrico Borghi un po' in difficoltà qui, perché insomma al di là della caduta di Bezzecchi è stato decisamente il più lento delle Aprilia già da venerdì.
2: No, lui è sottotono questa. Infatti potrebbe perdere anche la testa del campionato se non gli viene qualche idea. Sono stupito da Costa, che ieri con le gomme soft sembrava non esistesse, e oggi con la medium hard è un altro pilota. Meglio per la gara naturalmente, per lo spettacolo. Però sì, Martina è in palese difficoltà.
4: Martina è in difficoltà, vedremo se adesso sarà, attenzione, la caduta di Fabio Di Giannantonio in curva 10, e questo è 1-0 pesantissimo per il pilota romano, che era già caduto stamattina ad alta velocità sul finire del warm up, dove però aveva mostrato un gran ritmo. Qui era totalmente in scia di Ayogura, si chiude l'anteriore, scivola via, era l'unico insieme a Marini sempre a punti alla domenica, e qui perde una grande occasione Massimo Angeletti, anche in ottica campionato.
3: Assolutamente, tra l'altro se noi guardiamo le ultime gare, compresa la sprint di ieri partendo dal Mugello, cioè da quando è rientrato Márquez, scopriamo che Márquez ha realizzato 108 punti e poi lo segue Ogura con 97. Di Giannantonio ne aveva fatti 68, era stato molto regolare, però non il migliore, perché meglio di lui avevano fatto anche Raul Fernandez con 75 punti e Martin con 70 in queste ultime gare. Quindi era stato regolare, ma sempre con un punteggio abbastanza basso. Oggi purtroppo lo zero lo taglia abbastanza fuori da una corsa molto serrata, perché sono almeno in 7, considerato anche Acosta. Sette i piloti che possono, visto che ci sono 407 punti a disposizione, esclusa la gara di oggi, nelle 11 gare che rimangono. Direi che è una battaglia interessante.
4: Oh, peraltro in questo momento finisse così la gara con lo zero di Bezzecchi, lo zero di Giannantonio, Ogura che rimane per il momento lì impantanato tra virgolette in quarta posizione, il secondo in classifica mondiale si chiamerebbe Marc Márquez, ma insomma siamo solamente al sesto giro, appena iniziato di 30, Marca 3 decimi di vantaggio, 4 decimi sul fratello minore Alex, a 8 decimi c'è Raul Fernandez, Ogura 1 secondo e 4, Acosta 2 secondi, Martina 2 secondi e mezzo e Bagnaia 2 secondi e 6. Bagnaia incollato a Martin, in questo momento è lui l'unico.
3: Scusa,
4: che
3: Luca.
4: Vai Massimo.
3: No, per dirti, almeno dal computer che ci segnala la gommatura dei piloti, sembrerebbe che Martin abbia al posteriore
4: la soft,
3: una gomma soft.
4: Sì, è cambiato. è cambiato proprio in questo momento. L'informatica dice così. In realtà la comunicazione di Michelin ufficiale parla di media al posteriore anche per Martin. Probabilmente c'è stato davvero.
5: Allora,
4: o è un problema dell'informatica o probabilmente
5: o tira con una soft.
4: Sì, o l'ha cambiata all'ultimo istante. Certo che insomma fosse una soft al posteriore per Martin, mi verrebbe da dire che non è un gran segnale, visto l'avvio non esattamente sprint che ti aspetteresti con quella gomma, e soprattutto per il proseguo della gara quando è già in sesta posizione, anzi sotto attacco sostanzialmente adesso di Pecco Bagnaia, Massimo.
5: Esatto, e infatti proprio in questa chiave che mi veniva un dubbio, perché questa è una pista molto abrasiva e la gomma soft sicuramente in 31 giri che fanno qui soffrirà molto.
4: Sì, io tenderei a pensare a un problema dell'informatica, però magari lo scopriremo strada facendo. Enrico, certo che questo zero di Gian Antonio è pesante per lui, è pesante forse anche per il campionato. Ringraziano due persone, Jorge Martin in qualche maniera, visto le sue difficoltà di cui parlavamo in precedenza, e Marc Márquez.
2: Ma soprattutto pensando a lui, cioè tu sei un giovane, ti devi costruire, devi diventare qualcuno. Oggi avevi un calcio di rigore quasi a porta vuota e la butti in curva, scusate adesso se parlo di un altro sport, è per fare capire cosa ha fatto Di Gian Antonio. Cioè oggi Di Gian Antonio ha fatto una cosa gravissima. Tu devi arrivare alla fine nei primi cinque e non butti via un rigore così. Perché questo, cioè lui è passato dall'essere un potenziale leader di classifica a uno che adesso si è rimesso nei guai, insomma, visto anche, come hai detto tu, quante poco, cioè i piloti sono tutti vicinissimi, quindi quando mangi un punto a uno, ma in realtà poi ce n'è un altro. Secondo me Digia oggi ha fatto uno degli errori, a mio avviso, più gravi di tutto quest'anno e forse della carriera. Cioè doveva gestire i nervi e non li ha gestiti, lo so che è un po' duro, ma è così.
4: C'è la caduta intanto di Juan Mir, e purtroppo non è una gran novità per il pilota spagnolo, almeno in questa stagione era già comunque ampiamente fuori dalla top 10, ottavo giro di 30. La situazione: Marc Márquez, Alex Márquez e Raúl Fernández raccolti in 7 decimi, perché Raúl Fernández non molla l'osso, non molla i due connazionali. Ogura è un po' più staccato in quarta posizione, ma a 7 decimi da Raúl Fernández, seguito a distanza da Acosta Martin, che ha sempre Bagnaia incollato alla sua Aprilia ufficiale, ma Bagnaia non riesce a portare l'attacco ai danni del campione del mondo del 2024. I primi 7 sono in 3 secondi, poi Quartararo, Miller e Marini ampiamente distanziati da loro. Fabio Di Gian Antonio è tornato al box, scuro in volto, abbraccia e si scusa con i suoi meccanici. Zero pesante, il primo della stagione per lui, che era sempre arrivato nelle prime 8 posizioni la domenica, con l'eccezione dell'Ungheria. E qui invece c'è un passaggio a vuoto, soprattutto un errore, e quando eravamo al quarto giro, pesante. Marc Márquez, Massimo Angeletti, continua come ieri a essere lì tranquillo, fa un po' d'elastico, guadagna un decimo, ne perde un decimo. Insomma, sembra di rivedere un po' la gara di ieri, con un pilota diverso in terza posizione, ma non cambia poi la sostanza.
5: No, voglio citare un dato numerico che sono sicuramente i riscontri migliori. Ieri Márquez nella sprint, che era 15 giri, per 2/3 di gara ha girato esattamente con lo stesso tempo, 1:21,5 di media, 1:21,5 di media. E solo il fratello è riuscito per 9 giri, non 10, a tenere il ritmo, ma poi lo ha perso anche lui girando in 1:22. Tutti gli altri soltanto per un terzo di gara hanno girato in 1:21, quindi lui costruisce con una regolarità spaventosa e una strategia ampiamente programmata dal venerdì le sue vittorie.
4: Eh sì, attenzione però, attenzione. Alex Márquez scivola, Alex Márquez all'ultima curva, un'altra caduta, e questo non è per lui, perché era distante uno zero pesante in ottica mondiale, potrebbe esserlo per questa gara, perché insomma regala punti a tutti gli inseguitori che sono tutti in lotta sostanzialmente per il titolo mondiale. E adesso vediamo anche se Raul Fernandez ne ha per andare a prendere Mark, un secondo e tre adesso di buco tra il primo e il secondo. Massimo, mentre parlavi guardavo che il ritmo di Marc Márquez anche oggi era 1:21.5, tranne esatto. Adesso ha dato uno strappo 1:21.2, probabilmente Alex nel tentativo di seguirlo, di rimanere con lui, insomma è incappato in questo errore in curva 13. Allora facciamo un riepilogo della situazione dopo queste due cadute. Decimo giro in corso, Marc Márquez in testa con un secondo e tre su Raul Fernandez, due secondi su Ayogura, poi attaccato c'è Acosta che ha invece allungato sensibilmente sulla coppia Martin Bagnaia in quinta e sesta posizione, ma ha un secondino abbondante dal pilota spagnolo della KTM. Peraltro sembra arrivare, insomma messaggi che mi arrivano dal Sachsenring, che effettivamente Martin all'ultimo abbia messo questa gomma soft. Vedremo se avrà ragione lui, magari, anzi sicuramente adesso Enrico la starà gestendo, perché deve farci 30 giri a 44 gradi d'asfalto.
2: Infatti era già successo che lui avesse fatto una scelta di gomme contraria, diciamo, agli altri, cioè in opposizione agli altri, e poi era stato premiato. Mi pare, stiamo parlando di Le Mans, se però potrei anche sbagliarmi.
4: Bravo,
2: e
4: nella quindi, sprint però in quel caso.
2: Sì, esatto. Quindi io dico, proviamo a dargli fiducia, vediamo cosa fa. Però come hai detto tu, la cosa è quasi ridicola pensandoci, quanto Alex ha fatto un favore soprattutto a lui, a Martin, che deve consolidare in una giornata in cui corre in difesa la solida chip.
4: Eh sì. A Martine, ma anche a Ogura e Fernandez. Non ne parliamo tanto in ottica mondiale, perché insomma sono due piloti che non si sono mai trovati in carriera in quelle zone di classifica, ma per dire, insomma, adesso Ogura, salendo in terza posizione, acciuffa virtualmente Marquez Mark in classifica, e lo stesso Raul Fernandez guadagna punticini e si porta in sesta posizione virtuale. La sensazione però, Massimo Angeletti, è che la caduta di Alex Marquez ci abbia tolto ogni dubbio sul vincitore di questo Gran Premio, se mai ne avessimo avuti. Forse no, anzi direi proprio di no.
5: Ma diciamo che toglie un po' di brio per una possibile battaglia, perché anche ieri Alex Márquez ha dimostrato che poteva competere con il fratello fino a un certo punto. Mi stupisce la differenza che ci può essere nelle prestazioni fra la gara breve e la gara lunga, perché le Aprilia ieri insomma sono state nettamente dietro le Ducati. Oggi sembra invece che abbiano qualcosa in più rispetto a ieri, sempre meno della Ducati di Marquez, ma più di tutte le altre Ducati, a parte le cadute.
4: Diciamo che ecco, Alex Marquez e Di Giannantonio si sono eliminati, erano lì, però sì, effettivamente Enrico Borghi oggi, Aprilia, ma dico io anche KTM, nominalmente Pedro Acosta, sembrano comunque più in palla rispetto a ieri, decisamente più in palla.
2: Guarda, una chiave di lettura potrebbe essere le gomme, cioè ieri erano tutte soft. Quando hai le gomme soft su gara corta, cioè le soft che le puoi usare bene perché la gara dura poco, e vanno tutti uguali, cioè, o meglio, è molto più difficile fare la differenza. Infatti ieri praticamente non ci sono stati sorpassi. Ecco, la gomma a mio avviso potrebbe essere una spiegazione a questa trasformazione, diciamo, delle Aprilia di oggi, perché sennò...
5: Sì, sono convinto, hai ragione.
4: Sì, diciamo, secondo me per assurdo la gomma soft aiuta Ducati nelle piccole grandi difficoltà, insomma, che ha mostrato in questa stagione rispetto alle scorse, perché tanti, Bagnaia in primis, ma insomma tanti parlano, i piloti di Ducati, di difficoltà di grip al posteriore. Chiaramente con la soft questo problema viene in qualche maniera mitigato, no, Massimo Angeletti?
5: Esatto. Io volevo fare anche una considerazione su Pedro Acosta, no? Perché Pedro Acosta, in quel calcolo che facevamo prima dal Gran Premio d'Italia fino a oggi, è il pilota che ha fatto meno punti, addirittura meno di Bezzecchi, che ne ha fatti 44, lui ne ha fatti 43. Ma a differenza degli altri, ha avuto solo problemi tecnici, si è spenta la moto, non ha funzionato l'elettronica, insomma, però è ancora lì. La differenza è lui, il KTM non esiste, esiste Acosta su KTM che fa la differenza.
4: Eh sì, anche perché Acosta è quarto in questo momento, giro numero 13, a 2,5 secondi dalla testa della gara. La seconda KTM è quella di Brad Binder, decimo a 10 secondi, Bastianini 12° a 11,5, quindi insomma Acosta decisamente sta facendo la differenza per la casa di Martin Gofen. Ci avviciniamo alla metà di questo Gran Premio di Germania, 14° giro, che inizia in questo momento con Marc Marquez che ha 1,5 secondi di vantaggio sul terzetto capitanato da Raul Fernandez, che sta provando a scrollarsi di dosso Ogura e Acosta che si erano rifatti sotto. Invece adesso Raul Fernandez sta provando a dare tutto quello che ha per prendere un po' di margine. A 2,5 secondi da questi, anzi da Acosta, c'è Jorge Martin, che però è riuscito a guadagnare un secondino abbondante di vantaggio nei confronti di Bagnaia sesto, che a sua volta ha ampio margine su Fabio Quartararo in settima posizione. Questa la situazione a 14° dei 30 giri del Gran Premio di Germania di MotoGP. Torniamo allo studio, Giovanni Scaramuzzino.
1: Grazie Luca, noi a metà gara circa ripristiniamo i collegamenti con il Tour de France e Cristiano Piccinelli, la nona tappa verso il massiccio centrale.
0: 138 km, velocità sostenuta in questa prima fase, 42,9 di media, con davanti soprattutto gli attaccanti che stanno cercando ovviamente di trovare lo spazio per la fuga. Intanto è stato passato lo sprint intermedio di Beina, vittoria per Mats Pedersen che così consolida con altri 25 punti il suo primato nella classifica della maglia verde. Già distanziato un gruppetto di velocisti sostanzialmente, perché al cui interno c'è Girmay, c'è Philipsen, Merlier, Bauhaus, ma purtroppo c'è anche il nostro Davide Ballerini che evidentemente già è in difficoltà in questi primi chilometri, allora difficilmente potrà essere uno dei protagonisti, perché il gruppetto, definiamolo, di Merlier dei velocisti è segnalato a circa 50 secondi dal gruppo di testa, che va in maniera abbastanza sostenuta ma confusa perché non si trova lo spazio per la fuga buona. Ci provano in tanti, vedremo chi ci riuscirà, serviranno altri chilometri.
1: Grazie per ora Cristiano Piccinelli, adesso andiamo dritti fino all'arrivo con il motomondiale Luca Cesaretti e i suoi ospiti.
4: E siamo praticamente a metà gara, perché tra pochi istanti Marc Marquez chiuderà il 15° giro di 30 del Gran Premio di Germania con un vantaggio che e decimo dopo decimo continua ad allargarsi nei confronti del primo inseguitore, vale a dire Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, che sta sgranando anche a Ogura e Pedro Acosta, che provano a seguirlo ma per il momento stanno faticando. Dunque Raul Fernandez secondo, Ogura terzo, Acosta quarto, poi 3 secondi prima di trovare il leader del mondiale Jorge Martin e un altro per arrivare alla sesta piazza di Pecco Bagnaia. Massimo Angeletti, direi insomma gara un po' come ieri, che sembra in ghiaccio salvo errori, e ne abbiamo già visti due pesanti di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, salvo possibili lotte per i due gradini del podio per accompagnare Marc Marquez.
5: Esatto, mi pare che la battaglia sia dal secondo al quarto posto, ammesso che Raul Fernandez possa o meglio Ogura possa prendere Fernandez e Acosta possa raggiungere Ogura, ma per la prima posizione mi sembra difficile. Fra l'altro, come facevamo ieri un discorso sulla, su questo circuito, che è vero è il più breve del mondiale, ma a mio avviso e avviso soprattutto di tutti i piloti che ne hanno parlato, è uno dei più impegnativi, perché non concede un attimo di sosta e non permette grandi margini di errore, mentre in alcuni circuiti anche più larghi di questo è possibile creare traiettorie differenti. Qui ci sono diciamo dei binari che bisogna seguire, sono pochissimi i punti dove si può superare, e quello che conta è la regolarità e la tenuta nervosa, perché si ripete per 31 volte lo stesso circuito, cosa che non avviene perché in genere sono 21-22 giri nei circuiti medi di 5200 metri e questo è un impegno psicologico secondo me per il pilota notevole.
4: Eh sì, nel frattempo arriva una comunicazione ufficiale, almeno stavolta non abbiamo dubbi, sulla gomma posteriore di Jorge Martin. Michelin conferma media al posteriore per tutti e dunque insomma gli spifferi che erano arrivati, esatto, gli spifferi erano sbagliati, è un errore dell'informatica. Media anche per Jorge Martin ed Enrico Borghi, ha senso per quello che abbiamo visto in questa gara fin qui da Jorge Martin, no? Proprio come andamento, come ritmo.
2: Sì, sì, infatti, anche perché lui ha un ritmo costante che è decisamente più lento rispetto ai primi, però è costante, non alti e bassi. Stavo vedendo Ogura, sai che è l'uomo del finale di gara, però sta perdendo Ogura, quindi sì, se cercavamo un po' di emozioni è difficile averle, perché mi sembra che i piloti si siano tutti un po' calmati e viaggiano più o meno allo stesso livello, non in modo tale da che uno può attaccare un altro, almeno fino ad ora.
4: Sì, vediamo, sì.
2: Mancano 13 giri, non sono nemmeno pochi.
4: Soprattutto poi con passi per il momento che sono piuttosto diversi, Massimo Angeletti, perché Marquez quell'1:21.5 anche oggi. Dietro Raul Fernandez, Ogura e Acosta sono un paio di decimi più lenti, salvo insomma tentativi dei due piloti dell'Aprilia tra caos, però sporadici, che non riescono a cui dare continuità di scendere sull'1:21.5 anche loro, come hanno fatto nell'ultimo passaggio. Poi tutti gli altri sono sopra il 22:22.0 per Martine Bagnaia, 22:3 addirittura per Quartararo, che è settimo e guida un gruppetto di 5-6 piloti fino alla 12ª posizione di Enea Bastianini.
5: Infatti i primi quattro mantengono più o meno tra loro, salvo qualche millesimo, la stessa distanza, mentre i primi quattro da tutti gli altri stanno aumentando il vantaggio. È passato a quasi 7 secondi e mezzo su Martin, 8 su Bagnaia, dietro girano molto più lenti, si è un po' stabilizzata, come dicevamo all'inizio, il ritmo è quello e lo fa Marc Marquez.
4: Eh sì, decisamente. Peraltro adesso anche Pedro Acosta sembra faticare a tenere il ritmo dei due piloti che lo precedono, è ormai a un secondo e due da Ogura, 1:21.5, 1:21.6, 1:21.7 più o meno per i due piloti dell'Aprilia Trakaus, ormai invece quasi al 22.0, 21.8, 21.9 per Acosta. Peraltro Enrico Borghi, lui ha detto che gli dava più fastidio sul time attack venerdì che sui long run, però non dimentichiamoci che insomma 10-12 giorni fa Pedro Acosta è stato operato per tunnel carpale, quindi insomma per quanto non sia un'operazione super invasiva, evidentemente non è al 100% a livello di forza.
2: Sicuramente, infatti lui sta facendo a mio avviso una gara egregia, cioè onesta del suo livello. Acosta è uno dei più forti, dei più talentuosi, quindi te lo aspetti lì. E stavo guardando invece Ogura, che zitto zitto sta guadagnando su Fernandez, ormai non è che l'ha preso, ma quasi, sono 4,5 decimi, 5 decimi. Prima erano 8, 7-8, quindi lui in un giro Ogura, lo vedi? Quando si avvicina alla fase finale della corsa, bravo. Ogura si trasforma.
4: Sì, c'è un po' diciamo di elastico tra i due piloti di Davide Brivio, poi bisognerà capire Massimo Angeletti nel momento in cui Ogura arriverà ad acciuffare definitivamente Raul Fernandez, e credo che questo avverrà in questo ultimo terzo di gara, poi però se ne avrà per portare l'attacco, perché insomma no? Non è scontato, c'è differenza tra rosicchiare un decimo al giro e poi però averne per portare l'attacco, in particolar modo al Sachsenring dove hai un punto di sorpasso, forse due, ecco.
5: Esatto, bisogna vedere anche quanto spendi per cercare di raggiungere quello davanti e poi nel momento in cui lo raggiungi devi avere ancora forza, energia per imporre un ritmo leggermente superiore, diverso, e questo è un po' la scommessa. Però è vero che anche al di là del riscontro cronometrico, anche visivamente attraverso le immagini si vede che si è avvicinato molto.
4: Eh sì, peraltro è un po' la stessa cosa tra Bagnaia e Martin. Dicevo di Bagnaia che era a più di un secondo da Martin, adesso lo ha riacciuffato, segno che a livello di passo probabilmente Bagnaia ha qualcosa in più di Jorge Martin, però poi non riesce a portare l'attacco Enrico Borghi.
2: Sì, esatto, bisogna vedere, perché Bagnaia in questo momento ha preso un bel ritmo, infatti gli è arrivato incollato tre decimi e niente, e tutto fa pensare che possa anche provare ad attaccare. In quel caso farebbe un favore al suo compagno di squadra Marc Márquez, perché porterebbe via appunto a Martin. Ormai dobbiamo ragionare anche così in questo tipo di campionato.
4: Assolutamente.
2: E infatti
4: sì.
2: Bagnaia è vicino, lo vedo pronto ad attaccare. Bagnaia,
4: stavo pensando proprio quello, poi tra la quinta e la sesta posizione insomma non è che cammino mille punti, ma in questo mondiale pazzo ogni singolo punto può fare la differenza, per cui effettivamente Bagnaia, a parte che insomma anche lui è in ottava piazza, meno 65 da Martin, insomma virtualmente è ancora in corsa lui stesso, e poi certo sarebbe un favore a Marc Márquez, che ormai guida questo Gran Premio di Germania con più di 2 secondi e 3 su Raul Fernandez, che vede la sagoma di Ayogura sempre più grande alle sue spalle, sente ormai il rombo del motore dell'Aprilia Trackhouse identica alla sua del compagno di squadra, arrivare 4 decimi più o meno tra loro due. Acosta li ha mollati è quasi 2 secondi, ma con ampio margine su Jorge Martin. Quindi in questi ultimi 8 giri, perché si sta per chiudere il 21esimo di 30, 2 le battaglie da tenere sott'occhio: quella tutta in casa Aprilia Trackhouse tra Fernandez e Ogura per la seconda e la terza posizione, quella tra Martin e Bagnaia per la quinta e la sesta. Massimo Angeletti, ci sarà battaglia tra Fernandez e Ogura? Perché insomma stessa squadra, seconda e terza posizione,
5: no,
4: potrebbero anche accontentarsi con insomma uno sguardo al mondiale, oppure
5: dipende. No, dipende appunto come dicevamo prima dalle energie che hanno nel momento in cui lo raggiungono, energie personali e della moto, ma credo che nessuno regalerà niente a nessuno. Se ci sarà la possibilità, sorpasseranno, non ci saranno tanti calcoli da fare. È chiaro che se devono rischiare più del dovuto, probabilmente faranno 4 calcoli e si accontenteranno.
4: Eh sì. Peraltro, insomma, la situazione sembra insomma far capire che Ogura a livello di passo, anche qui, qualcosa in questo momento rispetto a Raul Fernandez ha di vantaggio, avrebbe di vantaggio, però magari a un decimo o anche qualcosa di meno, e poi è difficile avvicinarsi con le temperature,
5: che
4: con le pressioni,
5: no? Bandiera gialla.
4: La caduta di Cal Crutchlow dovrebbe essere quella, la bandiera gialla in curva 3, sì, effettivamente era per la caduta di Crutchlow, che lo ricordiamo continua a sostituire Joan Zarco. Aggiornamento anche su di lui: non si è operato, non si dovrà operare al ginocchio, spera di tornare in gara a settembre, ma insomma sarà una lunga strada,
5: un rodaggio per la stagione successiva,
4: sì, esatto, ammesso e non concesso che decida, vista anche l'età, insomma, di continuare e di non magari fare un passo indietro per la prossima stagione e tra virgolette accontentarsi di un ruolo da collaudatore, ma almeno per il momento, insomma, questa è mia speculazione, non è l'indicazione che arriva dall'entourage del francese, però sì, insomma, sarà una fine di stagione in cui Zarco dovrà ritrovare feeling e forza fisica. Enrico Borghi.
2: Sì, infatti Zarco, c'è da farsi questa domanda. Zarco credo sia il veterano tra tutti, e sì, si è anche già fatto male tanto in carriera, questo è soltanto uno dei tanti infortuni, però è anche un pilota solido, potrebbe essere utile alla Honda per sviluppare la moto nuova, quindi potrebbe anche decidere di rimanere già solo per quello, e naturalmente in accordo con la Honda e con il team,
4: certo,
2: di Cecchinello. Segnalo Ogura invece, scusate se cambio, io lo vedo molto attaccato a Fernandez e c'ha delle idee a mio avviso interessanti.
4: Sì, Ogura guadagna soprattutto nella seconda parte del tracciato del Sachsenring. Vediamo se adesso in curva 1 va all'attacco di Raul Fernandez. No, non riesce a prendere la posizione a Ogura. Si è difeso Massimo Angeletti con una gran staccata Raul Fernandez.
5: Ha chiuso molto bene. Questo per esempio è un bel segno per il pilota spagnolo, perché ha acquisito quell'esperienza che è necessaria per la durata, perché una gara può anche essere fare storia a sé, ma invece la continuità in un campionato così lungo con tante gare, perché sono 44 gare, anche se la metà sono sprint, ma sono sempre gare, quindi occorre un'esperienza, e questa esperienza probabilmente lo spagnolo l'ha maturata, così come la sta maturando Ura peraltro.
4: Eh sì, anche perché insomma dei due piloti del team statunitense, Enrico Borghi, Ogura è sempre stato quello un po' più così
5: meno
4: capace,
5: regolare,
4: sì, esatto, meno regolare. Soprattutto aveva iniziato la scorsa stagione alla grande da rookie, poi ha avuto un periodo di crisi, è riuscito fuori nella seconda parte dell'annata, mentre Raul Fernandez non è quello
5: adesso
4: che aveva portato,
5: secondo me,
2: sempre
4: in curva 1, vediamo, esatto. Stavolta ce la fa, Ogura con una gran staccata in curva 1, lo va quasi a spostare, No, se le sono date di santa ragione, anche perché lì punti, Enrico, importanti per il mondiale, ce ne sono 4 in ballo. Occhio a Bagnaia su Martin, non trova lo spazio, ha provato in curva 2, vediamo se ha l'incrocio di traiettoria uscendo dalla Omega nell'inizio di quelle 7 curve consecutive verso sinistra, però Martin gli chiude la porta in faccia, potrebbe avere adesso una chance se non perdesse troppo in queste 7 lunghe curve in appoggio, dove lui diceva era il tratto in cui soffriva di più in questo fine settimana, dopo la Waterfall alla staccata della curva numero 12. Però adesso Jorge Martin qualcosina, qualche piccolo metro sembra in effetti guadagnare su Pecco Bagnaia. Torniamo indietro, Ogura che scavalca Raul Fernandez, si prende la seconda posizione, Enrico Borghi, 4 punti importanti a questo punto,
2: Moltissimo. Ogura, se non mi sbaglio, in questo momento è secondo nel mondiale,
4: confermo,
2: e se Bagnaia gli fa un favore e passa Martin, va veramente vicino, cioè è veramente un contender per il titolo.
5: Forse deve avere 10 punti,
2: ma 10 punti sono niente. Siamo a metà stagione.
4: Ecco Bagnaia, staccata di curva 1 su Martin, non riesce a sorpassarlo. Occhio però, perché Martin va lungo, gli apre la porta, allora prova a incrociare Bagnaia, quasi si toccano, cambio di direzione con Martin che riesce a tenere la sua Aprilia davanti. Beh, ci sta provando in tutti i modi Massimo Bagnaia, e anche insomma
5: bel segnale,
4: anche inventandosi qualcosa, no, un po' di diverso lì tra curva 1 e 2 in un circuito che lo dicevi te, lo raccontavi, insomma non c'è tanto da inventarsi, eppure lui ci sta provando.
5: Ci sta provando, questo secondo me è un bel segnale di vitalità per l'ex campione del mondo, perché insomma ha bisogno anche lui di segnali positivi, non riesce a trovare un equilibrio con la moto, almeno nella, diciamo, nei duelli personali. Fra l'altro con Martin credo che il duello sia aperto dai due titoli mondiali
4: dal
5: passati,
4: 2023.
5: 2023, esatto, il 2024. E quindi c'è anche una storia in mezzo che spinge, credo, a cercare qualche soluzione differente.
4: Assolutamente sì, peraltro nella prossima stagione Bagnaia salirà sulla moto di Jorge Martin, su quella Aprilia, per far coppia con Marco Bezzecchi, mentre il pilota madrileno sarà, ed è ufficiale, in Yamaha insieme proprio ad Ogura, che una volta che ha scavalcato Raul Fernandez lo ha letteralmente lasciato sul posto, un secondo e tre adesso di vantaggio per il giapponese sullo spagnolo, guadagnato in due giri. Enrico Borghi,
2: sì, evidentemente Fernandez era al limite, cioè non riusciva a tenere quel passo lì, o per la gomma o perché era lui, e quindi ha tentato di difendersi, ma poi quando non ce la fai, poi chiudi, è inutile che rischi poi di cadere per resistere probabilmente. E infatti è uno dei più lenti adesso. Ora si è ripreso Fernandez, ma è stato per un paio di giri uno dei più lenti nel gruppo di testa.
4: Eh sì, peraltro insomma si è ripreso, ma continua a girare sul 22.6, 22.7. Vignales si ritira, forse non solo dalla gara, a fine stagione. Ogura
5: si ritira da se stesso.
4: Ecco, sì, mi sembra un'ottima sintesi, Massimo Angeletti, anche perché insomma negli ultimi due round a distanza non se l'è mandata a dire con KTM e anche con Gunther Steiner, ma insomma diciamo che le prestazioni non lo hanno aiutato a guadagnare una sella che non c'è per la prossima stagione, quindi sembra che si possa davvero chiudere qui la carriera almeno da pilota titolare di Maverick Viñales. 28esimo giro nel frattempo in corso, il terz'ultimo, Marc Márquez a 2 secondi e 6 su Ayogura, 4 secondi e 3 su Raúl Fernández, e questo dovrebbe essere il podio di questo Gran Premio di Germania. Poi Acosta quarto e tranquillo con la KTM, Bagnaia che di nuovo prima ha lasciato andare Martin, adesso si è riportato sotto, è di nuovo negli scarichi dell'Aprilia del pilota madrileno. Vediamo se adesso, è perché è sempre lì, è in quella lunga sequenza di curve dalla 5 alla 10 tutte in appoggio verso sinistra, una di seguito all'altro, vediamo se riesce a rimanere più a contatto per poi portare l'attacco alla 12. Guadagna qualcosa Martin alla 8, adesso la 9, e poi arriverà anche la 10. Bagnaia sul cambio.

0: gennaio ha dovuto chiudere il gas e può difendersi sia la 12 sia la 13. Si chiude un altro giro, il 28esimo, si apre il penultimo con Martin, che però deve decisamente guardarsi alle spalle da un Pecco Bagnaia che le sta provando tutte e anche qualcosa di più per prendersi quella quinta posizione. Ed Enrico Borghi, vale per i punti mondiali, ma vale anche e soprattutto a livello psicologico per Bagnaia, forse, sì, questo duello, no?
1: Certo, per la sicurezza di se stesso, per dimostrare a se stesso e anche agli altri che comunque ha ancora il potenziale per stare coi primi. Sì, c'è tanto in questo duello, che peraltro è il duello più bello di questa gara. Alla fine le emozioni ce le sta dando lui, Martin, che si difende. C'è molto di più di un quinto posto in gioco qua, ecco, sì, è vero. Per Martin no, però, perché Martin è leader del classifica e anche un punto o due persi è comunque un danno. Come si difende per quello Martin, coi denti?
0: Sì, peraltro, insomma, in un fine settimana in cui il secondo e il terzo della classifica fanno zero, rischia di ritrovarsi con un margine, sì, era arrivato al Sachsenring con 7 punti su Bezzecchi, andrebbe via con 14 su Ogura, però insomma poteva legittimamente aspettarsi di allungare in maniera più importante Jorge Martin. Si apre però l'ultimo giro di questo Gran Premio di Germania, che andrà ad incoronare ancora una volta il Sachsen King. Per Marc Marquez arriverà la 10ª vittoria in 11 gare in MotoGP al Sachsenring. La gara che non ha vinto, ha fatto secondo, poi ne ha vinta una in 125 con 17 secondi sul secondo, ne ha vinte due in Moto2, insomma fanno 13 vittorie in 14 gare in carriera, a cui aggiungere due vittorie sprint, 15 su 16 gare. Al Sachsenring sapete già chi vince, ancora prima che inizi la settimana, è il nome e il cognome, è quello di Marc Marquez, che quando andrà a tagliare il traguardo, peraltro andrà ad eguagliare un record che sembrava più o meno ineguagliabile di Giacomo Agostini, vale a dire 10 vittorie nella classe regina nello stesso circuito. Agostini le ha acciuffate ad Imatra in Finlandia. Marc Marquez sta per conquistarle al Sachsenring in Sassonia, nella ex Germania Est. Gli ultimi metri per Marc Marquez, l'ultima curva, il Sachsen King, e ancora Marc Marquez fa 10 in Germania come Agostini, eguaglia uno dei record di Ago. Marquez vince davanti alle Aprilia Trackhouse di Ogura secondo e di Raul Fernandez terzo, quarto è Acosta, quinto Martin, che riesce in volata a difendersi da Pecco Bagnaia. Marc Marquez è decisamente in lotta per il mondiale, anzi forse Massimo Angeletti adesso è il favorito.
2: Ma guarda, tu sei testimone, e anche Enrico, che da quando è rientrato al Mugello per me era il favorito, e quindi non fa che confermare questa tendenza. È nettamente il pilota più lucido e più presente anche nelle scelte, nella strategia, non solo nella precisione di guida. Ha 9 titoli, questo è un campione vero, è un fenomeno. Che ne nascono uno ogni 20 anni, l'ultimo forse è stato Valentino Rossi prima di lui, ma certamente quest'epoca è la sua epoca, e credo che non abbia ancora voglia di appendere il casco al chiodo.
0: Intanto sul casco gli arriva una corona, perché Marquez ha abbandonato la sua Ducati, si è arrampicato sostanzialmente sugli spalti, anzi sul prato, su uno dei prati del Sachsenring, e un tifoso gli ha dato una corona da mettersi sul casco. Lo fa in questo momento in piedi sulle protezioni, fa anche vedere i muscoli Marc Marquez, lo ha fatto decisamente in pista in questo weekend, ma non solo, è la seconda doppietta per lui nel 2026, la terza vittoria stagionale, Brno, Balaton e il Sachsenring, dove l'abbiamo detto eguaglia le 10 vittorie di Agostini a Imatra. Enrico Borghi, che mondiale abbiamo, anzi che mondiale ci ritroveremo dal Silverstone in poi dopo la pausa estiva?
1: Allora, un mondiale molto bello, incerto, anzi molto bello, sull'incertezza a questo punto non lo so, perché Marc, come dice il team, si sta riprendendo e sta facendo un lavoro di recupero anche fisico per essere in forma.

0: da settembre in poi. Su gare quando andremo fuori dall'Europa, lui di solito è sempre fortissimo. Io la penso come Massimo, lui al mando del mondiale, anche se non è leader oggi, ma il trend è suo, per, anche per esperienza, oltre che per la sua immensa capacità. Sa gestire.
1: Ragazzi, in cinque gare ha fatto 133 punti.
0: Sì. E parallelamente gli altri si spaventano. Perché gli altri che hanno meno esperienza, che si vedono arrivare il mostro, tra virgolette, bravo, che arriva, si destabilizzano sicuramente. Conta anche quello.
1: Se posso aggiungere al discorso di Enrico, Luca, scusami.
2: Vai, vai.
1: Gli incidenti che abbiamo visto sia di Bezzecchi che di Gian Antonio, a mio avviso, oltre la casualità, la sfortuna, mettiamoci tutti gli elementi imponderabili, ma sono anche frutto di un'esperienza e di una pressione che deve essere gestita in certi momenti. E per gestire questa esperienza bisogna essere campioni, e al momento l'unico campione che c'è, oltre a Martine Bagnaia, è Marc Marquez, perché non dimentichiamoci che Bezzecchi è un grandissimo pilota ma ancora deve vincere, Di Gian Antonio grandissimo pilota ma ancora deve vincere, forse manca quell'esperienza,
2: l'essere stato in quella situazione, no? Di aver gestito, esatto, determinate anche pressioni, non è una cosa banale, ecco.
1: Bravo.
2: Sintetizzerei dicendo, non so se siete d'accordo, che da Silverstone in avanti tutti gli altri candidati che non si chiamino Marc Marquez al titolo mondiale, se vogliono vincere, devono iniziare, diciamo, a non buttare via punti in maniera più o meno banale, insomma, errori, cadute, anche un po' di sfortuna, penso, insomma, a Bezzecchi,
1: esatto, cioè,
2: tirato giù a
1: Balaton, quello.
2: Però insomma non possono più, i bonus sono finiti, ecco.
1: Esattamente.
0: Sì, con un'incognita, questo nuovo personaggio, mi inserisco, scusatemi, ma che hai paura, che di fatto non conosciamo, cioè cominciamo a conoscerlo, ma non sappiamo veramente chi è, ma le indicazioni di Ogura sono di un pilota velocissimo e soprattutto molto intelligente, lavora col team, fa un passo alla volta, non torna mai indietro, ragiona. È un pilota forte questo qua. Stiamo scoprendo veramente qualcosa di nuovo, eh.
1: È vero, è vero.
2: E lui per il momento di errori non ne ha fatti, tant'è che,
0: esatto,
2: si trova lì in seconda posizione in classifica mondiale a meno 14 da Jorge Martin, con 4 punti di margine su Marc Marquez. Il moto mondiale adesso va in pausa estiva, si prende 3 settimane di vacanze e tornerà, l'abbiamo detto, nel fine settimana del 7, 8 e 9 di agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna da Silverstone, e ci saranno come sempre ad aiutarmi nel racconto Massimo Angeletti ed Enrico Borghi. Grazie Massimo, grazie Enrico, buone vacanze anche a voi.
1: Buone grazie vacanze a, voi, a tutti voi, un abbraccio, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao.
2: Il Gran Premio di Germania porta la firma attesa e solita di Marc Marquez al 10° successo in MotoGP e sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati vince davanti al giapponese Hayao Ogura, Aprilia Trakaus, e all'altro spagnolo Raul Fernandez, anche lui Aprilia Trakaus. Quinto il leader del mondiale Jorge Martin, sesto Bagnaia, ottavo Marini, nono Bastianini, 13° Morbidelli, caduto di Gian Antonio al quarto giro, caduto anche Alex Marquez, operato in mattinata alla clavicola sinistra fratturata Marco Bezzecchi. Alla pausa il campionato del mondo vede in testa Jorge Martin con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez, 22 su Bezzecchi, 24 su Di Gian Antonio, 49 su Raul Fernandez, 60 su Acosta e 65 su Bagnaia. Almeno per la matematica sono ancora in 8 in lotta per il titolo mondiale. È tutto per il Gran Premio di Germania. Ci risentiamo da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.

0: 16:52 ci siamo arrivati insieme ad Harry Styles, Dance No More, la regia affidata a Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione con noi e Emanuele Rinaudo alla parte tecnica. Andiamo da Cristiano Piccinelli, quanto manca nona tappa che scopre il massiccio centrale, la Grand Boucle, il Tour.
1: 110 chilometri al traguardo per il gruppetto di testa che si è formato dopo tanti tentativi ma non ha molto vantaggio sul resto del gruppo. Al momento davanti sono in 5, due della Tudor, si trattava di Alaphilippe Daller, ma sono stati ripresi proprio in questo istante. Allora il gruppo che davanti torna a essere compatto, aveva provato anche la sortita il due volte campione del mondo Julien Alaphilippe, ripreso sulla prima sprinta di giornata il Codenab, che è una salita di 2 km 300 metri con pendenze medie al 7,4%. Allora gruppo compatto lì davanti, ma già distanziati 7 corridori, tra cui Ackermann e Degenkolb, due velocisti alla pari di Canter. Ancora più indietro a 2 minuti e 32 il gruppetto di Thien Merlier, al cui interno c'è anche il nostro Davide Ballerini. Dunque prima difficoltà di giornata, ma ancora non si è concretizzata la possibile fuga. Ci stanno provando molto le squadre, diciamo così, professional, Cofidis e Pinarello. Ci prova anche l'Alpecin, sempre nelle prime posizioni. Vedremo chi riuscirà a staccare il gruppo dei migliori, il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, in questa giornata che precede il primo giorno di riposo del Tour.
0: Grazie per ora Cristiano, e noi, come già abbiamo fatto ieri, nostro ospite apprezzatissimo Ubaldo Pantani, riparliamo della situazione in Venezuela che continua a essere drammatica. Subito l'SMS solidale 45595, Croce Rossa, UNICEF, l'Alta Commissione per i Rifugiati dell'ONU hanno deciso di unire gli sforzi per supportare appunto le persone colpite da questa catastrofe, destinando alla popolazione venezuelana i ricavi della partita del cuore che si terrà domani 13 luglio all'Aquila, proprio nazionale cantanti contro la nazionale della politica. 45595, come ricordavamo ieri, l'abbiamo presentata insieme all'artista Ubaldo Pantani, che sarà per l'occasione l'allenatore della nazionale cantanti. E adesso in musica ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione.

16:57 nell'atletica. Intanto Inzoli ha realizzato, Francesco Inzoli, 8:25 a Molfetta nel lungo, la quarta prestazione italiana di sempre. Tutto ciò con l'informazione che incombe, ci arriviamo insieme ai Red Hot Chili Peppers. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. Ladies and gentlemen, welcome on
3: board. We are ready to kick off. Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Linea 14, coda tratti tra Rimini Nord e Bologna Fiera in direzione della 1. E sempre in A14, ma nel tratto Ancona-Pescara, 2 chilometri di coda per incidente tra Teramo-Giulianova e Valvibrata in direzione
5: ore
4: di
5: Ancona. 15.
4: Continuando a scendere in A2 l'autostrada del Mediterraneo.
6: GR1.
7: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Ucraina il presidente Zelensky annuncia a sorpresa un cambio ai vertici del governo. Linea all'inviata Cecilia Rinaldini.
8: La prima testa che rotola è quella della premier Yulia Sviridenko. Zelensky annuncia sui social che sarà sostituita e che sono necessari cambiamenti profondi sia all'interno sia nei rapporti con altri paesi per far fronte alle nuove sfide e alle nuove minacce. E dunque si profila un rimpasto di governo e cambi della guardia anche ai vertici delle forze dell'ordine del paese. Ed è già iniziato il toto candidati per l'incarico di primo ministro. Un deputato citato dalla ukrainska Pravda fa 4 nomi, quello del presidente del comitato esecutivo di Naftogaz e poi Michal, ministro dell'energia, e Fedorov della difesa, e ancora il nome del di Kharkiv. Staremo a vedere. Intanto da Kiev con Sergio Ciani, linea Roma.
7: Medio Oriente, l'Iran non controlla Hormuz, lo stretto è aperto a tutte le imbarcazioni che intendono transitare legalmente, così il comando centrale statunitense. Le nostre forze, sottolinea, sono schierate e pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante le ingiustificate aggressioni, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran. L'Oman ha intanto presentato una protesta formale a Teheran in seguito all'attacco subito dopo la terza ondata di raid americani ai quali la Repubblica Islamica aveva risposto con missili sulle basi americane negli Emirati, in Qatar, Bahrain e Oman. Messaggio del capo dello Stato Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar Khalifa Al Thani. Un lutto, scrive il Presidente della Repubblica, che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi nel bombardamento di una fonderia nella zona di Sabra, una bambina di 9 anni uccisa a colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Bureji, affermano fonti sanitarie locali. Intanto sono svolti i funerali di 2 palestinesi uccisi negli attacli di ieri. E durante l'Angelus da Castel Gandolfo, un nuovo appello di Papa Leone per la pace. Ascoltiamo le parole del pontefice.
9: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
7: Ora la cronaca e caccia all'assassino che nel parcheggio di un supermercato a Crema ha ucciso a coltellate un ragazzo dopo una rissa.
10: Le urla di aiuto poco prima di mezzanotte, a terra nel sangue un ragazzo, il fratello e alcuni amici tentano inutilmente di tamponare le ferite. Siamo a Crema, nel Cremonese, nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro. Il giovane, un 19enne di origine egiziana, è stato appena coltellate, sembra, durante una lite. Ha tentato di allontanarsi ma si è accasciato dopo pochi metri. Morirà poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale maggiore, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Massimo riserbo sulle indagini da parte dei carabinieri che sono sulle tracce degli aggressori. La notte di Pasquetta, Crema era stata sconvolta da un altro delitto. Hamza Salama, 21 anni, anche lui di origine egiziana, era stato ucciso a sprangate da un ragazzo di 17 anni. Il movente, una collanina rubata. Rossana Caviglioli, GR1.
7: Due piloti sono morti in seguito ad un incidente avvenuto ieri durante il campionato motociclistico Alpe Adria all'autodromo di Brno nella Repubblica Ceca. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmeier, 32 anni, e del romeno Adria Russiner, 43. L'intero programma del fine settimana è stato annullato. Nuova ondata di temperature record, bollino rosso a Firenze e a Perugia, 6 le città con bollino arancione, Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Per fare fronte all'ondata di calore si attivano misure straordinarie a Milano, cold spot nel pronto soccorso, a Napoli piano per assistenza senza tetto, a Bologna potenziati i rifugi climatici e idrogatori di acqua, a Bari si invitano bar e negozi ad mettere a disposizione spazi climatici e ad offrire acqua gratuitamente. Le alte temperature favoriscono il propagarsi degli incendi, le situazioni più critiche in Piemonte dove i roghi hanno bruciato 900 ettari, in Sicilia e in Sardegna. Nel servizio il punto su quest'ultimo. Ultima regione.
5: È nero il terreno che sale dalla strada di fronte alla comunità di recupero La Sorgente fin dentro il bosco di Monte Arci nel territorio di Morgongiori nell'Oristanese. Emergenza rientrata ma bonifiche ancora in corso dopo l'incendio di ieri con un continuo via vai di elicotteri che scaricano acqua per evitare che le braci riattizzino il fuoco in questa delicata area di parco dove la temperatura si avvicina adesso ai 40 gradi. L'area di Monte Arci, in totale una decina di migliaia di ettari di bosco fittissimo, rievoca subito quell'andata in fumo nel 2021 nel vicino Montiferru, che ancora fatica a rigenerare i 12.000 ettari persi. Da qui l'intervento immediato e l'utilizzo di Canadair dopo le 11 di ieri mattina. Altro vasto incendio, quello fra Terralba e Uras, sempre nell'Oristanese, dove si è dovuta chiudere la 131 per diverse ore. Altro fronte è tornato alla normalità, quello di Olbia, dove per il fumo è stato chiuso anche l'aeroporto. Mentre le indagini sono in corso per capire la natura degli incendi, la macchina di spegnimento ha per ora retto, ma la preoccupazione sale insieme al rischio dei prossimi giorni, quando le temperature saliranno. Morgongiori, Sara Perria, GR1.
7: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
6: Ufficio Case Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
12: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono. Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
13: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
4: Domenica Sport.
15: Ore 15 e 8 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Saxa Rubra in Roma, la regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Bocce, adesso alla parte tecnica, quindi alla console, Emanuele Di Cavio. Per il MotoGP vi ricordo, Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, lo spagnolo al suo 10° successo sul circuito del Sachsenring, complimenti davvero, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Ayogura e Raul Fernandez Fernandez, fuori invece Fabio Di Giannantonio sul VR46 e Alex Marquez su invece l'altra Ducati, quella della scuderia Gresini, caduti dopo pochi giri assente Marco Bezzecchi, che questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. L'intervento è perfettamente riuscito. Vi siamo debitori da qualche minuto di un aggiornamento sulle strade del Tour de France. Cristiano Piccinelli.
16: Con il gruppo che si è molto allungato e frammentato, al momento davanti sono circa 99 corridori, 100 corridori, in un gruppo in cui ci sono ovviamente i migliori ma anche possibili pretendenti al successo finale. Tra questi è bene citare anche l'americano Quinn Simmons, Capitan America, ma perché no, c'è anche ovviamente Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen, l'attuale maglia verde, e anche Filippo Ganna, molto attivo quest'oggi, lo abbiamo visto cercare più volte di entrare nella fuga giusta senza risultato fino a questo momento. Il gruppetto a 99 km al traguardo, gruppo molto allungato, sede stradale stretta, ma si procede a tentativi. Adesso ci prova proprio l'americano Quinn Simmons con la salita di Sucomé, che è un altro GPM di seconda categoria, 3,8 km al 7,7% di pendenza media. Prova ad allungare il corridore americano. Dietro il gruppo di testa, un minuto e mezzo, c'è un altro gruppo nutrito, 44 corridori, al cui interno c'è anche Antonio Tiberi. Perde anche oggi il capitano, tra virgolette, della Bahrain Victorious. In questo gruppo purtroppo c'è anche Matteo Trentin, che avevamo citato come possibile protagonista quest'oggi, ma già abbastanza indietro rispetto al gruppo di testa. Lontanissimi i velocisti, sono praticamente a 6 minuti tutti i velocisti nel gruppo che prevede al suo interno anche il nostro Davide Ballerini. Allora davanti sono adesso in 5, hanno guadagnato un po' di margine Carapaz, Jorgensen, Simmons, Rubio e Breillard della Total Energy, ma insomma hanno guadagnato davvero pochi metri rispetto al gruppo dei migliori. Ancora la fuga sostanzialmente non ha preso corpo, vedremo cosa potrà succedere da qui a qualche chilometro. Intanto c'è un'altra salita.

0: 15 e 14 insieme a 21 Pilots Stressed Out, parliamo di calcio e non solo mercato con un grande conoscitore e procuratore, ormai possiamo dirlo, di lungo corso. Buona domenica a Furio Valcareggi, ciao!
1: Ciao, grazie a voi, grazie a voi, ho 80 anni, io sto parcheggiando, ora sono pensionato, però il calcio mi piace.
0: Meno male che è così. Ti piace, e mi permetto di dire, Furio, lo conosci bene. Quindi che cosa ti aspetti ora, dopo che ieri in chiave azzurra si è saputo che Maldini sarà il nuovo direttore tecnico, che il consigliere sarà Leonardo, che sarà volata a due Mancini Conte, oppure che già è stato deciso, magari Mancini in vantaggio rispetto all'ex allenatore del Napoli, o potrebbe spuntare, non lo so, un Guardiola a sorpresa o quasi? Cosa dice Furio Valcareggi?
1: Io dico che basterebbero i due, basterebbe Maldini, perché Maldini è tutto, il calcio è tutto, perché poi là i calciatori arrivano che sono già pronti, sono allenati, non hanno problemi, lì bisogna chiamare gli 11 e farli giocare, i migliori, ma non c'è da allenarli, c'è da vedere e puntualizzare chi sta meglio di tutti fisicamente in quel momento lì, capito? Ma Leonardo e Maldini coprono il campo in maniera enorme, non credo che abbiano bisogno di un allenatore, e loro che fanno? Sembra ci sia qualcuno di troppo.
0: Penso che però, Furio, il discorso non si riferisca solo alla nazionale maggiore, ovviamente. Direttore tecnico allarga, come dire, il quadro anche alla cosiddetta filiera, no? Cioè le nazionali giovanili, per esempio.
1: Quello è un altro parametro, però. Io parlo della nazionale Serie A, la nazionale che da 3 anni non va al mondiale, purtroppo. Credo che sia sufficiente Maldini, anche in panchina, credo sia sufficiente a selezionare, a guidare e a rifinire la preparazione a Coverciano quando arrivano il lunedì per giocare il mercoledì o il giovedì. Io sarei solo per Maldini e Leonardo, non vorrei, perché Conte è invasivo. Se viene Conte, che fa Maldini?
0: Probabilmente lo sapranno, già sapranno insieme a Malagò ovviamente quale è il candidato ideale, e tra poco dovrebbe essere appunto comunicato. Secondo te sorprese non ce ne sono? Cioè un allenatore straniero può arrivare a guidare in questo momento la nazionale italiana, Furio?
1: Al momento si può fare tutto nella vita, lo dimostrano le cronache dei giornali, tutto, si può fare tutto, tutto allargato. Prima era troppo stretto, ora è troppo largo il mondo. E quindi si può fare tutto, tutto, tutto è il contrario di tutto. Però Maldini e Leonardo completano tutto, cioè il dirigente che va nei posti a vedere, guarda i giocatori, che è Leonardo, grande occhio da fuori classe. Maldini che confermano, perché io un parere è poco, 2 vanno bene, 3 sono troppi.
0: E quindi, come capito? Dici tu, in alcuni casi abbondare non è detto che sia meglio.
1: No, danno, per esempio, parlavano di Ranieri con Gasperini, anche Ranieri e Gasperini a Roma. E sono 2, uno ce n'è uno di troppo, perché sono ingombranti, sono grande personalità. In nazionale, se tu prendi Maldini e Leonardo, ma non c'è bisogno di altro.
0: Ecco.
1: Io chiedo, faccio io una domanda. E Maldini e Leonardo che fanno quando arriva Conte?
0: Se arriva Conte, beh, in effetti loro dovrebbe essere un lavoro più dietro la scrivania che sul campo, no?
1: A fa che? Ma Maldini può giocare un onore in Serie A ancora.
0: Ma... questa io credo che porti questa affermazione dietro di te un vero e proprio plebiscito. Io penso ti faccia piacere.
1: Non un'ora e mezzo, non supplementare.
0: Basterebbe anche 45 minuti. Senti cosa
1: sì,
0: ti
1: perfetto,
0: dico.
1: Perfetto,
0: un
1: perfetto,
0: tempo,
1: perfetto.
0: Come si dice. Allora,
1: davvero, non riesco a capire l'utilizzo o cosa possa servire un grande allenatore come Antonio Conte, che è poi uno che comanda, uno che parla io voglio, è uno che fa spendere i presidenti, è un vincente, perché sai, gli allenatori vincenti sono gli stessi che allenano le stesse squadre, che se Conte va alla Sampdoria non vince niente, quindi non vince, quindi alle stesse squadre vincono gli stessi, e gli stessi allenano le squadre. Ma Conte, Maldini, ammazza, dove siamo? Nemmeno nel mondo più stramiliardario del mondo, perché c'è troppo lusso, non so come definirlo.
0: No, credo che il messaggio tuo sia chiaro, ne bastano due. E quindi direttore tecnico Maldini e suo consigliere Leonardo. Allora, si parlava ovviamente di un ruolo in cui i conflitti tra le personalità possono evidentemente anche portare un po' di confusione. E qui sentiamo che cosa successe, e credo ti faccia piacere anche riascoltare la voce di tuo padre, di Ferruccio Valcareggi, che nel maggio, pensa Furio, del 1970 comunicò a Marcello Giannini, che lavorava per la sede RAI di Firenze, l'elenco, la lista degli uomini che avrebbe da lì a poco portato in Messico. Sentiamo.
2: E i 22 dunque sono questi. Del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori. Dell'Inter Vieri, Burdic, Facchetti, Bertini e Mazzola. Del Milan Rivera, Lodetti e Rosato. Del Torino Puglia e Poletti. Della Fiorentina De Sisti e Ferrante. Del Napoli Zoff e Iuliano. Della Juventus Anastasi e Furino.
3: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
2: Guardi, sono tutte di nomi, non ne facciamo. Questa è stata fatta
3: una bandiera per la nazionale, Salvatore.
2: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui, perché anche a me è dispiaciuto molto, è doloroso. Ma d'altronde lo sport, bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
0: E questo era il grande Ferruccio Valcareggi, no? Non so se tu se l'avevi sentito, è vero Furio?
1: Sì, quelle telecamere, c'era Marcello Giannini, io e il babbo.
0: Eri presente a questo.
1: Siamo sotto il portico di Coverciano.
0: Come funzionava il mondo, no? Adesso arrivano le mail, ecco. Il tuo babbo sicuramente lo hai ricordato, ma andando oltre, Fulvio Bernardini dopo il 74, ci metto anche Enzo Bearzot, cioè la critica italiana puntava e come l'indice nei confronti del selezionatore della nazionale. Le cose, te lo chiedo, cambiarono drasticamente, è così o no? Dopo che Bearzot conquistò insieme ai suoi ragazzi il titolo in Spagna, perché io non mi sembra di ricordare, per esempio, prima del Messico 86 una critica, seppur paragonabile anche in percentuale, inferiore a quella che precedette sia la spedizione in Argentina sia quella in Messico, dove l'Italia arrivava col titolo di campione del mondo. È così o le cose andarono diversamente a tua memoria, Furio?
1: Sì, prima c'era sempre un federale che faceva gavetta anche con Fabbri, e poi andò il mio babbo che già lavorava dentro, molto sponsorizzato da Franchi, che Franchi aveva una grandissima simpatia per il mio babbo, tanta enorme. E poi dopo c'è andato Bearzot, Bernardini, Vicini, poi dopo ha cominciato sempre, credo, con Conte o con Sacchi a rendere un mestiere vero il commissario, guadagnare milioni e milioni. Invece, cioè, mio papà aveva lo stipendio del CONI, un dipendente CONI, che era un buono stipendio, si stava benissimo, però non certo andava a prendere cifre da che si guadagnavano in un club. Quindi è sempre stata aziendalista la federazione con dipendenti CONI. Ora è cambiato il mondo, perché cioè, se va Conte in nazionale bisogna dare 5 milioni l'anno, se no non va.
0: E se va Mancini? Perché tu dici Conte.
1: Ma Mancini, onestamente, Mancini non riscuote la simpatia di molti, perché lui si abbandonò per andare a prendere i soldi, no? Durante l'opera, non dopo, prima o nella pausa. Lui durante, era tesserato e allenava la nazionale, si dimise e andò in Arabia a prendere tutta quella barca dei soldi. Chi dice di no vorrei se glielo proponessero a lui dire di no, però ci lasciò durante il lavoro. E questo non è molto perdonabile, devo dire la verità, che Mancini pare sia un grande uomo che ha delle relazioni importantissime, a parte che è bravo, perché Mancini, uno che giocava come lui, non può sbagliare nel calcio, perché questo nel calcio era veramente un fenomeno puro, puro. E quindi però, ecco, se non va Mancini, va Conte, va chi poi può andare ancora, no, Allegri a Napoli, questi due vogliono una barca di soldi, e quindi non so, poi c'hanno lo staff, poi c'è quello, non so che fa Maldini e Leonardo, ecco, non mi riesce a capire.
0: Bastano due, Furio Valcareggi ci ha aperto, sì, un altro spiraglio.
1: Ma sono due colossi, non sono due normali, sono due monumenti, uno è un monumento e l'altro è una bella statua.
0: Sì, insomma, spicca verso l'alto. Il messaggio è chiarissimo,
1: Maldini,
0: Furio.
1: Maldini deve essere il capo di tutto. Maldini Paolo. Con una spalla meravigliosa come Leonardo. Basta, noi avanzano.
0: Penso si
1: la
0: sia...
1: La scuola di calcio è via di scienze... Se gioca Tonelli o Tonali o Coso oppure un altro. Non è che si parla di scienziati... Stiamo calmi con il calcio, perché deve giocare uno bravo, perché è difficile che uno bravo non giochi. Per esempio Fagioli rientra nel gruppo sicuro, perché in Italia la miglior formazione, anche quella di Gattuso, non ne vedo una migliore, con 50 italiani a disposizione, non di più.
0: E quello è il problema vero, nazionale... quello è il problema vero, caro Furio.
1: La nazionale di Gattuso che ha fatto male... Ma era la nazionale migliore che l'Italia potesse presentare.
0: Però aggiungiamoci purtroppo, però, Furio, perché se in effetti la situazione è questa, speriamo che si possa davvero girare pagina. Ci ha fatto piacere averti. Furio, buona domenica e buona estate. Grazie.

0: 15:29 insieme a The Colors con Rolling Stones, il gran volo da parte di Francesco Inzoli, quello che gli ha consentito anche di guadagnare il pass per gli europei nel salto in lungo, ci costringe piacevolmente a veloci calcoli. Anzitutto la misura 8 metri e 25 centimetri significa un progresso personale di 29 centimetri, quarto italiano di sempre nel ranking azzurro. Francesco Inzoli, 21 anni, milanese, ha vinto un'eccellente misura con questo salto davvero eccellente, il titolo nazionale Under 23 a Molfetta, vento seppur al limite comunque regolare, 2 metri al secondo a favore. L'atleta delle Fiamme Gialle con 8:25 diventa il quarto azzurro nella storia della specialità, dietro soltanto al primatista che rimane, lo ricordo, Andrew Howe, 8:47. Poi ci sono Giovanni Evangelisti e Mattia Furlan, entrambi a 8:43 al pari di Simone Bianchi. La misura ottenuta al primo salto a Molfetta vale anche il pass appunto per gli europei di Birmingham, il limite era 8:05, quindi scavalcato di ben 20 centimetri. Nel corso della gara, tra l'altro, Inzoli ha incrementato la misura atterrando a 8:30, ma tutto ciò con vento superiore ai 2 metri al secondo e quindi una prestazione giudicata non valida. Ritorniamo al ciclismo, la tappa da Malmö a Ussel, 155 chilometri, Cristiano Piccinelli, perché ovviamente per via della Canicul sono stati tolti, credo, una trentina. No, di
1: 31 per la precisione, con una deviazione però nella fase iniziale della tappa che mantiene sostanzialmente le sue caratteristiche principali, le quattro salite e poi il traguardo finale. Siamo adesso sulla salita di Sucumè, che è una GPM di seconda categoria, iniziata per i battistrada, che a 83 km e 700 metri dal traguardo sono Johannessen della 1X e Quinn Simmons, il campione statunitense della Little Trek, hanno un vantaggio di circa 34 secondi sul gruppo di immediati inseguitori, il gruppo cosiddetto Pidcock, perché oltre al britannico della Pinarello comunque ci sono altri atleti importanti come Valentin Perapentre, Foss della Net Company Neos, Mathieu Van Der Poel, insomma tutti corridori importanti, anche Boden della Education First. 34 secondi di margine rispetto a questo gruppo per i battistrada. Sembra che questa possa essere la fuga giusta, perché il gruppo della maglia gialla, ridotto però a una trentina di elementi, è a 1:16 dalla testa della corsa, quindi evidentemente potrebbe essere questa la fuga giusta, l'attacco giusto. Distanziati un gruppetto di altri 60 corridori, al cui interno ci sono Tiberi e Trentin, ancora più indietro a circa 8:30 dalla testa della corsa il gruppo dei velocisti, al cui interno c'è anche il nostro Davide Ballerini. Dunque prova Thomas Pidcock adesso a tornare sul trio di battistrada, riducendo lo svantaggio a una ventina di secondi, 26 per la precisione, tra i due davanti, che lo ripetiamo sono Johannessen e Simmons, e il gruppo di Thomas Pidcock che va a cercare di ricucire il gap sulle rampe della seconda salita di giornata.
0: Grazie Cristiano. Tutto questo mentre a Miami, dove è stato giocato il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra e dove, lo ricordiamo, si disputerà la finalina, quella per il terzo e quarto posto, è presente una delle comunità italiane più vaste degli interi Stati Uniti. Il nostro inviato Giuseppe Bisantis ha intervistato alcuni connazionali che fanno appunto parte di questa, definiamola, enclave tricolore proprio in Florida. Ascoltiamo Davide Venturelli, ricercatore NASA, si occupa di tecnologie quantistiche applicate ai computer.
2: Davide Venturelli.
3: Vieni da?
2: Sono originario di Modena.
3: A Miami da quanto tempo?
2: Sono in America dal 2012 e a Miami dal 2021.
3: Prima di Miami dove sei stato?
2: In Bay Area, San Francisco dal 2012 al 2020-2021.
3: E poi Miami, come mai?
2: In maniera estremamente casuale mi sono spostato durante la pandemia, perché era tutto un mondo magico e strano, e abbiamo detto con mia moglie: perché non passare 6 mesi da qualche parte? Miami sembrava un posto particolarmente attraente, e sono ormai 6 anni che siamo qua invece che 6 mesi.
3: E di cosa ti occupi qui a Miami?
2: Io sono uno scienziato, non lavoro direttamente a Miami, lavoro da remoto, lavoro con centri di ricerca in tutti gli Stati Uniti e anche all'estero. In particolare lavoro con la NASA e con il Department of Energy, e quindi grossi laboratori nazionali, per esempio di fisica delle particelle.
3: In cosa consiste il tuo lavoro, se riesci a sintetizzarlo, anche se immagino non sia facile?
2: Sì, io sono principalmente un ricercatore, però dirigo progetti di ricerca, preparo e concettualizzo progetti di ricerca e quindi guido dei team per poter innovare sul campo del quantum computing, cioè tecnologie quantistiche che impatteranno l'informatica in multiple direzioni, quindi ci saranno dei sensori più forti, dei computer più potenti e delle tecnologie di comunicazioni più pervasive. Questo è il mio campo di ricerca.
3: Quanti anni hai, se posso chiedertelo?
2: 43.
3: 43. La scelta di venire in America è stata ponderata, dettata da un'opportunità, insomma, forse perché in Italia per il tuo lavoro non c'erano delle prospettive adeguate alle tue competenze?
2: No, in verità è stata anch'essa una scelta non direttamente consapevole. Io ero in un programma di carriera accademica e ho letto un libro che mi ha aperto un po' la mente verso la Silicon Valley nel 2011 e sono stato parte di un programma estivo nella zona di Mountain View, pensando di restare solo un'estate, e invece quello è stato un po' il trampolino di una scelta di restare per più tempo. Ho creato anche startup, sono diventato anche investitore, cioè in verità la mia vita di ricerca si è ibridizzata anche con il mondo Silicon Valley, ed è una cosa che sicuramente in Italia non è molto facile da replicare.
3: Come vive un italiano a Miami, dove, lo ricordiamo, c'è una delle comunità italiane più grandi di tutta l'America?
2: Beh, Miami è un buon deal, nel senso che si tratta di una città che offre tantissimo, una città che ha ovviamente una posizione geografica e un clima molto attraente, ed è un crocevia di avventurieri di vario tipo, quindi una città sicuramente non noiosa. Io sono contento di far parte dell'ecosistema italiano che sta crescendo, e dell'ecosistema anche in generale degli expats degli altri statunitensi europei che hanno identificato Miami come una opportunità di movimento e di nuova fase della loro vita professionale, perché sembra molto accogliere queste nuove idee di attecchire aziende, startup, iniziative, e quindi c'è molta energia, è molto interessante.
3: Sei ancora giovane, prospettive, ovviamente ti auguriamo. Pensi che Miami possa essere un punto d'arrivo, oppure ancora la strada è lunga ed eventualmente in un futuro un ritorno in Italia?
2: Non c'è assolutamente un punto d'arrivo nella mia mente, nel senso che io non ho intenzione di rilassarmi. Penso che stiamo vivendo un momento di trasformazione della società che è senza precedenti, con l'intelligenza artificiale, con una dinamica che ci fanno muovere a delle velocità impensabili, quindi non penso troppo al futuro dal punto di vista dove metterò piede, dove metterò, come si dice, come settle down in inglese. Penso che sia un buon momento per me per essere qua, ma sono pronto a cavalcare le opportunità e a guardare dove strategicamente è maggiore il mio impatto nei miei obiettivi professionali, anche in Italia ovviamente.
3: C'è qualcosa che ti manca in Italia? Adesso i soliti luoghi comuni, la cucina, tu vieni da Modena, hai detto, quindi capitale mondiale della cucina, però questa è una città talmente grande, cosmopolita, che si trova tutto, e abbiamo avuto modo di constatarlo.
2: Mi manca molto l'Italia e io torno molto spesso e prendo ogni opportunità per contribuire a relazioni internazionali nei miei settori di lavoro e di cercare di creare relazioni e ponti, e quindi sono più che consapevole delle differenze, dei vantaggi e degli svantaggi, e penso che ci sia tanto da fare per rendere l'Italia un po' più americana e rendere l'America un po' più italiana. Penso che potremo lavorare assieme per poterlo fare, tutta la comunità di italiani in America, e credo che le cose stiano andando nella direzione giusta, nel senso che vedo una mentalità sempre più ibrida da parte delle persone coinvolte nei due ecosistemi.
3: Abbiamo sentito dei bambini, due meravigliosi bambini. La tua è una famiglia più americana o italiana?
2: Ah, Difficile, perché mia moglie è slovacca, anche se parla italiano benissimo, ed è stato uno dei diciamo punti principali anche del nostro flirting iniziale. Credo che siano molto, molto internazionali. Ovviamente il mio bimbo ha 4 anni, la mia bimba ha 5 mesi, quindi è ancora da capire quale sarà la loro personalità, ma senza dubbio il genio e la sregolatezza italiano è nel loro sangue, questo lo posso vedere.

0: Beh, dopo l'intervista da Miami, logico che seguisse Florida, Whistle, ma aggiornamenti d'altura, Cristiano Piccinelli.
1: 79 chilometri al traguardo finale, davanti si è composto un gruppo di 8 elementi con Johannessen 1X, Pitcock della Pinarello, Van Etveld della Lotto Intermarché, Castrillo, Movistar, Boden, Education First, Simmons, Lidl Trek come G e poi Van Der Poel, l'ex campione del mondo, sono davanti con 50 secondi su un gruppetto di controattaccanti composto da 7 elementi, ma soprattutto quello che conta hanno 1:20 abbondante sul gruppo della maglia gialla, distanziati già di molto rispetto al gruppo della maglia gialla, un gruppetto di 60 corridori al cui interno c'è il nostro Antonio Tiberi ma anche Vacek della Lidl Trek, distanziatissimi i velocisti a cominciare da Merlier, sono a 10:06 della testa della corsa. Attenzione al tempo massimo, complicato non rientrare nel tempo massimo, però se la stanno prendendo forse un po' troppo comodo. E intanto ci sarà ancora un altro paio di salite prima dell'arrivo di Ussel, ma il gruppo lì davanti è un gruppo interessante perché ci sono corridori di livello, a cominciare da Mathieu Van Der Poel, ma anche Boden e Van Etveld sono sicuramente corridori interessanti che possono dire la propria in questo tipo di fuga. Intanto va giù tranquillo il leader della generale Tadej Pogacar, pilotato dai suoi compagni della UAE.
0: E noi ritorniamo appunto a parlare degli immigrati italiani e dei mondiali degli Stati Uniti da un punto di vista particolare, perché sempre al microfono di Giuseppe Bizzantis ascoltiamo adesso Paolo Mangio, imprenditore di una ditta di import-export e soprattutto presidente di Casa Italia a Miami.
2: Paolo Mangia, che qui a Miami per gli italiani è un'istituzione, presidente di Casa Italia, delegato dell'Accademia della Cucina, insomma la sua storia parte da più lontano.
3: Casa Italia Miami è una bellissima associazione dove noi mettiamo gli italiani insieme e siamo veramente contenti perché sta funzionando, vediamo questo, l'abbiamo nel nostro DNA, il fatto di avere un grande cuore, di stare tutti quanti insieme, cosa che un po' si era persa, soprattutto quando ci sono gli italiani che vanno all'estero. Però con questa associazione stiamo riuscendo e sta funzionando il fatto di stare insieme, di unirci, e spingere la nostra cultura.
2: Un po' di numeri, abbiamo detto Miami è una delle comunità italiane più grandi d'America, quanti sono gli italiani e quanti discendenti dall'Italia?
3: Allora guarda, iscritti AIRE siamo già oltre i 76.000 iscritti AIRE, però specifico di quelli iscritti, perché di solito sono quei numeri tre volte tanto, la maggior parte degli italiani non si iscrivono all'AIRE, perciò noi pensiamo saremo sui 250.000 italiani qui nel South East d'America.
2: Tu, siamo coetanei, quindi ci diamo del tu, sei arrivato parecchi anni fa, quando c'era un'altra Miami e quando hai lasciato forse un'altra Italia.
3: Sì, corretto, sono qui già da 30 anni, incredibile come il tempo passa, e come hai detto Miami era totalmente diversa, 30 anni fa Fort Lauderdale era pure un pochettino più conosciuta, e poi invece c'è stato questo boom di Miami in questi 30 anni, che ti dico una cosa, sono felicissimo di essere parte, è una città che ancora continua a crescere, è giovanissima.

0: non ha nemmeno 130 anni e stiamo già vedendo i risultati. Ormai sta diventando una delle città più importanti d'America. Siamo giusto dietro a New York e a Los Angeles, però come posizione stiamo andando ancora di più su. Tutti stanno puntando in questa città, basta solo vedere tutti i più ricchi d'America dove stanno. Amazon si è spostato qui, Google, chiunque puoi pensare, sono qui a Miami.
1: Originario del Salento, cresciuto a Bari, calcisticamente ci sarebbe tensione, poi molto giovane sei arrivato qui. Per quelli della nostra generazione il primo ostacolo è stata la lingua.
0: Sì, corretto, anzi io sono venuto qui proprio per imparare l'inglese, perché mio padre mi passava la sua compagnia, mi insegnava attualmente nella logistica, aveva la sua compagnia, me la doveva passare, e per me era importante sapere, poter comunicare con tutta la gente, diciamo, andando in giro nel mondo. E sono venuto qui per imparare l'inglese e poi invece sono rimasto. Quando sono andato a trovare il nostro agente 5 giorni prima di tornare in Italia, è stato lui a darmi l'idea di venire qui per altri 6 mesi per spingere il traffico tra Italia e America ed avere più tempo per imparare poi naturalmente l'inglese. È stata un'esperienza incredibile, perché in 6 mesi abbiamo fatto il lavoro che in Italia ci vogliono 4 anni. Quello è stato un po' lo stimolo per fare altri 6 mesi addizionali per vedere dove si poteva arrivare, e mi sono reso conto che non c'era un limite. Qui in America veramente non si può e non si deve mettere un limite, come a volte abbiamo tristemente un po' in Italia. Anche se io, sai, che spingo l'Italia, non ho niente in contra, anzi faccio di tutto proprio gli italiani per spingere l'economia, per spingere i rapporti tra America e Italia, però abbiamo queste limitazioni, siamo molto conservativi, perciò è importante a volte pure prendere delle idee o il modo di fare americano e portarcelo da noi.
1: Hai avuto un'attività imprenditoriale sempre in crescita, vieni di frequente in Italia proprio per la tua attività culturale, di promozione per quel che riguarda l'Italia. Dopo tutti questi anni hai una famiglia che è americana, hai un po' il pensiero di rientrare in Italia?
0: Quello sempre, una cosa è sicura, in pensione tornerò in Italia, però c'è pure la possibilità di venire pure prima, dipende un po' dalle opportunità. Una cosa è certa, quando tu esci dall'Italia, se lo fai giusto per una volta, poi diventi figlio del mondo, perciò sono sempre aperto con la mentalità della possibilità di vivere ovunque e di stare ovunque.
1: Miami, città che si vive più durante l'anno che non nei mesi estivi, perché mesi estivi è un po' la bassa stagione per quel che riguarda, perché c'è un po' questo caldo umido, cosa che invece per 10 mesi non c'è.
0: Sì, corretto, per noi è bassa stagione, sembra strano dire questo, però noi ci godiamo, è bellissima Miami per 9 mesi l'anno, ce la godiamo, stiamo fuori, mangiamo fuori, facciamo attività fuori. E invece nel periodo estivo fa troppo caldo, umido, piogge, e cerchiamo sempre di stare dentro. Ad esempio andiamo al cinema dove c'è l'aria condizionata, o cerchiamo di andare in un ristorante dove possiamo stare all'interno, e insomma non è il periodo più bello questo, veramente bassa stagione, consiglio a volte di non venire. Infatti gli americani, noi dalla Florida andiamo da altre parti, andiamo in Europa, andiamo ai Caraibi, andiamo da altre parti proprio per questo, per evitare l'umidità più che altro, non è solo il calore, è l'umidità.
1: A livello sportivo qui sono grandi eventi, adesso i mondiali, c'è la Formula 1, gli Open di tennis, il giocatore più famoso del mondo Messi è venuto a Miami, è una città enorme, quindi non è che può essere condizionata, poi tra l'altro lui per chiari motivi non può tanto andare in giro, ma la presenza di Messi cosa ha dato alla città di Miami?
0: Guarda, come Messi anche Beckham hanno aiutato tantissimo questa città. Parlando proprio di Messi, quello già ti fa capire l'importanza di questa città, del desiderio di vivere qui e di come sta crescendo. Sappiamo benissimo, Messi ha avuto diverse offerte di soldi molto più grandi, però dove ha scelto? Lui poteva andare a vivere ovunque voleva nel mondo, far parte di qualsiasi team che voleva, e ha scelto Miami. Già quello ti fa capire come veramente tutti vedono Miami come la città del futuro e come tutti stanno venendo qui.

0: Alle 15.54 ci siamo arrivati insieme ai Pulp con Come On People. Ricordo che nella MotoGP Marc Marquez si è confermato autentico dominatore del Sachsenring dopo aver firmato la pole e vinto la sprint. Ha trionfato anche nella gara lunga. Sul podio anche le due track house di Ogura e Fernandez, quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia, fuori di Giannantonio e l'altro Marquez, Alex, assente naturalmente, Bezzecchi operato alla clavicola. L'intervento è perfettamente riuscito. Martin resta in testa alla classifica con 14 punti di margine su Ogura e 18 proprio su Marc Marquez. Adesso un collegamento più corposo, 2 minuti e mezzo, 3 minuti da consegnare a Cristiano Piccinelli sulle strade del Tour de France.
1: 67 chilometri al traguardo finale per gli 8 battistrada che ricordiamo sono Johannessen della formazione norvegese della 1X, che per un giorno con Torster Tran ha indossato anche la maglia gialla, poi Pidcock della Pinarello, Van Etvelt della Lotto Intermarché, Castrillo Movistar, Baudin dell'Education First, il duo nordamericano della Lidl Trek, il campione statunitense Simmons e il canadese Derek G e poi Mathieu Van Der Poel hanno un vantaggio sul gruppo della maglia gialla di 1 minuto e 15, quindi evidentemente non c'è la volontà di andare a prenderli da parte della formazione dei big, ma nemmeno di lasciare troppo spazio a questo gruppetto lì davanti. Johannessen al momento è il più vicino in classifica generale rispetto a Tadej Pogacar, è a 9 minuti e 42, tredicesima posizione, Pidcock è a 9.50 in quindicesima, gli altri tutti oltre i 10 minuti. Io credo che nella volontà da parte della formazione di Pogacar, la UAE, ci sia soprattutto quella di sbrigarsi il più possibile per andare poi a riposarsi in albergo, visto che domani ci sarà il primo giorno di riposo per questa edizione del Tour de France, in una giornata caldissima come è stata nel corso delle prime frazioni della Tour de France. Anche oggi, per questo motivo, con temperature che sfioravano i 40 gradi, si è deciso di accorciare la tappa inizialmente di 185 chilometri, di una trentina di chilometri nella fase iniziale, ma mantenendo ovviamente tutte le caratteristiche morfologiche del tracciato disegnato ovviamente mesi fa in questa frazione che precede di fatto l'assalto, l'avvicinarsi al massiccio centrale, che però non dovrebbe fare particolarmente selezione. Io credo che le vere possibilità per gli uomini di classifica di cambiare qualcosa arriverà dal Markstein in poi, che arriverà alla 14ª tappa. Si va forte adesso nella fase di discesa, tra un po' ci sarà la Côte de la Croix du Pé, che sarà il terzo GPM di giornata, 65 km ancora da percorrere per gli 8 battistrada, 1.15 c'è il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar.
0: Grazie Cristiano, e noi ci prepariamo all'appuntamento con l'informazione aggiornando in diretta la Nations League femminile con l'Italia impegnata a Hong Kong, confronto con la Cina 2-2 e tie break decisivo con la Cina avanti per 2-0. Ci fermiamo per dare la linea ai colleghi dell'informazione, il GR1 Flash, e poi sarà nuovamente Domenica Sport tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ordina un rimpasto di governo e propone la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e nuovi vertici per le forze dell'ordine. Sono grato a Yulia per il suo lavoro, chiaro, costante ed efficace, ha scritto sui social. Stiamo cambiando la nostra strategia politica e questo richiede un rinnovamento, dice Zelensky. Stati Uniti, Iran, botta e risposta sullo stretto di Hormuz dopo gli attacchi incrociati nella notte. Secondo l'Iran è chiuso, per noi è più importante della bomba atomica, dichiara un consigliere dell'Ayatollah Khamenei. Poco fa invece il presidente americano Trump ha affermato: lo stretto è aperto, abbiamo colpito pesantemente l'Iran. Nella notte centrati 140 obiettivi delle forze americane, poi la risposta iraniana con missili contro Kuwait e Bahrain. Preso di mira anche l'Oman poche ore dopo la missione della delegazione iraniana a Muscat. E nell'esprimere le sue condoglianze al Qatar per la scomparsa a 74 anni dell'ex emiro Ahmad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro, il presidente della Repubblica Mattarella ha definito inaccettabili i nuovi attacchi dell'Iran al Qatar. La nuova ondata di caldo con temperature record. Per fare fronte al calore si attivano misure straordinarie. A Milano cold spot, presidi con aria climatizzata gestiti da personale dedicato nei pronto soccorso. A Napoli piano per assistenza ai senza tetto. A Bologna potenziati rifugi climatici, spazi pubblici per proteggere la popolazione dalle temperature estreme o dalle ondate di calore ed erogatori di acqua. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e ad offrire l'acqua gratuitamente. Con il gran caldo in molti cercano refrigerio in fiumi e laghi. Sentiamo quali misure sono state prese in Toscana per evitare incidenti nei bacini d'acqua della regione.
4: Obiettivo: permettere a tutti di godere del fresco della zona montana, di fare un bagno in sicurezza, rispettando l'ambiente. Così il comune di Massa dal 4 luglio e fino al 31 agosto ha confermato le limitazioni alla circolazione nell'area lungo il Renava e il Frigido, una disposizione ben accolta dai bagnanti che anche oggi affollano le pozze in fuga dal caldo torrido della pianura. Il divieto di accesso e sosta nelle vicinanze delle pozze ha anche un'altra importante funzione: facilitare l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso in caso di bisogno. Lo scorso fine settimana in Toscana due persone sono morte facendo il bagno in laghi e fiumi. Gli addetti al salvamento ricordano le buone norme: valutare la temperatura dell'acqua ed entrare gradualmente per evitare shock termici. Non fare mai il bagno da soli, evitare di nuotare vicino a rapide, strettoie dove l'acqua scorre veloce. Evitare di tuffarsi perché le rocce nascoste sono imprevedibili. Infine monitorare il meteo e non entrare mai in acqua in caso di pioggia, temporali o se il cielo è minaccioso a monte.
5: Per il GR1, Maria Serena Biden Street.
3: Momenti di paura a Vico del Gargano nel Foggiano, dove intorno a mezzogiorno un vasto incendio è divampato nella pineta Marzini. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato una delle aree boschive più importanti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e volontari della protezione civile, ma è stato richiesto il supporto di mezzi aerei. E ora l'addio a Peppino Di Capri nella sua isola, in comune La Camera Ardente. Fra circa un'ora il funerale. Linea Francesca Coppola.
6: È arrivato alle 12.45 in piazzetta il feretro di Peppino Di Capri, accompagnato dai tre figli e dalle sue due sorelle, accolto da un lungo applauso, dalle note dei suoi successi che risuonano nelle stradine intorno alla piazzetta dal primo mattino. La Camera Ardente nel municipio, incolonnate centinaia di persone. Alle 17 nella chiesa di Santo Stefano l'ultimo saluto al grande artista. Un maxi schermo consentirà a tutti di seguire il funerale corale, il cordoglio di artisti e istituzioni. Abbiamo raccolto alcune voci, sentiamole, poi linea a voi.
7: Io lo ricordo all'Anima e Cuore, in taverna, dietro al pianoforte che cantava.
8: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
9: Io l'ho incontrato 2 anni fa, venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui e di salutarlo, gentilissimo.
3: Serata a Roma domani per Robert De Niro nella capitale per introdurre la versione restaurata del film Novecento di Bernardo Bertolucci nel 50° anniversario della pellicola uscita nel 1976, un evento che la Fondazione Piccolo America definisce un regalo alla città e che trasforma Trastevere nel cuore pulsante di un omaggio internazionale ad uno dei maestri del cinema italiano. Immagini di un mondo tra innovazione e trasformazione ambientale nelle fotografie esposte a Roma a Palazzo delle Esposizioni in una mostra realizzata da Emergency.
0: Sono fotografie particolarissime quelle di Lorenzo Meloni. Da lontano le scambi per opere di arte astratta, da vicino esplodono nella precisione dei loro dettagli e con l'aiuto di una brochure in quell'insieme di segmenti neri su fondo bianco riconosci mosche soldato adulte in quelle strutture fantascientifiche, macchinari di laboratori. Lorenzo Meloni.
10: Il progetto documenta i luoghi, le infrastrutture e i sistemi attraverso cui produciamo energia, trasformiamo il paesaggio, sperimentiamo tecnologie e costruiamo il nostro futuro. In realtà non cerco di spiegare ogni luogo, ma di mostrare l'impressione di un mondo che abbiamo costruito e spesso non controlliamo più.
0: Il titolo è Revelation. Perché?
10: Il progetto rende visibili luoghi normalmente nascosti o difficili da accederci, come impianti industriali o imprese che testano armi o luoghi dove viene prodotta l'energia.
0: In queste immagini lei crea, come dire, delle strutture in qualche modo fantastiche e anche inquietanti.
10: Le immagini non sono narrative, voglio produrre sì una sensazione di meraviglia, inquietante, a volte come i resti o le strutture di una civiltà, e a volte una grotta, un reattore o una miniera possono sembrare appartenere allo stesso mondo.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: La linea Domenica Sport, buon ascolto.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Domenica Sport.
0: Trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. In redazione con noi c'è Andrea Bocce, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica e subito Cristiano Piccinelli in collegamento dal Tour de France, la nona tappa.
15: 8 davanti a 59 km dalla conclusione, ancora sulle rampe del Col de la Croix du Pé con 52 secondi sul gruppo della maglia gialla che è lì a portata del gruppetto di testa. Gruppo della maglia gialla ridotto a 30 elementi con sempre la UAE a fare l'andatura. Evidentemente ancora preferiscono tenere sotto controllo il gruppo di testa, dove ci sono Johannessen, Pitcock, Van Etveld, Castrillo, Boden, Simmons, G e Van der Poel, con già però diversi corridori distanziati. C'è un gruppetto di una sessantina a 4 minuti e 10 dalla testa della corsa. La situazione in questo momento è ancora in evoluzione, non si può dire che la fuga abbia trovato il modo di avere il beneplacito del gruppo, perché adesso con il forcing della UAE il vantaggio degli 8 battistrada è sui 50 secondi a 58 km 9 della conclusione.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, 16 e 12 minuti primi, con un nuovo aggiornamento dal Tour de France. Cristiano Piccinelli.
1: Resistono lì davanti gli 8 Battistrada, Johannessen 1X, Pidcock, Pinarello, Van Etvelt della Lotto Intermarché, Castrillo, Movistar, Boudin della Education First, e poi il duo della Little Trek, Simmons e Derek GM, Mathieu Van Der Poel. Ma il vantaggio è minimo, una cinquantina di secondi rispetto al gruppo della maglia gialla, dove è sempre a fare la natura la UAE di Tadej Pogacar. Evidentemente, insomma, non c'è ancora la possibilità di poter dire che gli 8 Battistrada hanno via libera. Da scollinare ancora il Col de la Croix du Pé, poi sarà il Mont Bestu e poi l'arrivo a Ussel, dove è piazzato quest'oggi il traguardo della nona frazione del Tour de France, che ormai da qualche giorno ha un padrone assoluto. Si tratta di Tadej Pogacar, che ha vantaggio di 2,42 sul primo inseguitore Jonas Vingegaard. Ancora 1100 metri da scalare per il gruppetto di testa. Intanto da segnalare il ritardo pesante del gruppo dei velocisti, sono 33, c'è anche Affini all'interno di questo gruppo, Ballerini, poi Coi, Merlier, Girmay, Philipsen, Canter e anche Turgis, per citare ovviamente alcuni dei protagonisti di questo gruppo. Sono a 13 minuti e 25. Attenzione, perché non possono prendersela troppo comoda, perché insomma c'è il rischio ovviamente del tempo massimo.
0: E intanto, per ciò che riguarda il calciomercato, stiamo in un momento tra suggestioni e rimpianti che ovviamente con il Mondiale si acuiscono. Mondiale che è entrato definitivamente nell'ultima settimana. La Serie A, tra l'altro, sta per rimettersi in moto, fioccano le prime fiammate di un mercato fino al momento sottotono. Il Milan è il più attivo, con 100 milioni spesi per Gonzalo Ramos e Ghila, l'ex Lazio, mentre tra le squadre di Champions brilla il solito lungimirante Como, che ha bloccato per 60 milioni di euro il suo gioiellino Nico Paz e sta arricchendo il mosaico a disposizione di Fabregas, puntando sui giovani più interessanti del mercato internazionale. Quasi fermo invece il Napoli, che deve liberarsi di 25 giocatori in esubero. Problema questo che riguarda anche la Juventus, oberata dall'oneroso flop dei precedenti mercati. L'Inter, campione d'Italia, ha visto sfumare vari innesti, tra cui Palestra, mentre c'è andamento lento nella Roma, che però ha confermato in organico i titolari voluti da Gasperini. Tra le più attive perciò ci sono la Fiorentina e il Venezia, mentre continua l'impasse della Lazio, braccata, lo ricordiamo, da una contestazione organizzata che non ha più intenzione di andare allo stadio fino a che Lotito rimarrà presidente del club biancoceleste. Questo per sommi capi, un discorso molto sintetico invece relativamente a quanto sta succedendo, poco almeno fino al momento, sul tema mercato. Tra meno di un'ora succederà qualcosa di importante invece a Wimbledon, perché Yannick Sinner sfida Alexander Sascha Zverev. Buon pomeriggio, buona domenica, Emilio Mancuso.
2: Buon pomeriggio a voi tutti. È il giorno del re, the king of the Wimbledon, il re di Wimbledon, Yannick Sascha. Sinner per il clamoroso bis, Zverev per la prima volta. 7 finali Slam Sinner, 5 Zverev. Con oggi si saranno affrontati in tutti i major. 113 ace finora per Yannick, e dunque un Sinner che è molto caldo a servizio, ma è molto caldo a servizio anche il tedesco. Sulla prima se la giocano, sulla seconda invece Yannick finora ha dimostrato di avere una performance migliore. Sul rovescio, una bella battaglia, il rovescio magico del tedesco, ma anche il rovescio bellissimo di Sinner. E poi c'è anche la palla corta, un'altra arma che potrebbe essere decisiva in questa finale. Sul dritto invece, sulla carta almeno, non c'è partita con quello di Sinner nettamente più forte. 10-4 nei precedenti per Sinner, che ha vinto le ultime nove consecutive contro il tedesco. Zverev non lo batte dagli US Open del 2023. Siamo davanti all'ingresso del Royal Box, dove poco fa è arrivato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. tallonato dall'ambasciatore, dal nuovo ambasciatore italiano qui a Londra, Fabio Cassese, è arrivato anche il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e naturalmente c'è il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, anche il direttore della comunicazione, Francesco Luti, il direttore della comunicazione della federazione. Per questa giornata così importante abbiamo, visto che ha parlato di mercato, intravisto poco fa, abbiamo anche salutato poco fa il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, grande appassionato di tennis. In questa giornata sempre splendente, con il sole splendente, c'è una leggera brezza che può di sicuro essere utile per i giocatori in questo pomeriggio caldo, ma non caldissimo come nei giorni scorsi qui a Londra. E dunque un'altra giornata con il sole splendente a chiudere questa edizione 2026 di Wimbledon, con questa finale così attesa, così importante per noi: Italia contro Germania, Sinner contro Zverev.
0: Allora Emilio, ci sono dei contributi per ciò che riguarda questa attesissima sfida, i pareri illustri, come dire, anche una sorta di prologo a quello che succederà in campo, perché Wimbledon è soprattutto ovviamente evento agonistico, ma non solo.
2: Assolutamente sì, guarda, il presidente Binaghi sarebbe dovuto essere con noi, però abbiamo registrato poco fa un'intervista con lui e andiamo ad ascoltare alcuni estratti di questa intervista in questa domenica così speciale, così particolare per il tennis italiano. C'è un cambiamento epocale, è inutile nasconderselo, dalla terra battuta all'erba, perché insomma gli italiani stanno dimostrando di riuscire a giocare bene e vincere anche sull'erba, e Binaghi che parla di Sinner Djokovic e guarda naturalmente alla finale di oggi Sinner Zverev, però ci parla soprattutto anche di questo cambiamento epocale che c'è con la terra battuta, che è sì la nostra superficie preferita, però l'erba sta diventando un'erba tricolore. Andiamo ad ascoltare Binaghi.
3: Stiamo diventando anche degli erbivori, rimaniamo sempre terraioli.
0: Visto che c'è un torneo adesso su Erba Milano o dintorni.
3: Esatto, ci stiamo preparando per il 2028, per il nostro torneo sull'erba. I più grandi successi li abbiamo raccolti sulla superficie veloce, sia outdoor che indoor, e quindi stiamo diventando dei giocatori universali. Tennisti italiani oramai non sono monosuperficie, quindi solo la terra battuta, odiano l'erba e gli piace poco giocare superfici dure, ma siamo finalmente dei giocatori completi.
2: Questo Angelo Binaghi, presidente della federazione. Abbiamo detto Sinner alla finale Slam numero 7, la seconda consecutiva qui a Wimbledon, prima finale invece a Londra per Sasha Zverev, e il presidente Binaghi parla anche del tedesco.
3: Credo che questo sia anche frutto di una impostazione della didattica che abbiamo cambiato negli ultimi 15 anni, privilegiando le superfici veloci sia per quanto riguarda la realizzazione degli impianti sia per quanto riguarda le competizioni giovanili. Naturalmente noi non potevamo programmare di avere dei giocatori così forti, così straordinari, come oggi ha dimostrato di essere Jannik, che ha dominato questo match contro un giocatore fortissimo che voleva vincere a tutti i costi, che ha iniziato il match in modo straordinario da tutti i punti di vista. Però Jannik ha dimostrato che, come sapevamo, quello che è successo a Parigi era frutto solo di un eccesso di vittorie, un eccesso di stanchezza dovuta da troppe vittorie. È tornato velocemente a essere il giocatore più forte del mondo e quindi ha tutti i titoli per giocare questa finale, giocarla da favorito, fermo restando che questo è lo sport del diavolo, cercare di fare in modo di tenersi la coppa.
0: Veloce collegamento col ciclismo, un flash da Cristiano Piccinelli.
1: Non è cambiata la situazione, davanti sempre in 8 il gruppo con Pidcock e Van der Poel, 54 secondi di margine rispetto al gruppo della maglia gialla, 50 km 6 dal traguardo.
0: Wimbledon, Emilio Mancuso.
2: Direi di andare ad ascoltare un altro estratto dell'intervista con il presidente Binaghi.
3: Credo che se lo meriti, insomma, perché dopo Sinner Alcaraz in questi anni comunque ha dimostrato di essere il giocatore più forte, soprattutto più continuo e soprattutto nei tornei più importanti al mondo, anche reduce tra l'altro da un bruttissimo infortunio. Sarà galvanizzato perché ha vinto finalmente il primo slam della sua vita dopo averlo sfiorato tante volte. Adesso è la prima volta che è in finale a Wimbledon, non ha niente da perdere e quindi è in una situazione assolutamente ideale. Poi un giocatore col suo servizio è anche, diciamo, avvantaggiato da una superficie così rapida. Però di fronte c'è Jannik Sinner e quindi c'è questo piccolo problemino che vediamo come riuscirà ad affrontarlo.
2: Angelo Pinaghi, e poi il presidente Pinaghi lancia, per così dire, anche un appello a tutte le istituzioni per sfruttare al meglio questo momento così importante, così epocale del tennis italiano, per cercare di fare sempre di più anche da un punto di vista organizzativo. Andiamo ad ascoltarlo.
3: Questo è un momento straordinario, irripetibile, sul quale bisognerebbe spingere sull'acceleratore e cercare di fare in modo che la Federazione Italiana Tennis possa cercare di ottenere a livello internazionale qualche cosa di duraturo, perpetuo, più grosso di quello che noi abbiamo. Sono cose che naturalmente la Federazione difficilmente può fare da solo, anche se ci proverà. Serve un coinvolgimento complessivo, bisogna lasciare da parte i grandi entusiasmi che queste vittorie ci danno e capire che bisogna cercare di sfruttare questo momento straordinario.
2: E staremo a vedere, chi vivrà vedrà. Intanto vi diamo appuntamento a più tardi alle 17 italiane, non prima, per l'inizio di questa finale. Vi aggiorneremo naturalmente sull'esito di questo match così importante, così atteso, l'appuntamento della domenica, la finale di Wimbledon, Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Linea allo studio a Saxa Rubra, Giovanni Scaramuzzi.
0: Grazie Emilio. In attesa di ciò che succederà a Wimbledon, quello che sta succedendo invece sulle prime rampe del massiccio centrale, Cristiano Piccinelli, nona tappa della Grand Boucle.
1: 48 conclusione, scollinato anche il Col de la Croix du Pé, allora manca soltanto il Monbessu con sempre Johannessen, Pitcock, Van Etveld, Castrillo, Bodin, Simons, G e Van der Poel al comando della corsa, con un minuto adesso di vantaggio abbondante sul gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, distanziati tutti gli altri a 7 minuti il gruppo Tiberi, a circa 15 e mezzo il gruppo di Team Merlier. Questa è la situazione abbastanza chiara in questo momento. Vedremo se però effettivamente il vantaggio rimarrà questo, se verrà incrementato dagli 8 battistrada, o se invece il gruppo della maglia gialla ancora vorrà tenere vicino a sé gli 8 battistrada. Il più vicino in classifica è ancora Johannessen, che ha 9.42 da Tadej Pogacar.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Strade del Tour de France.
3: Uno speciale consueto alle 16.30 dedicato al grande ciclismo, alla Grand Boucle nella circostanza inserito all'interno quest'oggi di Domenica Sport. Come sempre Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Boccia in redazione con noi e Emanuele Di Cavio che segue invece la console, quindi addetto alla parte tecnica. Allora, tanti ospiti, ovviamente una diretta che seguirà passo passo la corsa fino al suo naturale epilogo. Cominciamo con l'aggiornamento di un minuto circa che ci regala Cristiano Piccinelli.
4: Al momento la situazione è abbastanza cristallizzata, 43 km alla conclusione, davanti sono in 8 Johannessen, Pidcock, Van Etved, Castriglio, Boden, Simmons, G e Van der Poel. Aumenta però il vantaggio rispetto al gruppo della maglia gialla, ovvero quella, il gruppo di Tadej Pogacar, sempre la UAE ovviamente davanti. 1 minuto e 12 adesso, evidentemente insomma si sono un po' avvantaggiati gli otto battistrada, corridori come ad esempio Pidcock e Van der Poel, specialisti anche delle classiche. Il terreno di oggi somiglia molto alle gare di un giorno, quindi possibilità evidentemente per gli otto battistrada di poter coronare una lunga fuga con il successo di frazione.
3: Intanto apriamo una parentesi relativa alla pallavolo, perché nella Nations League femminile erano di fronte Cina e Italia, si gioca a Hong Kong, l'Italia ce l'ha fatta al tie break vincendo quindi 3-2. L'andamento dei parziali, quindi dalla parte dell'Italia, 25-19 il primo set, 21-25, 22-25, poi la rimonta 25-12 nel quarto parziale, vinto quindi nettamente, e al tie break appunto 15-12. Tutto questo appunto alle 16:32 minuti. Prima di salutare il nostro ospite, notizie degli italiani, Cristiano, per ciò che riguarda questa tappa fuori dai giochi, oppure qualcuno è, se non in avanscoperta, nelle posizioni che contano?
4: Allora, nel gruppo della maglia gialla, nel gruppo di Tadej Pogacar, c'è ancora Filippo Ganna, che si era mosso nei primi chilometri della frazione, ma che è lì dietro sempre a 1:20. Il vantaggio degli otto battistrada aumenta. C'è anche ovviamente Piganzoli nel gruppo che insegue i battistrada, ma io credo insomma che per Ganna siano passate ormai le velleità di andare a essere protagonista quest'oggi. Distanziato invece già di diverso tempo, 6:27 il gruppetto con Tiberi e Trentin rispetto al gruppo della maglia gialla, a circa 18:17 il gruppo dei velocisti, al cui interno c'è Davide Ballerini. Evidentemente riposo per loro in attesa di giorni migliori, magari di giornate più fresche, anche se sarà complicato perché si resta in una zona, quella del massiccio centrale, che è una delle più calde della Francia.
3: E io do il benvenuto in trasmissione a Claudio Corti. Buona domenica, buon pomeriggio, Claudio.
5: Grazie, buona domenica a tutti voi.
3: Ecco, prepariamoci, guarda che l'incarico lo prendi tu, perché l'anno prossimo saranno 50 anni dal successo nel mondiale dilettante di San Cristobal, quello che poi il giorno dopo vide anche tra i professionisti il successo di Francesco Moser. Quindi Claudio, comincia già a pensarci che dobbiamo organizzare qualcosa di carino. Anzitutto, come stai e che cosa ci dice questa prima parte di Tour? Ovviamente Pogacar, e poi?
5: No, io sto bene e ho notizie che anche in Venezuela stanno organizzando i 50 anni dal mondiale con me e con Moser. Detto questo, il tour è molto duro quest'anno, molto difficile per le velocità con le quali gli atleti stanno affrontando queste tappe, anche per il caldo. sento molti commenti che danno già Pogacar vincitore. Io dico che il Tour bisogna correrlo fino a Parigi, perché non si sa con questo caldo anche la resistenza di tutti gli atleti come può essere. Per cui io direi che è meglio gustarcelo e aspettare ogni giorno magari qualche sorpresa. Fermo restando che Pogacar è proprio ogni anno è sempre un po' più forte, ogni anno sta mostrando di andare un po' meglio dell'anno prima.
3: Intanto c'è Cristiano Piccinelli che segue per noi anche quest'oggi la tappa del Tour de France. Ti lascio, Cristiano, ai commenti di Claudio Corti con lo studio. Ci risentiamo tra poco.
4: Allora, ovviamente saluto il nostro ospite, diamo però prima un aggiornamento sulla situazione al momento. 39 km 8 dal traguardo, sempre davanti in 8 Johannessen, Pidcock, Van Etvelt, Castrillo, Boden, Simmons, G e Van der Poel con 1 minuto e 12 rispetto al gruppo della maglia gialla. Un vantaggio, Corti, che è sceso anche sotto il minuto, UAE che aveva un po' velocizzato. E cosa leggiamo in questi movimenti? Quali sono, secondo te, le ragioni per cui non hanno preso tanto margine gli otto battistrada? Ci sono, insomma, corridori importanti, a cominciare da Van der Poel.
5: Sì, ci sono corridori importanti davanti, sarà una bella sfida se questi otto corridori arrivano all'arrivo insieme, perché comunque tra Van der Poel, Pido, anche Simmons potrebbero creare un bel finale di gara. Non capisco nemmeno io come mai la UAE insiste ad andare così veloce quando potrebbe anche andare un po' più piano o lasciare un po' più vantaggio. Voglio fare una piccola critica, mi sembra che stanno spendendo un po' tanto già da Barcellona, dalla terza tappa che hanno voluto vincere con Pogacar. E vabbè, quando ha fatto la differenza sul Tourmalet va bene, una tappa per guadagnare minuti ci vuole, però oggi mi sembra anche oggi un po' un impegno eccessivo per i gregari. Pogacar si sa che è fortissimo, però bisogna risparmiare un po' anche la squadra, a mio avviso.
4: Ma non è che magari ce la voglia di andare prima in albergo? Faccio ovviamente una battuta, visto che insomma domani c'è riposo.
5: Ma sì, la voglia di andare in albergo ce l'hanno tutti, però insistere a questi ritmi quando potrebbero anche concedere i 3-4 minuti, andare un po' più regolari. Comunque vuol dire anche che Pogacar sta bene e non è intenzionato ad andare più piano. In questo momento è veramente un po' il corridore migliore, che sta meglio di tutti, a meno che vedano un'altra ipotesi, potrebbe essere un Vingegaard, che non l'hanno visto così brillante oggi e vogliono un po' stancarlo, ecco. Ci sono queste due ipotesi.
4: Intanto davanti si è messa nel gruppetto della maglia rosa la Netcompany Ineos con Pippo Ganna, c'è anche Vauclain. Il vantaggio però degli otto battistrada rimane sul minuto e 15, minuto e 16, lontanissimi i velocisti, sono a 18 minuti, lontano anche il gruppetto al cui interno c'è Antonio Tiberi. Questa mattina Tiberi è partito con 27 minuti, rischia di arrivare oltre la mezz'ora quest'oggi, anzi arriverà sicuramente oltre la mezz'ora. È al debutto Antonio Tiberi, però insomma dopo 9 tappe trovarsi a mezz'ora è un tour che è già anonimo per lui, ecco, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più?
5: Sì, Tiberi dopo il primo Giro d'Italia, dove aveva mostrato anche buone qualità per la classifica, non è più riuscito a ripetersi. Quest'anno addirittura ha rinunciato al Giro d'Italia per preparare il tour, però già nelle prime tappe è andato in difficoltà. Bene, abbiamo solo 12 italiani lì al tour, quindi non è facile. Ganna sicuramente darà ancora delle soddisfazioni, perché ha delle tappe un po' adatte, poi c'è ancora la cronometro di martedì della prossima settimana, quindi sicuramente qualche soddisfazione italiana ce l'avremo ancora.
4: Sì, in effetti Ganna può puntare molto sia su alcune tappe vallonate, diciamo, anche come quella di oggi, ce ne sono fino sostanzialmente al Markstein. Da qui nella prossima settimana, una seconda settimana particolare senza sostanzialmente grandi salite, c'è sì il massiccio centrale, ma poi insomma bisogna arrivare sostanzialmente sulle Alpi, e quindi possibilità volendo per Gann oltre alla crono, anche se lì evidentemente Renk Van der Poel dovrà gioco forza dare il massimo per provare a conquistare il podio. Attualmente quarto il belga della Red Bull Bora, forse adesso si sono un po' calmati gli animi nel gruppo della maglia gialla, 36 km e mezzo al traguardo, gli 8 battistrada hanno un vantaggio di 1,22 sul gruppo della maglia gialla di Tadej Pogačar, fase di rifornimento passata da poco, con tutti ovviamente oltre a bere anche a cercare di diminuire la temperatura corporea bagnandosi testa e cola. Ecco, lei ha parlato poco fa anche del caldo, ma insomma sì, sicuramente qualche grado in più rispetto al passato c'è, però capitava anche nel passato di dover correre tappe sui 40 gradi in certe zone della Francia come quella di oggi. Ecco, come si ovviava un tempo e come si può fare adesso?
5: Ma sì, Altura è sempre stato un caldo, una temperatura molto elevata, e quindi sempre i corridori hanno dovuto, raramente c'è stato fresco, sempre hanno dovuto combattere con le temperature. Quest'anno è un po' più caldo degli altri anni, mi sembra un po' eccessivo di quanto si bagnino, no? Perché tante volte, io tra l'altro ero un corridore che andava bene col caldo piuttosto che col freddo, ma non è necessario probabilmente, però in tanta acqua.

0: tanta acqua, non è come ai tempi quando correvo io che l'acqua era un po' razionata. E poi no, mi fa un po' spese quella maglia nera lì della Visma, perché comunque il nero mantiene un po' di più il calore sul corpo, per cui è una scelta un po' non tanto accettabile, però questo è il regolamento, non potevano correre con la maglia gialla, però un altro colore lo potevano magari inventare.
1: Eh sì, perché ha ricordato giustamente un regolamento importante: non si può correre alla Tour de France con maglie che ricordino quelle delle classifiche, ovviamente la gialla è quella della classifica generale, e la Visma Lease Bike ha vinto il Giro d'Italia grazie a Jonas Vingegaard con una maglia gialla con bordi neri. Sono sostanzialmente, le possiamo definire, i colori sociali della formazione del danese. Altre squadre anche loro hanno dovuto cambiare il proprio partner di colori, perché evidentemente ci poteva essere un richiamo. Ovviamente si va anche in onore al marketing e si cercano magari delle soluzioni che possano diventare appetibili per i ciclomotori da poi poter vendere poi a coloro che apprezzano imitare i beniamini. Allora 1,17, 35 chilometri. Ancora si può dire che non è fatta, oppure gli otto vanno a dividersi le possibilità di vincere, secondo lei?
0: No, penso che a questo punto, visto che comunque è cambiata anche un po' la squadra che tira davanti al gruppo maglia gialla, penso che gli otto riusciranno a gestirsela. No, volevo ricordare che anche Pantani, invece della maglia gialla della Mercatone, ha fatto il tour con la maglia rosa, quindi
1: sì sì, è vero,
0: è un bel ricordo per noi italiani, sì, sì. Bel ricordo per noi italiani. No, penso che se la giocheranno quelle lì, anche se sono sempre vicini, il gruppo dietro non molla, però riuscire a rientrare a questo punto l'avrebbero già fatto sulla salita precedente, quando erano quando il gruppetto di Pogacar era condotto dalla UAE, erano arrivati a 48-50 secondi dagli otto fuggitivi.
1: 34 km e mezzo al traguardo, c'è ancora una sperità da affrontare il Mont Bessot che arriverà tra poco. 1,21 è il vantaggio degli otto battistrada, li ricordiamo ancora una volta: sono Johannessen della 1X, Pidcock della Pinarello, Van Etvelt della Lotto Intermarché, Castriglia Movistar, Baudin Education First, Simon Segi della Little Trek e poi Mathieu Van Der Poel. Era logico forse, Corti, vedere all'interno del gruppetto dei fuggitivi oggi Van Der Poel, che ha fatto un gran lavoro per Philipsen, vanificato però dalla scarsa condizione del velocista belga, e oggi insomma è terreno adatto alle sue caratteristiche. Dovendo giocare, diciamo così, un pronostico, Van Der Poel il favorito tra gli otto?
0: Sì, sicuramente Van Der Poel e Pidcock sono i due favoriti, però vorrei dire che Mathieu Van Der Poel già dalla partenza oggi ha cercato la fuga, l'ho visto che si muoveva già nei primi chilometri, ha corso bene, con attenzione, ha saputo rientrare su questo gruppetto, perché all'inizio erano solo due fuggitivi, era Simons e Johansen, e quindi questo rientro e anche, come mi sembra, la pedalata veramente sicura porteranno Van Der Poel a lottare veramente per vincere oggi. Punto su di lui.
1: E anche perché insomma qualcosa deve fare la Alpecin, che era arrivata a questo Tour de France però con la speranza di poter vedere premeggiare, come spesso è accaduto nella corsa francese, Jasper Philipsen nelle volate, poi ovviamente affidare a Mathieu Van Der Poel non solo il ruolo di ultimo vagone del treno, ma anche quello di battitore libero per le tappe che potevano consentire alle sue caratteristiche di essere espresse al meglio. E al momento ci sta sostanzialmente riuscendo Mathieu Van Der Poel, che è nel gruppetto di testa ad 8 elementi, a 1,15 oscilla il vantaggio sul gruppo della maglia gialla, tra 1,15 e 1,20 in testa al momento sempre la Netcompany Neos, la squadra di Filippo Ganna e Kevin Bocklin. C'è anche adesso, dopo tanti chilometri lì davanti, la UAE, c'è adesso il momento della Visma Lease Bike. Ecco, lei giustamente secondo me ha ricordato come il tour ancora non sia finito, nonostante qualcuno lo abbia già di fatto pensato e scritto, però analizzando la tappa 18, la tappa 19, la tappa 20, insomma vado un

0: A memoria ci sono 11.000-12.000 metri di dislivello ancora da affrontare in quelle tre tappe in cui insomma evidentemente non dico tutti ma un Vingegaard, che è l'unico peraltro che ha battuto in una corsa a tappe Tadej Pogačar, ha terreno quantomeno per provarci.
1: Sì, sì, l'ha battuto due volte nei due tour che ha vinto Vingegaard, è arrivato secondo Pogačar. Però ecco, direi proprio anche queste tre tappe, no? Cominciando dalla prima, che è la tappa di Auxerre-Merlet, dove anche Eddy Merckx aveva perso 9 minuti da Luis Ocaña, no? E quindi son tappe dure e una giornata brutta che Vingegaard non ce l'ha mai avuta in vita sua, bisogna dirlo, però può sempre capitare. Quindi io aspetterei anche il verdetto di queste ultime tre tappe, perché una piccola crisi può cambiare tante cose. Quindi il Tour bisogna correrlo fino a Parigi e il Tour lo vincerà chi sarà primo a Parigi. E poi ci sono i due arrivi sull'Alpe d'Huez da versanti diversi, però sono tappe, col Galibier l'arrivo sull'Alpe d'Huez, sono tappe veramente durissime e ci terranno attaccati alla radio e alla televisione per poterle seguire, perché sono veramente bellissime.
0: Eh sì, perché insomma si preannuncia davvero un grande spettacolo, condensato molto in questa ultima settimana, che comincerà con la cronometro e poi appunto si concluderà con le tappe alpine. Prima ovviamente non più della passerella, perché ormai siamo già al secondo anno in cui, adottando un po' quello che è stata la prova delle Olimpiadi di Parigi, anche quest'anno ci sarà Montmartre da scalare, quindi non sarà più una vera e propria passerella l'arrivo di Parigi, ma sarà ovviamente un'occasione per magari chi è riuscito o non è riuscito, per meglio dire, a ottenere quello che voleva, di farsi vedere. Intanto evidentemente c'è stato un problema, non so se meccanico o fisiologico, per Jonas Vingegaard, che è un po' tardato rispetto al gruppo dei migliori, ma prontamente va a riprendere la sua posizione. Abbiamo visto soltanto il momento in cui il campione danese è andato a riprendere la sua posizione, forse una questione fisiologica, uno stop per Jonas Vingegaard, ma è prontamente rientrato, quindi nulla da segnalare. 30 km e 9 al traguardo, davanti sono in 8 tra cui Van der Poel e Pidcock, 1 minuto e 12 sul gruppo della maglia gialla. Giovanni Caramuzzino.
2: Sì, eccoci. Allora Claudio, non so se ti va di fare questo gioco. Con 5 tour ci sono, nell'ordine cronologico, no? Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e naturalmente Miguel Indurain. Ora, forse chiederti di Anquetil è troppo, perché eri un ragazzino quando li vinceva. Quindi, se vuoi, mettimeli in fila questi quattro. Ma la domanda vera è questa: Tadej Pogačar, secondo te, è già meglio di ciascuno di loro?
1: No, sai, io sono cresciuto col poster di Merckx nella mia camera, per cui prima di superarmi Eddy, Pogačar deve fare ancora qualcosa. Sta vincendo in modo molto più facile, molto più impressionante, e quindi sicuramente è il corridore che può battere gli Anquetil, i Merckx, gli Indurain. Però per ora il migliore è ancora Eddy. Vedremo come andranno queste prossime edizioni. Certo che se Pogačar ogni anno migliora quel 5%, come sta dimostrando negli ultimi anni, può diventare veramente il super vincitore con più vittorie nel Tour. Sì.
2: E noi apriamo una parentesi nuovamente dedicata con pieno merito alla pallavolo femminile, alla Nations League. Vi abbiamo raccontato del tie-break che ha consentito alla formazione di Julio Velasco a Hong Kong di superare in rimonta la Cina. Seconda vittoria consecutiva, veramente da brivido per le azzurre. Era questa l'ultima partita della terza settimana della Volleyball Nations League e appunto le ragazze guidate da Julio Velasco hanno concluso la cosiddetta fase intercontinentale battendo appunto la Cina per 3-2 al tie-break, ottenendo così il quarto successo nella Kai Tak Arena di Hong Kong. Una nuova e importante superlativa prestazione di Yekaterina Antropova, e questo è molto importante perché appunto può essere, sebbene utilizzata, una delle chiavi vincenti per le prossime sfide. E quindi che cosa succede adesso? L'Ital Volley femminile si è qualificata per le finali che si terranno dal 22 al 26 luglio a Macao, quindi restano in zona. Torneranno in campo le nostre ragazze il 23 luglio nel quarto di finale della fase conclusiva. E si avvia alla conclusione anche la nona tappa del Tour de France insieme a Cristiano Piccinelli. Gradito ospite Claudio Corti, a voi.
0: Allora, 38 km 4 al traguardo, Johannessen, Pidcock, Van Etveld, Castrillo, Boden, Simmons, G e Van der Poel hanno un vantaggio adesso sotto il minuto, complice l'impulso dato al gruppo della maglia gialla dalla Netcompany Ineos, la squadra di Filippo Ganna, di Vauclain. Sono proprio loro due lì davanti. Ecco, come ci spieghiamo allora questa volontà da parte della formazione di Ganna di andare ad accorciare? Insomma, oggi si fa fatica a capire quelle che sono le strategie e gli obiettivi che vengono dalle ammiraglie. Non so se sei d'accordo, Claudio.
1: Sì, sì, sono d'accordo con te, perché comunque prima, un po' in modo inaspettato, ha tenuto aperta la gara alla UAE, che non aveva nessun interesse per farlo. E nell'avvicinarsi agli ultimi, passati gli ultimi 30 chilometri, si è messa Ineos a fare l'andatura. In questo punto è possibile anche che ci sia il ricongiungimento, però non vedo quale elemento potrebbe vincere in caso di ripresa della fuga. Potrebbe vincere Del Toro o Pogacar.
0: Ah beh, certo, cioè, quello senz'altro.
1: È un tirare un po' anomalo, insomma, condurre in gruppo in questo momento, dove però loro non hanno nessun corridore in fuga. Magari anche così il direttore ha dato l'ordine di chiudere, e vediamo se ce la faranno.
0: Evidentemente, insomma, potrebbe essere anche una questione per la Netcompany, la formazione di Filippo Ganna. Ricordiamo che al momento, insomma, sono abbastanza lontani dalla top 10, perché Vauclain ad esempio è 41esimo a 40 minuti e Ganna è ancora più lontano, è 1 ora e 49 da Tadej Pogacar. Quindi può darsi che magari nella Netcompany si siano trovati ovviamente con la possibilità di andare a riprendersi per giocarsi le speranze di vittoria, ed evidentemente questo ha un po' trainato tutti gli altri. Si arrabbia un po' adesso Mathieu van der Poel con i suoi compagni di fuga, evidentemente per aver colto negli altri poca convinzione. Come lo leggiamo questo sbuffo del campione olandese?
1: Sì, nell'avvicinarsi all'arrivo qualcuno cerca sempre un po' di salvare la gamba o di risparmiarsi un attimino, e quindi sentendo anche dalle radio che il distacco del gruppo Pogacar condotto dalla Netcompany è diminuito, è andato sotto il minuto, e quindi cominciano a essere pressati anche i corridori in fuga, che magari volevano un po' respirare anche per poter vincere la tappa. Anche il Van der Poel, se il vantaggio era un po' superiore, guardavano tutti di preparare la volata. Invece in questo momento i fuggitivi devono preoccuparsi ancora di mantenere il vantaggio per potersi giocare la tappa in volata. È un bel finale.
0: Cosa soprattutto al numero 32, al dorsale 32, si tratta di Derek G, Mathieu van der Poel. Adesso vanno un po' in maniera sconclusionata gli otto battistrada, tutto beneficio dell'inseguimento che sta portando con efficacia avanti la Netcompany Ineos di Filippo Ganna, trascinando dietro a sé anche il gruppo della maglia gialla, il gruppo di Tadej Pogacar, affondati definitivamente ormai il gruppo con Tiberi e Trentin. Sono a 10 minuti dal gruppo della maglia gialla, a 20 minuti il gruppo Merlier. Attenzione, io ripeto sempre, è difficile andare fuori tempo massimo, ma non si può nemmeno andare troppo piano. Vanno invece non fortissimo quelli di davanti, 26 chilometri, e nel giro di pochi chilometri adesso il vantaggio è minimo, 35 secondi. Allora, Claudio, li vanno a prendere a questo punto.
1: Ma adesso visto che la Net Company continua a tirare, io direi che lo stanno facendo per gana, teniamo una speranza noi italiani per una nostra possibile vittoria, speriamo.
0: E vedremo se ovviamente l'impegno della Net Company profuso per ricucire questo strappo verrà premiato dal successo di tappa. Intanto 25 km al traguardo finale con davanti 8 corridori, ma ormai un vantaggio minimo di 30 secondi sul gruppo della maglia gialla. Te Giovanni.
2: Grazie Cristiano per ora e grazie per il suo intervento e le sue osservazioni a Claudio Corti. Grazie Claudio, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Grazie a voi Giovanni, buona domenica, buona tappa.
2: Grazie ancora. E io ricordo che nel lungo pomeriggio sportivo abbiamo seguito nella prima parte anche la MotoGP, riepilogo velocemente l'ordine d'arrivo prima di ritornare proprio da Cristiano Piccinelli. Ha vinto Marc Marquez primo sul Sachsenring, Gran Premio di Germania. Marc Marquez naturalmente in sella a una Ducati, al secondo posto il giapponese Ayugura su Aprilia, terza l'altra Aprilia, quella di Raul Fernandez, poi Pedro Acosta su KTN, al quinto posto Jorge Martin che rimane in testa al mondiale, Martin naturalmente in sella a una Aprilia, sesto Francesco Bagnaia su Ducati, settimo Fabio Quartararo su Yamaha, ottavo Luca Marini su Honda, nono Enea Bastianini su KTN, poi sulla KTM Brad Binder al decimo posto per un mondiale che vede al comando Jorge Martin con 208 punti, il pilota dell'Aprilia precede l'altra Aprilia, quella di Ai Ogura, che di punti ne ha 194. Al terzo posto è salito Marc Marquez su Ducati, scavalcando Marco Bezzecchi che proprio stamane è stato operato alla clavicola. Sono le 16.58, c'è tempo per un minuto da dedicare nuovamente al ciclismo. Cristiano Piccinelli per un aggiornamento prima del del GR1 delle 17.
0: Ha provato ad avvantaggiarsi su tutti gli altri Mathieu Van Der Poel, vista la non collaborazione dei suoi ex compagni di fuga, dunque è lui al momento lì davanti, ma attenzione perché il gruppo incombe, ormai una quarantina di secondi dividono il gruppetto degli uomini di classifica da coloro che danno una mano a Mathieu Van Der Poel, 24 km alla conclusione di questa nona tappa.
2: E io do il benvenuto in studio a Giorgio Schiavoni, sarà lui appunto a raccontarci cosa sta succedendo nel mondo, l'appuntamento flash che coincide più o meno, minuto più, minuto meno, con quello delle ore 17. Buona domenica.
3: Buon pomeriggio e bentrovati. Noi partiamo dall'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ordinato un rimpasto di governo e ha proposto la sostituzione della premier Sviridenko, oltre a nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica e questo richiede un rinnovamento, ha spiegato Zelensky. Intanto sul campo le autorità russe denunciano un attacco di droni ucraini nella zona vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo di Mosca, che ha provocato 4 vittime. In Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati nella notte, botte e risposta tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran è chiuso. Per noi è più importante della bomba atomica, ha spiegato un consigliere dell'Ayatollah Khamenei. Di diverso avviso il presidente Donald Trump, lo stretto aperto, ha dichiarato, abbiamo colpito pesantemente l'Iran. E nuovi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi nel bombardamento di una fonderia nella zona di Sabra, una bambina di 9 anni uccisa a colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Bureji, lo riferiscono fonti sanitarie locali. Andiamo in Italia, 2 giovani hanno perso la vita e altre 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave, in un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla provinciale 2 in territorio di Utah, nel Cagliaritano. 2 auto si sono scontrate frontalmente, i carabinieri sono impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. E ci sarebbe una resa dei conti tra bande criminali dietro all'uccisione di un 19enne accoltellato a Crema nel parcheggio di un supermercato. Il giovane di origine egiziana, dopo essere stato colpito più volte al torace, è deceduto in ospedale. E infine chiudiamo con le temperature record che spingono le città ad attivare misure straordinarie per proteggere la popolazione dal caldo estremo, da Milano a Bari, da Napoli a Bologna. E nei prossimi giorni è in arrivo una nuova e più intensa ondata di calore. Il surriscaldamento colpisce anche la Francia, dove 3 centrali nucleari, situate sulle rive dei fiumi, hanno dovuto spegnere i reattori. Altri 8 impianti funzionano a potenza ridotta sempre a causa del caldo, lo fa sapere la società che distribuisce l'energia, la EDF. E per ora con informazione tutto, la buona linea.
2: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. E noi proprio in Francia, nel senso sulle strade della Grand Boucle, ci ritorniamo, e in effetti appunto partendo dalle considerazioni e dalle notizie che arrivano proprio da quelle parti, direi, Cristiano, che insomma anche il Tour, no, ha dovuto far fronte al caldo con una variazione e un accorciamento del percorso abbastanza significativo quest'oggi.
0: Sì, hanno dovuto accorciare di 30 km la tappa, che era inizialmente di 185, per temperature troppo alte, ma sostanzialmente mantenendo lo spartito di quello che è il tracciato odierno. Intanto la situazione a 21 km dal traguardo vede davanti Johannessen, Boden e Van der Poel. C'era anche Pidcock, ma credo che abbia problemi, qualche problema meccanico Pidcock, perché più volte si è un po' lamentato voltandosi indietro nel tentativo ovviamente di vedere la sua ammiraglia, o quantomeno un aiuto tecnologico. Credo che sia saltata la catena, non vedo la ruota sgonfia dietro, e quindi evidentemente è stato un problema meccanico risolto. Il quartetto lì davanti ha un vantaggio minimo di una decina di secondi su Van Etvelt, a 19 invece Simons e G, a 52 secondi il gruppo della maglia gialla, ovviamente sempre con il tentativo di forcing da parte della Net Company Neos, con Vauclain e Gunn davanti a tutti. Un problema al cambio per Thomas Pidcock, che però sembra essere risolto, si è accodato al resto del gruppo. 20 km adesso al traguardo per i quattro battistrada. Mathieu Van Der Poel ha rotto l'induci, ha provato ad aumentare l'andatura, sentendo evidentemente anche con la comunicazione dell'ammiraglio sul collo del gruppo della maglia gialla, che era in forcing per tentare di ricucire il gap. 52 secondi adesso il margine per i quattro battistrada, a meno di 20 km dal traguardo.
2: Sono le 17:03, è il momento di dare il benvenuto in trasmissione a Fabio Aru. Ciao Fabio e buona domenica.
4: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
2: Insomma, è un Tour de France che sembra avere un padrone che ha tutti i connotati di un già dominatore sulle strade francesi. Insomma, questo Pogacar, no? Come lo definiresti? Come lo affronteresti? E soprattutto, se si può, è battibile?
4: Io ho avuto il privilegio di correre con lui 2 anni in UAE, quando era agli esordi. Tra l'altro ha dimostrato da subito nel 2019 di essere un grandissimo corridore. Chiaramente negli anni si è ha migliorato in tantissime, insomma, anche specialità, ha migliorato tantissimo in salita, a cronometro e anche nelle classiche. Abbiamo visto questi ultimi anni, è sempre davanti, quindi è un po' difficile battere. Ci troviamo, a mio parere, davanti all'atleta più forte di tutti i tempi, visto anche, diciamo, la conoscenza e anche insomma, i dettagli nel ciclismo che hanno i corridori adesso, sia dal punto di vista dell'alimentazione che dei mezzi che anche della preparazione. Lui è sempre stato un atleta che è andato forte in tutte le, diciamo, in tutte le condizioni. Magari ha un po' più sofferto il caldo che è presente in questo Tour de France, però negli anni, essendo migliorato tantissimo, insomma, riesce ad andare molto forte anche in situazioni di caldo estremo come quelle di questi giorni e di questo Tour de France. Quindi mai dire mai, perché il ciclismo è uno sport che ci ha abituato comunque sia a vedere delle classifiche anche stravolte nella terza settimana, e quindi insomma è il favorito principale sicuramente, l'ha dimostrato, a quasi 3 minuti di vantaggio, però il Tour de France finirà fra tante tappe, quindi ci sarà spazio per chi vorrà provare ad attaccarlo.
2: Fabio Aro sarà qualche minuto con noi a seguire insieme a Cristiano Piccinelli l'evoluzione di questa tappa che ci apre lo scenario sul massiccio centrale.
0: E allora, 16 km 7 dal traguardo, davanti sono in 4 Johannessen 1X, Pidcock che ha risolto problemi al cambio della Pinarello, Boden della Education First e Van der Poel della Alpecin, 30 secondi su Van Etveld, 53 sul gruppo della maglia gialla pilotato dalla Net Company Neos di Vauclain e Ganna. Io oggi ho fatto fatica a comprendere quelle che erano le strategie, le indicazioni che arrivavano dall'Armigliale, perché la fuga ha fatto una fatica da matti a prendere corpo, ma poi corpo vero di fatto non l'ha mai preso, perché massimo un minuto e mezzo hanno avuto. Tu che lettura dai, diciamo così, di quelle che sono state le indicazioni delle varie ammiraglie, delle squadre e dei big ovviamente?
4: Ah, ci sono delle situazioni, delle tappe che vanno un po' così, diciamo che si parte a tutta e si arriva ancora più forte. Mi è capitato di correre, soprattutto al Tour, magari la fuga andava via dopo 70-80 km e poi veniva tenuta lì a 1-2 minuti. Quello che sta un po' succedendo oggi è sicuramente da quello che... dalle squadre che stanno tirando anche nel gruppettino della maglia gialla, c'è anche l'intenzione di sicuramente di provare a portare a casa la tappa. Mancano 16 km all'arrivo, quindi si andrà full gas fino alla fine.
0: Eh sì, perché è anche aumentata la media oraria, perché era sotto i 43, adesso siamo a 44 giusti. Nel frattempo il gruppo dei big ha recuperato strada facendo alcuni dei protagonisti della fuga, in particolare Quinn Simmons, che è facilmente riconoscibile un po' per quella sua maglia da campione statunitense, un po' per questo look con barba e capelli lunghi biondissimi per il corridore americano della Lidl Trek. Forcing adesso della Lidl Trek, che volendo potrebbe provarci con Mats Pedersen, potrebbe essere un'idea, che ne dici?
4: Sì, ha dimostrato di andare molto forte, di essere in super condizione a questo Tour. Certo, mi piacerebbe vedere una lotta di quelli davanti, che insomma, da Van der Poel e Pidcock, sarebbe un bello spettacolo, anche perché si sono dati battaglia anche in altre specialità come il ciclocross e la mountain bike. Sempre bello vedere dei corridori che vengono anche da altre specialità potersi dar battaglia sulle strade del Tour de France. Entrambi hanno dimostrato di sia vincere delle tappe che andare molto forte anche su strada.
0: 15 km al traguardo, 57 i secondi del quartetto lì davanti, che lo ripetiamo è composto da Johannessen 1X, Pidcock della Pinarello, Boden della Education First e Mathieu Van der Poel. Nel frattempo il gruppo della maglia gialla ha recuperato anche Van Etveld, e allora ti chiedo, Fabio Aro, di sbilanciarti. Bastano questo minuto scarso ai quattro lì davanti per sperare di andare a giocarsi la vittoria, oppure no?
4: Ma 57 secondi in una classica magari potrebbero essere tantissimi, anzi sarebbero tantissimi a 15 dall'arrivo. In una gara tappe invece, dove la fatica si è accumulata nei giorni, perché oggi si termina praticamente la prima settimana di gara, è un po' più difficile dirlo, ecco. Diciamo che servirebbe più tempo, però mai dire mai, ecco. Il ciclismo appunto ci ha abituato a, insomma, certe volte a vedere anche situazioni di fuga che possono arrivare. Io me lo auguro, lo auguro appunto sia Van der Poel che a Pitbull.
0: 14 km e mezzo al traguardo, il forcing di Van der Poel, che è stato il primo a rompere gli indugi, perché evidentemente conscio della possibilità di essere ripreso, ha cercato di anticipare quella che poteva essere l'intenzione del gruppo della maglia gialla. Adesso il vantaggio scende sotto i 50 secondi per il gruppetto di testa, che però si dà cambi regolari. Davanti adesso Pidcock a fare l'andatura, poi Johannessen, poi Van der Poel, poi Boden. Oltre a Pidcock e Van der Poel, che sono forse i più titolati, però Johannessen e Boden sono corridori importanti e corridori che possono comunque fare una buona andatura in questo tipo di tracciato, un tracciato ondulato, quello che della nona tappa del Tour de France, con l'inseguimento però della Net Company, che ha trovato come prezioso alleato anche la Lidl Trek di Mats Pedersen. Hai parlato, Fabio Aru, di Tadej Pogacar, insomma, della sua la sua forza, però io vorrei capire invece se vedi forte anche Jonas Vingegaard nonostante le fatiche del giro. Come hai visto in queste prime tappe il danese, che impressione ti ha fatto?
4: Assolutamente, molto forte, molto concentrato, ha fatto un Giro d'Italia da protagonista, un atleta sicuramente che sa concentrarsi molto bene e sa preparare i grandi giri al meglio. In questo momento è sicuramente assieme a appunto anche a Six Ass e a Del Toro quello che può diciamo cercare di inventarsi qualcosa per contrastare Tadei. È sicuramente tanto in forma quello che diciamo un po' sta dimostrando Tadei in questi ultimi anni, è veramente un insomma quello di un talento incredibile, ecco, altrimenti non potrebbe chiaramente dominare anche le classiche di inizio stagione come ha fatto sia quest'anno che lo scorso anno, che anche negli ultimi anni, ecco. Quindi ci troviamo di fronte a un talento unico che è Tadei, gli altri sono dei grandissimi corridori che magari certe volte trovandosi davanti a un campione di questo calibro fanno magari fatica a dimostrare quello che sono, però sono degli ottimi corridori, quindi sicuramente sarà bello poterli, e mi auguro anche io, per vedere una battaglia nei prossimi giorni tra questi.
0: 12 km alla conclusione, il vantaggio dei quattro battistrada è di 45 secondi. Forza adesso la Lidl Trek, ma anche la Net Company Ineos. A te Giovanni.
2: E io, prima di salutare Fabio Aro, grazie Cristiano, ecco, gli chiederei come va il post carriera agonistica, sei iperimpegnato, dove vivi, insomma, è ovvio che sei rimasto nel cuore degli appassionati, Fabio, e credo, anzi, sono sicuro non soltanto per i tuoi successi in bici. Fabio.
4: Sono sempre molto appassionato di ciclismo, vado in bici quando posso, diciamo che riesco sempre ad andare almeno 2-3 volte a settimana, quindi questa è la mia passione, sono e sarò sempre grato a questo mondo, a quello che mi ha dato, perché mi ha dato veramente tanto e continua a essere la mia passione principale. Vivo sempre a Lugano, viaggio parecchio per gli eventi, visto insomma la mia collaborazione con tante aziende. Sarò in Sardegna la settimana prossima, nella mia terra, dove ho la possibilità di tornare più spesso rispetto a quando correvo, quindi in generale sono molto contento di quello che è il mio percorso post carriera, e ripeto, mi è piaciuto sicuramente restare nell'ambiente con insomma degli altri ruoli, e anche imparando e conoscendo anche altri settori, come anche quello del settore amatoriale che diciamo mantiene anche tutto l'ambiente, e quando ho la possibilità partecipo anche a delle gare professionistiche, sono stato ai campionati italiani, sono stato alla tappa di Milano del Giro, sarò anche ad alcune tappe della Vuelta, quindi questo è sicuramente bello per me, è bello stare nell'ambiente ed è bello avere sempre il calore dei tifosi, degli appassionati che mi salutano e con cui ho il tempo di passare del tempo assieme.
2: E ricordiamo che Fabio Aro è stato l'ultimo italiano ad aver vinto proprio la Vuelta di Spagna. Grazie davvero Fabio, buona estate.
4: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
2: Pubblicità.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sulle strade del Tour.
2: E allora, adesso un giro veloce, perché ovviamente incombe anche il tennis, 17:14, un flash da Cristiano Piccinelli sulla tappa che sta per concludersi.
0: 9,2 km al traguardo, davanti sempre in 4, Johannessen, Pidcock, Boden e Van der Poel, 44 secondi sul gruppo della maglia gialla, con Lidl Trek e Net Company Ineos interessate evidentemente a ridurre il gap.
2: Wimbledon, la finale tra Sinner e Zverev, Emilio Mancuso.
8: cominciata da pochissimo, 40-30, serve Jannik Sinner, Zverev ha vinto il sorteggio, ha deciso di rispondere, già un ace per il numero uno del mondo che era 15-30 nel game d'apertura, un lungo scambio, quello del 15 pari con la palla corta di Zverev e poi il punto del tedesco, l'ace esterno di Sinner, c'è già tantissimo in pochissimi punti in questa finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Sasha Zverev, 40-30, Sinner al servizio.
2: Grazie, a tra poco con Wimbledon e diamo il benvenuto in trasmissione a Mirko Maestri, Team Polti, Visit Malta, professionista ormai da un bel po', da una decina d'anni credo Mirko, vero?
9: Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, quest'anno è il mio 11° anno da professionista.
2: Hai capito, hai capito, il tempo passa da giovane promessa a splendida realtà di un ciclismo, quello italiano, che vuole ritornare a contare come un tempo. Mirko Maestri sta seguendo, credo, vero, il finale di tappa?
9: Sì, sì, sono tornato d'allenamento, gli ultimi 40 chilometri me li sono guardati.
2: E allora,
9: mi sto guardando.
2: E allora Mirko, io ti lascio per qualche minuto ovviamente al microfono di Cristiano Piccinelli e sarà lo studio a intervenire ovviamente per coinvolgere tra poco nuovamente Wimbledon con Emilio Mancuso. Cristiano.
0: Saluto ovviamente Mirko, che spero si sia allenato con un tempo sicuramente più fresco rispetto a quello che hanno incrociato quest'oggi i protagonisti della nona tappa della Tour de France. Diamo un aggiornamento a 7,5 km dal traguardo, davanti sempre in quattro Johannessen, Pidcock, Bodene e Van der Poel con 48 secondi su un gruppo maglia gialla in cui evidentemente ancora c'è la speranza di andare a riprendere i battistrada, ma Mirko, ce la fanno dietro a raggiungerli?
9: Ma io credo di no. Sinceramente la vedo dura, anche perché davanti ci sono i bei corridori e il gruppo spinge forte, ma 45 secondi a Van der Poel, Pidcock sono duri da mangiare. Johannessen, insomma, quindi credo ce la possano fare.
0: Ma come si spiega però una giornata in cui i big, invece di rilassarsi e godersi la giornata, tra l'altro tappa accorciata, non hanno mai mollato di fatto coloro che hanno tentato la fuga? È vero che la Netcompany Ineos magari aveva la speranza magari di centrare il successo di tappa e ce l'ha ancora perché ci sta provando, però ecco, magari Visma, UAE, che per tanti chilometri ha guidato il gruppo, non gli ha mai lasciato più di un minuto e mezzo. Ecco, quali sono secondo te le ragioni, no, di questa scelta strategica? La tappa corta forse che non faceva preoccupare più di tanto dal punto di vista dello spreco di risorse?
9: Sì, ma guarda, io ultimamente vedo che il ciclismo è cambiato tantissimo, quindi siamo molto più cinici con le squadre lì, non lasciano più niente al caso. Molto probabilmente era solo un'andatura per cercare di anche essere meno corridori possibili, no? per evitare anche problemi con cadute, cose così. E abbiamo visto che c'è un caldo terribile e molto probabilmente anche questo fa sì che il gruppo si sia sgretolato molto più di quello che magari in una giornata un po' più fresca poteva succedere, no? E naturalmente poi le altre squadre sono ingolosite, perché poi abbiamo Pedersen che penso che se il gruppo dovesse riuscire a riprendere, anche se la vedo dura, molto probabilmente vincerà con 3 bici come è successo l'altro giorno, no? Quindi si incastrano più interessi di più squadre, ma ormai il ciclismo di tappe transitorie ce ne sono sempre meno, forse non ce ne sono più.
0: E davanti resistono i 4, 40 secondi di margine, intanto si staccano dal gruppo i protagonisti della fuga, Derek G e anche Quinn Simmons, forcing della lead track proprio di Mats Pedersen, Giovanni.
2: Wimbledon intanto con la finale tra Zverev e Sinner, Emilio Mancuso.
8: Uno pari nel primo set, un altro ace da parte di Jannik Sinner adesso, 15-0 sul suo servizio, ha tenuto a zero invece il suo di servizio Sasha Zverev. D'altra parte lo avevamo detto, sarà una battaglia soprattutto con il servizio e vedremo chi dei due per primo cederà il servizio, se lo cederà. Linea allo studio.
2: Grazie, e allora ripristiniamo il duo che sta commentando il finale della nona tappa della Grand Boucle insieme a Cristiano Piccinelli, c'è Mirko Maestri, ritorniamo appunto sulle strade del Massiccio Centrale.
0: 4 km 8 al traguardo per Johannessen, Pidcock, Bodene, Van der Poel, 37 secondi di margine, grande forcing da parte della Lidl Trek, anche perché la strada si sta per esaurire, c'è poco margine per evitare ovviamente tatticismi. Allora davanti proseguono nella loro azione 4 battistrada, mantenendo un vantaggio comunque di 37 secondi con Mirko Maestri. Vorrei invece commentare, sapere anzi da lui, che impressione ti ha fatto questo Tadej Pogačar, l'ha incrociato al giro che ha vinto, no, nel 2024, poi ovviamente anche in altre occasioni, però ecco, in un grande giro ti stupisce ogni giorno di più come stupisce noi Pogačar, oppure conoscendolo magari insomma sapevi che poteva già scavare questo solco rispetto agli altri?
9: Ma da come l'ho visto io il giro nel 2024, no, ha fatto un'impressione incredibile. Io penso che sia proprio un fuoriclasse incredibile. A me Tadej, il livello di gusti piace, anche la, quando la seconda tappa ha lasciato vincere Del Toro, insomma è comunque un ragazzo, una bella persona, no? Si vedono anche in queste piccole cose. Non credevo che in così poco tempo ci fosse già divari così grandi, ma a mio avviso anche quest'anno è proprio di un altro pianeta, cioè una, non qualcosa in più, tanto in più rispetto a comunque i campioni come
0: come Vingegaard, Ayuso,
9: come Vingegaard, Sexas, Ayuso, insomma è proprio un altro pianeta. Ma è piace così, nel senso che forse toglie un po' di spettacolo, a volte si dice, no, questa cosa che sia tanto superiore rispetto agli altri, ma credo che magari per un bambino che si avvicina al ciclismo vedere le imprese che fa riempiono il cuore, no? Quindi godiamocelo, viviamo un'era nuova, no? Dopo Merckx abbiamo l'era Tadej Pogačar.
0: E poi insomma alla fine ci emozionavamo anche io di più sicuramente di te che sei più giovane, ma anche ai tempi di Marco Pantani quando faceva il vuoto soltanto in salita, però poi quel tipo di atteggiamento, quelle capacità di poter essere il migliore in assoluto, il più forte di tutti in un determinato ambito, lo hanno poi reso immortale. Tadej Pogačar sicuramente lo è già per i risultati ottenuti, perché insomma se quest'anno dovesse vincere il Tour de France raggiungerebbe dei miti assoluti, Indurain, Hinault, poi anche Thiel, e per citare ovviamente coloro che sono riusciti a vincere per 5 volte il Tour de France e magari il prossimo anno provare a superarli. Intanto però 2 km dal traguardo, 30 secondi ancora per Van der Poel, Boden, Johannessen e Pidcock. Ci prova e ci crede ancora il gruppo della maglia gialla a dare nuova linfa al tentativo di ricongiungimento, la Cofidis di Izagirre, che sta cercando ovviamente di aiutare anche il compagno di squadra alla Cofidis Aramburu. Entrambi hanno la possibilità evidentemente in uno sprint a ranghi ristretti di potersi giocare le proprie carte. 1500 metri, 27 secondi adesso, però forse la collaborazione sta per finire, no Mirko? Perché adesso si guarda ognuno a quanto è rimasto nel serbatoio.
9: Esatto, ormai bisogna anche giocare un po' di tattica, anche perché a livello di velocità Van der Poel sarà quello da battere, no? Certamente se lo portano là diventa difficile batterlo, quindi credo e spero che gli altri proveranno ad attaccarlo, perché sennò gliela, diciamo così, regalano, no?
0: Mathieu Van der Poel che ha fatto un gran lavoro nelle ultime tappe per Jasper Philipsen senza però ottenere risultato. Allora oggi ci prova in prima istanza l'olandese, il nipote d'arte, che prova a centrare ovviamente un altro prestigioso successo in una carriera già ricca ovviamente di successi, in particolare ovviamente le due edizioni della Sanremo, i tre Fiandre, le tre Roubaix, oltre ovviamente a la tappa al Giro, le due al Tour de France, potrebbero diventare tre quest'oggi e inevitabilmente anche il campionato del mondo a Glasgow nel 2023. Ultimi 600 metri con Van der Poel che si gira a ruota, c'è Pidcock, poi Johannessen e poi Boden. Si procede allo studio, alle strategie per capire ovviamente chi partirà per primo, con Mathieu Van der Poel che è al momento davanti a tutti negli ultimi metri di questa nona frazione. Sta per arrivare ovviamente il gruppo, grazie anche al rallentamento dei quattro lì davanti che però andranno a giocarsi il successo, perché sono ormai ai 300 metri dal traguardo, con Van der Poel che osserva tutti da dietro, cerca di anticipare quello che potrebbe essere un tentativo di sprint alle sue spalle. Ancora davanti a tutti Mathieu Van der Poel, a ruota Pidcock, parte adesso lo sprint con Mathieu Van der Poel, a ruota del campione olandese c'è soltanto Johannessen, resiste lì davanti Mathieu Van der Poel, ancora una mezza ruota di vantaggio che può diventare di più, ma poi inutile fare di più perché Mathieu Van der Poel va a vincere la nona tappa del Giro di Francia davanti a Johannessen. Inutile il tentativo da parte di Filippo Ganna, che però chiude in quinta posizione anticipando il gruppo della maglia gialla. Allora vince la tappa Mathieu Van der Poel, vince la Alpecin davanti a Johannessen e a Thomas Pidcock. Questo è il risultato della frazione numero 9, quinta piazza per Filippo Ganna. Mirko, allora si poteva fare prima il tentativo di congiungimento con Ganna, magari destinato ad essere più protagonista di quello che è stato, secondo te, giusto per cercare di ragionare un po'?
9: Ma alla fine io credo che quel gruppo, il gruppo di 9 che c'erano fuori, era difficile da chiudere. Il gruppo si vedeva che dava tutto, non che hanno sbagliato i tempi, era proprio una fuga di qualità, come si usa dire, no? E purtroppo molto probabilmente era inizio tappa, che non c'era, appena sono andati via quel gruppo nemico con quei corridori, o chiudere subito, comunque tenere lì a non più di un minuto, perché dopo diventa impossibile, comunque quando passano i chilometri, riuscire a richiudere su questi corridori, cioè diventa difficile, impossibile no, ma diventa molto difficile. Peccato per Ganna, perché aspettiamo tanto una sua vittoria di tappa al Tour, sta andando molto molto forte, peccato perché è una bellissima opportunità per Pippo.
0: Mathieu Van der Poel vince la nona tappa davanti a Johannessen e Pidcock, con la classifica generale che vede sempre davanti a tutti Sava Sandir, Tadej Pogacar, a te Giovanni.
2: Grazie, io prego Mirko Maestri di restare ancora un pochino per noi. Nuova incursione a Wimbledon, c'è la finalissima, c'è Sinner contro Zverev, c'è Emilio Mancuso.
0: Comunque io ho detto che...
8: Il principe William con la moglie Kate naturalmente in tribuna quest'oggi dopo il rosso di ieri, c'è un verde bottiglia, dobbiamo dire, d'altra parte siamo sui prati verdi, molto molto elegante. Due pari nel primo set, punteggio che segue l'ordine dei servizi con Jannik Sinner adesso al servizio 0-15 sul servizio del numero uno del mondo. Poco fa un pallonetto davvero spettacolare da parte di Sinner, c'è tanto in questo inizio di partita tra il numero uno e il numero due, perché come sappiamo Zverev ha sorpassato Alcaraz, da domani sarà numero due del mondo. Linea allo studio.
2: Grazie, a tra poco Emilio, naturalmente c'è Mirko Maestri con noi. Mirko, non credo di essere il primo a dirla questa cosa, e quindi credo di arrivare buon ultimo, insomma, o perlomeno nel gruppetto inseguitore, quello di Ganna, va, per parafrasare quanto è arrivato, quanto è successo oggi. Però col ritiro di Alessandro De Marchi, no, tu sei rimasto probabilmente tra i corridori italiani quello più tosto, più tenace, quello che ci prova sempre ad andare in fuga. Hai vinto un po' dappertutto, ricordo i tuoi successi in Slovenia, in Grecia, in Belgio, addirittura in Cina, no? Ecco, poi le fughe, è vero, non sempre vanno nel modo come vorresti, però anche quando, insomma, vince qualcun altro, insomma, anche le belle parole che spese nei tuoi confronti un certo Julian Alaphilippe al Giro d'Italia, la tappa marchigiana, no? Mi pare. Credo che poi rimangano, e rimangano anche come motivazioni per riprovarci, se non il giorno dopo, appena possibile. È così?
9: Sì, esatto, diciamo che è un po' la mia forza. Io dico sempre: insisti, resisti, che raggiunge conquisti, no? È un po' la mia forza. Io
2: No, ripeticela piano questa è bellissima. Com'è la tua, col tuo motto?
9: Insisti, resisti, che raggiunge conquisti.
2: Hai capito, bravo Mirko.
9: Diciamo che insomma io non sono un corridore vincente, di quei corridori vincenti che vincono sempre, però diciamo che le mie possibilità me le gioco nei gruppi ristretti, attaccando, soprattutto in corse come il Giro d'Italia, no? Mi piace comunque provarci anche in giornate che magari non sembrano proprio adatte, come è successo alla tappa marchigiana con la Philippe. Sapevo che era una giornata dura, ma mi sentivo bene, volevo provarci, ci avevo parlato con Stefano ed è venuta fuori, diciamo, un'impresa due, no? Quindi penso che i limiti tante volte siano mentali quando ci sono giornate buone, quindi bisogna sempre provarci.
2: Insomma, tanti giri d'Italia, mai la possibilità di misurarti al Tour. Credo ti manchi, no? Il confronto anche con una competizione in cui i francesi amano molto i corridori coraggiosi come te.
9: Sì, diciamo che per i corridori professionisti in generale il Tour rimanga quella cosa per eccellenza, no? Dopo è chiaro che per noi italiani il Giro d'Italia ha comunque qualcosa in più, ma è un discorso anche di cuore. Però la Gran Boucle rimane la corsa per eccellenza. È chiaro che per la mia carriera mi manca questa corsa. Comincio ad avere una certa età, ma spero di avere un'occasione per poter correre almeno una prima di fine carriera.
2: E speriamo davvero che Mirko Maestri possa farcela. Grazie davvero per averci accompagnato in questi chilometri conclusivi della nona frazione. È stato con noi Mirko Maestri. È il momento però di ritornare a Wimbledon. Emilio Mancuso, la finalissima tra Zverev e Sinner.
8: 3-2 per Jannik Sinner nel primo set, punteggio che segue l'ordine dei servizi è stato 0-30. Sinner nel quinto game, ma poi con il servizio è riuscito a rimontare il tedesco in un game che poteva davvero complicarsi con due prime non a segno, e adesso è 3-2 per Jannik Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo sarà Zverev a servire e naturalmente c'è grandissima tensione qui sulle tribune del campo centrale di Wimbledon. Poco fa abbiamo visto inquadrato anche il papà di Jannik, Hans Petter. Linea allo studio.
2: Grazie, e tra poco nuovamente sulla prestigiosa erba londinese di Wimbledon. Adesso però il doveroso riepilogo, quanto appena accaduto sulle strade del Tour. Cristiano Piccinelli.
0: È arrivata la vittoria per la Alpecin dopo i tentativi andati in fumo di Jasper Philipsen, e va a vincere l'ultimo vagone del treno della formazione olandese proprio Mathieu van der Poel davanti a Johannessen e a Pidcock, protagonisti della fuga di giornata, con la classifica generale che non subisce ritocchi, sempre Tadej Pogacar che chiuderà dunque queste prime tappe e andrà a riposo in maglia gialla con 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard, 3:27 su Isaac Del Toro, poi Van der Poel a 3:30, Ayuso a 3:34, Sexas a 3:55, Lipovic al momento a 4 minuti, Lenny Martinez a 4:21, poi Schelmose a il corridore della formazione della Red Bull Bora a 4:50, la Lidl Trek a 4:57. Questo per quanto riguarda la classifica generale. Sono ancora abbastanza lontani, a 13 km dal traguardo, tutti velocisti, ma dovrebbero riuscire a rientrare nel tempo massimo, perché mancano ancora 37 minuti e dunque 12 km arriveranno tranquillamente alla conclusione della tappa, evitando il cosiddetto
2: sono
0: taglio.
2: Bravissimi però a fare i calcoli in tempo reale. Ci sono degli atleti, vero Cristiano,
0: sono proprio
2: incaricati di calcolare il tempo. Noi naturalmente, Cristiano, con te ci risentiamo domani, giornata di riposo sulle strade del Tour. Torna con aggiornamenti a partire dalle 16, proprio martedì 14. Impossibile invece fare le previsioni sul tennis, lì si sa quando si parte. Molto più difficile, Emilio Mancuso, ritornare sul naturalmente su quella che può essere la decisione finale, ma ne parleremo tra poco. Prima la pubblicità e poi sarà nuovamente aggiornamento per ciò che concerne la finalissima sull'erba londinese di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Pubblicità.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Domenica Sport.
2: 17.34, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Boccia in redazione con noi, c'è alla parte tecnica Stefano Catini, ma c'è naturalmente adesso il grande tennis, nuovamente Wimbledon. Emilio Mancuso.
8: Tre pari nel primo set, non si è praticamente giocato nel game precedente con Zverev che ha tenuto a zero il servizio. Adesso alla battuta è Jannik Sinner, 15-0, si avvicina il momento caldo del primo set, e dunque tra poco si deciderà il primo parziale tra Sinner e Zverev.

0: 17:39, ci siamo arrivati insieme a The Weeknd con Save Your Tears, nuovamente Wimbledon, Emilio Mancuso.
1: Cambio di campo qui a Wimbledon, 4-3, punteggio soltanto in questo giro, come facevano i vecchi cronisti, minuto e punteggio, 4-3 per Jannik Sinner, si gioca da poco più di 30 minuti la finale del singolare maschile del torneo più famoso del mondo, il torneo di Wimbledon. Linea allo studio.
0: A tra poco, grazie. E ricordiamo, verso la finale è il mondiale nordamericano. Serie A che invece riapre quella che è la lunga trafila dei ritiri, è ripartito il Milan affidato da quest'anno da Ruben Amorim, è ripartita la formazione rossonera che ha fallito, lo ricordiamo, l'aggancio alla zona Champions proprio negli ultimi 90 minuti, formazione rossonera ripartita con una rosa che dobbiamo definire ancora in evoluzione. Il raduno è fissato per domani e la notizia odierna è che il tecnico portoghese ha convocato 26 giocatori per l'inizio della preparazione estiva. Sono stati inseriti nell'elenco anche diversi elementi della seconda squadra chiamati a mettersi in mostra durante le prime settimane di lavoro proprio per essere valutati da Amorim e dal suo staff, in attesa ovviamente del rientro dei calciatori impegnati al mondiale. Il tecnico portoghese avrà a disposizione un gruppo misto formato da elementi della prima squadra e nuovi acquisti, giovani provenienti dal vivaio rossonero. Sono 8 i giocatori dell'Under 23 perciò aggregati alla rosa, tra cui anche Francesco Camarda e Mattia Comotto, pronti a giocarsi le proprie chance agli occhi appunto del nuovo responsabile tecnico.

0: 17:44 insieme ai pinguini tattici nucleari. Scusa, lo sento. Questo è il titolo di un brano che fa da apripista a un nuovo collegamento con Wimbledon. Emilio Mancuso.
1: 4-3, Jannik Sinner 40 pari, è il primo game che si arriva ai vantaggi in questa finale di Wimbledon con il servizio di Sascha Zverev, era 40-15, 40 pari sul servizio del tedesco.
0: Grazie per ora e per il ciclismo ricordo quanto vi abbiamo raccontato nel corso del pomeriggio sportivo, o meglio vi ha raccontato la tappa Cristiano Piccinelli insieme a tanti ospiti del pedale e alla fine nona tappa a Mathieu Van Der Poel che ha vinto appunto sul massiccio centrale la Malmö-Ussel, frazione accorciata di 30 km a causa del caldo estremo, la cosiddetta Canicul. Il campione olandese tra gli attaccanti di giornata ha regolato in uno sprint ristretto i compagni di fuga appunto precedendo il norvegese Tobias Johannessen e l'inglese Tom Pidcock, invariata la classifica generale con Tadej Pogacar sempre al comando in maglia gialla.

0: Four Sisters, tutto questo alle 17.49. She's My Man, è il momento di ritornare sull'erba del centrale di Wimbledon, Mancuso.
1: Grazie Scaramuzzino. 4-30, tutto in parità con il servizio di Jannik Sinner. Game precedente, prima palla break dell'incontro, un doppio fallo di Zverev e poi due stecche praticamente di Jannik, che però ha fatto un punto pazzesco, palla corta di Zverev, e non sappiamo davvero come abbia fatto. È arrivato con la punta della racchetta alla Federer, era piazzato un colpo con il dritto incrociato davvero da fuori classe assoluto. Ribadiamo il parziale, 4-30, tutto in parità con Sinner al servizio a terra linea.
0: Grazie, pallavolo, l'Italia ha concluso, lo ricordavamo in precedenza, vittoriosamente la sfida di Hong Kong contro la Cina, una partita vinta in rimonta per 3-2, perdeva 2-1 e poi ha conquistato nettamente il quarto set, la formazione di Julio Velasco, per poi far suo a sua volta il set decisivo, quello al tiebreak, cioè il quinto. E così l'Italia femminile ha concluso al secondo posto la fase preliminare della Nations League. Al termine delle 3 settimane di partite che si sono giocate tra Brasile, Thailandia e Hong Kong, ben 12 gli incontri disputati, le azzurre hanno conquistato 10 vittorie per un totale di 28 punti e hanno così chiuso questo girone alle spalle degli Stati Uniti, che di punti ne hanno conquistati uno in più, 29. Le campionesse del mondo si sono qualificate alla fase finale 8 della competizione internazionale, che ha un livello e una gestione itinerante, e ci si sposterà perciò ancora. Queste finali si disputeranno a Macao, in Cina, dal 22 al 26 luglio. Non si conosce ancora l'avversaria dell'Italia, perché alla fase eliminazione diretta accedono le prime 7 classificate e la Cina, naturalmente, quest'ultima in qualità di paese organizzatore. Il tabellone si stila in base ai piazzamenti, prima contro ottava per meritarsi la semifinale e poi così via, quarta contro quinta, seconda contro settima, la vincente di terza contro sesta. Così le campionesse olimpiche dovranno attendere il risultato di Serbia-Paesi Bassi, andrà in scena alle ore 20, per conoscere quale sarà l'avversaria dei quarti di finale e appunto per conoscere anche l'intero dettaglio del tabellone della finale a 8.

0: Dopo Shakira alle 17.55 è il momento di ritornare a Wimbledon, Emilio.
1: Serve Alexander Zverev sul 5-4 per Jannik Sinner nel primo set 40-15 con un game colorato dal tedesco con un gran passante in corsa di diritto, sembrava Ivan Lendl invece Alexander Zverev. Siamo 5 pari adesso nel primo set con Dustin Hoffman in gran forma nel Royal Box e adesso al servizio Jannik Sinner. Si avvicina davvero il traguardo, si avvicina il momento caldo del primo set. Linea allo studio.

0: 17:58, la musica, la voce inconfondibile di Michael Jackson, Man in the Mirror. Domenica Sport, ovvero il grande sport in diretta sulle frequenze di Radio 1. Marc Marquez in MotoGP, Mathieu Van Der Poel al Tour de France, questi gli eroi di giornata finora, speriamo, ma già lo è, che eroe possa diventarlo di nuovo a Wimbledon anche Jannik Sinner, che contro Alexander Zverev cerca la conferma del titolo conquistato un anno fa contro lo spagnolo Alcaraz. Naturalmente saprete tutto restando su queste frequenze. Domenica Sport si ferma qui. Adesso daremo la linea al GR1 e poi l'appuntamento, come di consueto, con il mondiale nordamericano, tutto il mondiale minuto per minuto. Grazie a Ombretta Conti in regia, grazie ad Andrea Boccia in redazione con noi, a Stefano Catini e ai suoi colleghi che si sono alternati alla parte tecnica, da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale buon proseguimento di serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura con l'omicidio della scorsa notte a Crema. Individuati e fermati i presunti responsabili della morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz.
4: L'aggressione ieri sera tardi. In tre avrebbero affrontato il 19enne di origine egiziana Youssef Rama Abdelaziz. A un certo punto uno di loro ha estratto un coltello e lo ha colpito 3 volte all'addome uccidendolo. Il racconto di un testimone al microfono di Rossana Caviglioli.
5: Ho sentito le urla lì, in quella via lì. Ho visto un ragazzo che era ferito.
4: Le indagini dei carabinieri sono durate poco. La vittima era nota alle forze dell'ordine. Era stato anche denunciato per un'aggressione. Poco fa, quindi, la svolta con i fermi di 3 ragazzi, stranieri e italiani, che dopo l'omicidio si erano spostati in diverse località, prima di essere individuati nel Cremasco e nella provincia di Milano. Hanno tra i 23 e i 25 anni. Uno di loro sarebbe stato anche riconosciuto da un testimone. L'omicidio probabilmente al termine di uno scontro tra 2 gruppi. È il secondo a Crema nel giro di pochi mesi. A Pasquetta un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Spara al titolare di una scuola di danza che riesce a schivare il proiettile e poi si uccide. È successo in un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. Ad agire un 52enne a cui ieri era stata negata l'iscrizione a un corso di ballo. Questa mattina, al secondo rifiuto, l'aggressore ha rivolto il fucile contro la donna prima di togliersi la vita. Indaga la polizia. Restiamo a Cagliari. 2 persone di 46 e 38 anni sono morte in un incidente all'altezza di Uta, alle porte del capoluogo sardo. La loro auto si sarebbe scontrata frontalmente contro una Jeep che proveniva dalla direzione opposta. A bordo di questo secondo veicolo erano in 3, tra cui un minorenne, per loro il trasferimento in ospedale in codice rosso. All'estero ora è botta e risposta tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo gli attacchi incrociati nella notte. Per Teheran lo stretto è chiuso, Washington ribatte che rimane aperto. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
6: L'Iran non si arrende, i Pasdaran annunciano di aver colpito una seconda nave che aveva violato lo spazio marittimo nello stretto di Hormuz e di aver lanciato poco fa un nuovo attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Il secondo dopo quello della scorsa notte, sempre questo dopo i raid lanciati sempre nella scorsa notte dall'esercito americano sull'Iran. Secondo le forze statunitensi sono stati colpiti 140 obiettivi. L'esercito della Repubblica Islamica ha subito risposto lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain. Secondo media iraniani, tra i bersagli c'era il proprio quartier generale americano in Bahrain, preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore iraniano subito dopo l'attacco. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz, ora è di nuovo chiuso, con Mohsen Rezaei, il consigliere della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che sottolinea questo passaggio strategico è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica dell'Iran lo proteggerà. Poco fa il presidente americano Trump ha invece dichiarato che lo stretto di Hormuz rimane aperto e ha aggiunto: li abbiamo colpiti molto duramente, avevamo un accordo ieri, stavano cedendo su tutto, poi improvvisamente 2 ore dopo hanno attaccato una nave con un drone.
3: Passiamo all'Ucraina, rimpasto di governo appunto a Kiev. Zelensky propone la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive il presidente sui social, e questo richiede un rinnovamento. A ciascun settore della politica estera, spiega Zelensky, sarà assegnata una persona di solida esperienza. 4 persone intanto sono state uccise in un attacco ucraino contro la città di Enerodar, occupata dalla Russia, secondo quanto dichiarato da alti funzionari di Mosca. Di nuovo in Italia, in corso nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Migliaia di persone sull'isola stanno rendendo omaggio all'artista, seguendo la cerimonia anche dalla famosa piazzetta, grazie a un maxischermo. Nell'omelia, il ricordo del parroco ha insegnato a trasformare la vita in musica. Meteo, temperature record nelle città, attivate misure straordinarie per proteggere la popolazione da Milano a Bari, da Napoli a Bologna. Nei prossimi giorni prevista una nuova e più intensa ondata di calore. Bollino rosso a Firenze e a Perugia. Salgono a 6 le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. E infine la musica di Umbria Jazz. Si chiude la 53esima edizione con il concerto di Elvis Costello. Mille biglietti venduti per questa edizione, più dell'anno scorso, per un incasso di 3 milioni di euro. L'edizione 2027 è già prevista dal 9 al 18 luglio del prossimo anno, ma prima ci sarà la versione invernale di Umbria Jazz a Orvieto dal 30 dicembre al 3 gennaio. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
9: Il mondiale dei grandi numeri che avrebbe potuto rivoluzionare il pianeta calcio, invece dopo 100 partite esatte il risultato è la restaurazione delle vecchie potenze. Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, insomma in corsa sono rimaste le più forti, certo con assenze illustri e ingiustificate, e viene da pensare al Brasile ma anche alla Germania. Di sicuro però ad alzare il trofeo domenica prossima a New York sarà una squadra già presente nell'albo d'oro, e dunque nessuna sorpresa, nessuna prima volta in un torneo invece inedito per molti aspetti. Oggi e domani riposo, non si gioca, poi partiranno le semifinali. Noi ci siamo in ogni caso, ci siamo tutti i giorni. Allora vi salutiamo da Dallas, 18 e 7 minuti su Radio 1, Guido Ardone al microfono, con me Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, e poi salutiamo chi ci accompagna come sempre da Roma, quest'oggi alla console Emanuele Di Cavio, Stefano Catinici, Andrea Boccia in redazione, c'è Ombretta Conti in regia, per guardare avanti con voi fino alle 19, sì, alle sfide decisive dei prossimi giorni, anche per ripercorrere i 31 giorni di partite che sono ormai alle spalle, in primis per continuare a seguire ciò che accade in questi minuti a Wimbledon, la finalissima, c'è Jannik Sinner contro Sasha Zverev, l'avete seguita nel corso di Domenica Sport. Allora, prima di dedicarci al nostro mondiale, subito un aggiornamento su Sinner-Zverev, la finale di Wimbledon con l'inviato Emilio Mancuso. Buon pomeriggio anche da Dallas, Emilio.
10: Buon pomeriggio da Londra, pomeriggio caldo, caldissimo qui sul campo centrale di Wimbledon. Siamo tre pari perché si sta giocando il tie break del primo set, perfetta parità, non ci sono stati mini break in questo tie break tra Sinner e Zverev. Si cambia campo, tre pari, un sorso d'acqua per Jannik Sinner, che ogni cambio di campo mette l'asciugamano ghiacciata perché fa caldo, non caldissimo come nei giorni scorsi, ma fa caldo. Sono da poco passate le 5 del pomeriggio e dunque ribadiamo la situazione: 6 pari, 3 pari nel tie break del primo set tra Sinner e Zverev.
9: E allora davvero tra pochissimo, Emilio Mancuso, visto che come ci hai appena raccontato siamo nelle battute decisive di questo primo parziale, entra nella fase decisiva, ma lo è già insomma da diversi giorni, questo Mondiale 2026, e dunque buon pomeriggio e ben trovato su Radio 1 al nostro Filippo Grassia. Filippo, ciao.
11: Buon pomeriggio a te, Guido, e a tutti coloro che ci ascoltano.
9: Allora, dopo domani, martedì 14, si comincia, ore 21, Francia-Spagna, si gioca qui a Dallas, dove già si intravedono insomma i gruppi di tifosi delle due squadre. È una città che si anima molto in concomitanza con le partite, sarà la nona e ultima nella città che ospita i nostri studi, centralissima dunque nell'organizzazione del mondiale. Poi l'indomani saremo a mercoledì 15, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina, che si giocherà invece ad Atlanta. Io lo dicevo poco fa, Filippo, sì, manca il Brasile, la Germania si è smarrita prematuramente. Però se ritorniamo con la mente, no, alla vigilia di questo mondiale, al 10 giugno, il giorno prima che cominciasse, è il quadro sostanzialmente che si poteva immaginare secondo le più scontate previsioni, è proprio quello che abbiamo davanti ai nostri occhi per queste due semifinali.
11: Ma io credo che la Francia abbia qualche possibilità in più, perché lì davanti ha una forza offensiva maggiore della Spagna, che spesso deve giocare con Yamal falso 9, come dicono appunto da quelle parti, mentre i transalpini, oltre a Mbappé, hanno Barcolà, hanno Due, e quindi hanno una possibilità in particolare con Dembélé di fare molto male agli avversari, soprattutto in contropiede. Però la Spagna è la Spagna che in mezzo al campo spesso e volentieri ha il comando del gioco, e quindi si profila una partita assolutamente equilibrata, come d'altra parte, Guido, sono state equilibrate la grandissima parte delle partite nel tabellone a eliminazione diretta, con tante gare finite ai supplementari se non ai rigori. E poi Inghilterra Argentina con il tecnico inglese che a cui non ha apprezzato il gioco dei suoi,
7: non era contento,
11: tant'è vero che è venuto anche a diverbio con Bellingham, il quale gli ha risposto: ma non è facile giocare contro la squadra di Holland, Sorloth e compagnia e compagnia cantante. Quindi ha detto Bellingham: forse non abbiamo giocato una grande partita al meglio delle nostre possibilità, però abbiamo vinto una gara sporca ed è quello che conta poi per accedere alle semifinali. Quanto all'Argentina, al pari della Francia, ha tante stelle in fase offensiva, e guarda caso poi a chiudere la gara è stato l'interista Martinez, che beato il suo allenatore può tenerli in panchina per oltre 80 minuti, e anche questa è una gara che si reggerà a mio parere sul filo dell'equilibrio, e l'equilibrio poi sarà probabilmente spaccato da una prodezza individuale, e sotto questo aspetto potrebbe essere anche a vincere il duello tra Messi e Kane.
9: Sì, duello a distanza, una delle tante chiavi di lettura di questa partita. L'equilibrio in tutte e due le sfide, soprattutto in Inghilterra-Argentina, ci dice Filippo Grassia. Poi andremo nel dettaglio un po' su tutto, ma si spezzerà l'equilibrio di questo primo set alla tie-break tra Sinner e Zverev, la finale di Wimbledon. Ancora Emilio Mancuso.
10: È un primo set davvero sul segno dell'equilibrio. Una sola palla break per Jannik Sinner sul servizio di Zverev, 4 pari servizio di Zverev, adesso siamo 6-5, dunque c'è set point per Sasha Zverev con due servizi per Jannik Sinner, ace da una parte, ace dall'altra, botta e risposta in questo tie break, non solo con il servizio ma con tutti gli altri colpi, la palla corta di Sinner e poi il passante. E poi il passante vincente da parte di Sinner, e siamo 6 pari, e dunque si cambia campo. L'applauso della principessa Kate, si cambia campo, 6 pari nel tie break del primo set tra Sinner e Zverev.
9: E allora ancora tra pochissimo Emilio Mancuso, perché è un momento decisivo del primo parziale. Filippo Grassia, allora una battuta su Francia-Spagna nello specifico. Tu hai già messo un po' di temi in tavola, in sostanza. La Francia, dal punto di vista tecnico, della profondità della rosa, hai già spiegato tutto e ne abbiamo parlato a lungo. La solidità è praticamente l'unica che non ha subito reti nella fase eliminazione diretta, come aveva fatto la Spagna in precedenza. E quanto alla formazione invece campione d'Europa in carica, Yamal è stato un po' più opaco, gioca in un ruolo magari diverso. Yarzabal, il basco, si è un po' esaurito dopo la grande spinta delle prime partite, allora arriva questo Merino, uomo della provvidenza, che la risolve contro il Portogallo, e a seguire anche nel turno successivo contro il Belgio. Poi magari sono segnali che bisogna saper leggere quando è un po' l'annata tua, o per meglio dire l'edizione tua del torneo, no?
11: Sì, ma quante volte noi abbiamo visto al mondiale che giocatori ritenuti da panchina poi si sono rivelati decisivi, e questo sembra essere il destino di Merino, che pronti via appena entra riesce a segnare e a far decollare la Spagna. Dall'altra parte lui si ritrova, il tecnico spagnolo, con Yamal, che non è un centravanti, non ama giocare in quella posizione, neanche in funzione arretrata. Lui ama partire da destra e poi chiudere l'azione di sinistro, e penso che questa sia la soluzione migliore per far male alla Francia, che sicuramente in fase offensiva è la più forte, però si è dimostrata anche, direi quasi sorprendentemente solida, anche quando non si è trovata in possesso di palla.
9: Considerando i nomi che abbiamo fatto, Filippo, quanto conterà in percentuale? Vado un po' oltre nel corso del tempo, nei mesi. Quanto conterà in percentuale questo mondiale sull'assegnazione del pallone d'oro? Perché appunto, visti i nomi in ballo, da qui insomma bisognerà poi, da questa dimensione bisognerà andare a pescare.
11: Ma al solito spesso si premia l'uomo che ha deciso il mondiale. Se dovessi dare personalmente un pronostico alla vigilia delle semifinali, direi che il pallone d'oro lo merita Mbappé. Perché? Perché mi è parto superiore a Messi, mi è parto superiore anche a Kane e perfino a Haaland, che tra l'altro ieri è stato inopinatamente sostituito nel finale della partita. Perché Mbappé? Perché segna tanto, però è uno che fa quasi da regista anche in attacco quando parte in posizione arretrata, ed è anche autore di assist molto importanti per i compagni. E poi insomma lui e Barcola sono due fuoriclasse eccezionali che possono fare male a chiunque. Perché? Perché quando vanno via in contropiede saltano l'avversario con una certa facilità.
9: Diciamo che Messi lo precede nella classifica dei rigori sbagliati, sì, dicevi bene, Solbakken criticatissimo proprio per la sostituzione di Haaland, era eloquente il suo volto in panchina. Andiamo ancora a Wimbledon da Emilio Mancuso per questo primo set davvero combattutissimo della finale tra Sinner e Zverev. Emilio.
10: Se l'ho aggiudicato il primo set con pieno merito Sasha Zverev, 9-7 il punteggio del tie break, combattutissimo, ha chiuso con il dritto vincente. Sasha Zverev aveva avuto un altro set point e ve lo avevamo raccontato, il passante vincente di Sinner che poi aveva piazzato un ace e ha risposto Zverev con un altro ace, e dunque un tie break combattutissimo sul filo di lana con Zverev che se l'è portato a casa, 43 punti a 39 il computo totale dei punti nel primo set, 8 ace per Jannik, 5 per Zverev, percentuali alte al servizio per entrambi, davvero una manciata di punti ha fatto la differenza. Per il momento il tedesco è avanti, un 7-0 per Sasha Zverev su Jannik Sinner nella finale di Wimbledon.
9: E per il momento grazie a te Emilio Mancuso, a più tardi. Io ricordo a tal proposito che noi saremo con voi, come ribadisco, fino alle 19, ma poi gli aggiornamenti su questa finale, che andrà con ogni probabilità, ma direi certamente oltre questo orario, continueranno nel corso della GR1 che seguirà, e poi ancora in serata fino al termine della gara durante il nostro spazio Radio 1 Musica su Radio 1. Filippo Grassia, l'indomani Inghilterra-Argentina, è ovvio che tutti pensano ai 40 anni dal quarto di finale dell'Azteca in Messico nell'86, il tabù azteca l'Inghilterra l'ha già sfatato battendo proprio il Messico agli ottavi al termine di una sfida peraltro molto rocambolesca, con l'inferiorità numerica, col gran tifo di casa eccetera. Poi ricordiamo che ovviamente queste due nazionali divise da una rivalità che, come abbiamo più volte raccontato, non è solo calcistica ma affonda le radici in ben altre sfere e dimensioni, si sono ritrovate nel 98, nel 2002, un successo per parte. E l'Argentina è totalmente folle, lo dico in senso calcistico, in maniera rispettosa, anche ieri ci ha dato prova insomma di una gara poi stranissima, con l'uomo in più e si è fatta trascinare ai supplementari, l'ha risolta, va bene, senza contare ciò che aveva alle spalle. Ma Tuchel, come tu sottolineavi, dal canto suo non è contento di quello che ha visto contro la Norvegia. Di solito si chiede chi ci arriva meglio, forse ti posso chiedere chi ci arriva peggio in questo caso. L'Argentina è anche molto stanca,
11: Sì, anche perché dobbiamo tenere conto che rispetto alle precedenti edizioni dei mondiali, questa avventura in tre paesi diversi si gioca su 8 partite, una in più quindi del passato, e soprattutto anche attraverso viaggi di parecchie ore. È giusto l'opposto di quanto era accaduto, come ben ricorderai, nell'edizione precedente, dove le gare spesso si svolgevano a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra, e quindi anche il fattore fatica può contare, il recupero delle energie soprattutto per via delle temperature che nella gran parte dei casi sono state particolarmente elevate. Tuchel non è stato contento, e di Tuchel mi piace soprattutto la sua visione realistica delle cose, perché poteva trincerarsi dietro le solite parole, invece no, ha detto: ragazzi, qui se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare assolutamente meglio. Poi magari sia su questa partita su quell'altra ho due mezze chicche da darti sul piano regolamentare.
9: Sentiamo allora, perché poi su un aspetto regolamentare ovviamente ti avrei portato, quindi cominciamo con questi due aspetti.
11: Ma innanzitutto per il gol che è stato annullato alla Norvegia, il gol che avrebbe potuto cambiare la partita. Il VAR ha richiamato l'arbitro perché prima dell'angolo che poi ha portato alla rete c'era stato un fallo di Holland, e qui si può essere d'accordo, ma c'è stata curiosità da parte di tanti perché poi l'azione è ripresa con il calcio d'angolo, e questo perché in base al nuovo regolamento si riparte da dove si trovava il pallone. Quindi in quel caso la Norvegia si è ritrovata con un gol in meno, ma con la possibilità di ribattere il calcio d'angolo. E poi l'espulsione di Embolo per seconda munizione. Il VAR qui ha chiamato l'arbitro perché? Perché c'è stato appunto un errore di individuazione, non giallo a Paredes, che il fallo non l'aveva compiuto, ma ammunizione a Embolo per simulazione. Qual è la curiosità? Che se l'arbitro non avesse ammonito Paredes, attraverso il VAR non avrebbe potuto rivolgere poi il cartellino giallo ad Embolo. Quindi immaginiamo come molte volte le partite siano legate anche a sottigliezze di natura regolamentare. E poi ci sarebbe anche da parlare di questo pallone che aveva individuato un fantomatico tocco di testa di Matanovic, e quindi aveva portato all'annullamento del gol della Croazia, e che invece nella partita di ieri con l'Inghilterra il pallone, con tutti i suoi congegni, non ha inviato
9: i suoi sensori interni.
11: I sensori interni, sì, che addirittura con 500 dati al secondo non ha rilevato di aver colpito il cavo che sostiene la telecamera dall'alto, che a mio parere, visto e rivisto il frame, c'è stato con un leggero cambiamento di traiettoria del pallone, ma quelli al VAR dicono: a noi non è giunto nessun segnale, e quindi il gioco è andato avanti regolarmente. Invece se fosse arrivato questo segnale, il gioco andava interrotto, e ricordiamo che poi da quell'azione è scaturito la rete di Bellingham. Io credo che la tecnologia sia un valore sicuramente aggiunto, basti pensare a quanti gol sono stati concessi o non concessi per via del fuorigioco, quindi sotto questo aspetto ha fatto giustizia, però io credo che in un caso come questo la tecnologia non abbia funzionato, e che quindi questa situazione non sia stata così perfetta sotto il profilo appunto tecnologico.
9: Il sensore non era sensibile abbastanza, come era lo era stato invece in occasione del gol annullato alla Croazia. Sì, noi abbiamo dato
11: Guido,
9: conto della notizia in tempo reale. Sì.
11: Non so a tuo parere, ma appunto, come ti dicevo, secondo la mia visione, secondo le immagini a mia disposizione, il pallone, a mio parere, il cavo l'ha toccato. Ecco.
9: L'aveva intercettato, ma in effetti la cosa era rimbalzata sui social. Noi raccontavamo appunto ieri tutto negli intervalli della partita. La FIFA, come ci ha ricordato Filippo Grassia, ha ufficialmente negato che questa circostanza sia avvenuta. Per la serie la tecnologia non ha dato alcun segnale, in ogni caso viene, come dire, archiviato e omologato il risultato di questa partita. Visto che ne parlavamo, Filippo, poi ti salutiamo, facciamo ancora un flash con Emilio Mancuso e ci fermeremo per qualche istante allo stacco della mezz'ora per la Norvegia, parlando anche di chi non sarà più nel rush finale di questo mondiale. Ciclo aperto, credo, in ogni caso, perché io l'ho detto mille volte in questi giorni, un po' in una terra di mezzo. Non è più ovviamente un outsider, non è ancora una big, non è ancora una grande, dovrà dimostrare, però è una squadra che immaginiamo stabilmente, poi ci saranno gli europei tra due anni, e sarà più o meno nei giri che contano con questa generazione che ancora deve dire tanto anagraficamente.
11: Ma io credo che la Norvegia sia in crescita, anche perché alcuni dei suoi giocatori giocano nei migliori campionati, che quindi si portano alle spalle un'esperienza e soprattutto una capacità di disputare partite di alto livello tecnico e anche emotivo, che in passato non avevano. E poi c'è tutto un sistema, magari ne parleremo in un'altra occasione particolare, perché la Federcalcio norvegese ha completamente rivoltato la struttura proprio del mondo del pallone, dalle scuole calcio in poi, a quanto dovremmo fare noi, e poi ha creato un rapporto particolare con gli agenti dei calciatori, che non sono così invasivi come in altri campionati e soprattutto direi in Serie A, e quindi è tutto un movimento in espansione che può anche essere di modello ad altre federazioni, e chissà che Maldini con il suo consulente Leonardo non possa portare in Italia qualche elemento vento positivo che arriva dalla Norvegia. E poi, voglio dire, diciamoci le cose come stanno: un gol annullato e una traversa. Insomma, il risultato è stato in bilico proprio fino all'ultimo.
9: Gli episodi l'hanno decisa, l'ha decisa Jude Bellingham, 6 reti come Harry Kane. Nessuna nazionale nella storia dei mondiali aveva mai portato due calciatori,
11: due uomini,
9: a 6 reti, esatto, due uomini a 6 reti, quindi anche questo, voglio dire, un primato per l'Inghilterra. Grazie per il momento, Filippo Grassia, alla prossima. Il mondiale entra nella sua ultima settimana e ovviamente tu sarai al nostro fianco su Rai Radio 1. Buona domenica e ci risentiamo.
11: E adesso auguriamoci che anche Sinner, se sia il caso, vinca i rigori.
9: Sì, in effetti, diciamo, i rigori li ha persi il primo set, volendo fare un paragone assolutamente improprio con il tie break. Grazie
11: lui,
9: Filippo
11: che
9: Grassia.
11: Tra l'altro col tie break è stato favoloso negli ultimi tempi.
9: E questa volta è stato invece tradito, per così dire. Torniamo proprio da Emilio Mancuso per un flash prima della pausa a cavallo della mezz'ora, per sapere se è iniziato, e credo di sì, il secondo set, e per riepilogare quanto accaduto finora in questa finalissima di Wimbledon. Sinner Zverev.
10: Assolutamente sì, magari anche il portiere norvegese, se posso inserirmi, insomma, qualcosina, qualche colpetta ieri sera.
9: Protagonista col Brasile, ieri è stata la sua giornata storta.
10: Esattamente, festeggiano gli inglesi, è stata una notte di festa a Londra con i clacson davvero a tutto volume per festeggiare la qualificazione in semifinale. Questa finale è complicata, molto difficile, perché è stato un primo set nel quale Zverev ha giocato come oggettivamente non l'avevamo mai visto giocare. 1:05, 9-7 al tie break. Chissà che il trionfo a Roland Garros non gli abbia cambiato un po' davvero le corde a 360 gradi. Secondo set 1-0 Zverev, ha tenuto il primo servizio ai vantaggi il tedesco, adesso 15 pari sul servizio di Jannik Sinner. Però ricordiamo anche a tutti gli ascoltatori, a tutti gli appassionati all'ascolto, l'anno scorso Jannik perse il primo set e poi riuscì a battere Alcaraz. Vedremo cosa succede quest'anno. Linea allo studio.
9: La storia si ripete a volte nello sport, ce lo auguriamo. Sarà Gali con la sua Good Times ad accompagnarci allo stacco della mezz'ora con Onda Verde. Poi ripartiamo ancora con voi fino alle 19 per seguire, sì, Sinner Zverev, ma per continuare a parlare di questo mondiale da una prospettiva più ampia, con chi è abituato a studiare fenomeni sociali, e anche il pallone inevitabilmente lo è. Gali, e poi ci risentiamo tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Viaggiare informati.
3: 18:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino-Trieste, iniziamo da qui, tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti per il traffico intenso, così verso Milano tra Bergamo e Trezzo. Sulla A4 Brescia-Padova code per 4 km, un incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione di Brescia. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 75 minuti al Piazzale Francese, coda verso Courmayeur, quello italiano è di 15 minuti, la coda è verso Chamonix. A7 Milano-Genova tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano la coda è per lavori. Sulla A8 Milano-Varese traffico intenso e coda a tratti tra Gallarate e Castellanza verso Milano. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Bivio A10 fine Complanare Savona verso Genova code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli tra Modena Nord e Parma verso Milano il traffico intenso e ci sono code a tratti. A14 Bologna-Taranto 1:30 i minuti stimati per percorrere il tratto tra Faenza e Castel San Pietro, siamo in direzione di Bologna, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Concludiamo con la A92 Genova-Roma tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
4: Il tempo in Europa. L'anticiclone che sta determinando condizioni di onda di calore sulla Francia occidentale e temperature elevate su gran parte del continente si irrobustisce e allunga verso l'Europa del nord. Fanno eccezione l'area dei Balcani orientali, dove residue piogge manterranno i valori termici al di sotto della media del periodo, e la penisola iberica occidentale, con valori per lo più in media. Iniziamo con Madrid, che vedrà un inizio di settimana con tanto sole e poco vento e una temperatura che andrà dai 22 ai 33 gradi. Temperatura stazionaria a Parigi, ben al di sopra della media, con valore massimo intorno ai 36 gradi e minimo di 23. Tempo stabile e soleggiato. Ancora caldo anche a Londra, cielo sereno da mattina a sera e vento moderato da est. Temperatura che andrà dai 17 ai 28 gradi. Cielo a tratti coperto invece per Berlino, dove la probabilità di pioggia rimarrà però piuttosto bassa. Massima intorno ai 25 gradi, minima 17. Giornata all'insegna del soleggiamento diffuso a Stoccolma, con ventilazione moderata settentrionale. Temperature in risalita, comprese tra 15 e 24 gradi. A Praga aumenterà la nuvolosità nelle ore centrali della giornata, ma con spazi di sereno sempre ampi. Temperatura tra 18 e 28 gradi. Condizioni del tempo molto simili per Vienna, dove però la massima toccherà i 30 gradi, 19 la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci ancora a voi in collegamento da Dallas, 18:33 minuti su Rai Radio 1, nel primo dei due giorni di riposo che vanno poi a precedere, che andranno a precedere le semifinali di questo mondiale. Io in apertura scherzavo un po' sull'accostamento in chiave calcistica tra i termini rivoluzione e restaurazione, e in effetti sono arrivate in fondo a questo maxi torneo le prime quattro del ranking mondiale della FIFA, quindi i valori sono stati rispettati, certo con le assenze illustri che sottolineavamo in precedenza. È un mondiale che resta molto politico nelle decisioni, nelle interpretazioni, nelle scelte e anche poi nelle polemiche a distanza. L'ultima in ordine cronologico è tutta interna, diciamo, alla Spagna, perché il premier Pedro Sanchez ha preso le distanze e ha criticato fortemente le dichiarazioni del suo predecessore Mariano Rajoy, ovviamente dichiarazioni calcistiche altrimenti non staremo qui a parlarne, che in vista di Francia-Spagna aveva detto i prossimi rivali l'aveva definito una nazionale senza francesi. Dobbiamo dire che non è la prima volta in questi giorni che si fa ricorso a questo tipo di espressioni, che chiaramente lasciano un po', come dire, intravedere un intento discriminatorio. Anche una senatrice paraguayana, lo ricorderete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, si era rivolta a Mbappé a distanza, ovviamente sull'onda della delusione per l'eliminazione dell'Albiroca, con frasi che sono state poi stigmatizzate. C'è ancora chi misura l'appartenenza in base al cognome, al luogo di nascita, al colore della pelle, ha scritto Sanchez su un social. Altri invece la misurano in base all'attaccamento a un paese, alla volontà di contribuire al suo sviluppo giocando a calcio, anche prendendosi cura degli anziani, aprendo attività commerciali. Insomma, servito il predecessore Mariano Rajoy. Al di là di questo, proprio degli aspetti politici del mondiale, magari, ma non solo, parleremo tra poco, guardando a questa competizione che ormai arriva alla sua ultima settimana decisiva da una prospettiva molto molto più ampia. Intanto però continuiamo a seguire anche ciò che accade per la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, il secondo set è in corso, e allora altro aggiornamento con Emilio Mancuso.
7: È una partita, una finale che si annuncia davvero entusiasmante, punto a punto con Zverev che continua a giocare molto molto bene, come peraltro ha fatto nel primo set, e Jannik a tamponare, a stargli addosso e cercare di sfruttare l'occasione che prima o poi arriverà. Ace centrale da parte di Jannik Sinner, 40-0 sul suo servizio, 2-1 per Zverev nel secondo set. Zverev che ha vinto 9-7 il primo parziale al tie break, 1 ora e 5 minuti nel secondo game del secondo set, 15-30 servizio. Sinner ha fatto serve and volley con la seconda a Jannik Sinner in un momento di difficoltà per lui. Serve dunque Jannik Sinner tre opportunità per andare sul due pari. Ricordiamo che a proposito di politici c'è il cancelliere tedesco Merz in tribuna con la consorte, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi con la moglie, poi il presidente del CONI Bonfiglio, l'ambasciatore italiano a Londra Fabio Cassis, e naturalmente il presidente della federazione tennis e padel Angelo Binaghi. Due pari nel secondo set con Zverev al servizio, 7-6 il primo parziale per il tedesco. A te la linea.
6: Grazie Emilio Mancuso. Julian Alvarez l'ha infatti decisa lui praticamente con la rete ieri contro la Svizzera, che ha riportato avanti l'Argentina prima che la chiudesse Lautaro Martinez. Nel mirino dell'Arsenal, perché poi il mondiale, il calciomercato, i giochi che contano vanno sempre di pari passi. A proposito di Argentina, Leo Messi, che è il miglior realizzatore tuttora nella storia dei mondiali, ha giocato praticamente contro tutte le potenze calcistiche mondiali, gli manca proprio l'Inghilterra. È una partita speciale, ha detto, perché è la prima volta che gioco contro di loro. Ricordavamo i precedenti, che sono però datati. Tra pochissimo torniamo al nostro mondiale dopo Katy Perry e la sua Watch It Burn.

0: è da poco più di un mese, praticamente dall'11 giugno, che io quasi quotidianamente lo definisco un maxi mondiale, ma l'espressione potrebbe rivelarsi, inadeguata a breve, perché da ciò che trapela sembra confermata l'intenzione della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino di allargare ancora le squadre partecipanti, il lotto di squadre partecipanti, portandole a 64 in vista del prossimo torneo, lo ricordo, 2030, sì, Spagna, Portogallo e Marocco, ma con le prime tre partite in Sud America, Uruguay, Argentina, Paraguay, sarà l'edizione del centenario, quindi proprio per ricordare l'edizione del 1930 in Uruguay. Io cito questa, insomma, intenzione di Infantino, che era già stata manifestata ma che viene rilanciata in queste ore, per accendere ulteriormente il clima, ma lo dico scherzosamente, non che sia necessario. Guardiamo a questo mondiale dei grandi numeri e delle grandi presenze politiche, con chi, da sociologo, da saggista, da docente universitario, ha studiato anche il fenomeno calcio in carriera con tante pubblicazioni. Io do il ben trovato su Radio 1 a chi ci accompagna spesso in queste circostanze per una riflessione di più ampio respiro. Pippo Russo, professore, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Dal punto di vista sportivo possiamo dire che la montagna di 100 partite ha partorito non il topolino, perché stiamo parlando delle prime quattro del ranking mondiale, quelle che si andranno a giocare il titolo, e l'epilogo calcistico è ancora tutto da scrivere, però Pippo Russo, un bilancio lo possiamo abbozzare. Io ho parlato spesso di un mondiale politico per molti aspetti, organizzativi, per ciò che è stato detto, per gli interventi che ci sono stati, e diciamo che in un suo recente articolo sul Corriere dello Sport l'espressione che ha coniato di Fifantino dà bene l'idea anche della personalizzazione forse mai così forte ai vertici del calcio mondiale. Una sua idea, insomma, legittima, e che vorrà magari illustrare a chi ci ascolta.
1: Ma sicuramente da quando Gianni Infantino è il presidente della FIFA l'istituzione ha completamente cambiato impronta. Non che prima sotto Blatter e i predecessori di Infantino fosse un esempio di democrazia, però dal momento in cui l'avvocato italo-svizzero è diventato il capo del calcio mondiale, l'istituzione ha smesso di essere un'istituzione ombrello del calcio mondiale per diventare

0: che ormai agisce con un piglio da segretario generale dell'ONU, dialoga soprattutto con gli autocrati della politica mondiale, assumendo a sua volta un piglio autocratico che si vede anche dal modo in cui l'istituzione è gestita e dai progetti che il presidente intende portare avanti.
1: In tutto questo, oltre alle quattro partite che ci separano dal traguardo finale, si gioca in queste settimane, in questi giorni, e il caso Balogun, al quale poi magari arriveremo, una partita neanche tanto sotterranea, no, Pippo Russo, proprio tra UEFA e FIFA, perché proprio la redenzione, l'amnistia, insomma, il salvacondotto per l'attaccante degli Stati Uniti, poi comunque eliminati dal Belgio, è stato terreno di scontro. L'UEFA ha detto punto di non ritorno in qualche modo, quindi quella contrapposizione anche qui, politica, calcistica, intendiamoci, noi parliamo di politica calcistica, si è accesa ancora di più proprio attorno a quella vicenda.
0: Ma è chiaro che nel progetto di Fifantino, come io lo nomino, di annettersi definitivamente il controllo del calcio mondiale, l'UEFA, in quanto confederazione continentale rappresentante del calcio più ricco e avanzato, è il bersaglio grosso. Di conseguenza, il conflitto tra FIFA e UEFA è all'ordine del giorno. In conseguenza di ciò, molte posizioni dell'UEFA, che sono anche giuste in linea di principio, non possono che essere anche posizioni politiche da leggere in contrapposizione nei confronti di Infantino. Il caso di Balogun è stato uno di questi, ma voglio ricordare che anche la UEFA è stata in prima linea a proporre di riportare nelle competizioni l'arbitro somalo Attal, brutalmente cacciato dal mondiale, assegnandogli la finale di Supercoppa europea. In tutto ciò, ovviamente, c'è anche un discorso geopolitico molto importante. Non dobbiamo dimenticare che dalla grande redistribuzione dei posti da finaliste dei mondiali, in conseguenza della Formula 48 squadre, l'UEFA, il calcio europeo, è stata fra le più penalizzate. Ma come lei diceva giustamente, la montagna ha partorito il topolino, alla fine c'è un riallineamento dei reali valori. Il calcio europeo continua a dimostrarsi dominante non soltanto con le sue nazionali, ma anche con una nazionale africana come il Marocco, che è praticamente una nazionale europea.
1: Sì, d'altra parte tre semifinaliste su quattro, e se vogliamo fare un passo indietro per misurare i valori in campo, sei squadre su otto invece ai quarti di finale, quindi lo avevamo definito un eurotorneo. Poi piccole note a margine rispetto a quello che giustamente diceva il professore: l'UEFA ha guadagnato tre posti nella redistribuzione passando da 13 a 16, quindi magari in quota parte altre confederazioni sono state più o meno giustamente più premiate. E poi ovviamente ricordiamo che ci sono molti altri aspetti in questo torneo. Arriveremo tra pochissimo, intanto restiamo in compagnia del professor Pippo Russo. Un flash da Emilio Mancuso, perché magari anche il professore sarà curioso di sapere come va a Wimbledon tra Sinner e Zverev la finalissima. Emilio, a te.
2: Serve Jannik Sinner con Zverev 7-6, 3-2. Sentite lo speaker, Game Sinner, gioco per Jannik Sinner, con l'applauso anche di Laila, la sua fidanzata in tribuna, si mette gli occhiali, un grande come Stefan Edberg, anche lui nel Royal Box, 7-6, tre pari, questa finale davvero incredibile finora di Wimbledon, con Zverev adesso che andrà al servizio. Poco fa, durante il cambio di campo, si è anche fatto da solo l'insulina, perché sappiamo soffre di diabete, davvero bravissimo in queste circostanze. Sasha Zverev, in una giornata così delicata, così importante come la finale di Wimbledon. Il tedesco adesso al servizio è il passante di Jannik Sinner. Linea allo studio.
1: Grazie Emilio Mancuso, torniamo dal professor Pippo Russo, continuiamo a inquinarci in questo torneo che volge ormai al termine, perché ovviamente professore, ma non c'è bisogno che io lo dica, esprimere posizioni critiche, insomma, rispetto al governo del calcio mondiale è perfettamente legittimo, poi faccio un po', come dire, il controcanto. È anche vero che questo torneo ha mostrato alcuni aspetti ovviamente unici, indimenticabili. Lei si è occupato anche di stadi dal punto di vista della saggistica, con stadi di alterazione, un tasto dolente assolutamente per il nostro paese. il tema delle strutture, e qui abbiamo visto dei teatri mastodontici. È chiaro che lo spettacolo c'è, la comodità e il comfort per gli spettatori. Forse, mi perdonerà chi ci segue costantemente, un po' mio cavallo di battaglia, si sente più l'odore di cibo dei vari chioschetti frequentatissimi che non quello dell'erba. Tutto è un po'

0: sintetico, io batto molto su questo termine, la rappresentazione però è magnifica in tutto e per tutto.
1: Ma sono d'accordo su entrambi gli aspetti contrastanti che lei mette in evidenza. La magnificenza degli stadi, stiamo parlando di stadi che sono costati anche 5 miliardi di dollari. Io non so con tutta la buona volontà quanto un'operazione finanziaria del genere in qualsiasi posto d'Europa sia sostenibile. Al tempo stesso siamo in presenza di stadi totalmente gentrificati, cattedrali del consumo nelle quali l'esperienza della partita di calcio è soltanto un pezzo. Probabilmente ci dovremo anche abituare a condizioni del genere. Aggiungo che nella gran parte si tratta di stadi che non sono stati disegnati per il calcio, sono degli stadi modulari, nel senso che possono essere riadattati a ospitare altre manifestazioni sportive, pensati per il football o addirittura per ospitare i mondiali di nuoto. Quindi è una concezione dell'impianto sportivo che è molto distante da quella europea, non so quanto replicabile. Ovvio che dal punto di vista dell'impatto scenico sono degli stadi estremamente suggestivi.
0: Sì, d'accordissimo con il professore, per quanto conto ovviamente da parte mia, l'esperienza calcistica rischia di essere, non dico marginale, ma una quota parte di tutta l'esperienza. E poi, professore, lei anticipava già la risposta, ma l'Europa calcistica ha degli anticorpi per resistere a tutto questo, oppure tra 10-15 anni, e ci sono già degli impianti in all'avanguardia in Europa, assolutamente, magari andremo allo stadio per andare al ristorante con il sutè di cozze e poi magari distrattamente vedremo la partita così, giusto per completare la serata.
1: Ma io credo che stiamo già andando in quella direzione. In questo senso credo che gli stadi, gli impianti sportivi degli Stati Uniti non siano nemmeno la massima evoluzione. Io ho letto un po' quali sono gli stadi progettati per il mondiale del 2034 in Arabia Saudita, e a proposito di questo dico: come faranno i sauditi da soli a ospitare un mondiale a 48 se non a 64 squadre? Però lì siamo veramente in condizioni di stadi da metaverso, nei quali il pubblico diventa a sua volta un produttore dei dati o un consumatore dei dati che assiste a uno spettacolo al quale gli stesso contribuisce, uno spettacolo completamente frammentato, un bombardamento di stimoli rispetto ai quali la partita di calcio sul campo è soltanto un elemento, è un cambiamento totale dell'esperienza della partita di calcio. Forse per noi che siamo boomer è una cosa alla quale non ci abitueremo mai.
0: Mi iscrivo volentieri alla categoria e sono in buona compagnia con il professor Pippo Russo. Professore, anche un'occhiata ovviamente all'aspetto meramente calcistico, e anche questo, insomma, anche su questo io torno a sottolineare, sì, è un maxi prodotto il mondiale, quindi è giusto analizzarlo da più angolazioni, è giusto esprimere posizioni critiche. Io credo che lo spettacolo in campo ci sia stato, credo che i valori siano emersi, credo che se guardiamo la classifica dei marcatori praticamente tutti i grandi big hanno risposto all'appello, al di là della differenza anagrafica degli anni che passano tra Messi e Mbappé. Ero critico, io metto molto in gioco le mie idee, così ci mettiamo, come dire, sullo stesso piano. Ero critico, ero un po' prevenuto, 48 squadre, 104 partite, ma qui il livello si abbasserà. Devo dire la verità che via via, strada facendo, sarà il clima di entusiasmo anche qui a Dallas, mi sono dovuto un po' ricredere invece. Lei come la pensa su questo?
1: Ma io penso che non c'è contraddizione, nel senso che man mano che è avvenuta la scrematura, tutto sommato si è tornati alla vecchia formula del mondiale a 32 dopo una prima fase veramente OGM mastodontica. Allora a quel punto sono emersi anche i valori, abbiamo anche davanti a noi delle squadre e dei campioni di valore assoluto, e in questo senso mi pare che il livello del calcio si sia elevato al di là di quanto possano pensare molti catastrofisti. Effettivamente a partire dagli ottavi e dei quarti abbiamo assistito a delle partite veramente spettacolari. Per fortuna alla fine il calcio si prende sempre la rivincita, ma non so fino a quando ciò sarà possibile, cioè fino a quando la mutazione genetica a cui è sottoposto non prenderà il sopravvento.
0: E allora, parte di questa mutazione genetica, e come espressione mi piace tantissimo, per salutare il professore cito due cose secondo me molto molto significative. Una l'abbiamo già ampiamente commentata, il sorpasso simbolico storico, lo share televisivo qui negli Stati Uniti dei due canali, uno in inglese e uno in spagnolo, che trasmettono le partite con la nazionale statunitense in campo, che ha superato, seppur di mezzo punto percentuale, gara 5 della Finals NBA recente tra San Antonio e New York. E questo è un fatto. Il secondo sbarcherà all'interno della finalissima, la gara più attesa, il cosiddetto halftime show. Peraltro nomi importantissimi già annunciati: Madonna, Justin Bieber, BKT. Insomma, sarà uno spettacolo in piena regola. E sono anche questi due punti di non ritorno della mutazione genetica, professore?
1: Ma io spero che si tratti, relativamente al secondo aspetto che lei ha messo in evidenza, che si tratti di un'eccezione, dato che siamo negli Stati Uniti, allora americanizziamo fino in fondo lo show. Per quanto riguarda la presa del calcio come fenomeno globale, quindi anche la conquista del mercato televisivo statunitense, quello è un grande segnale, però c'è una critica che noi possiamo continuare a fare, l'ultima che possiamo fare in questa sede a Infantino. Nel mappamondo della FIFA e del calcio, che ritiene di essere il più globale degli sport, mancano giusto i due grandi paesi, i due più grandi paesi del mondo, la Cina e l'India, che non sono state ancora completamente evangelizzate. In questa missione Infantino continua a fallire l'obiettivo, vediamo se prima o poi ci riuscirà, sempre che rimanga in carica, dato che io penso che dopo quello che è successo in questo mondiale Infantino andrebbe sfiduciato.
0: E queste sono pagine ovviamente ancora da scrivere, verranno scritte da chi di dovere, quindi è un risentirci come sempre con piacere con Pippo Russo, sociologo, saggista, docente universitario. Il calcio visto da una prospettiva di ben più ampio respiro. Professore, grazie, buon mondiale in ogni caso e a presto su Radio 1.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Grazie a Pippo Russo, subito da Emilio Mancuso, Sinner, Zverev, la finalissima a Wimbledon, per un altro aggiornamento.
2: Sempre parità, parità assoluta, 4 pari nel secondo set con Jannik Sinner, che ha appena tenuto il servizio a 15, adesso serve Alexander Zverev, 7-6 il primo parziale, ricordiamolo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, 9 punti a 7 per il tedesco nel tie break. Zverev finora davvero ad un livello altissimo, però Jannik non molla nulla, ragazzi, ed è lì incollato al tedesco.
0: White Town con Your Woman, e poi abbiamo ancora tempo per qualche altro aggiornamento prima di salutarci.

0: La vigilia di una semifinale è fatta anche di tante dichiarazioni, ovviamente, poi ognuno sembra avere un po' la grana interna, il caso Tuchel Bellingham per l'Inghilterra, l'Argentina stanca dopo due maratone su tre, in casa Francia invece tutti sembrano, come dire, puntare il remo nella stessa direzione, andare compatti. Konaté risponde a distanza alla Yamal, che aveva detto: se qualcuno deve avere paura sono loro, li abbiamo già eliminati agli europei. Risposta a stretto giro: non dobbiamo avere paura di nessuno, la cosa importante è mantenere l'umiltà con cui abbiamo iniziato. Eppure la Francia sì, può vantare in qualche modo il titolo virtuale di favorita sin dall'inizio. Non ci sono favoriti in questo momento a Wimbledon, perché la situazione resta ancora punto a punto e la finalissima ancora a 30 secondi o poco più di aggiornamento con Emilio Mancuso, e poi ci saluteremo Sinner Zverev, ma gli aggiornamenti andranno avanti e dopo ricorderò il tutto. Intanto Emilio, a te.
1: 7-6-5-4, tutto per Alexander Zverev. Dopo il cambio di campo, Jannik Sinner servirà per restare in partita nel secondo set. Finora implacabile al servizio, 3 ace in pratica, anche se è uno un servizio vincente che Jannik ha sfiorato. Non è un ace, ma è come se lo fosse. Insomma, con il servizio Zverev sta facendo la differenza, ma non solo con quella. E Jannik comunque, come detto, è incollato. È una partita punto a punto che si giocherà. Il primo set si è giocato su pochissimi punti e si giocherà su pochissimi punti anche il secondo.
0: Benissimo Emilio Mancuso, aggiornamenti fino al termine nel corso del GR1 e poi in Radio 1 Musica. Grazie a chi ci ha accompagnato da Roma, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, i colleghi tecnici che ci hanno seguito, Emanuele Di Cavio, Stefano Catini, Francesco Pianaliere, Daniele Antelmi. Domani 21:05 tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: ore 19.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, braccio di ferro su Hormuz, raid americani per Teheran, lo stretto è chiuso. Trump replica, no, è aperto. Rimpasto di governo in Ucraina, Zelensky sostituisce primo ministro e vertici di forze dell'ordine e spiega è un cambio di strategia politica. Paura a Cagliari, 52enne spara alla titolare di una scuola di danza, poi si uccide, salva la donna che al GR1 dice avevo rifiutato le sue avance. Dolore e commozione, Capri saluta il suo Peppino sulle note dei suoi successi nella chiesa della celebre piazzetta ai funerali del cantante, icona dell'isola. Monopattini, dopo la legge su casco e targa, dal 16 luglio assicurazione obbligatoria, sanzioni fino a 400 euro. Il grande caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia, da nord a sud, attivate misure per la popolazione. Viaggi e vacanze, Italia al top per i turisti. Sfida mondiale all'ultima playlist, virale sui social, il coro della nazionale britannica con Wonderwall degli Oasis e anche Liam Gallagher ci crede, vinceremo noi. Sport tennis, Sinner sotto di un set contro Zverev in finale a Wimbledon. In studio Nicola Tedeschini, in apertura subito un aggiornamento sul tennis e sulla finale di Wimbledon, la seconda consecutiva per Jannik Sinner, questa volta l'altoatesino affronta il tedesco Zverev, in diretta c'è l'inviato Emilio Mancuso.
4: Sta servendo per restare in partita nel secondo set. Jannik Sinner poco fa una sorta di gancio per riuscire a prendere il colpo di Zverev da parte di Sinner. 7-6 il primo parziale per il tedesco, 9-7 al tie break, 1 ora e 5 minuti, 5-4 nel secondo sempre per Sasha Zverev, 1 ora e 51 minuti di totale di partita. Una sola palla break per Jannik Sinner non trasformata nell'ottavo game del primo set. Finora il servizio lo sta facendo. La sta facendo da padrone. 11 ace per Jannik, 9 per Zverev. I punti vinti con la prima di servizio 78% per entrambi i giocatori. I punti vinti con la seconda 75% Sinner, 79% Zverev. E quindi il servizio Sua Maestà, il servizio assoluto protagonista finora della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sasha Zverev, 40-15 adesso sul servizio di Sinner, con due opportunità per raggiungere il suo avversario sul 5 pari nel secondo set. Ci risentiremo durante la pagina sportiva al termine di questo giornale per un nuovo aggiornamento da Wimbledon. Linea allo studio.
3: E appunto, lo hai detto tu Emilio, della finale di Wimbledon torneremo a parlare nella pagina sportiva. Ora le altre notizie, partendo dall'Iran, poco più di un'ora fa nuovi attacchi delle forze americane contro alcune infrastrutture iraniane vicino a Hormuz. La gestione dello stretto resta uno dei punti di mancato accordo tra Teheran e Washington. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
5: Missili lanciati dal nemico hanno colpito l'isola iraniana meridionale di Qeshm senza causare vittime, poco fa l'annuncio dei media iraniani, ma France Press parla di un morto e due feriti nel sud del paese. Questo dopo che diverse esplosioni erano state udite ad est del porto iraniano di Mandar Abbas e appunto dell'isola di Qeshm. E Axios, citando un funzionario americano, conferma: gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi vicino allo stretto di Hormuz. L'Iran però non cede. I Pasdaran annunciano di aver centrato una seconda nave che aveva violato lo spazio marittimo nello stretto di Hormuz e di aver lanciato un nuovo attacco missilistico contro la base americana di Al-Udeid in Qatar dopo quello delle scorse ore. Questo dopo i raid della notte dell'esercito statunitense sull'Iran. Secondo le forze americane sono stati colpiti 140 obiettivi. La Repubblica Islamica ha subito risposto lanciando missili contro Kuwait, Qatar, Bahrain e dove secondo i media iraniani il bersaglio era il quartier generale americano. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore iraniano dopo l'attacco subito. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz ora è di nuovo chiuso, con Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, che sottolinea questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Trump ha replicato: lo stretto rimane aperto e li abbiamo colpiti molto duramente, avevamo un accordo ieri, poi improvvisamente hanno attaccato una nave con un drone.
3: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar, Khalifa Al Thani, un lutto, scrive il presidente, che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Dalla premier Giorgia Meloni arriva a profonda tristezza per la scomparsa di uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione con straordinaria visione. A Gaza, nuove operazioni dell'esercito di Tel Aviv. In Israele ha avviato l'iter verso le elezioni politiche di fine ottobre l'inviata della RAI.
0: Per la prima volta da 50 anni il Parlamento israeliano completa il suo mandato. Le elezioni si terranno il 27 ottobre. La Knesset si scioglierà venerdì prossimo. Si voterà in un clima molto teso. Netanyahu sta giocando tutte le sue carte per essere rieletto e si appoggia ai partiti di estrema destra e agli ultraortodossi, ai quali il Parlamento ha concesso oggi l'esenzione dal servizio militare. Il premier israeliano rivendica i suoi successi militari e lo fa alle commemorazioni per il 50° anniversario del raid di Entebbe, in cui un comando israeliano liberò 102 ostaggi ebrei catturati da terroristi palestinesi e tedeschi. Ma gli oppositori negano i suoi successi. A Gaza la guerra non è finita. Oggi Israele, con un attacco aereo, ha fatto esplodere una fabbrica di munizioni di Hamas. Dalle macerie si è levata una nube nera. 6 morti. Sul fronte libanese si attendono i colloqui a Roma, previsti il 15 e il 16 luglio. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
3: La guerra in Ucraina, alla vigilia della riunione dei volenterosi a Parigi, arriva la notizia della morte a 71 anni del senatore americano Lindsey Graham, tra i principali sostenitori di Kiev dentro il Partito Repubblicano. E mentre il paese fa i conti con nuove vittime civili per gli attacchi russi, 4 la scorsa notte, Zelensky avvia un maxi rimpasto interno rimuovendo la premier Yulia Sviridenko, l'inviata.
2: Era stata nominata premier solo un anno fa Yulia Sviridenko, ma il suo mandato è già al capolinea. Lei, che in passato ha svolto un ruolo di primo piano nell'accordo sulle risorse minerarie tra Ucraina e Stati Uniti, ora si dice orgogliosa di aver avuto l'onore di guidare il governo durante uno dei periodi più difficili della storia moderna del paese e afferma di rimanere pronta a servire lo Stato. Già si specula sui suoi possibili nuovi incarichi, forse ambasciatrice negli Stati Uniti. Tra i possibili candidati a rimpiazzarla, il più quotato sembra l'attuale amministratore delegato di Naftogaz, l'azienda di Stato del petrolio. Zelensky afferma che ora c'è bisogno di profondi cambiamenti sia all'interno sia nei rapporti con gli altri paesi per far fronte alle nuove sfide e minacce. Si profila dunque un rimpasto di governo insieme a cambi della guardia in altri apparati, forse anche nei servizi di sicurezza e nelle forze dell'ordine. C'è chi ipotizza che tra i motivi della decisione possa esserci anche la vicenda della sospetta attentatrice dell'oligarca Yermolayev, trovata morta nei giorni scorsi, il cui omicidio è stato confessato da un funzionario dell'intelligence militare. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Da Papa Leone XIV, durante l'Angelus da Castel Gandolfo, ancora un appello per la pace di fronte ai venti di guerra che, ha detto il pontefice, tornano a soffiare in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
6: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
3: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti. La cronaca ha sparato alla sua insegnante di flamenco, che più volte aveva rifiutato le sue avance. Dopo averla mancata si è tolto la vita, la tragedia a Cagliari. Ancora sotto shock la donna che ha scelto di parlare ai nostri microfoni.
7: Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta e lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
8: Il colpo di fucile ha mancato di poco quella che sarebbe potuta diventare la vittima dell'ennesimo femminicidio da parte di un uomo non in grado di accettare il rifiuto di una donna. Lei è riuscita a salvarsi. Il suo aggressore, un cagliaritano di 52 anni, anni si è invece tolto la vita con la stessa arma.
7: Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Sono quelle cose che non ti aspetti. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto. Non è possibile che un rifiuto. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io no, assolutamente no. E ci tengo a ribadirti che il nostro rapporto è strettamente professionale.
8: Prima di spararle l'aveva anche minacciata con frasi farneticanti.
7: Ha cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Mi ha impressionato vederlo così completamente fuori di testa.
8: Simone Zazzera, GR1.
3: E sempre a Cagliari, 2 morti e 3 feriti in un incidente stradale alle porte della città. Le vittime avevano 46 e 38 anni, ricoverati in ospedale, nonni e nipotino. Gli aggiornamenti della redazione regionale.
9: Nessun segno di frenata sull'asfalto, un impatto violentissimo, un frontale che non ha lasciato scampo alle 2 persone che erano nell'autovettura più piccola, una Fiat 500, che sono morte sul colpo. Dai primi accertamenti non indossavano la cintura di sicurezza e una delle ruote era un ruotino. Sono notizie frammentarie quelle che abbiamo ancora, perché nonostante l'incidente sia avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno si è fatta molta fatica per identificare le vittime e quindi avvertire i familiari. Ancora non ci sono state comunicate le generalità, ci sono ancora i familiari qui sul posto. Tutto questo perché erano entrambe senza documenti e guidavano un'autovettura di proprietà di una terza persona. Da una prima ricostruzione sembra che uno dei 2 occupanti della 500 dovesse acquistarla e avesse chiesto all'amico di accompagnarlo in un giro di prova. Uta, Chiara Zammitti, GR1.
3: L'omicidio del 19enne egiziano Youssef Rahma Abdelaziz, accoltellato la notte scorsa a Crema. I carabinieri hanno fermato 2 giovani, uno di origine albanese, uno di origine africana, mentre una terza persona è ancora ricercata. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione avvenuta nel parcheggio di un supermercato. Si ipotizza uno scontro tra bande. 10 anni fa la tragedia ferroviaria di Andria Corato. Nello scontro tra 2 treni sulla linea a binario unico morirono 23 persone, 51 i feriti. Oggi la commemorazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e alla comunità. Intanto la Corte d'Appello di Bari ha confermato le condanne per il capostazione e il capotreno. Al GR1 il ricordo di Daniela Castellano, che in quel disastro perse il padre Enrico.
10: La giornata più brutta della mia vita lo scoprivo sul televideo. Mia sorella urlò, era per strada, disse: no mamma, papà è su quel treno. L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario. C'erano 90 treni al giorno che passavano. Si doveva correggere l'eventuale errore umano. È arrivata la sentenza in Cassazione di Viareggio con la condanna di tutti i vertici. È venuto fuori finalmente l'importanza che deve essere data alla sicurezza. Spero che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sentenza.
3: La scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio i funerali nella sua isola, a chiesa gremite, maxi schermi sulla piazzetta. Linea a Francesca Coppola.
11: Le note le sentite, sono le note del sognatore, è il brano che il figlio Edoardo ha sottolineato, racconta di più il papà, è il brano che è stato citato anche nell'omelia dal sacerdote della chiesa di Santo Stefano nel ricordare quello che ha sempre chiamato con il suo nome Peppino, perché era un caprese come i tanti altri che erano nella chiesa, veramente gremita di persone come e ancora Aurelio De Laurentiis, che ha voluto raccontare anche lui il suo rapporto personale, il film che ha girato pochi anni fa, lui patron del calcio Napoli ma anche produttore di cinema, e poi ha detto: ti immagino che entri in cielo Peppino, lo ha detto tra le lacrime con una coppa di champagne per brindare all'eternità. In chiesa tra persone comuni c'erano anche Luca Cordero di Montezemolo e poi Diego Della Valle, poi alcuni artisti, tra questi c'era Eugenio Bennato, e con questo è tutto, restituisco la linea.
3: Assicurazione per i monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo per quelli privati e interesserà circa 1 milione di utenti. La norma segue l'obbligo di casco e targa.
2: Obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi. Da giovedì prossimo 16 luglio non si potrà circolare su un monopattino senza aver stipulato una polizza che non corrisponde a quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione specifica RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno infatti l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro, almeno sulla carta. Come sulla carta ci sono altre norme, quella di guidare il monopattino con l'obbligo del casco, ormai da 2 anni per tutti, e quello del targhino, già in vigore e in via di consegna. Per ora basta avere la certificazione che è stato richiesto per poter circolare. Paola Bonanni, GR1.
3: Caldo ancora a temperature record, oltre le medie stagionali. Bollino rosso a Firenze e Perugia, da nord a sud attivate misure straordinarie per la popolazione. A Milano presidi con area climatizzata gestiti da personale dedicato nei pronto soccorso. A Napoli piano per assistenza e senza tetto. A Bologna potenziati i cosiddetti rifugi climatici ed erogatori di acqua. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e a offrire acqua gratuitamente. I climatologi parlano di africanizzazione climatica di parte dell'Europa mediterranea e occidentale.
12: In Italia fa più caldo che a Marrakech. Domani attesi picchi di 41 gradi in Sardegna, 40 in Sicilia, oltre 37 in diverse città, in aumento nei prossimi giorni. La città imperiale marocchina, a 150 km dall'Atlantico, è abituata a superare 40 gradi a luglio sotto la cappa dell'anticiclone africano. Nella Medina ci sono oltre 120 fontane pubbliche storiche, i caffè sono attrezzati con nebulizzatori d'acqua, rimedi che ora compaiono anche da noi. Bologna aggiunge 46 erogatori, Roma nebulizza con goccioline rinfrescanti sui turisti del Colosseo. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
13: L'anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dagli anticicloni africani. Sono l'impronta digitale del cambiamento climatico di origine antropica nel Mediterraneo. C'è proprio stato un cambiamento radicale di circolazione dovuta proprio alle nostre azioni.
12: Cosa ci aspetta?
13: Ondate di calore più frequenti, soprattutto più forti e più persistenti. Nel momento in cui l'anticiclone si ritira, un contrasto termico molto forte e quindi anche eventi estremi di piogge violente, temporali, grandinate, trombe d'aria. Il nostro clima si è estremizzato.
12: Francesca Fornario, GR1.
3: Turismo, le tendenze dell'estate. Sebbene la Turchia domini la classifica delle mete più accessibili economicamente, l'Italia resta la più amata dai vacanzieri di tutto il mondo.
14: Per chi cerca un soggiorno low cost, la meta più conveniente è la Turchia, seguita da Portogallo, Grecia e Croazia. Una classifica che scaturisce dall'analisi condotta da Euronews Business, che non tiene solo in considerazione le tariffe di alberghi e pacchetti, ma anche dei beni e dei servizi che possono essere acquistati nei singoli paesi. Certamente non sarà la più economica, ma la vacanza in Italia resta la più sognata, quella con maggiore appeal internazionale. Il portale specializzato Booking conferma che il bel paese è il più ricercato dai turisti di tutto il mondo. Al vertice delle preferenze Puglia, Sicilia e Sardegna per la loro offerta balneare e culturale di grande livello. E accanto a quello per le località più famose e di maggiore richiamo in tutte le regioni, cresce l'interesse anche per altri attrattori. Massimo Feruzzi, direttore Osservatorio Turismo JFC.
15: I turisti stranieri in Italia cercano sempre più luoghi di scoperta, cioè vogliono essere meravigliati, piccoli borghi, scoperte non gastronomiche, si spostano dalle aree balneare verso i luoghi più nascosti per fare nuove esperienze.
14: Daniele Morgera, GR1.
3: Torna la nuova stagione di NOS, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela, che per 5 domeniche vedremo in prima serata su Rai 1. E stasera si comincia parlando dell'evento cinematografico dell'estate, Odissea del regista Christopher Nolan, ospite insieme al protagonista del film Matt Damon.
16: C'è stato un posto dove avete avvertito la presenza di Ulisse o di Omero durante le riprese?
17: Sì, direi Favignana.
18: Un frammento dell'intervista a Christopher Nolan e Matt Damon con la quale Alberto Angela apre stasera la nuova stagione di Nos.
19: Aiutami a tornare a casa.
18: Odissea, film che ha già provocato accese discussioni ben prima dell'uscita il prossimo 16 luglio. Il regista e Matt Damon, che è il protagonista nel ruolo di Ulisse, sono dunque i primi ospiti della nuova serie sull'avventura della conoscenza di e con Alberto Angela.
20: Faremo viaggi in questi scenari straordinari su altri pianeti, ma anche nel mondo e nei pianeti della conoscenza, dei laboratori. Parleremo anche di longevità, parleremo di emozioni, amore e di sesso, e vi racconteremo anche gli aspetti dell'archeologia, della paleontologia, insomma, la conoscenza.
18: Con le riflessioni anche del filosofo della scienza, Telmo Pievani, su Rai 1 e Rai Play. Miriam Mauti, GR1.
3: E prima di arrivare al calcio giocato parliamo di mondiali e musica. Sugli spalti si sfidano anche le canzoni e la playlist dell'Inghilterra ha il vento in poppa.
21: In vista dei mondiali, a ciascuna federazione la FIFA aveva chiesto di presentare una playlist di canzoni da riprodurre prima e dopo le partite. La colonna sonora dell'Inghilterra sicuramente è un bel traino. Prima del match risuonano brani come Sweet Caroline di Neil Diamond o Angels di Robbie Williams. In caso di rete, spazio a Chase the Sun dei Planet Funk. Dopo la partita, che i tre leoni si trasformano, ormai è diventato virale il coro della nazionale britannica che intona Wonderwall degli Oasis. Partita dopo partita, anche Liam Gallagher ci sta credendo. L'Inghilterra si avvia sprombattuto verso le semifinali. Per questo il cantante degli Oasis ha affidato, come sempre, a X le sue considerazioni. Bando alle scaramanzie, lancia un pronostico. Questo mondiale lo vinciamo noi, dovete farcela. E intanto, proprio Wonderwall ha registrato un aumento del 50% negli ascolti su Spotify, tanto che un fan ha scritto a Liam: devi volare a cantarla dal vivo sul campo in caso di finale. Qualora fosse, appuntamento a New York. Marcella Sullo, GR1.
3: In studio per la pagina sportiva c'è Francesco Repice.
22: Eh sì, e parliamo immediatamente di tennis, anzi voliamo immediatamente a Londra, ci colleghiamo con Emilio Mancuso perché si è concluso il secondo set della finale tra Sinner e Zverev. A te la linea, Emilio.
4: Un set pari, ha giocato un tie break magistrale Jannik Sinner, quello del secondo set. Si è messo a rispondere nel modo giusto alle bordate con la prima del tedesco e ha dominato il tie break, chiuso con il punteggio di 7-2. È stato 4-0, 5-2, poi 7-2 per Jannik Sinner, che ha dato una spallata importante a questa finale di Wimbledon con il secondo set in cascina. Al tie break, come al tie break, aveva conquistato il primo parziale Sasha Zverev, 9-7, 7-2 il tie break del secondo. Oltre due ore di gioco, situazione di perfetta parità, dunque un set pari in questa finale di Wimbledon, con Sinner che si è preso il toilet break, ha lasciato il campo, mentre Zverev è seduto invece nel suo angolo. Tra poco comincerà il terzo set. Linea allo studio.
22: Grazie Emilio Mancuso, quindi, che seguirà per noi questa incandescente finale tra Sinner e Zverev. Noi cambiamo pagina, cambiamo argomento e voltiamo pagina, ci occupiamo di moto mondiale, Gran Premio di Germania, un dominatore assoluto.
23: Il Sachsen King non si smentisce. Come nella sprint, Marc Marquez vince con scioltezza il Gran Premio di Germania. Decimo sigillo nella classe regina sul circuito sassone, eguagliato un record di Agostini che 10 Gran Premi li aveva vinti ad Imatra, in Finlandia. Gara senza storia, anche perché alle sue spalle si eliminano prima di Gian Antonio e poi Alex Marquez. Podio allora completato dalle due Aprilia Trakaus di Ogura e Raul Fernandez, con il giapponese che nel finale rimonta e supera di slancio il compagno di squadra. Gara anonima per il leader iridato Martin, in volata davanti a Bagnaia. In classifica Martinetor ora ha 14 punti proprio su Ogura, 18 su Mark, tornato ad essere il favorito per il titolo, 22 su Bezzecchi, operato con successo in mattinata la clavicola fratturata, e 24 su Di Gian Antonio, autore di un errore costosissimo in termini di classifica. Ora pausa estiva, si torna in pista a Silverstone il 7 agosto. Luca Cesaretti, GR1.
22: Da un fenomeno all'altro, dal motomondiale al ciclismo, la tappa del Tour de France, la tappa odierna, dominata da un olandese.
0: Dopo tanto lavoro, purtroppo per lui e la sua squadra inutile nelle volate a sostegno di Philipsen, Mathieu van der Poel si prende la giusta gloria conquistando la sua terza vittoria di tappa al Tour de France. Il campione olandese è protagonista della fuga di giornata e quando sente il fiato sul collo del gruppo della maglia gialla rompe gli indugi e accelera portandosi dietro Pidcock e altri due. Nessuno però dei compagni d'attacco può impensierire il tre volte vincitore della Roubaix e l'epilogo appare subito scontato. Per la Alpecin arriva l'agognato successo, per Van der Poel, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la conferma che su percorsi in stile classica non ha avversari. Nulla ovviamente cambia in classifica generale con Pogacar che arriva al giorno di riposo in giallo con 2 minuti e 42 sul suo grande avversario Jonas Vingegaard. Cristiano Piccinelli, GR1.
22: Martedì e mercoledì i giorni delle prossime semifinali al campionato del mondo di calcio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tante le polemiche che hanno condizionato in qualche maniera questa rassegna iridata. Ce ne parla uno dei nostri inviati negli Stati Uniti.
1: Nessuna influenza, nemmeno da Infantino, il responsabile arbitri FIFA Collina ha difeso la sua squadra dopo che il caso Balogun ha dato una scossa al mondiale. Immancabili comunque le contestazioni, la più eclatante quella egiziana per il gol annullato nella sfida all'Argentina. Messi all'esordio con l'Algeria, graziato per un intervento da cartellino su Mendy, o l'atterramento di Mbappé col Senegal, non sanzionato neanche dopo il VAR. Ma l'errore ci sta, è umano, anche viste le regole nuove. L'hydration break ha diviso, dà respiro dal caldo, ma falserebbe le gare non nome degli spot, secondo i detrattori, vedi Jurgen Klopp.
5: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: O la caccia alla mano davanti alla bocca, il paraguayano Almiron, primo rosso della storia, gesto simile di Bellingham col Ghana, non punito. Certamente invece le regole per aumentare il gioco effettivo hanno funzionato. Insieme alle novità di questi mondiali resterà l'arbitro brasiliano Sampaio. Annuncia in Mondovisione dell'espulsione del sudafricano Zwane in un inglese tutt'altro che fluente, la prima terna totalmente al femminile e il singolare caso della federazione turca che ha chiesto di ripetere la partita col Paraguay perché l'arbitro era rimasto senza orologio. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
22: Ed allora martedì Francia-Spagna, mercoledì Argentina-Inghilterra, le due semifinali del mondiale. Noi chiudiamo qui questa pagina sportiva, vi ricordiamo semplicemente che si gioca il terzo set a Wimbledon, la finale dei championships sull'erba londinese tra Sinner e Zverev. Un set pari serve Sinner in questo primo gioco del terzo set in vantaggio 30-0.
19: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Mattia. Da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: La parabola del seminatore apre il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, discorso delle parabole. Essa è considerata da Gesù stesso la madre delle parabole, quasi a significare che la forma parabolica corrisponde a quell'involucro protettivo e nutriente che contiene il seme della parola. Quando è accolto, germoglia, fiorisce e porta frutto. Il genere letterario della parabola interpella la libertà dell'ascoltatore. Egli deve decidersi nell'obbedienza dell'ascolto perché essa sia compresa e per portare frutto. Sveli la condizione del suo cuore. Una strada, un terreno sassoso, un campo pieno di rovi, un terreno buono. Cari amici, ognuno di noi, nei diversi momenti della propria esistenza, può trovarsi in una di queste condizioni del terreno su cui cade il seme. La scoperta della propria situazione è un secondo appello alla libertà perché si decida a predisporsi come terreno buono. Non ci scoraggiamo quando ci scopriamo come la strada da cui il maligno ruba dal nostro cuore, o quando la presenza dei sassi e della superficialità non permette al seme di porre le radici della perseveranza, o ancora quando le preoccupazioni per rincorrere lo stile di vita del mondo, che seduce con lusinghe di piaceri e di benessere a buon mercato, soffocano l'impostazione di una vita responsabile, che si fa carico dei dolori e delle spine del mondo. Al terreno buono si arriva con un percorso di conversione, grazie alla parola, che ci fa riconoscere chi siamo per arricchire l'humus del nostro terreno, grazie alle qualità del seme che, diventato tutt'uno con la terra, porta frutto, e quel frutto appartiene al seme e al terreno, e le sue belle qualità sono il risultato inscindibile dell'incontro tra seme e terreno, per la gioia del seminatore.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: 21.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini, in apertura di giornale. Andiamo subito a Londra perché Jannik Sinner è di nuovo campione a Wimbledon. Ci colleghiamo con Emilio Mancuso.
4: Proprio così, 3 ore e 46 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, è riuscito a vincere ancora Wimbledon, il trionfo bis a Wimbledon, qualcosa di straordinario, il decimo giocatore dell'era Open a riuscire a piazzare il bis nel torneo più importante del mondo, un match che si è concluso in un modo pazzesco con il lungolinea vincente di diritto di Sinner, è il punto precedente, è il punto del match, un punto incredibile, alla fine è riuscito a vincerlo Sinner, un punto interminabile, davvero straordinario, è successo davvero di tutto in questa finale con uno Zverev adesso braccia conserte, se l'è giocata alla grande il tedesco, ha vinto il primo set al tie break 7-6, gli ha risposto Jannik da par suo con il secondo set sempre al tie break, poi nel terzo è arrivato il primo break dell'incontro per Jannik nell'ottavo game, chiuso 6-3, e nel quarto il break decisivo in un set dove forse ha giocato meglio Zverev, il break decisivo è arrivato nel settimo game, 6-4 per Jannik Sinner che si è lasciato cadere sull'erba londinese, un'erba azzurra in questa giornata straordinaria, da leggenda per lo sport italiano, per il tennis italiano, con il trionfo bis di Jannik Wimbledon, il re del tempio è sempre azzurro, di nome Jannik e di cognome Sinner. Linea allo studio.
3: Grazie ad Emilio Mancuso. Dopo l'impresa di Sinner, le altre notizie dall'estero, la nuova escalation nel Golfo, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e rivendica il controllo del passaggio strategico dopo l'attacco a un portacontainer cipriota. Donald Trump puntualizza, lo stretto è aperto, mentre gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid degli ultimi meno di un'ora fa. Teheran intanto colpisce basi americane nei paesi vicini, per il segretario ONU Guterres bisogna riprendere subito i negoziati, la situazione preoccupante e le ostilità potrebbero avere conseguenze catastrofiche. Riprendono i negoziati tra Israele e Libano. Secondo una fonte diplomatica israeliana, il nuovo round di colloqui si terrà a Roma da martedì 14 a mercoledì 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. E contro le guerre, il nuovo appello di Papa Leone all'Angelus.
5: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia. Unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
3: La cronaca con l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Rahma Abdelaziz, accoltellato la notte scorsa a Crema. I carabinieri hanno fermato 3 giovani, uno di origine albanese, uno africano, l'altro è italiano.
6: Ora a casa mia io però è arrivata lì chiamata, ma non le ho detto che hanno acceso tuo fratello, un ragazzino ancora 19 anni.
7: È il cordoglio e la rabbia della comunità egiziana di Crema che si riunisce attorno ai familiari di Youssef Abdelaziz, 19 anni, accoltellato poco prima di mezzanotte nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro storico durante una lite tra due gruppi di giovani. Il motivo è ancora da chiarire, tra le ipotesi quella di una resa dei conti fra bande.
8: Ho sentito le urla lì, ho visto un ragazzo che era ferito, ho provato a tamponare la ferita.
7: Youssef, colpito con diversi fendenti, tenta di scappare ma si accascia dopo pochi passi, morirà poco dopo in pronto soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di 3 persone, si tratta di 3 ragazzi di nazionalità italiana e straniera, questi ultimi regolari in Italia, residenti nel Cremasco, di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Dopo il delitto avrebbero cercato di far perdere le proprie tracce. Rossana Caviglioli, GR1.
3: Ancora cronaca, spara alla titolare di una scuola di danza che riesce a schivare il proiettile e poi si uccide. È successo in un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. Ad agire un 52enne che in passato aveva rivolto diverse avance alla donna. È lei stessa a raccontare al GR1 la dinamica di quanto accaduto. Ascoltiamo le sue parole.
0: siamo scese giù per accompagnarlo alla porta. Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. E lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare. Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Siete all'ascolto di Radio 1 Sport.
1: Ore 22.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura il tennis con lo storico bis per Jannik Sinner a Wimbledon, che si è confermato vittorioso per il secondo anno di fila. È il quinto slam in carriera. Il 24enne alto atesino numero uno al mondo si è imposto su Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco. Incredibile vincere ancora Wimbledon, ha detto il numero uno. È stata una finale di altissimo livello. Plaude alla vittoria di Sinner Giorgia Meloni, che sui social pubblica la foto del tennista e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. La guerra negli Stati Uniti, tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che lo stretto è chiuso, ma per Trump Hormuz è aperto. Sono ricominciati intanto i lanci di missili e droni da entrambe le parti, dopo che negli ultimi giorni una calma apparente nello stretto e i colloqui a Muscat tra Iran e Oman in presenza del Qatar avevano lasciato sperare in una ripresa della via negoziale. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: La situazione, dopo qualche giorno di relativa calma, è di nuovo precipitata la scorsa notte. Gli americani hanno lanciato il terzo attacco della settimana contro l'Iran vicino allo stretto di Hormuz, dopo che la Repubblica Islamica aveva colpito con un drone una nave battente bandiera cipriota perché, secondo gli iraniani, non aveva rispettato gli avvertimenti di cambiare rotta. Hanno fatto la scelta sbagliata, ora pagano, il duro commento del capo del Pentagono Hegseth. Ma l'Iran ha subito reagito lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. Oggi nuovi raid americani vicino allo stretto di Hormuz e sull'isola di Keshm, nell'Iran meridionale, ma Teheran non cede. I Pasdaran fanno sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo nello stretto e di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz è chiuso. Il consigliere della guida suprema Khamenei, Rezaei, sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Trump replica: lo stretto rimane aperto, li abbiamo colpiti molto duramente.
3: Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà a Roma il 14 e 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. È di almeno 27 morti il bilancio di un violento incendio divampato nella notte in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, ora locale, mentre il bar era affollato. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Torniamo in Italia con la cronaca: tragico incidente alle porte di Cagliari su una strada provinciale. Due le vittime.
5: Uno scontro violentissimo, le due auto finite una dentro l'altra sulla provinciale 2 a pochi chilometri da Cagliari. Due morti, Mirko Sanna di 38 anni e Carlo Cecconi di 46. Il racconto del titolare dell'agriturismo vicinissimo al punto dove è avvenuto l'incidente.
6: Abbiamo sentito un botto grande, c'erano degli ospiti in piscina e sono andati subito a vedere, ero in cucina, poi mi sono avvicinato e purtroppo c'erano due ragazzi morti.
5: L'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, non era intestata stata a nessuno dei due, ma ad una ragazza di Capoterra. Da una prima ricostruzione sembra che gli occupanti volessero acquistare la vettura e la stessero provando. Una delle quattro gomme montate era un rotino, elemento che potrebbe aver inciso sulle cause del sinistro, tutte ancora al vaglio dei carabinieri che hanno messo sotto sequestro entrambi i mezzi. Ferite in maniera grave le tre persone che occupavano l'altra auto, nonni e nipote minorenne, trasportati al Brozzo di Cagliari, non sarebbero in pericolo di vita. Chiara Zammitti, GR1.
3: In diverse regioni i vigili del fuoco ancora alle prese con gli incendi boschivi dalla Sardegna alle Marche, ma la situazione più critica è nel nord del Piemonte. Ingenti danni nella piccola Val Mastallone in provincia di Vercelli e nel comune di Prevosello Chiovenda nel Verbano. Il racconto di Maurizio Licordari della redazione regionale.
7: La polvere che si alza dal terreno è cenere. I boschi attorno Cravagliana, Val Mastallone, sono segnati da due settimane di incendi. A Molino le fiamme hanno lambito le case. Oggi finalmente la situazione sembra sotto controllo. Qui la pioggia non è arrivata e c'è il vento che mette un po' di apprensione, ma di fiamme vive non se ne vedono più, neppure dall'elicottero dei vigili del fuoco. comando avanzato, le riunioni si susseguono.
2: Tra una quarantina di minuti dovrebbe arrivare Canadair da Genova. Si valutava l'opportunità di fare una ricognizione perché dovremmo riuscire a spegnere l'ARES di Varallo, si spera.
7: Al lavoro ci sono più di 500 persone tra pompieri e volontari. In tutta la regione la situazione sta rientrando anche nel Verbano. A Colloro erano state evacuate le case di 135 persone. Premosello resta il luogo su cui sono puntati i riflettori.
8: Rai Radio 1 Sport.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: ore 23.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini a Wimbledon, storico bis per Jannik Sinner che in finale ha battuto Alexander Zverev in 4-7 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco. Incredibile vincere ancora a Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo, è stata una finale di altissimo livello. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tennista azzurro e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi delle forze statunitensi contro alcune infrastrutture iraniane vicino Hormuz. Il futuro dello stretto resta il punto di maggior attrito tra Teheran. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
4: Ancora una volta si ripete lo stesso copione tra Iran e Stati Uniti, nuovi raid americani, oggi vicino allo stretto di Hormuz e sull'isola di Keshm, ma l'Iran non cede, i Pasdaran fanno sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo nello stretto e di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Dopo qualche giorno di relativa calma, gli americani hanno lanciato il terzo attacco della settimana contro l'Iran vicino allo stretto di Hormuz la scorsa notte, dopo che la Repubblica Islamica aveva colpito con un drone una nave battente bandiera cipriota perché, secondo gli iraniani, non aveva rispettato gli avvertimenti di cambiare rotta. Teheran ha subito reagito lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano, preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. Dall'Iran l'annuncio che lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Il consigliere della guida suprema, Khamenei, Rezaei, sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Per Trump, invece, lo stretto rimane aperto. Li abbiamo colpiti duramente, aggiunge il presidente americano.
3: In Ucraina, rimpasto di governo, Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social, e questo richiede un rinnovamento. A ciascun settore della politica estera, spiega Zelensky, sarà assegnata una persona di solida esperienza. Thailandia, sono almeno 27 le vittime di un violento incendio divampato nella notte in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte ora locale, mentre il bar era affollato. Diverse persone sono rimaste ferite, sono state ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Una notizia dell'ultima ora: è morto a 93 anni il manager Paolo Fresco. Nel 1998 divenne presidente della Fiat, voluto da Gianni Agnelli, e conservò la carica fino al febbraio 2003, poco dopo la scomparsa dell'avvocato. Era soprannominato l'americano, essendo stato a lungo, prima della sua esperienza a Torino, il numero 2 della General Electric. Ci ha lasciato un grande italiano e per me soprattutto un amico, oltre che mentore generoso. Così l'attuale numero 1 di Stellantis, John Elkann. La cronaca con l'omicidio di Crema: sono 3 giovani con un'età tra i 23 e i 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate nella serata di ieri. I 3 fermati, uno di origine albanese, uno africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati nel cremasco e nell'area milanese. Spara la proprietaria di una scuola di danza che riesce a evitare il proiettile e poi si uccide. È successo alla periferia di Cagliari, ad agire un 52enne che in passato aveva rivolto ripetute avanza alla donna. È lei stessa a raccontare al giornale radio quanto accaduto.
5: Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta. Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. E lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io assolutamente no. Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Mi ha impressionato vederlo così completamente fuori di testa.
3: Il grande caldo tra oggi e domani: temperature ancora in rialzo in quasi tutto il paese, ben oltre le medie stagionali, e da nord a sud le città studiano nuove soluzioni contro le ondate di calore.
0: In Italia fa più caldo che a Marrakech. Domani attesi picchi di 41 gradi in Sardegna, 40 in Sicilia, oltre 37 in diverse città, in aumento nei prossimi giorni. La città imperiale marocchina, a 150 km dall'Atlantico, è abituata a superare 40 gradi a luglio sotto la cappa dell'anticiclone africano. Nella Medina ci sono oltre 100.
6: RAI Radio 1 Sport.

0: Entra nella leggenda. Le congratulazioni di Giorgia Meloni, ha scritto la storia. Raid e missili su Hormuz, la battaglia continua. Teheran annuncia la chiusura dello stretto. Trump replica, è aperto. Mattarella, inaccettabili gli attacchi iraniani in Qatar. La mossa di Zelensky, via la premier e rimpasto di governo. Obiettivo, una nuova strategia politica e militare dell'Ucraina. Avevo rifiutato le sue avance al GR1, la testimonianza della donna scampata ad un agguato a Cagliari. L'aggressore entra in una scuola di ballo, le spara, la manca e poi si toglie la vita. Monopattini, assicurazione obbligatoria, le nuove regole dal 16 luglio dopo quelle su casco e targa. Sanzioni fino a 400 euro per i trasgressori. Italia oltre 40 gradi, torna l'anticiclone africano, il picco a metà settimana, i consigli per prevenire il colpo di calore. Calcio, il mondiale degli arbitri tra errori eclatanti e novità discutibili. MotoGP, Marc Marquez senza rivali in Germania e il Gran Premio è sempre più aperto. Buonasera da Francesca Giannini. Yannick Sinner, lo avete sentito, si conferma re di Wimbledon, conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo sull'erba. In 3 ore e 46 minuti battuto il tedesco Alexander Zverev.
1: La centesima vittoria nei tornei dello Slam, quella del leggendario bis a Wimbledon. Il re nel tempio del tennis è sempre azzurro.
2: C'è Yannick Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon. Ha appena battuto Sasha Zverev. L'abbraccio tra i due giocatori, ha appena vinto una partita incredibile. Yannick Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Davvero straordinario. Sei sempre più nella leggenda. Il trionfo bis a Wimbledon sembra un film, invece è realtà.
1: Il decimo tennista dell'era Open a vincere 2 volte consecutive Wimbledon. La svolta, il tie-break del secondo set, Sinner.
3: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
1: 5 slam vinti, consolida il primato in classifica, 13.450 punti, sempre più in alto, e quella coppa speciale ricevuta dalla principessa Kate, ancora Sinner.
3: C'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso e del mio team, come ho sempre detto, il lavoro non smette mai. Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio.
1: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
0: Per Sinner pioggia di congratulazioni da politica e istituzioni. La premier Meloni sui social ha scritto un'altra pagina della storia dello sport. Il vice premier Tajani sottolinea che l'Italia si stringe intorno al suo campione, mentre Salvini parla di un immenso orgoglio azzurro. Per il presidente della Camera Fontana è un'impresa straordinaria, felicitazioni anche da tutto il mondo dello sport, a partire dal ministro Abodi. A Wimbledon la storia ha incontrato il futuro, dice, che con Sinner è già presente. E ora le notizie sulla guerra in Iran. Le forze degli Stati Uniti annunciano che stanno lanciando un nuovo attacco missilistico contro l'Iran e la gestione dello stretto resta uno dei punti di mancato accordo tra Teheran e Washington. Teheran dichiara che Hormuz è chiuso, mentre Trump sostiene il contrario. Il corrispondente da New York.
4: Alle 23 ora italiana le forze americane sono tornate a colpire in Iran su ordine del presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi aveva detto:
5: It's open. We bombed the hell out of them last night.
4: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte. Così il presidente risponde a chi gli chiede se il braccio di mare a sud dell'Iran, cruciale per l'economia globale, sia chiuso, come invece è stato annunciato dalle autorità di Teheran. Avevamo raggiunto un accordo, prosegue Trump. Poi, un paio d'ore dopo che hanno lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale che transitava nello stretto. Sono malati, conclude l'inquilino della Casa Bianca. Da qui la scelta di Washington di tornare a bombardare la Repubblica Islamica la scorsa notte e poi ancora in queste ore. Tra le decine di obiettivi colpiti, installazioni per missili e droni, depositi di munizioni, sistemi di comunicazione e sorveglianza lungo la costa e infine alcuni barchini delle guardie della rivoluzione. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, a sua volta assicura: lo stretto è aperto. Poi pubblica un fact-checking delle dichiarazioni iraniane e riferisce che oltre 140 navi commerciali sono passate nello stretto negli ultimi 7 giorni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E ora l'Iran, lo accennavamo, fa i conti con un nuovo attacco americano.
6: Poco fa la TV di Stato iraniana ha annunciato che una serie di esplosioni sono state udite sull'isola di Keshm e a Sirik, sempre nel sud del paese comunque, nei pressi dello stretto di Hormuz, che, insiste Teheran, ora è di nuovo chiuso. E per dimostrarlo fa sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo proprio nello stretto. Non solo, ma i Pasdaran rispondono ad ogni raid americano, la scorsa notte lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. In giornata, dopo i nuovi bombardamenti americani, le guardie della rivoluzione islamica dichiarano di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base statunitense di Al Udeid in Qatar e di aver preso di mira in Kuwait sistemi americani per il lancio di missili attaccandoli con dei droni. Sullo stretto di Hormuz interviene anche Rezaei, il consigliere militare della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Lo proteggeremo. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Messaggio del presidente Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar Khalifa Al Thani. Un lutto che colpisce il paese, scrive il capo dello Stato, in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Anche la premier Meloni esprime profonda tristezza per la scomparsa di uno dei rari leader che, scrive, ha cambiato il corso della storia della propria nazione con straordinaria visione. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà a Roma il 14 e 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. Alla vigilia della riunione dei volenterosi a Parigi, mentre l'Ucraina fa i conti con nuove vittime civili per gli attacchi russi, Zelensky avvia un maxi rimpasto interno, rimuovendo la premier Yulia Svyrydenko.
7: Le dimissioni di Yulia Svyrydenko ora dovranno passare dalla Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, e comunque Zelensky non è nuovo a questo tipo di mosse. Si tratta infatti del terzo rimpasto di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa, dopo quelli del 2024 e del 2025. L'obiettivo del presidente ucraino è di rendere più agile la macchina dello Stato, più in grado di accordarsi al ritmo della guerra. Al momento l'obiettivo primario è il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti per produrre su licenza missili Patriot, ma anche lo scudo antibalistico europeo e in generale la necessità di ottenere armi prima che l'offensiva russa consumi uomini, città, consenso. In una giornata che sul fronte bellico ha fatto registrare la sospensione della navigazione da parte russa nel Mar d'Azov, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini nelle ultime due settimane. Di negativo per Kiev, specie tenendo conto che non c'è più l'Ungheria di Orban a mettere i bastoni tra le ruote, la notizia che gli ambasciatori dei paesi dell'Unione non sono riusciti a raggiungere un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni, il contro la Russia, il 21esimo. Oggi la discussione proseguirà tra i ministri degli esteri dei 27 paesi. Fabrizio Noli, GR1.
0: Rai Radio 1, a mezzanotte e 8 minuti la cronaca con un tentato femminicidio a Cagliari, dove un uomo ha sparato all'insegnante di flamenco che aveva rifiutato le sue avance. Dopo averla mancata si è tolto la vita. La tragedia davanti ad una palestra. Raccontare la vicenda al giornale radio è la stessa donna ancora sotto shock.
8: Ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me, ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso, abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
9: Ha rischiato di essere uccisa, come tante altre vittime di femminicidio, da un uomo che non accettava di essere stato respinto, ma il colpo che le ha sparato ha soltanto sfiorato la donna.
8: Sono rimasta 2 secondi vicino al fucile a dirgli: Christian, no! E poi quando ho visto che proprio il suo sguardo era perso, sono scappata. E poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato.
9: Il 52 Duenne si era iscritto a dicembre al corso di flamenco tenuto dalla vittima. Poi erano arrivate avance sempre più spinte.
8: Da circa un mese aveva cominciato a diventare molto pesante. Dopodiché ho bloccato proprio il contatto.
9: Ma l'uomo, escluso dal corso di ballo, si è presentato in palestra armato, farneticando minacce nei confronti dell'insegnante.
8: Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Gli ho detto: voglio che tu te ne vada. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto, non è possibile morire per un rifiuto.
9: Simone Zazzera, GR1.
0: Ci sarebbe probabilmente una resa dei conti tra bande dietro l'omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema, individuati e fermati 3 presunti responsabili del delitto.
1: È stato circondato e poi colpito con 3 fendenti al torace. Youssef Ramab Delaziz, 19enne, egiziano, ha provato a scappare, ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. L'omicidio è avvenuto l'altra notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il racconto di un testimone.
10: Ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi. Ho provato a tamponare la ferita.
1: Le indagini dei carabinieri sono state rapide. Ieri pomeriggio il fermo dei 3 presunti responsabili. Hanno tra i 23 e i 25 anni, 2 stranieri e un italiano. A quanto si è appreso, dietro l'omicidio ci sarebbe lo scontro tra 2 gruppi di giovani, forse per il controllo della piazza di spaccio. La zona della periferia di Crema dove è avvenuto il delitto da mesi è al centro di tensioni. A giugno una violenta rissa nel cuore della notte dopo che per più di 30 ore il quartiere era rimasto ostaggio dei violenti. A Pasquetta c'era stato poi un altro omicidio. Un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio aveva partecipato all'aggressione nei pressi del Colosseo ad agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, danneggiando un'autovettura di servizio. Lo annuncia via social il ministro dell'Interno Piantedosi, che aggiunge che chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito. Soddisfatta la Premier Meloni, che in un post su Instagram commenta: bene la risposta dello Stato, aggredire chi garantisce la sicurezza dei cittadini significa aggredire lo Stato. Rush finale per la legge elettorale. Alle 14 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Il testo da martedì pomeriggio tornerà in aula a Montecitorio. Le opposizioni si mettono di traverso mentre la maggioranza è fiduciosa dopo l'intesa sul voto ai fuorisede.
11: Ultimissime ore di incontri, contatti e mediazioni per trovare la quadra nel centrodestra sulle preferenze. Ottimismo in particolare da Fratelli d'Italia, che spinge per un emendamento unitario e una sintesi che porti a quella stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. La pensa così anche Maurizio Lupi, noi moderati.
12: Che dia stabilità e rappresentanza. Stabilità perché il giorno dopo le elezioni si possa sapere chi deve governare. Certamente il centrodestra troverà una sintesi.
11: Muro delle opposizioni che puntano a rimandare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia parlamentare. Vogliono solo blindare il potere, accusano dal campo largo PD, 5 Stelle e AVS, secondo cui le priorità sono lavoro e sanità. La proposta di legge elettorale è incostituzionale per i Dem. Da AVS, Angelo Bonelli.
13: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa.
11: Vasco Pirri, GR1.
0: Monopattini elettrici. Questa settimana entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione. La norma interesserà circa 1 milione di utenti.
14: Assicurazione, casco e targhino sono le regole per i monopattini per garantire la sicurezza stradale. Giovedì prossimo entra in vigore l'ultima delle norme stabilite dal codice della strada, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Dal 16 luglio non si potrà circolare senza aver stipulato una polizza, che non sarà quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno invece l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro. Il codice della strada prevede già la guida per il monopattino con il casco, ormai da 2 anni per tutti, e il targhino in via di consegna. Per ora, per guidare il mezzo, sempre solo sulle strade urbane, basta avere la certificazione di averlo richiesto. Paola Bonanni, GR1.
0: L'Italia nella morsa dell'anticiclone africano. Dalla pianura padana alla Puglia, nei prossimi giorni attesi picchi sopra i 40 gradi.
15: Le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni, quando raggiungeremo il picco dell'ondata di calore, che sarà lunga e non sarà l'ultima dell'estate. Le città attivano piani straordinari. A Brescia e Varese sono già attivi i call spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire acqua potabile, assistenza infermieristica e possibilità di fare accertamenti medici di base. A Napoli un piano per l'assistenza senza tetto, a Bologna vengono potenziati i rifugi climatici e aumentati gli erogatori di acqua. A Roma sono in funzione attenzione i cannoni nebulizzatori in zone affollate come il Colosseo. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e offrire acqua gratuitamente. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
16: Il dato saliente rimane ancora la temperatura con condizioni di onda di calore e temperature massime previste fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna, fino a 35-37 gradi per la pianura padana centro-occidentale, sulle regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata Ionica e Sicilia.
15: Francesca Fornario, GR1.
0: E dunque evitare di uscire nelle ore più calde, ma non solo. Ecco alcune regole di buon senso che possono ridurre i rischi legati alle elevate temperature.
17: Anziani e fragili sono i più esposti agli effetti del caldo estremo sulla salute. Le alte temperature, l'afa opprimente e l'elevata umidità, ricordano gli esperti, sono fattori che aumentano il rischio di scompensi cardiovascolari e respiratori, disidratazione e aggravamento di patologie croniche. Alcune precauzioni possono aiutare ad affrontare al meglio i giorni roventi che ci attendono in questa terza ondata di calore. I consigli del professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Medicina Preventiva dell'Università di Milano.
18: L'idratazione, elemento fondamentale per tutti, è un sollecito agli anziani che non hanno lo stimolo della sete. Attenzione a monitorare terapie consultando il medico di famiglia e utilizzo ragionevole del condizionatore per evitare sbalzi di temperatura che possono essere negativi anch'essi.
17: Tra i problemi legati al caldo record ci sono i colpi di calore. Come riconoscerli e cosa fare nel caso in cui si manifestino?
18: Il colpo di calore inizia in modo subdolo con una perdita della lucidità, riduzione della pressione, fondamentale chiamare il 118 e mettere in posizione di sicurezza il paziente.
17: Daniele Morgera, GR1.
0: Thailandia, almeno 27 le vittime di un violento incendio divampato in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, le 8 di sera in Italia, mentre il bar era affollato. Diverse le persone ferite, ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. I funerali di Peppino Di Capri. L'isola ha salutato per l'ultima volta il suo artista più iconico. Il rito nella chiesa di Santo Stefano, mentre i successi delle due volte vincitore di Sanremo risuonavano in una piazzetta gremita. Il racconto della giornata con Francesca Coppola.
19: Commosso e partecipatissimo l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, che ha lasciato la sua piazzetta della sua isola azzurra, accompagnato da un lunghissimo applauso, dal calore di tanti amici ma anche di tanti capresi e di tanti fan venuti a salutarlo. Nell'omelia del sacerdote Pasquale Rolla, il ricordo del suo contributo da artista, è stato capace di portare Capri nel mondo, ha detto e poi ha citato Un grande amore e niente più, uno dei suoi brani, perché ha sottolineato Peppino cantava l'amore puro. In chiesa i figli Igor, Edoardo e Dario, tra la folla di artisti e imprenditori c'erano anche Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo. Abbiamo raccolto alcune voci, le possiamo sentire.
20: Le sue canzoni, fortunatamente non muoiono mai.
19: C'è chi ha detto ci hai fatto innamorare sulle tue note.
20: Ho letto un articolo di non mi ricordo chi, che diceva Peppino Di Capri ha inventato l'estate.
21: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
22: 2 anni fa venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui, gentilissimo.
0: Cinema. Robert De Niro torna a Roma, dove questa sera tributerà un omaggio al grande cinema di Bernardo Bertolucci. Questo è il trailer d'epoca di Novecento, il film nel quale De Niro interpretava Alfredo accanto a Gérard Depardieu, Stefania Standrelli e Burt Lancaster. De Niro lo presenterà in piazza San Cosimato nella capitale in una proiezione gratuita organizzata dal Cinema in Piazza, che chiude così l'Arena 2026. E ora musica. Marilyn Manson in tour in Italia, stasera sarà a Bari, domani a Roma dove torna dopo 9 anni, sabato a Ferrara il primo concerto, e non sono mancate le polemiche.
23: Il ciclone Marilyn Manson sta attraversando l'Italia e dove passa lascia ovviamente una scia di polemiche. Il reverendo, come lo chiamano affettuosamente i suoi fan, è arrivato sabato a Ferrara, favorendo la decisione di alcune religiose di un convento in zona di trascorrere altrove la serata del concerto. Che dire, da 30 anni Manson ha costruito parte della sua fama su simboli poco convenzionali, la sua vita artistica musica si basa su atmosfere che evocano un immaginario visivo che può affascinare quanto stimolare critiche. Ma se torniamo alla musica, Marilyn Manson vive un momento fortunato di rinascita, cavalcando il nuovo singolo Exit Wound, suono metallico e oscuro per questo estratto da One Assassination Under God, capitolo secondo, in uscita il 14 agosto. Manson, alimentato da una nuova energia creativa, risorge dalle controversie legali che lo hanno coinvolto, diventando architetto del suo stesso mito. Marcella Sullo, GR1.
0: E a mezzanotte e 20 minuti finisce qui questa edizione del Giornale Radio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia grazie a Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva da Francesca Giannini. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione e buonanotte.
2: GR1 Sport.
3: In studio Emanuele Granelli, Jannik Sinner e il suo secondo trionfo a Wimbledon, un'altra pagina memorabile dello sport italiano, lo abbiamo celebrato nella prima parte del giornale. Ora i mondiali di calcio in attesa delle semifinali, domani alle 21 a Dallas si parte con Francia-Spagna, sotto la lente finiscono anche i direttori di gara tra errori, polemiche e innovazioni più o meno convincenti. Uno dei nostri inviati.
4: Nessuna influenza nemmeno da Infantino, il responsabile arbitri FIFA Collina ha difeso la sua squadra dopo che il caso Balogun ha dato una scossa al mondiale. Immancabili comunque le contestazioni, la più eclatante quella egiziana per il gol annullato nella sfida all'Argentina. Messi all'esordio con l'Algeria, graziato per un intervento da cartellino su Mendy, o l'atterramento di Mbappé col Senegal, non sanzionato neanche dopo il VAR. Ma l'errore ci sta, è umano, anche viste le regole nuove. L'hydration break ha diviso, dà respiro dal caldo, ma falserebbe le gare in nome degli spot, secondo i detrattori, vedi Jürgen Klopp.
5: After review, number 10, Paraguay.
4: O la caccia alla mano davanti alla bocca, il paraguayano Almiron, primo rosso della storia, gesto simile di Bellingham col Ghana, non punito. Certamente invece le regole per aumentare il gioco effettivo hanno funzionato. Insieme alle novità di questi mondiali resterà l'arbitro brasiliano Sampaio. Annuncia in mondovisione dell'espulsione del sudafricano Zwane in un inglese tutt'altro che fluente, la prima terna totalmente al femminile e il singolare caso della federazione turca che ha chiesto di ripetere la partita col Paraguay perché l'arbitro era rimasto senza orologio. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
3: Passiamo alla MotoGP, il Sachsenring si conferma il regno di Marc Marquez, weekend perfetto in Germania per lo spagnolo della Ducati, ora la classifica è sempre più corta.
24: Alla pausa estiva il leader del mondiale è Jorge Martin, ma il nuovo vecchio favorito per il titolo è Marc Marquez. Il 9 volte ridato della Ducati firma come previsto la doppietta sprint Gran Premio nell'amato Sachsenring, dove vince per la 10ª volta in 11 gare nella classe regina e si porta ad appena 18 punti da Martin Ettor, anonimo quinto nella gara della Sassonia, quando un mese e mezzo fa era più di 100. Secondo in campionato in gara è il taciturno giapponese Ayogura, staccato di 14 lunghezze. Dopo il successo di Assen c'entra la piazza d'onore in Germania sfruttando le cadute di Giannantonio e Alex Marquez. Errore sanguinoso quello del romano che lo manda a meno 24 in classifica. 2 lunghezze più su c'è Bezzecchi, operato in mattinata la clavicola fratturata sabato. Dovrebbe tornare in pista già a Silverstone, dove il moto mondiale dà appuntamento per il 7 agosto. Ma da grande favorito, dopo un avvio di stagione dominante, ora sarà un inseguitore. Luca Cesaretti, GR1.
3: E ora il Tour de France, la 9ª tappa della Grand Boucle, rivede il ritorno alla vittoria di un grande campione.
25: Considerando il potenziale e l'invidiabile palmarès tra titoli mondiali e successi nel monumento, aver centrato il primo posto in sole 3 tappe al Tour su 6 partecipazioni può apparire poca cosa per uno come Mathieu Van Der Poel, ma la generosità dell'olandese nel concedere spettacolo per i tifosi, sono ormai mitologiche le sue evoluzioni in bici e a fondo gruppo, lo rendono comunque uno dei più amati. E per la sua squadra, la Alpecin, l'uomo in più come trascinatore di Philipsen nelle volate, lavoro finora inutile, e come battitore libero nelle tappe ondulate come la 9ª con arrivo a Ussel. Oggi intanto arriva il primo giorno di riposo con Pogacar in maglia gialla con 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: In chiusura la pallavolo, altra vittoria per le azzurre di Velasco nell'ultimo match della fase preliminare della Nations League, battuta alla Cina al tiebreak. Ai quarti di finale sarà Italia-Olanda, a livello giovanile invece storico doppio titolo europeo per le nazionali femminili Under 22 e Under 18. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte, 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, a Sesto Calende-Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, un incidente, chilometro 11 e 900. Sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso per lavori, tra allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia e allacciamento a 12 Genova-Rosignano verso Milano, dalle 2 alle 6. A 1 Milano-Napoli, un'auto coinvolta in un incidente, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Al momento c'è un chilometro di coda, ma in aumento. A 11 Firenze Pisa Nord, tra Bibbio A11, raccordo 12 Genova Rosignano e Capannori in direzione di Firenze, la coda è per traffico intenso. Sulla A29 Palermo Mazzara del Vallo, segnalata a corsia chiusa tra Castellammare del Golfo e prima di Alcamo Ovest in direzione Mazzara del Vallo. E questa era l'ultima notizia. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
7: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
8: Bentornati alla Mezzanotte di Rai Radio 1, il nostro cantiere Italia estivo. Intanto grazie perché ci state seguendo davvero con grande affetto. State scrivendo nei canali di messaggistica di Rai Radio 1, ma anche sui miei personali, e quindi vi sono profondamente grata. Questa domenica sono particolarmente felice perché cambiamo un po' argomento. Noi di solito parliamo di tassi, di mutui, di banche, di risico nel mondo del credito, insomma di temi squisitamente legati all'economia e alla finanza. Ma abbiamo fatto un'eccezione particolare, perché ospitiamo Angelo Cito, presidente della FITA, Federazione Italiana Taekwondo. Buonanotte, Presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
9: Buonanotte a voi.
8: Presidente,
9: grazie.
8: Il Roma 2026 si è chiuso con l'oro di Dell'Aquila, gli argenti di Alessio e Bossolo, quasi 20.000 spettatori al Foro Italico. Se lei dovesse fotografare questa edizione con una sola immagine, quale sceglierebbe e perché?
9: Sicuramente Vito Dell'Aquila è lanciato in aria dai tifosi in uno stadio gremito all'inverosimile per una disciplina come la nostra.
2: Rai, Radio 1 Sport.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Da Giovanni Sperandeo tennis, Jannik Sinner vince Wimbledon, ha sconfitto il tedesco Zverev in 4 set, bissando il successo dello scorso anno. È incredibile vincere ancora a Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo. Sono soddisfatto del livello che ho espresso. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tennista e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, in serata gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, presi di mira a diversi centri nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, che rimane al centro della contesa tra i due paesi. Per Teheran è chiuso, per Washington no, invece è navigabile. Gli attacchi americani sono rappresaglie contro i raid iraniani, contro le navi che attraversano quel lembo di mare senza comunicarlo. Intanto le delegazioni sono in Oman per riprendere le trattative. Per un consigliere dell'Ayatollah Khamenei, Hormuz è più importante del nucleare. Gli ultimi attacchi vanificano gli sforzi per la pace, precisano gli iraniani. L'impasto di governo in Ucraina, dove Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente ucraino, e questo richiede un rinnovamento. La cronaca: sono tre giovani con un'età tra i 23 e i 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate 2 sere fa a Crema. I tre, uno di origine albanese, uno africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati in provincia. A Cagliari un 52enne si è suicidato con un colpo di fucile dopo che si era scagliato contro una docente di danza in una scuola di ballo. Il gesto sarebbe nato dall'ira perché nei giorni precedenti non era riuscito a iscriversi a un corso di flamenco. Meteo: ancora caldo africano su tutta l'Italia per l'anticiclone, con temperature massime fino a 37-38 gradi, in particolare in Emilia-Romagna, dove oggi c'è un bollino rosso per Bologna e per le altre province della regione, e anche in Sardegna. Tra martedì e mercoledì potrebbero toccarsi 40.
3: Rai, Radio 1 Sport.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo sull'erba, battendo il tedesco Zverev. Pioggia di congratulazioni da politiche e istituzioni, la Premier Meloni sui social ha scritto un'altra pagina della storia dello sport.
3: La centesima vittoria nei tornei dello Slam, quella del leggendario bis a Wimbledon. Il re nel tempio del tennis è sempre azzurro. C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon. Ha appena battuto Sasha Zverev. L'abbraccio tra i due giocatori ha appena vinto. Una partita incredibile. Jannik Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Davvero straordinario. Sei sempre più nella leggenda. Il trionfo bis a Wimbledon sembra un film, invece è realtà. Il decimo tennista dell'era Open a vincere due volte consecutive Wimbledon, la svolta, il tie break del secondo set, Sinner.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: 5 slam vinti, consolida il primato in classifica, 13.450 punti, sempre più in alto, e quella coppa speciale ricevuta dalla principessa Kate, ancora Sinner.
4: C'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso e del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai. Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio.
3: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
2: Medio Oriente in serata, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, presi di mira diversi centri nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, che rimane al centro della contesa tra i due paesi. Per Teheran è chiuso, per Washington no, invece è navigabile. Gli attacchi americani sono rappresaglie contro i raid iraniani contro le navi che attraversano quel lembo di mare senza comunicarlo. Intanto le delegazioni sono in Oman per riprendere le trattative. Per un consigliere dell'Ayatollah Khamenei, Hormuz è più importante del nucleare. Gli ultimi attacchi vanificano gli sforzi